ancora, ne faremo ancora, ne faremo ancora. Una vita sola, una morte sola, ne faremo ancora, ne faremo ancora.

friggevo mentre Britney Spears scalava le classifiche. I pantaloni Energy erano sudaticci sacchi informi. Le mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze, i chiodi al bon ton, lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.

La guerra del golfo fra i titoli del telegiornale, il punk su MTV, il Millennium Bug. Giulia, conosciuta in piazzetta del corso e mai più ribeccata. Giulia, dove sei adesso? E ancora non

0: il personal computer con Windows 95. Monica Lewinsky e Clinton. Il latte di fico nel grande.
1: Sei un grande.
0: Pantani, Chiappucci, il doping.

Che facciamo con i soldi? Io li divido sempre in tre parti. La prima per i movimenti anarchici della zona. La seconda per i compagni arrestati e famiglie. E la terza per chi ha compiuto l'azione. Se continuiamo con le rapine, ci tocca.

0: È successo l'ops, tu sei nops come VIP. Posso darvi il cock, non i bot per i stream.
1: Grazie sì, con questa professione. Grazie a lei si mi salto le code. Ogni click entra cash, entra sole. Perso in trip per la pussy e le droghe. Sono la svolta anche se vado dritto. E mi perdo 2 euro però mai la ragione. Quando sento questi che mi spara incazzate, cerco di evitare sempre le traiettorie. Chiusi dentro un buco, tutti a fumare rice. Si perdono dentro, i neuroni sono sparsi. Non pompano pop, ascoltano push ice. Sono sempre in pump, facciamo per il petto. Io non scordo mai delle parole che hai detto. Non esiste un AirTag se ti perdi il mio rispetto.

0: Mercoledì 19 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, arriva il duo bresciano Liffe e Barra 1.
1: È arrivato il telegramma.

Stiamo ascoltando il brano Sul Muro di Liffe e Barra 1. Li troviamo sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto, nella stessa serata di Ensi, Nerone e Dani 5. 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma della festa è disponibile sul sito www.festaradio.org.

Il tour di presentazione del nuovo album dei Subsonica Terre Rare passerà anche dalla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Noi però qua andiamo al 1999 con Microchip Emozionale.

Subsonica, liberi tutti dall'album che li ha lanciati nella scena musicale italiana, Microchip emozionale 1999. Quest'anno i Subsonica tornano alla festa di Radio Onda d'Urto però per presentare il loro ultimo album del 2026, Terre Rare. Lo faranno il 20 di agosto, come sempre all'area feste di via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il concerto dei Subsonica sono disponibili le prevendite online sul Mail Ticket e Ticket One, tutte le informazioni su festaradio.org.

0: Allora, sei in forma? Giocato a squash ultimamente?
1: Non mi sarebbe piaciuto, ma non ne ho avuto il tempo. Ho lavorato moltissimo.
2: Sì,
0: infatti. Allora, buon per te. Il lavoro non ha mai ucciso nessuno.

0: solo, ma solo ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e Aimara venerdì 21 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito festaradio.org.

Inga. Ora non ride più, inga, oh, inga, spacca. Causone mi spacca troppo.

0: tutto a posto. Allora.
1: Senti, ma niente, niente, tu ti stavi iscarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
0: Ma minghe minuto di fastidio, tale e quale, guarda.

One day, I'm gonna understand. Zaya.

0: di questa sera. Grazie a tutti e tutte di essere qui alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una festa che mantiene, serve per mantenere viva Radio Onda d'Urto durante tutto l'anno, perché Radio Onda d'Urto è una radio che vive senza pubblicità, senza padroni, senza padrini, e che da 41 anni quasi c'è conflitto oltre che fare informazione. E fare informazione in maniera indipendente su un tema come quello della Palestina è fondamentale e importantissimo. Il dibattito di questa sera vede come ospiti in collegamento, in videocollegamento, la relatrice speciale per i territori occupati, Francesca Albanese. Sul palco con me c'è Saif Abu Keshek, attivista palestinese, portavoce della Global Sumud Flottiglia, e Fabian Ode, un italo-palestinese che ci racconterà anche delle condizioni di vita in Cisgiordania, dove si reca spesso e sta anche gestendo dei progetti con Gaza in quest'ultimo periodo. Prima di cominciare, un intervento di Umberto Gobbi, della redazione di Radio Onda d'Urto e del Comitato per la Palestina di Brescia.
1: Sì, proprio solo due parole, anche perché doveva esserci un intervento proprio del coordinamento Palestina. Purtroppo Alfredo non è stato bene nel pomeriggio e quindi non è riuscito a essere con noi. Era importante però che si utilizzasse questa occasione per rilanciare un appuntamento del coordinamento Palestina per il primi di settembre, poi vi dirò esattamente la data. Radio Onda d'Urto, come già ha anticipato Francesco, segue non da oggi e neanche dal 7 ottobre del 2023 la questione palestinese. La segue con attenzione fin da quando è stata fondata e ha iniziato a trasmettere nel 1985, in particolare dal 1987, quando scoppiò la prima intifada, la rivolta delle pietre, dei coltelli, delle Molotov, che riportò al centro dell'attenzione internazionale la questione palestinese. Da allora gli accordi di Oslo, varie operazioni militari sempre più feroci contro la popolazione palestinese, sia in Cisgiordania che a Gaza, i contrasti tra al-Fatah e poi Hamas. Insomma, abbiamo cercato di seguire con attenzione, con approfondimento, con anche la creazione di una rete di collaboratori e di corrispondenti dai territori palestinesi per poter fornire informazioni di prima mano direttamente appunto da chi viveva le situazioni di guerra, di occupazione. Abbiamo ovviamente poi dal 7 ottobre iniziato con l'avvio di questa nuova fase del genocidio, praticamente un collegamento continuativo, quotidiano con la Palestina, ma soprattutto anche per valorizzare, dare centralità e soprattutto dare la possibilità di amplificare le istanze dei movimenti che in Italia, ma in tutto il mondo, si sono creati, si sono sviluppati per mobilitarsi contro il genocidio e a favore dei diritti del popolo palestinese. È quello che abbiamo cercato di fare in tutti questi ultimi anni. Il coordinamento Palestina di Brescia ha seguito un po', se vogliamo, la parabola di quanto è accaduto anche nelle altre città, con una proposta di interventi, di mobilitazioni, di presidi, di cortei con una grandissima intensità in tutti i primi due anni, che hanno visto poi il proprio apice nello straordinario momento del blocchiamo tutto, quindi degli scioperi e delle iniziative che hanno saputo effettivamente dimostrare concretamente quanto era possibile tradurre in pratica reale delle parole d'ordine. E anche a Brescia blocchiamo tutto ha significato effettivamente praticare questa parola d'ordine per dimostrare che se non c'erano le sanzioni da parte del governo italiano, ma anzi se era complicità nei confronti del genocidio, c'erano le sanzioni che venivano praticate dal basso ed erano sia le campagne di boicottaggio, sia la capacità appunto di bloccare tutto, come è successo in quei giorni straordinari dell'ottobre scorso, fine ottobre, insomma dell'autunno scorso. Ed è stata un momento sicuramente io ho definito apice di questo ciclo di mobilitazioni, che purtroppo non hanno poi avuto un seguito con la costanza, la continuità che avrebbero dovuto avere. Ci ponevamo in quei giorni proprio anche un interrogativo su come poter effettivamente non dissipare, non disperdere quella enorme capacità di mobilitazione che avevamo creato. A Brescia le manifestazioni con decine di migliaia di persone le abbiamo viste con i nostri occhi, se no non ci avremmo creduto, e manifestazioni che sapevano anche esprimere una forte radicalità: l'occupazione della stazione, l'occupazione della tangenziale, coniugandola questa capacità appunto di esprimere radicalità, coniugandola con la capacità di avere consenso. E quello che abbiamo visto quando bloccavamo appunto le macchine in tangenziale, con gli automobilisti che ci salutavano, che applaudivano, con i camionisti che manifestavano il proprio sostegno suonando i clacson. La realtà che abbiamo vissuto in quei giorni è sicuramente straordinaria, e su questo torneremo anche con un momento specifico di discussione proprio nel giorno conclusivo della festa, cioè nella serata del 22, per cercare di rispondere a quell'interrogativo, dicevo, come fare in modo che non resti un episodio che non si riuscirà a ripetere più, perlomeno in tempi brevi. Non rubo altro tempo. Ricordo solamente che dopo appunto questo periodo il coordinamento Palestina a Brescia ha avuto ancora, ovviamente, ha creato ancora occasioni di mobilitazione. Le ultime sono state un'occasione appunto della Global, e prima uno spezzone molto, molto importante durante la manifestazione antifascista nell'anniversario della liberazione il 25 aprile, però sicuramente abbiamo perso un po' di costanza e di continuità. Nel frattempo altri compagni e compagne hanno continuato a manifestare, lo stanno facendo tuttora con 85 giorni, adesso se non sbaglio, di presidio continuativo, cioè ogni giorno con striscioni in diverse piazze della città. Il coordinamento Palestina, segnatevi questa data, dà appuntamento l'8 di settembre al centro sociale Magazzino 47 alle ore 20, ripeto l'8 settembre, per un'assemblea in cui ci si ponga appunto l'obiettivo di serrare nuovamente le fila e di riprendere il discorso, perché come sappiamo il genocidio continua, ha magari avuto un periodo in cui è continuato con una minore intensità rispetto a quella tremenda che abbiamo visto nel periodo appunto in cui c'erano centinaia di morti ogni giorno, però ci sono ancora migliaia di morti da quando è entrata in vigore la pseudo tregua. La guerra israeliana contro il popolo palestinese si è estesa alla Cisgiordania, nuovamente in queste ultime ore nuove minacce, nuove operazioni in Libano, poi c'è stata la guerra contro l'Iran, quindi insomma purtroppo non possiamo assolutamente pensare che non sia ancora necessaria una nuova importante mobilitazione, che cercheremo di mettere in campo a partire da settembre. Grazie a tutti, scusate questo breve intervento.
2: Grazie Umberto. Verifichiamo anche che la connessione sia ok, perché non abbiamo avuto modo di provarla prima. Buongiorno Francesca Albanese, ci sente correttamente? Ok, vediamo, però può ripetere Francesca, forse non la sentivamo. Dal palco, agli studi, noi non sentiamo Francesca, se riuscite a vedere questa cosa per la connessione, perché sarebbe proprio ovviamente un peccato, ovviamente. Vediamo che Francesca, lei ci sente correttamente, giusto? Ok, non è che forse è il suo microfono che è spento? No, non credo, no. Ok, vediamo se adesso riusciamo a sentirla, vediamo se mi fanno un check dalla regia. Non ha bisogno di presentazioni per il pubblico di Radio Onda d'Urto e di questa festa, Francesca Albanese, che ha scritto diversi report nel suo ruolo di Special Rapporteur delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati e di Gerusalemme Est, e l'ultimo, Torture e Genocidio, a marzo, e poi il suo libro La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà, che poi è stato presentato in una serie di eventi che si sono tenuti in tutta Italia in contemporaneità lo scorso giugno. Vediamo se nel frattempo siamo riusciti a sentirla. Francesca, ci sente? Purtroppo noi non la sentiamo. Vediamo se... Ecco, allora io la sento al mio computer, purtroppo, non la sento nell'audio fuori. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di un po' punk, ma su questa festa le proviamo tutte. Vediamo se così ci senti. La sentiamo.
3: Mi sentite?
2: Adesso sì. Però andrà in risonanza quando parliamo noi, quindi non le faccio una domanda, Francesca, perché altrimenti va in risonanza e poi spegniamo il mio microfono. Le chiediamo proprio, visto che abbiamo una ventina di minuti con lei, in questo, anche questi eventi che si sono tenuti lo scorso giugno e con cui ha partecipato per presentare a sostegno di tutte le mobilitazioni che ci sono state, il ruolo però del diritto internazionale in questi anni in Palestina è stato completamente distrutto, nel senso che non c'è stato niente che è stato possibile utilizzare finora per fermare questo genocidio. Adesso mi sembra che sia tornato l'audio correttamente, vediamo se provi, Francesca. Ok. Loro stanno usando un'altra connessione. Sì.
4: Non è fatta. Hai fatto il microfono da volta?
5: Abbiamo il microfono. Per già finire.
4: No, ma è per me.
2: Allora, vediamo se riescono ad attaccare un cavo dal mio Mac che funziona. Defra, ci riesce a fare qualcosa di questo tipo? Chiedo ai tecnici se attacchiamo un cavo dal mio computer in uscita verso una di queste casse, è possibile? Possiamo attaccare uno di questi cavi qua, per favore? Ci spiace per questo inconveniente, Francesca, era una cosa che non era prevista, perché tutte le prove che avevamo fatto prima funzionavano e purtroppo non siamo riusciti. Adesso la sentiamo. Adesso la sentiamo perfettamente. Ce l'abbiamo fatta. E lei dovrebbe aver sentito anche l'applauso che è partito dal pubblico, perché era un intervento molto atteso, avevamo già provato 2 anni fa e anche 2 anni fa c'era stato qualche problema tecnico. Francesca Albanese, grazie di essere alla festa di Radio Onda d'Urto.
3: Grazie a voi davvero di continuare per il vostro impegno civico e grazie di aver anche quest'anno la Palestina che è centrale. È centrale nelle discussioni concernenti le libertà individuali, ma anche proprio le libertà di popolo e popoli. Io vorrei, a questo punto, visto che non abbiamo molto tempo a disposizione, io purtroppo ho un altro impegno, per questo ho dato mezz'ora di disponibilità, mi dispiace, però la violenza in Palestina, a dispetto della scarsa azione che alla Palestina si dedica, è feroce, quindi c'è una domanda costante di chiarimenti, di spiegazioni, anche se secondo me è diventato quasi ridondante fare cronaca sulla Palestina, nel senso che si è capito che cosa Israele sta facendo. Israele è arrivato alla fase ultima, più violenta, della pulizia etnica, quando sta tentando nel momento in cui sta tentando in tutto e per tutto di annichilire il popolo palestinese in tutte le sue forme, dal punto di vista proprio della, adesso siamo alla sopravvivenza, si sono isolati intere aree come Gaza, che è stata distrutta, interi villaggi, questo continua in Cisgiordania, con una brutalità e un'efferatezza senza precedenti. Quello che Israele fa ai palestinesi in realtà lo fa anche ai libanesi del sud, soprattutto alle comunità sciite. È chiarissimo che il microcosmo di violenze che la Palestina rappresenta è in espansione. Per certi tratti ciò che Israele fa ai palestinesi è molto specifico, ha a che fare con l'etnonazionalismo messianico, che è diventato via più evidente, importante, una forza politica vera e propria, contagiosissima purtroppo nella società israeliana. Poi però ci sono anche delle dinamiche che sono globali in Palestina, che non riguardano soltanto la Palestina, come il fatto che continuino gli investimenti sull'industria israeliana, soprattutto l'industria bellica. E questo mi porta a descrivere la Palestina come un paradigma di atrocità, un paradigma di responsabilizzazione per quelli che se la sentono, e un paradigma di azione. È sicuramente, innanzitutto, come ho detto, un paradigma di violenza, ma questa non so enunciarla io, perché immagino ci sia un pubblico, il vostro pubblico sia erudito in materia e sappia che tipo è la violenza che Israele ha scatenato nei confronti dei palestinesi, di tutto il popolo palestinese, nell'interezza del territorio che Israele occupa in Palestina, e la finalità è di pulizia etnica, ma gli strumenti sono assolutamente genocidari. Però secondo me la Palestina, ed è qui che viene la responsabilizzazione, è anche un laboratorio di resistenza, un laboratorio di antiviolenza. Io faccio, in questo momento vi parlo dalla Sicilia, ho fatto per anni associazioni riferimento a quanto la Sicilia sia tanto conosciuta per la mafia, ma in realtà secondo me la cosa che la distingue dalle altre terre dove la criminalità organizzata, attecchito e fatto quasi da infrastruttura alla politica malata, è questa. La Sicilia è terra di antimafia, non solo di mafia, così come la Palestina non è soltanto una terra di violenza, ma di tecniche di antiviolenza. La resistenza pacifica, le varie forme di resilienza che i palestinesi ci hanno dato modo di imparare, sono un vero e proprio laboratorio da non disperdere, da capire, da nutrire, da coltivare, da praticare anche presso di noi. Io ascoltavo i commenti, gli introduttivi che sono stati fatti prima che prendessi la parola, e mi piacerebbe dedicare qualche minuto di riflessione ad alcuni di essi, nel senso che rispetto all'anno scorso le piazze si sono svuotate, c'è meno partecipazione, è vero, però c'è un elemento che è tipico dei fenomeni nuovi, che attirano tanta gente che normalmente non sarebbe scesa in piazza, e questo è inevitabile. Però c'è anche tanta gente che ha, cioè quei movimenti in piazza sono stati fortemente repressi, sono passati dei provvedimenti legislativi volti a rendere più stringente il controllo sulle forme di esercizio di libertà, come la libertà d'espressione, la libertà d'associazione, la libertà di dissentire, che è l'essenza di una democrazia. Tanti che hanno provato ad esporsi, a mettermi in, a mettersi in prima fila, sono stati raggiunti con, attraverso le proteste, sono stati raggiunti da sanzioni amministrative. Chi ha tentato di fare informazione più articolata e profonda, come tanti insegnanti, come tante e tanti docenti per Gaza, è stato raggiunto da un'ordinanza ministeriale che funge veramente da bavaglio. E quindi ci sono state tante misure punitive nei confronti di un movimento che voleva localizzare la spinta civica data dal genocidio, quell'onda di responsabilizzazione, di sensibilizzazione e poi di responsabilizzazione. Ci sono state anche tante cariche della polizia nei confronti delle manifestazioni che dissuadono, che tendono a dissuadere coloro che non sono le frange dure e resistenti dei movimenti popolari, appunto tutta quella gente che è scesa in piazza nei mesi di agosto e settembre, anche un po' di ottobre e novembre. E comunque non è da tutti avere il coraggio di cambiare, di rendersi partecipi di una rivoluzione, però non la vedo come una cosa totalmente negativa. Quello che io trovo negativo è un'attitudine alla disunità, cioè non riusciamo a capire che proprio è il momento di unirsi, di mettere da parte le differenze individuali, ciò che non ci fa piacere, ciò che non ci piace delle altre organizzazioni, ciò che non ci piace delle persone che lavorano nelle organizzazioni, non importa. In questo momento il paese, come ho avuto modo di scrivere dalle pagine del Fatto Quotidiano, e la Palestina è stata uno dei segni, uno degli indicatori, però in questo momento il paese è fortemente allo sbaraglio, perché i servizi essenziali sono improntati alla precarietà, perché c'è tanto disagio sociale in frange che erano completamente al riparo fino a 10, 20, 30 anni fa. Quindi si fatica anche a capire in che posto si è in questo momento in Italia. Quindi bisognerebbe far capire alla gente perché ci si sta battendo per la stessa lotta. Chi combatte contro le mafie, chi combatte contro il patriarcato, chi combatte per la difesa dell'ambiente, chi combatte per la difesa del lavoro, per la tutela delle minoranze, oppure per la tutela di chi è portatore di una disabilità, che sia fisica o psichica, combatte la stessa lotta, combatte la lotta per i diritti, che è chiaramente trova la sua espressione massima nel momento in cui ci si batte per fermare un genocidio. Ricordatevi che questo è il primo caso nella storia in cui una mobilitazione globale si manifesta contro un genocidio. Non è il primo genocidio della storia, non è il primo genocidio di cui ci si dà contezza, è il primo genocidio che provoca questa insurrezione globale. Questa insurrezione va articolata, perché il movimento, questo l'ho detto tante volte nei confronti degli attivisti, dei delegati, della flottiglia, il movimento senza direzione è caos, ed è per questo che adesso serve un coordinamento fatto di un po' di abnegazione, ma capire qual è la retta via. E agli italiani e alle italiane dico: siete fortunati, perché a differenza di altri paesi noi abbiamo una Costituzione che è già un programma politico che parla di lavoro, che parla di uguaglianza di culto, di uguaglianza di genere. Cioè è una Costituzione ricca e lungimirante, quindi il programma politico è quello. Se avessimo la costanza di seguirlo come appunto la legge morale imprescindibile, quella fuori di noi, la Costituzione, e dentro di noi serve integrità e capacità di mettersi da parte. Non è importante chi sia io come persona, come donna, come madre, come giurista, l'importante è ciò per cui ci si sta battendo. Questo credo che va sottolineato, va imparato, almeno annito, bisogna ricordarselo quando si fa parte di una lotta che è collettiva, si combatte. Quando si fa parte di una lotta collettiva bisogna ricordarsi che non c'entra l'io, c'entra il noi, e il noi implica sacrifici, lo so, è difficile, eppure è necessario. E poi l'ultima cosa, e con questo concludo, sperando di non aver preso troppo tempo, La Palestina è stata un laboratorio, così come la lotta dei siciliani e delle siciliane, soprattutto dalla strage di Falcone e Borsellino, è stata un laboratorio civico di antimafia più diffuso, non più appannaggio solo del giudiziario, così come oggi la Palestina non è più appannaggio di un nugolo di esperti che lavora assieme ai palestinesi per far affermare cose che sono evidenti: l'occupazione è illegale, l'apartheid è ostentata, il genocidio è un mezzo di sopravvivenza di un progetto coloniale, l'ultimo strumento di sopravvivenza di un progetto coloniale che non ha alcuna ragione d'essere se non dinanzi a un tribunale internazionale o se non dinanzi a delle corti. Però così come l'antimafia ha dato degli strumenti preziosi, dal 41 bis alla possibilità di confiscare i beni della mafia, che poi sono diventati paradigma per perseguire altre forme di criminalità organizzata, ed è terribile trovarsi in un contesto istituzionale che oggi quegli strumenti vanifica, perché quegli strumenti sono costati sangue di tanti cittadini onesti. Non sto parlando soltanto dei grandissimi giudici Falcone e Borsellino, ma dei tanti commercianti, degli imprenditori, dei cittadini ordinari, delle famiglie delle vittime della mafia. Così anche i palestinesi stanno comunque insegnandoci a stare al mondo in modo più etico, perseguendo la legalità a tutti i costi, perché la resistenza pacifica costa tantissimo, però è un tipo di attività che dà frutti nel lungo periodo, è sostenibile. Questo non significa che altre forme di resistenza riconosciute dal diritto internazionale non debbano essere perseguite, però se si sta in Europa è difficile sostenere la resistenza, far parte della resistenza armata, e non ce l'auguriamo. Ci sono strumenti costituzionali per difendere i propri diritti, allora utilizziamoli tutti. Quindi il ricorso ai giudici, i ricorsi a tutte le forme che offrono la possibilità di vedere la legalità difesa e protetta. Ma ancora il consumo: il PDS è un movimento che avrebbe dovuto centuplicare le proprie adesioni, e sì, per certi versi l'ha fatto. Il rapporto che ha esposto l'economia del genocidio probabilmente ha aiutato, però c'è ancora troppa gente che sceglie in modo egoistico di usufruire di servizi da Airbnb, Booking.com, dall'acquisto di Coca-Cola, dal sovvenzionamento di ditte e prodotti che hanno a che fare con l'occupazione. Vedete, questa è la misura di quanto siamo disposti, quanto poco siamo disposti al sacrificio. E così anche gli investimenti: abbiamo tutti controllato coloro che hanno ancora un po' di risparmi, che questi risparmi non siano investiti nell'industria bellica? Siamo sicuri che le nostre banche facciano scelte etiche? E poi riusciamo veramente a batterci per la difesa di chi difende i nostri diritti, che siano attivisti, che siano legali e tutto? Quindi per concludere, la Palestina ci ha dato l'opportunità di far parte di una rivoluzione necessaria, una rivoluzione per l'attuazione piena e incondizionata della nostra Costituzione. Quindi il diritto non è assolutamente fallito, il diritto è là che chiede disperatamente di essere attuato e rispettato. Grazie a tutti.
2: Grazie, grazie Francesca Albanese. Grazie mille, sappiamo che poi deve disconnettersi, quindi a presto Francesca, grazie di essere stata con noi.
3: Grazie, grazie a voi e buona continuazione.
2: Continuiamo quindi il dibattito, sul palco c'è Saif Abu Keshek, attivista palestinese, nato in Palestina, poi da un paio di decenni vive in Catalogna, non in Spagna, in Catalogna, su questo non c'è dubbio, e che ha partecipato ed è portavoce della Global Sumud Flottiglia, nonostante insomma tutto quello che rischia un palestinese a partecipare a un'iniziativa di questo tipo. Appunto la scorsa estate e poi ancora questa primavera ha partecipato alla Global alla flottiglia che ha cercato di raggiungere Gaza, è tra le persone che nell'ultimo episodio al largo di Creta, quindi nel senso non so neanche quanta distanza dalle acque territoriali israeliane, è stato rapito insieme ad altre 180 persone, torturato per essere liberato, proprio anche perché essendo palestinese, essendo il portavoce, ha subito una detenzione più lunga, però so che tutti gli attivisti con cui abbiamo parlato della flottiglia hanno sempre detto: non parliamo di quello che è successo a noi in questi giorni, perché questa è la quotidianità per i palestinesi. Saif, tu però sei anche palestinese.
6: Grazie.
2: Grazie a Gab che ci tradurrà dall'inglese. Saif parlerà inglese oggi.
6: Yes, I'm sorry, I don't speak Italian, so the closest in English. I think before going into the details of activism, what's happening in Palestine, global Sumer flotilla, and what we are going to do next, it's important to define some aspects of what we deal with, because Israel always distract us with the actions that they do, so we can focus on small areas of their crimes.
7: Prima di inoltrarci nei dettagli di quello che sono l'attivismo, dobbiamo definire alcuni punti, perché Israele
6: distracted
7: tutti i giorni con
6: small actions,
7: con piccole azioni.
6: Ok, so first of all, what is happening in Palestine is genocide. Israel is a colonial settler project that was established for the ethnic cleansing of the Palestinian people and the occupation of the land.
7: Per prima cosa bisogna dire che bisogna parlare di genocidio. Israele è un progetto coloniale atto alla pulizia etnica della popolazione palestinese.
6: Palestinians are the indigenous people of Palestine. They have the full right over the land of Palestine from the river to the sea, and they have the right to choose whatever resistance they want to do. It is a recognized right by international law, from armed resistance to disobedience to non-violent actions to pacific actions to stay in their land. Whatever type of resistance is only determined by the Palestinian people.
7: I palestinesi, le popolazioni indigene palestinesi hanno il pieno diritto di risiedere in quelle terre, dal mare al fiume, e qualsiasi tipo di resistenza è riconosciuta e dovuta, che sia una resistenza dura o che siano atti di disobbedienza civile, hanno il diritto di risiedere in quelle terre.
6: And while Israel and the Israeli entity is a fascist, racist, discriminatory entity that is colonial over the land of Palestine, Palestinian resistance and Palestinian resilience is the moral and ethical compass of any struggle of any people in this moment.
7: E se Israele è uno stato fascista, se devo leggere la mia scrittura, scusate, reazionario e discriminatore, la resistenza palestinese, la resilienza palestinese è un atto morale ed etico di lotta dovuto.
6: Ok. And therefore, the Palestinian cause can only be an internationalist cause. It is not only the cause of the Palestinian people. What Palestinians are fighting for is for all of us, because the Zionist entity has infiltrated every aspect of modern life in so many countries, starting from Italy, looking to the government of Meloni, how it is listening to whatever Israel is asking them, how they have converted the Italian people to be involuntary participants in the genocide by using the ports to send weapons and bombs and arms that are used to kill children in Gaza.
7: La causa palestinese è una causa internazionalista, non riguarda solo i palestinesi, ma riguarda tutti noi. L'entità sionista si è infiltrata in tutti, insomma, in vari paesi, tra cui anche l'Italia, col governo Meloni, che rende la popolazione italiana involontariamente partecipe nel genocidio con l'invio di armi e quant'altro.
6: We have seen how they try to infiltrate Africa and to turn countries and people against each other. We have seen what the US and the Zionist politics have done in Venezuela, the elections of Colombia, the Guatemala, the siege on Cuba that is equal to the siege on Gaza. We see that these forms of repression, of confiscating the rights of the people, of taking over countries, are an international violation of our rights. So what Israel and the US represent, Palestine is the opposite. And that's why we have to stand not only from the lenses of a Palestine solidarity movement, it's a lenses of an internationalist solidarity movement for all of our rights. And COMPASS is Palestine because it is the lead, it is the battle of our lifetime in front of this imperialist colonial project that is carried on by Israel and the US.
7: Queste azioni succedono anche in Africa, negli Stati Uniti col progetto sionista, in Venezuela, in Colombia, Cuba, anche ovviamente a Gaza, e la repressione è la manifestazione di questo progetto in questi paesi, e ciò che Israele rappresenta, la causa palestinese, è l'esatto contrario, e si tratta di creare...
8: You said, can you, like, you mentioned international projects...
6: Venezuela,
8: yeah, exactly.
7: Solo un attimo, perché sono tante parole, sono anche abbastanza pregni di significato, quindi non voglio sbagliare.
8: So you said that Israel represents
6: Israel and the US represent this international colonial project.
8: Yeah, and
6: this is why and why we have to see the solidarity with Palestine as an internationalist solidarity movement.
7: Yes. Quindi vogliamo vedere vediamo il movimento palestinese come un movimento internazionale di resistenza a quello che Israele e il sionismo rappresentano.
6: One year ago we have mobilized in three different initiatives to try to break the siege on Gaza. I'm gonna speak shorter.
7: Thank you so much. Yeah, this is a lot of words. Thank you so much. Un anno fa abbiamo fatto tre mobilitazioni divise in tre parti per quanto riguarda la mobilitazione della sede di Gaza.
6: Rompere l'assedio a Gaza. So we had the Sumud convoy from North Africa driving through Libya to try to arrive to Gaza.
7: Abbiamo il convoglio di Sumud nel nord dell'Africa che attraverso la Libia ha provato a raggiungere Gaza.
6: We had the Madeleine boat with Tiago and Yasmin and Greta sailing to break the siege on Gaza.
9: The Madeleine.
6: Madeleine.
9: Madeleine.
6: Yes.
7: Okay. The Madeleine.
6: What is it?
7: Madeleine.
6: Boat.
7: Boats. The Madeleine boat. Che ha provato appunto a raggiungere Gaza via mare.
6: And we had marched to Gaza where 4,000 people from 80 countries traveled to Cairo to try to march to Rafah and break the siege on Gaza.
7: E abbiamo la marcia di 4,000 persone da 80 paesi che passando da Cairo hanno cercato di raggiungere Rafah per poi dirigersi a Gaza.
6: And this has been the beginning of this internationalist approach to try to break the siege on Gaza that we have followed directly on the 31st of August from Barcelona with the biggest flotilla to break the siege on Gaza through Global Sumud Flotilla.
7: E questo è un approccio internazionale che il 31 agosto partendo da Barcellona ha provato a portare
8: how many boats?
6: 44.
7: 44 imbarcazioni verso Gaza.
6: And after our boats were confiscated, after the interception, after the detention and deportation, instead of

0: livello di violenza, perché questo è quello che si fa quando si vuole reprimere un movimento, si aumenta il livello di violenza così che la controparte poi è portata a desistere.
1: So hundreds of activists who were deported last year, as soon as they were released, they started organizing immediately together the second flotilla, which we have done this spring, and we have done a bigger flotilla than last year with around 72 boats through two interceptions to try to break the siege on Gaza.
0: E queste persone che appunto sono state prima detenute e poi deportate, anziché desistere, si sono riorganizzate e hanno messo in atto una ulteriore mobilitazione ancora più grande con 72 imbarcazioni, 72 boats, 72 imbarcazioni che si stanno per
2: two interceptions, what do you mean? Like two interceptions by Israel against the boats.
3: That were intercepted twice.
2: Yes.
0: Yeah. Che sono state intercettate due volte nuovamente da Israele.
1: Yeah. What have we learned from this second flotilla? First of all, the siege on Gaza does not start at 200 nautical miles and does not start at the borders of Rafah. The siege on Gaza starts in the heart of Europe, starts in every government. The complicity of the European Union, of Italy, of France, of Germany, or the UK. That's where the siege on Gaza starts. And this is why our battle is here, in our own place, in our own backyard.
0: L'assedio di Gaza non inizia a 200 miglia nautiche da Gaza, non inizia alle porte di Rafah, ma inizia qua in Europa, nei paesi europei, nell'Unione Europea, ed è per questo che la nostra azione deve iniziare proprio qua.
1: The first interception that started on the evening of the 29th of April happened next to Greece, in the European water, in the search and rescue water. More than 1,000 kilometers away from the shores of Gaza. So Israel is able to go everywhere. I was arrested on an Italian boat. So the sovereignty of the Italian government was violated by Israel. And while Italy and the government of Meloni spoke against the interception, they done nothing. They spoke against the interception. The next day, they voted against sanctions on Israel. This is very important to understand how much Israel and US politics impact and influence our own politics in our countries.
0: L'azione che è avvenuta in Grecia nelle acque greche, quindi acque europee, il 29 di aprile è avvenuta su un'imbarcazione italiana in acque greche, quindi in acque europee, e questo la dice lunga sulla tutela, insomma, rispetto anche della sovranità, per esempio anche italiana. E quello che ha fatto il governo Meloni il giorno quando ci sono stati questi fatti è stato quello di parlare, ma di parlare soltanto di questa cosa, per poi il giorno dopo non hanno fatto niente, per poi il giorno dopo votare delle sanzioni contrarie a
4: what were the sanctions about?
5: Non votare delle sanzioni contro Israele.
0: Non votare delle sanzioni da applicare appunto per questo tipo di azione.
1: The second thing that we have learned, we have to be guided by the Palestinian resilience. It has to be our compass. And that's why when we were intercepted next to Greece, people did not go home. People collected the remaining boats, mobilized again, and continued on the same mission, leaving from Crete to Turkey, and from Turkey to try to reach Gaza, and had the second interception on the same mission for the first time that we have been mobilizing to break the siege on Gaza.
0: Quello che è successo è che invece di tornare a casa si sono riorganizzati, si sono rimobilitati, c'è stata una seconda intercettazione delle imbarcazioni che dalla Grecia hanno poi raggiunto la Turchia.
3: So they were intercepted
1: in Crete and then they were intercepted in

0: Cyprus, Nexo Cyprus.
1: Quindi sono stati intercettati a Creta e poi sono stati intercettati vicino a Cipro.
0: The third part, we exposed the Israeli violence against the Palestinian prisoners. We exposed the sexual violations, the torture, and the actions that they commit. And it's not an individual action by Ben Gafir, as Israel tried to promote it. It's a structural, institutional process that Israel applies against the Palestinian prisoners on daily basis. And this has been exposed through the testimonies of the people that have suffered those violations.
1: La terza parte è stata quella di esporre la violenza di Israele, parlando di violenze sessuali e torture che sono state hanno provato a far passare come episodi individuali o limitati, ma si tratta invece di episodi strutturali, di un processo istituzionale strutturale che viene portato avanti in maniera sistematica.
0: The fourth and the last element, solidarity doesn't come for free. If we want to mobilize, truly mobilize, if we want to challenge genocidal governments, if we want to change the future for our families and for our children, we have to pay a price. There is no other option. We can talk as much as we want about solidarity, but when we take the street, we have to understand that we have to pay a price for freedom. In Christmas, Papa Noel brings chocolate, but will never bring you rights. Will never come to knock at our doors and says, I have a box of rights for you. You can enjoy it for this year. We have seen Palestinians fighting for freedom for the past 78 years. There is no people, starting from the Italians who fought against fascism, there is no people on the world that achieved rights without paying a price. And there are no people who stood with other struggles without paying a price. So we have to understand that there is a price to pay for freedom, and we have an obligation to pay that price.
1: Dobbiamo capire che la lotta al genocidio, la fine del genocidio, il cambiamento per le generazioni future e tutto quello che vogliamo conseguire vengono dal pagare un prezzo. Tutti dobbiamo pagare un prezzo. Ha fatto questo esempio, diceva Babbo Natale porta il cioccolato, non ti porterà mai un sacco pieno di diritti. C'è un prezzo da pagare, un sacrificio da pagare. E negli ultimi 78 anni il popolo palestinese è stato quello che più ha pagato il prezzo di questo tipo di lotte e di appunto per ottenere per ottenere i propri diritti. Ed è, sottolineo, ha insistito molto sul il concetto di pagare un prezzo per ottenere i propri diritti, e dice che i diritti non si ottengono solo con la libertà.
0: And this is what the complicit authorities, the partners in genocide, are implementing all over the world today. I mean, Francesca has been sanctioned by the US, a court order stopped the sanctions, and again the court imposed the sanctions. We have Palestinians who are detained here in Italy for their participation in humanitarian organizations. We have activists who are being tagged as terrorists in the UK because they have organized direct action to stop weapons that are going to Palestine to kill children. We see that there are five people in Germany that are being taken to the court for organizing direct action. And the brutality of the police everywhere when there are protests for Palestine. So we have to pay that price. I have been also sanctioned by the US. That's fine. We can live with this because there is no way for us to live without dignity. There is no way for us to look in the mirror and think about what's happening all over the place. Palestine, Sudan, Sahara, everywhere where they are making humanity impossible. None of us want this humanity for our children. We want dignity, we want rights, we want freedom. And we have to fight for it. Starting from Palestine to Congo to Cuba, everywhere The streets are ours, but we have to take it. It will not be gifted to us.
1: Questo sistema di apartheid e genocidio colpisce ovunque. Ha fatto l'esempio di Francesca, che è stata colpita da delle sanzioni, sapete, insomma, abbastanza pesanti. Ci sono persone che sono state detenute per avere fatto delle azioni di disobbedienza civile o per aver organizzato, che ne so, lo stop all'esportazione delle armi. Parlate di persone nel Regno Unito che sono state etichettate come terroristi. In Germania ci sono appunto persone che sono sottoposte a processo per questo genere di azioni dirette. Ha parlato anche della brutalità della polizia nei confronti delle manifestazioni a favore del popolo palestinese, e ha sottolineato ancora che dobbiamo essere in grado di pagare il prezzo. Dice, questo genere di costo va pagato per ottenere quello che vogliamo. Anche io stesso, ha detto, sono stato sanzionato dagli Stati Uniti, non mi importa, questo è il prezzo da pagare, però se vogliamo ottenere la dignità, i diritti, la libertà e quant'altro per noi, per i nostri figli, per le generazioni che verranno, dobbiamo pagare questo prezzo. Ha parlato appunto non solo della lotta in Palestina per quanto riguarda questo genere di cose, ma anche in Sudan, in Congo, a Cuba, e ha detto e sottolineato che le strade sono nostre e che appartengono a questa lotta.
0: Every time they repress us, we have to come back stronger. So our answer for what happened is to continue mobilizing. As Francesca said, starting with BDS, which is a very basic action that each individual can take on their day-to-day life and can be enlarged into massive mobilizations. Protests, every time we go out to the streets, we make sure that the public opinion is there, and you have your own fight with your fascist right-wing government. You have to bring down this government. It has to fail. You have to show the true face of Italy.
1: Scrivo malissimo, scusate, devo capire che cosa ho scritto.
0: Almost done. So.
1: No, it's my handwriting, it's terrible. Dice comunque questo genere di la nostra risposta alla repressione deve partire anche dalle mobilitazioni, anche quelle più semplici, come azioni quotidiane, azioni di protesta, mobilitazioni di massa, e soprattutto fare pressioni contro il governo fascista, che ci ritroviamo purtroppo in questo paese, per dimostrare qual è la vera faccia dell'Italia.
0: So in addition to BDS, we continue also mobilizing internationally. Right now, there are direct actions that are being organized against multinational companies in Copenhagen, in Denmark, including Maersk, which is complicit by using their ships to send arms to Israel.
2: Ok, oltre al boicottaggio, cioè al BDS, che è il movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro Israele, ci sono delle azioni dirette che sono in corso proprio in questi giorni a Copenaghen contro la Maersk, che è una delle compagnie navali che sta collaborando con Israele.
0: In 4 days we are organizing an Albania flotilla in solidarity with the Flamingo Revolution in Albania against the confiscation of lands.
2: E stiamo organizzando anche una flottiglia verso l'Albania, dove è in corso la rivoluzione dei fenicotteri, e ci sarà una flottiglia molto, molto presto.
0: We have all seen the violence of the settlers in the West Bank that is increasing on daily basis, trying to take people, homes and land.
2: Abbiamo visto la violenza dei coloni in West Bank, cioè in Cisgiordania, giorno dopo giorno in crescere e rubare le case e le terre.
0: I'm sure my colleague will speak more.
2: E adesso ne parleremo anche con Fabian.
0: But we need people to go to Palestine, so we have launched a campaign in support of the Palestinian communities to send volunteers to go starting from now until the end of the olive harvest.
2: E quello che abbiamo fatto è stato lanciare una campagna che sta partendo adesso per portare una presenza internazionale durante il raccolto delle olive in Cisgiordania.
0: There is also another mission from the Freedom Flotilla with two boats that are sailing right now around Europe from one place to another to create awareness about the siege in Gaza, and eventually will try to sail to Gaza around October.
2: Due navi della flottiglia stanno girando l'Europa da punto a punto in diversi porti per creare sostegno e probabilmente riusciremo a fare una nuova spedizione verso Gaza a ottobre.
0: And then on the 30th of October there is an important call by six unions including USB from Italy to organize international port actions, to organize a strike and to block the ports to stop ships from going to Palestine with weapons that are being used to kill kids in Gaza.
2: Il culmine sarà il 31 ottobre quando è organizzato uno sciopero internazionale in diversi porti d'Europa proprio per mobilitarsi contro la presenza delle navi che portano materiale verso Israele. Ci sarà questo sciopero generale alla fine di ottobre, il 31 ottobre.
0: And in November, when Ireland will be having the presidency of the European Union, we will also organize an international encampment in Ireland to push Europe to end complicity and end the association agreement with Israel.
2: A novembre cambierà la presidenza di turno dell'Unione Europea, toccherà all'Irlanda e ci sarà un accampamento in Irlanda per cercare di spingere, di fare pressioni per portare questi temi al Parlamento Europeo.
0: We don't have the luxury to stop. Genocide in Palestine did not stop for a second. They continue through a fake ceasefire agreement since almost 1 year ago to kill kids, to bomb houses, and to destroy and expand that imaginary yellow line on daily basis.
2: E non si è mai fermato il genocidio in Palestina, è continuato su una base quotidiana e non c'è mai stato nessun momento, e anzi la linea gialla continua a essere spostata, la linea gialla che insomma, è sostanzialmente quell'accordo che dovrebbe dire fin dove può arrivare l'occupazione di Gaza da parte dell'esercito israeliano.
0: So we have to do that mobilization. I invite all of you to participate. But part of the work that we are trying to do in Global Sumud is to build an anti-Zionist, anti-colonial internationalist movement. And that's why we see the struggles through the lenses of Palestine, but we see it as an internationalist struggle for all oppressed people. Thank you.
2: Ok, dobbiamo costruire quindi questo movimento antisionista, anticoloniale, antifascista per lottare in un modo internazionale, e il resto penso fosse chiaro. Grazie Saif, grazie mille. Ecco, in chiusura di questo incontro con noi c'è Fabiano De, che è un collaboratore prezioso di Radio Onda d'Urto, che spesso si reca in Cisgiordania, che è un italo-palestinese bresciano che insomma partecipa anche alle mobilitazioni qua a Brescia, e che proprio recentemente ha iniziato anche a seguire dei progetti a Gaza. Non è ancora stato a Gaza, mi sembra di aver capito finora, però è stato molto spesso in Cisgiordania negli ultimi anni, ha seguito molto da vicino sia la vicenda di quello che sta succedendo con la praticamente annessione della Cisgiordania negli ultimi 2 anni e mezzo, ma anche ha qualcosa da dirci sulle condizioni delle infrastrutture, che è di questo di cui si occupa anche nella striscia di Gaza. Fabian.
3: Grazie, buonasera a tutte e tutti. Io viaggio spesso in Cisgiordania, sono stato nella striscia di Gaza per un paio di volte, ma era ancora prima del 2023. Oggi ovviamente, come tutti sapete, arrivare nella striscia è impossibile, così come è anche impossibile uscirne per chi ne ha bisogno. Quindi vorrei partire un pochino dalla situazione che c'è oggi in Cisgiordania. Andando giù di frequente, uno non dovrebbe notare normalmente grandi differenze a distanza di poche settimane, no? Invece la situazione che c'è oggi nella Cisgiordania è talmente grave e sta precipitando così velocemente che a distanza di poche settimane si riescono a vedere delle grandissime differenze in quello che è lo stato dell'occupazione della terra palestinese. Ovviamente noi quando parliamo di Palestina intendiamo la Palestina storica dal fiume al mare, quello che oggi si chiama anche il 48. Oggi però quando si parla di realmente cosa è rimasto di questa Palestina, è rimasto un qualche cosa di veramente sotto controllo palestinese di circa il 2%, 2,5% del totale della Palestina storica. Questo è un risultato di quello che è l'azione della politica israeliana di occupazione su tutta la Cisgiordania e la zona est di Gerusalemme, ovviamente con l'occupazione che c'è stata nel 48 che noi chiamiamo la Nakba. Nakba che non si è mai fermata, perché la Nakba c'è ancora oggi, è un qualcosa che va avanti e lo si vede in questi giorni come la si sta attuando in un modo molto importante e molto veloce. Nei giorni scorsi ci sono stati, come probabilmente avrete sentito, diversi attacchi da parte di coloni israeliani all'interno della Cisgiordania. Famoso il caso di Tel, che forse ha fatto un pochino di clamore sulle notizie, anche se in realtà non vengono riportate le informazioni né correttamente e ne vengono portate in maniera da poter arrivare al grande ascoltatore. Ecco, ma quello che è successo a Tel, che i palestinesi hanno cercato di difendersi contro coloni israeliani che ormai tutti i giorni attaccano i villaggi, un palestinese è riuscito a sottrarre un'arma a uno di questi coloni e ha sparato contro i coloni occupanti, uccidendo due. Okay? Come risultato ovviamente l'esercito ha sparato e ha ucciso quattro palestinesi. È passata la notizia come fosse il palestinese terrorista che va a attaccare un gruppo di escursionisti. Questo è purtroppo quello che è passato come notizia in Italia. Ma purtroppo non è un caso singolo, ormai è un qualcosa di sistematico in Palestina. È sistematico su tutta la Cisgiordania, dalla zona nord fino alla zona sud di Hebron, per cui da Jenin, diciamo, fino a il sud della zona di Hebron, Masaf Riatta, e quelle zone dove sono le popolazioni più vulnerabili, diciamo, dove sono presenti. In questi giorni c'è un assedio del villaggio di Kosra, non so se avete sentito del villaggio di Kosra palestinese, è una settimana che questo villaggio è circondato da parte di coloni, è una settimana che c'è l'esercito israeliano e nessuno interviene per rimuovere i coloni israeliani che ci sono lì con le proprie tende a cercare di occupare la terra palestinese. L'esercito sta a guardare e sta a difesa di chi è venuto ad occupare la terra dei palestinesi. Tanti ci sono tra anche chi va a fare solidarietà alla Palestina in questi giorni in quell'area, compresi anche alcuni italiani, che non sono riusciti a raggiungere la zona dove c'è l'attacco di questi coloni, perché l'esercito ovviamente impedisce di arrivare in quelle zone lì. E allora ci si chiede come mai questi villaggi, Kosra, Turmusaia, che è un altro dei villaggi che è spesso sotto attacco da parte di coloni oggi, è così frequente in quella zona. Quella zona è molto piena di insediamenti israeliani, anche insediamenti israeliani illegali persino per il governo israeliano. Illegali non vuol dire che poi Israele non li riconosce, perché la prima cosa che fa Israele è poi andare a fare una sanatoria di questi avamposti, e ancora prima di fare la sanatoria hanno già l'acqua, la corrente e le strade aperte per poter poi espandersi come vogliono. Tutta la zona attorno a questi villaggi palestinesi è occupata da insediamenti israeliani. E il grande progetto, che poi è quello dell'annessione totale della Cisgiordania, passa anche dal poter ricongiungere questa fascia di insediamenti israeliani per poter fare una zona completamente libera dagli arabi. Quello che hanno spesso detto i politici israeliani, e senza tanta vergogna e senza usare mezzi termini, che bisogna cacciar via gli arabi da quelle zone. Cacciar via gli arabi è già un qualche cosa che lo si sta facendo. I palestinesi sono stati evacuati da tanti campi profughi, come a Jenin, campo profughi di Jenin, campo profughi di Nur Shams, il campo profughi di Tul Karam, oggi sono vuoti, non c'è più nessuno al loro interno, e quindi grandi sfollati palestinesi hanno raggiunto le città principali. La stessa cosa, si sta parlando di una nuova evacuazione di un prossimo campo profughi, non si sa ancora quale sia, ma tanti hanno invitato anche ad evacuare i villaggi palestinesi che si trovano all'interno, vicino a questi insediamenti, per questioni di sicurezza. Insediamenti che sono su terra palestinese occupata, e i villaggi palestinesi che rappresentano una minaccia per la sicurezza di questi insediamenti. Questa è la politica del governo fascista israeliano che oggi continua a cercare di promuovere, finanziare, sostenere i coloni che sono organizzati, ormai un qualche cosa di sistematico, non è l'episodio di il gruppo che va a attaccare i villaggi palestinesi senza che ci sia un qualcosa di orchestrato dietro, è tutto sistematico, tutto sostenuto da parte dei fascisti che stanno al governo, in primis il primo ministro Netanyahu, ma anche Ben Gefir, che lui stesso è un colono, abita vicino ad Hebron in un insediamento, e anche Smotrich, il ministro della finanza israeliana, è responsabile anche di tutti gli insediamenti. Sono loro che hanno armato tutti i coloni, hanno distribuito armi a tutti, hanno ovviamente dato loro via libera di sparare addosso a qualsiasi palestinese si avvicina per cercare di difendere la propria terra. La mia famiglia stessa ha degli alberi di ulivo che oggi non possiamo più raggiungere, ma questo è stato un qualcosa che è andato così veloce ultimamente. 4-5 anni fa riuscivamo ad andare a fare la raccolta delle ulive, oggi non si può più raggiungere. È rimasto così poco in mano ai palestinesi oggi di terra da poter coltivare, che tutto rientra come parte di questo grande progetto dell'annessione della Palestina, che sta purtroppo succedendo. L'annessione della Palestina sta purtroppo succedendo, e le politiche di Israele per far sì che questo possa accadere è quello di mettere i palestinesi talmente in condizioni difficili di vita e di un'economia talmente in ginocchio che i palestinesi cercano poi di trovare altre soluzioni raggiungendo grandi città dove andare a vivere, e quello che si pensa che potrebbe succedere è effettivamente l'evacuazione di tanti villaggi all'interno della Palestina per poi raggiungere le grandi città. Questo è quello che succede. Ovviamente spostarsi sulle strade della Cisgiordania oggi è molto difficile per via dei tantissimi checkpoint, e oggi si contano sopra i 900 checkpoint all'interno della Cisgiordania, coloni sulle strade, esercito sulle strade. Una cosa recente che il ministro Katz ministro della difesa israeliano Katz ha cambiato 3 giorni fa il controllo della sicurezza all'interno della Cisgiordania, non è più in mano all'esercito ma in mano alla polizia, quasi diciamo a voler trovare una soluzione definitiva. La polizia è relativa al Ministero degli Interni israeliano, che è chi sta a capo di questo ministero è Ben Gefir, il primo colono israeliano, che ovviamente non farà altro che sostenere gli attacchi di coloni come lo ha sempre fatto fino adesso. Questo per quanto riguarda la situazione in Cisgiordania. Passando un pochino alla situazione a Gaza, che ovviamente le notizie sono arrivate molto più frequenti rispetto alla Cisgiordania, perché in Cisgiordania è più una cosa silenziosa che sta accadendo, altrettanto grave ma comunque silenziosa. Nella striscia di Gaza la situazione oggi è di un continuo genocidio, non si è mai fermato il genocidio nella striscia di Gaza, si contano tutti i giorni delle vittime di palestinesi che cercano di raggiungere zone anche vicine a quella linea immaginaria gialla che nessuno sa esattamente dove sia, poi tra l'altro, perché anche i palestinesi quando si muovono non sanno dove è esattamente questa linea gialla, per cui tante volte arrivano a postazioni vicine e l'esercito israeliano ovviamente spara come ha ovviamente gli ordini di sparare a chiunque possa rappresentare una minaccia verso l'esercito. Ma oggi tutta la società palestinese a Gaza è in grandissima difficoltà. I ministeri palestinesi nella striscia ormai non lavorano più, il sistema sanitario è collassato, non c'è più possibilità di fare le cure come dovrebbero essere. Per tipo di lavoro che faccio seguo dei progetti anche all'interno della striscia. Israele vieta l'ingresso di qualsiasi materiale all'interno della striscia, persino i pannelli fotovoltaici indispensabili nei campi profughi oggi, che sono in grandissime difficoltà per la fornitura di acqua, per le macchine dell'ossigeno che ci sono all'interno degli ospedali, per le cure più importanti. Israele vieta l'ingresso di qualsiasi di questo materiale. Si cerca di fare tutta la pressione tramite i canali delle agenzie delle Nazioni Unite per poter introdurre questi materiali, ma purtroppo ad oggi non si è ancora riusciti. E quindi diciamo, questo è quello che è. Noi parliamo di Nakba palestinese, la Nakba è ancora in corso. La Nakba è vero che è nel 48, ma è molto simile a quello che sta succedendo, che ha continuato a succedere e che succede ancora oggi all'interno della Cisgiordania e all'interno della striscia di Gaza.
2: Grazie, grazie Fabian. 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione. Con noi c'è stato Saif Aboukeshek, attivista palestinese, portavoce della Global Sumud Flotilla. We just have 1 minute, Saif. Will you add something, say hello to the Italian guys? You come from Barcelona, you have a long trip, so just 2 minutes for last intervention.
0: Are you sure you want me to talk again? Risky.
2: Okay.
0: Yes, I will not take too much.
2: But maybe time. Add something to what Fabian was saying. Or
0: yes, I mean he completely described the situation, the ethnic cleansing and confiscation of land in the West Bank, and definitely the Nakba started in 1948 and did not stop. I totally agree with him.
2: Sono d'accordo con Fabian. La Nakba è iniziata nel 48, non è mai finita, e lui ha descritto perfettamente la situazione del genocidio a Gaza e dell'occupazione in Cisgiordania.
0: The only thing that, and of course the explanation about the genocide and the yellow line and the continuous crimes in Gaza.
2: D'accordo su tutto quello che ha detto.
0: But the question is, what do we do next? Like, what is coming after?
2: Aggiungiamo qualcosa su cosa verrà adesso, cosa c'è da fare adesso.
0: And in this context we have to look at the broader situation, not only from the Palestinian context but from an internationalist approach.
2: Proviamo a non guardare solo la situazione palestinese, guardiamo un contesto più ampio.
0: From one aspect, I think we have to stand against all forms of repression that we face. It should not stop us.
2: Nessuna forma di repressione deve fermarci, noi dobbiamo affrontare qualsiasi tipo di repressione che viene messa contro di noi.
0: We have to be creative in the direct actions that we organize.
2: Dobbiamo essere creativi in tutte le azioni che organizziamo.
0: And not to consider the cost. We have already to assume that there is a cost to pay. So focus on being creative, not on what the police will do.
2: Diamo per scontato che ci sarà repressione, diamo per scontato che ci sarà un costo da pagare, ma non lasciamoci fermare da questo costo. Non pensiamo a cosa farà la polizia contro di noi.
0: And we have to change our mentality towards solidarity.
2: E cambiamo mentalità verso la solidarietà.
0: Solidarity cannot be our weekends.
2: Non può essere solo nei weekend.
0: It cannot be our free time.
2: Non può essere il nostro tempo libero, la solidarietà.
0: It cannot be a week during the summer, during our holidays.
2: E non può nemmeno essere una settimana durante le vacanze estive o durante le vacanze.
0: Solidarity has to be permanent act. Every day in the morning you wake up and you ask what I am going to do today to change the world. This is solidarity.
2: La solidarietà è alzarci ogni mattina, guardarci e dire ok, cosa faccio oggi? Deve essere una solidarietà permanente ogni giorno. Grazie Saif.
0: Ok, well, thank you very much. One thing, sorry. And whatever cause you are standing for, don't compete with the other causes. It's not a marathon of victimization. It's a marathon of resistance. We have to stand with all the causes, and all the causes desire and deserve our full attention. So let's, instead of competing each other, let's work together. Because colonialism, imperialism, and fascism is taking all our rights and is not differentiating between our names or colors or where we come from. They act as they act to end our life. We act as we act to have a better future for our children. Thank you.
2: Ok, e ci tengo molto a sottolineare che ogni causa è importante, noi non dobbiamo mettere le nostre cause, le cause che scegliamo in competizione una contro l'altra, ma dobbiamo metterle tutte insieme. Le nostre cause, quello per cui abbiamo deciso di lottare, deve essere fatto insieme, contro l'imperialismo, contro il razzismo, tutte le cause sono importanti, devono agire tutte insieme, non mettiamole una contro l'altra, non facciamo una competizione, facciamo una maratona, facciamo questa resistenza tutti insieme per tutte le cause che scegliamo di sostenere. Grazie Saif, grazie Fabian. Adesso qualche minuto per sistemare il palco, abbiamo bisogno dell'aiuto dei volontari per risistemare le panche che devono essere sgomberate, e tra poco ci sarà la musica.

0: stasera iniziamo alla stragrande, perché i cori e le urlate che noi facciamo sempre durante la sigla ci hanno dato una mano a farle i BBC, che sono già qui con noi.
1: Arrivano da tutto,
0: grandissimi, grandissimi. Allora raga, com'è andata?
2: Va.
3: Bello.
0: Piaciuto?
4: Molto.
0: Stato bello.
2: Palco importante, molto importante.
0: Sì, tra l'altro un sacco di gente comunque, sì. Partecipatissimo il concerto. Non è sempre così scontato quando si apre comunque.
2: Erano
0: presto,
2: carichi,
0: c'è ancora un po' il tramonto, non c'è ancora buio
5: infrasettimanale.
0: Infrasettimanale, davvero? Io ormai non so più che giorno è.
4: Sempre sabato qui a Pesta Radio.
0: Sì, purtroppo, tra l'altro. No, scherzo, scherziamo. Allora, voi avete pubblicato il vostro ultimo album l'anno scorso, giusto? Stanzini Can Be Alright, ne avevamo anche parlato, credo, in radio. Com'è andato questo album fino adesso e cosa state combinando adesso? Perché vuoi che lui ha 100.000 progetti e tra poco, tra l'altro, ci dovrà salutare per andare a fare un DJ set.
5: Ma dov'è che fai il DJ set?
4: Al Chiringuito stasera.
0: Bravi.
5: Non era preparata.
0: No, chiaro, assolutamente.
4: Io non lo sapevo.
0: No, cioè, avete qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Perché voi vi date sempre da fare.
2: Qualcosina, sì.
5: Si può dire?
2: Se può dire?
5: O non si può dire?
4: Annuncio surprise in anteprima per tutti. Usciranno due pezzi nuovi forse
0: già nel 2026 o aspettiamo l'anno prossimo?
4: No, spero, ma i nostri tempi discografici sono molto lunghi.
2: Ma questa volta si mette anche, perché sono due pezzi, ma è uno split,
4: non si sa.
2: Potrebbe
4: splittare, chi lo sa,
2: dipende quando gli altri preparano i pezzi.
5: Per una volta non siamo noi quelli in ritardo.
0: Quindi
5: noi non c'entriamo niente.
0: No. Mi sembra di capire che i vostri tempi siano lunghi, ma quelli della band che avete scelto per fare lo split ancora di più.
4: Un po' trovati
0: d'altronde. No, a parte gli scherzi, raga, voi avete fatto passi da gigante in questi anni, veramente. Trovo che siate una band. Io vi considero bresciani, anche se non siete bresciani, fate parte.
5: Cioè, d'adozione.
4: Noi siamo brescianofoni.
0: Bella, mi piace questa.
5: Sì.
4: Allora, l'alto mantovano
2: è molto influenzato.
4: È un dialetto bresciano.
0: Fondamentalmente sì, più o meno.
4: Con una cadenza mantovana.
0: Potrebbe essere anche che il dialetto bresciano è un dialetto dell'alto mantovano con una cadenza
2: con influenze mantovane.
0: Con influenze mantovane.
5: Tipo un dialetto bresciano che non ce l'ha fatta.
0: Vabbè, raga, come vi siete trovati con i ministri? Avete già suonato con loro o è la prima volta?
2: No, prima volta.
0: C'è stato uno scambio di cortesie, tipo ti porto il caffè, quelle robe lì, o
2: no? In realtà no.
0: Non vi siete
5: i tempi non l'hanno permesso.
2: Cercheremo
5: adesso nel backstage, esatto. Probabilmente
4: c'è stato un ciao, piacere, siamo i BBC.
0: Altre date adesso in arrivo?
2: Allora, sabato questo, il 22, siamo a Cabottona.
0: Bello!
5: Festa dell'etichetta Wild On Air Records.
2: Esatto, quindi ci sono altri due band. Manduria, che ha suonato l'altra sera qua.
0: Esatto.
2: In tenda blu, e gli Snuff, che ha suonato l'anno scorso, sempre in tenda blu.
4: Sì.
2: E poi fine mese ad Amburgo al Get Lost Festival. Figazzi, abbiamo già suonato qualche volta.
0: Voi che siete tra quelli che ogni tanto varcano il confine, lo chiedo anche a voi, quali differenze trovate tra i concerti qui in Italia e all'estero, sia a livello proprio di palco, proprio tecnica e cura della band, palco e fuori palco, ma anche pubblico che si trova e persone.
4: Posso dire la mia?
2: Sì, assolutamente.
4: Ma ormai nessuno.
2: Sì.
0: Ok.
4: Nel senso che comunque magari all'inizio sentivi un po' che c'era comunque più di interesse, perché quando viene da fuori è sempre più... Ah, figata, c'è la band, certo, italiana, poi sembra un po' esotica ormai.
0: Sì,
4: no?
0: Sì.
4: Però col tempo ormai le robe in Italia vanno bene. Quando andiamo all'estero vanno bene comunque, nel senso... Sì. Quando facciamo soprattutto tipo questo festival che facciamo ad Hamburgo, era proprio specializzato, proprio l'evento garage punk più figo che,
0: sì,
4: c'è,
0: figo che c'è, esatto.
2: Sì.
4: E quindi comunque ti becchi in una situazione bella comunque, ma com'è anche in Italia,
2: sì,
4: almeno per come siamo arrivati adesso.
0: Allora, adesso una domanda strana: qual è il brano famoso che vorreste aver scritto voi?
4: Famosissimo?
0: Quello che volete. C'è un brano che dite, allora, cazzo, che bello, avrei voluto farlo io questo qua.
4: Fammi vedere Spotify un attimo.
2: Guardiamo la playlist.
0: Che era un po' come chiedervi qual è la vostra band preferita, più o meno. o cosa...
2: È diverso.
0: È più specifica questa.
2: Sì.
4: Ma non lo so, ce n'è una bellissima, io sono super fisso con questa canzone qua.
0: Vai.
4: Ando un po' avanti. Yeah! Senti che bella.

0: Questo, allora lui è il tipo quello dei cosi.
1: Non stai ripassando il DJ set dopo.
0: Sì, sì, dopo questa la metto. Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Dov'è che la metti?
1: Lo sapevo, lo sapevo.
2: Dov'è che la metti?
0: Ah, il Ciringuito.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: No, comunque è Eddie Grant, Electric Avenue. E anche beh, tipo quello che suonava nei come si chiama la band, quella che aveva I Thought The Love and No One, non i Clash, ma i
3: loro, no? Irreprensibili.
0: Si chiamano i.
1: Mamma mia, quest'ora.
0: E lui è il cantante, è un giamaicano.
1: È un
0: giamaicano, infatti, un po' le influenze si sentono. Lui, dopo quel progetto, ha deciso di darsi a del gran reggaeton rock.
1: Fantastico.
0: No, reggaeton, no.
1: Beh, ne approfitto per chiederti allora che brani metterai adesso, tra poco, al Ciringuito.
0: Allora, stasera del gran rock. Gran rock con la K, si spazia un po' dal garage, ma anche un po' qualche chicca.
3: Qualche pezzo per limonare c'è?
0: Dipende che limone ti piace.
1: Se vuoi limone. Il brano è buono per limonare, volendo. Dipende che gusti hai, no? Voglio dire. Va bene, ragazzi. Allora, noi speriamo di avervi di nuovo il prima possibile alla festa di Radio Onda d'Urto. Avete fatto tutto l'iter, no? Prima le tende e poi il palco principale. Sì, ma è la prima volta sul palco principale, sì, però sì, questa.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, sì, buono. Beh, cazzo, era ora, tra l'altro. Cosa aspettavano a chiamarvi?
0: Sì. Cioè, ci abbiamo messo 11 anni.
1: Cioè, ma è pazzesca.
0: Quando l'ho detto sul palco sembrava Wembley proprio. Sì.
4: Cioè, ce lo siamo sudati, eh.
1: Sì, ma è strana questa cosa qua, eh.
0: Gavetta su gavetta.
3: Gavetta.
4: Era diventato oramai un tabù proprio.
1: E invece l'abbiamo sfatato stasera. Yes.
3: Ci piace. Adesso tutti gli anni vi pipperete i BBC che aprono i concerti a.
1: Molto bene.
0: E poi Ciringuito.
1: Grazie ragazzi, allora beh, buona festa e buona continuazione.
4: Buona festa,
3: grazie,
4: a tutti,
1: dai,
3: grazie.
1: Ciao. Ah no, aspetta, mi stavo dimenticando una cosa.
4: Wow.
1: Dovete farmi il jingle per la radio. Ciao, siamo i BBC e questa è Radio Onda d'Urto.
0: Vai, falla tu, Paci, dai. Oh no, chi vuole, dai, io mi astengo.
1: Che poi questa la mettiamo durante tutto l'anno.
3: Bello. Dobbiamo fare la voce impostata tipo
1: fate
3: ciao,
1: quello che vi
3: siamo
1: pare.
3: I BBC
5: e questa è Radio Onda d'Urto.
3: Radio Onda d'Urto.
0: Sarebbe stato bello tipo
4: state ascoltando.
0: Salve, sono Troy McClure. Questa è Radio Onda d'Urto.
4: Forse avrete sentito parlare di me sul palco principale.
1: Questa è bella, dai, fate così, vi prego. Dai, siamo i BBC, forse ci avete sentito sul palco principale.
0: Vai,
1: questa
0: vai,
1: è Radio Onda d'Urto.
3: Vado io.
1: Vai.
3: Ciao, siamo i BBC.
4: Forse avrete sentito di noi sul palco principale.
0: Troy McClure avrebbe detto siamo forse avrete visto i film come gli indiani d'America in India.
1: va bene ragazzi, grazie mille,
4: grazie a voi,
1: complimenti
4: ragazzi,
1: davvero per il concerto.
0: Grazie,
1: speriamo ottimo di avervi al più presto qui di nuovo alla festa di Radio Onda d'Urto.
0: Ritorneremo prima o dopo.
1: Buona continuazione al Ciringuito.
0: Yes!
1: Ciao!
0: Ciao ragazzi!

0: ancora, ne faremo ancora, ne faremo ancora. Una vita sola, una morte sola, ne faremo ancora, ne faremo ancora. Non vediamo l'ora. Fai cadere giù le stelle,
1: fai cadere giù le stelle,
0: tanto resteremo in piedi.
2: E allora stiamo ascoltando Giù le stelle di Ensi, Ensi che sarà il piatto forte della serata di stasera.
3: Confermo.
2: Eh sì, stasera ormai da un quarto d'ora che è stasera. Quindi allora cosa dite di ieri sera?
3: Di ieri sera
2: appena passata, nel senso
4: che sudata. Sì. Puoi dirlo forte, ti ho vista scatenatissima.
5: Io ci provo sempre a resistere quando ci sono i ministri sul palco, ma non ce la faccio. No, è dal 2009 che salto con i ministri, quindi non
4: sono arrivata e ti ho trovata veramente come se fossi un'adolescente sentiva con l'energia della prima volta, veramente lanciatissima.
5: È venuta a trovare, cioè è venuta a trovare me, non è vero, è venuta a sentire i ministri, ovviamente una mia cara amica, e ci stavamo ricordando a vicenda, no, tutti gli anni passati ad ascoltare i ministri, e ho fatto vedere tra l'altro anche a Simo una foto mia e di Divi del 2009.
2: Non avete idea di quello che ho visto,
5: perché con la mia amica abbiamo ricordato. Ma sai, ti ricordi la prima volta che abbiamo visti? Ma no, sì, era a Bergamo, è vero, sì, ma era il 2009, mazza, è vero. E mi sono ricordata di avere una foto, e mi sono ricordata che nel 2009, sai, in Italia esplodeva Facebook, e quindi ho detto ce l'ho lì sicuro, e l'ho trovata, ragazzi,
4: e adesso te ne esco una io con Federico, ci manca qualcuno con Michele, poi abbiamo fatto tutta la band.
2: Esatto. No, comunque io sono sempre contento quando vengono i ministri, perché sono secondo me una delle band che innanzitutto dimostra che in Italia si potrebbe fare del rock fatto bene, come si deve, suonato bene, ma anche con dei testi pazzeschi, perché ci sono dei testi dei ministri che sono delle vere e proprie poesie. Per quanto mi riguarda, per esempio, Idioti per me è una delle canzoni più azzeccate, e che purtroppo, riprendendo il discorso che salta spesso fuori con le artiste e gli artisti che vengono qua, è ancora molto attuale, forse più oggi di quando è stata scritta, ovvero 11 anni fa, nel 2015. Magari dopo andiamo a leggere,
5: ma forse siamo noi
2: testo.
5: Quelli anormali, come dice il testo.
2: Tra l'altro dovremmo averli qua tra poco i ministri. Nell'attesa vi farei ascoltare un'intervista, delle interviste realizzate da Bendy, che eccole qua.
6: Banchetto della campagna per la difesa civile non armata e non violenta. Un'altra difesa è possibile. Tu sei?
7: Sono Marco, del movimento non violento.
6: Allora Marco, da quanti giorni è che siete qui alla festa di Radio Onda d'Urto?
7: Abbiamo iniziato il 15, per me questa è la prima sera, però stiamo facendo un po' turno e siamo qua fino a domani.
6: Ecco, come mai siete qui alla festa?
7: Per cercare comunque di sensibilizzare le persone su questo tema, raccogliere qualche firma, perché sappiamo anche comunque chi frequenta la festa ha una certa sensibilità, da sempre Radio Onda d'Urto comunque sensibile anche alle nostre tematiche, ai nostri appelli, ai nostri comunicati, intervista spesso esponenti della rete italiana Pace e Disarmo, quindi ci sembrava giusto essere qua.
6: Ecco, in sintesi, questa proposta di legge di iniziativa popolare, di cosa si tratta?
7: Allora, in sintesi si basa su tre punti: la costituzione di un dipartimento per la difesa civile non armata e non violenta, perché come la guerra deve essere finanziata per essere fatta, anche la pace ha bisogno di fondi, di studi, perciò chiediamo questo. Chiediamo che gli articoli 11 e 52 della Costituzione vengano finalmente attuati nel pieno di quello che è il loro significato, quindi la difesa della patria, ma con ripudio della guerra, perciò non solo l'esercito, ma anche la protezione civile che già esiste, il servizio civile venga potenziato e vengano istituiti corpi civili di pace per le missioni all'estero. E chiediamo un'opzione fiscale, quindi che questo venga finanziato col 6 per 1000 dei cittadini, quindi uno possa scegliere di non destinare dei soldi alle spese militari, al riarmo, ma possa invece destinarli a politiche di pace.
6: Hai detto che sarete qui anche domani, quindi mercoledì 19 agosto sarete ancora presenti.
7: Sì, l'ultima sera
6: alla festa della
7: È possibile firmare, se non una firma online, solo con SPID o carta d'identità elettronica. Comunque qua c'è tutto il materiale informativo.
6: Grazie, buona serata.
7: Ciao.
6: Passiamo adesso invece al banchetto dell'associazione Le Muse di Rezzato. Ricordiamo insomma gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio chi siete.
8: Allora, noi siamo il canile rifugio di Rezzato, quindi molto vicino a Festa Radio. E siamo una realtà che esiste sul territorio dal 2008, l'associazione in realtà è nata nel 2003, ma il canile definitivo Rezzato è dal 2008. Siamo aperte tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, tutte le mattine 8:30, mezzogiorno e mezzo, il sabato anche al pomeriggio, dalle 2 alle 6. Ci sono tantissimi cagnolini che aspettano una nuova famiglia, veniteci a trovare, dategli una seconda possibilità di vita.
6: Ecco, qui al banchetto cosa si trova?
8: Al banchetto abbiamo un gioco molto antico che è il gioco dei tappi che noi abbiamo riproposto, le persone rispondono benissimo anche perché si vince sempre, ogni tappo corrisponde un numero e si vince sempre come la pesca. Poi abbiamo l'armadio della nonna, sono cose che i nostri volontari fanno ancora ai ferri all'uncinetto, delle creazioni tipo borsette, dei gilet, delle coperte, dei kit di semina fatti da noi perché noi capiamo

0: spesso capita di vedere tutte le sere quando c'è il laboratorio. Siamo in compagnia di
1: Elisa.
0: Quanti anni hai?
1: Io ho 38 anni.
0: Vieni alla festa della radio da quanto tempo?
1: Adesso qualche anno che mancavo, però almeno tutti gli anni cerco di venire almeno una volta.
0: Ecco, sei qua con i tuoi bambini?
1: No, sono qui con la mia amica che ha dei figli, l'ho accompagnata.
0: E l'hai accompagnata? Come ti sembra questo spazio? Come hai ritrovato la festa?
1: Molto bene, sempre bellissima, piena di gente, di tutti i tipi, tutti gli stili, c'è tantissimo. Devo dire che è molto, molto libera per i bambini, secondo me stimola molto anche la creatività, da spazio alla libertà.
0: Grazie, buona serata.
1: Grazie. Ciao. A te.
0: Ciao, ciao, chi sei?
2: Giacomo.
1: Alessia.
0: Giacomo e Alessia, siete qui allo Spazio Bambini, avete portato qua i vostri figli?
2: Sì, i nostri tre figli, sì, già la terza sera che veniamo, degli innumerevoli anni che veniamo qua.
0: La festa la frequentavate anche prima, insomma, di diventare genitori?
2: Ho anche suonato a volte.
0: Ah, ok.
2: Conosciamo bene.
0: Come ti sembra questo spazio?
3: È bello, per i bambini è molto bello e non c'è in altre feste, diciamo, uno spazio del genere dedicato ai bambini. E quindi ci siamo trovati molto bene.
0: Avete anche dei riscontri da loro su come hanno passato la serata?
3: Sì, ogni volta che arriviamo vogliono subito venire qua e noi diciamo sempre prima andiamo a mangiare, poi andiamo all'area bimbi.
0: Ok, buona serata.
3: Grazie,
0: ragazzi.
3: Ciao.
2: Grazie a te.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Ma dopo tutto questo bailame, dopo tutto questo rumore, dopo tutto questo fracasso, questo chiasso, è arrivato il momento della seconda rubrica più ascoltata di questa nostra e vostra festa, ovvero la classe non è acqua, o meglio, la classe non è acquario, i consigli alcolici della nostra e vostra Galatea.
1: Bentornati e bentornate, narvali e narvale della festa di Radio Onda d'Urto. Questa non ve l'aspettavate.
2: Poi però, ma che tu cazzo,
1: Sì, sì, sì, invece posso e quindi l'ho fatto.
3: Come distruggi il momento, narvale. Tu nessuno,
0: Ok.
1: Questa sera ho selezionato per voi un grande classico degli anni 2000. Quindi, che caipirosca sia? Dove la potete trovare? Allo stand Ciringhito. La caipirosca nasce come variante della caipirinha brasiliana. Stessa struttura, ma al posto della cachaça. Come cazzo si pronuncia? Quella lì, scusate, questo
4: fallo. Questo fa, come è che si suona il fallo?
1: Cachaça?
4: Ecco.
1: Il distillato brasiliano ottenuto dalla canna da zucchero utilizza la vodka. Non mi interessa perché siete degli arbitri venduti. Il nome può trarre in inganno. Non è un cocktail russo. Il riferimento alla Russia serve solo ed esclusivamente a richiamare il distillato utilizzato. La ricetta è essenziale: vodka, lime, zucchero e ghiaccio. Il lime viene pestato con lo zucchero così da estrarre anche gli oli aromatici della buccia. Sì, voi dovreste vedermi, sto muovendo anche le mani.
0: Certo, è bellissimo infatti.
1: Bisogna però non esagerare. La parte bianca del lime contiene sostanze amare.
0: E noi non le vogliamo le sostanze amare.
1: No, decisamente no.

0: In Italia è diventata molto popolare e si è moltiplicata nelle versioni alla fragola, pesca e frutti di bosco. Sono variazioni moderne, non la ricetta originale. La sua fortuna è fresca, acida, dolce e relativamente neutra, quindi l'alcol si percepisce poco. Come diremmo noi è beverina.
1: Diremmo anche, stai attento che ti frega.
2: Ti taglia le gambe.
0: Sì. Sì, ti imbroglia. Stavi dicendo imbroglia.
1: Ti imbroglia.
2: Ti inganna.
1: Bravissimo, Manuel. Sì.
3: Ma anche ti imbriglia.
1: Stasera
0: senza briglia. Stasera noi siamo senza briglia.
2: Ma io direi anche fil rouge così a caso.
1: Ma sì.
0: E a questo punto sì, ma tu scherzi, ma in realtà io l'ho scelta proprio perché è a base di vodka, proprio come quello che vi ho proposto ieri sera, che era...
2: il Moscow Mule.
0: Bravissimo.
2: Ho studiato.
0: Sì. Bravissimo. Quindi cin cin, narvalini e narvaline della festa di Radio Onda d'Urto, ci risentiamo domani.
4: Cercavo una risposta.

0: il posto perfetto.
1: Allora, Nerone con la sua Pezzi di noi, Nerone assieme a Ensi, a Danny Five, a Liffer, Cobaledo e Barra 1. Stasera ce l'ho fatta, ancora non ho ciccato. Stasera alla, sul palco principale della, di quella che sarà la quindicesima giornata serata.
2: No, di già.
1: Sì,
2: come, come vola il tempo.
1: Come, poi quando si scavalla e va in discesa,
2: veramente,
1: si scollina, si vola, si vola, si vola. Non è vero, Nael?
3: Sì, si vola parecchio.
1: Sì, sì. Dai, raccontaci qualcosa della tua serata, Nael.
4: Scusa, allora, ma Nael, tu hai trovato il ragazzo che dovevi sfidare?
3: Non ne sono propriamente sicuro. Insomma, ho partecipato un poco in piena regola. Non ho molta esperienza in questo campo, infatti ho fatto alcuni terribili scivoloni, ma principalmente è stato un ambiente nonostante piacevole. Il problema è che non sono riuscito a identificare questo presunto rivale che mi sono autoattribuito.
4: Io farei un appello comunque.
1: Se c'è,
3: sfidatemi, se
1: esatto,
3: osate.
1: Se osate sfidare il ballerino più figo della festa di Radio Onda d'Urto,
3: autoproclamato da Simone.
1: Esatto.
4: anche da noi, da
1: tutta
4: tutti
1: la
4: noi.
1: Squadra dello studio esterno Stot Colleoni, fatevi vedere qui e dite,
4: se avete coraggio.
1: Sono io quello che lo batterà e poi vedremo.
3: Sicuramente stasera sono quello più stiloso, visto che sono riuscito a saccheggiare dalla sfilata di moda.
1: Esatto.
3: Avevo fatto anche un bel po' di foto, ma insomma c'è stato. Ok, sono arrivati. Arrivederci.
4: Come ha chiuso Nael? Come si vogliamo bene?
1: Non puoi chiudere così.
4: Ma che bello! Adesso siamo tra amici.
1: Oh,
4: guarda qua.
1: Perché prima no, scusa.
4: Già, avete ragione. Anche voi siete miei amici, va bene.
1: Non so io adesso. Va bene, va bene.
4: Aspetta,
1: va
4: che
1: bene.
4: Lascio anche lo spazio, così stanno tutti e tre comodi. Venite qua.
1: Allora, accomodatevi, accomodatevi, cuffiatevi, birratevi, fate un po' quello che volete.
5: È davvero una violenza fare le interviste dopo i concerti.
6: Ma siamo già in diretta.
1: Quello, certo, certo che siamo
6: ma
1: in diretta.
6: Ma davvero?
1: Certo.
6: Sì. Porca miseria, sì, sarei entrato a gamba tesa.
5: È come le versioni di Latino alle 8:30.
1: È quello il bello.
5: Con una gara di nuoto, una cena di Natale.
1: Esatto,
5: una cosa del
1: esatto.
7: Io di solito le copiavo. Comunque.
1: Bravo, anche io. Ma eravamo a scuola insieme, forse, non lo sapevamo?
7: Può essere, non lo so.
1: Non lo so, ma
7: ci vorrei pensare ancora un po'.
1: Va bene, va bene. Pensiamoci allora. Ragazzi, complimenti, eh. Cioè, sempre devastante.
7: Grazie.
1: Sempre, boh, sembra ieri, infatti lo è, perché sono mezzanotte e 34.
6: Giustamente.
1: No, a parte gli scherzi, adesso che numero è? Quante volte sono venuti alla festa della
6: Ma Radio effettivamente Ministri? Ce lo siamo chiesti
5: sette,
6: anche tra
5: forse.
6: Di noi prima del concerto. Io personalmente ho perso il conto.
5: Ho perso il conto anch'io.
6: Jean-Luc sicuramente lo sapeva.
1: Sì,
6: questo ci teneva anche a dirlo ogni intervista che ci faceva.
5: Ed era qua, proprio qua che ci trovavamo.
6: Esatto. Hai voglia.
1: Esatto, esatto. Beh...
4: No, Chiara, tra l'altro volevo anche ringraziarli per aver ricordato più volte Gianluca,
1: esatto,
4: sul palco, è stato molto apprezzato, davvero. E sappiamo insomma che appunto avete passato anche dei bei momenti, no? Con lui,
5: sì,
4: non solo
5: sì,
4: qui in radio, ma magari anche fuori quando vi fermava per fare due chiacchiere.
5: Ma
4: quindi...
5: perché sai cos'è il punto? Che cioè, magari noi facciamo tante interviste. Quando incontri una persona come Jean-Luc ti accorgi di, proprio di un carisma, di un'aura proprio, come si dice oggi, e quindi ti sei contento di essere intervistato da questa persona proprio per il fatto che ti sembra già un attestato di stima il fatto che stai parlando di musica con questa persona. Era davvero molto particolare su questo.
6: Io ho anche un ricordo che vorrei, se posso, anche un po' scomodare. Che ci fu un momento dove ci chiamarono, credo la prima volta, a fare un'intervista a Brescia, per cui abbiamo preso apposta un treno, ma si parla veramente degli albori dei Ministri, forse eravamo ancora nel 2006, se non proprio nel 2007,
1: cioè 20 anni fa tipo,
6: per cui abbiamo preso un treno per venire a fare un'intervista a Radio Onda d'Urto. Eravamo io e Fede, Michi era in università perché giustamente investiva su un futuro,
7: a, a copiare le versioni di Latino che non avevo finito al liceo.
6: E fummo intervistati da Jean-Luc per l'appunto, e fu per la prima volta credo un'intervista dove ci sentimmo veramente degli artisti, perché le sue domande erano pure, cioè erano domande dove non potevi essere impreparato sulla tua materia, cioè fare radio e fare comunque il mestiere di chi si occupa di musica oggi è cambiato tanto, chiaramente, ma ai tempi era qualcuno che dirigeva anche un po' gli ascoltatori verso qualcosa che aveva un valore, e lui faceva quel mestiere. Noi eravamo chiaramente una band ancora acerba, eppure lì dentro abbiamo un po' percepito quel concetto, e credo che forse è stata per la prima volta un po', diciamo, ecco, il momento in cui abbiamo capito che bisognava anche fare qualcosa di importante, che comunque la musica, soprattutto trasmessa dalle emittenti radiofoniche, soprattutto nelle interviste, doveva anche avere un peso specifico importante.
1: Beh, noi lo diciamo sempre, siamo un po' tutti figli e figlie di Jean-Luc, perché lui, quando intervistava qualcuno, chiunque esso fosse, lo trattava alla stessa maniera, cioè Pink Floyd e il gruppetto che è appena uscito dalla sala prove.
5: Ma questo, no? Questo è un principio che secondo me può essere applicato a tutte le persone, cioè l'importante sono le persone che trattano tutte alla stessa maniera. Quando uno non tratta qualcuno alla stessa maniera, lì nascono i problemi.
1: Esatto, esatto. Allora, io adesso volevo chiedervi di canzoni ombra, perché insomma avete fatto un'operazione, voi vi siete fidati ciecamente dei vostri fan, perché gli avete affidato dei brani che non erano mai usciti, che avevate lì,
5: non erano neanche depositati in SIAE,
1: cioè
5: tecnicamente potevano andare a depositarli loro e appropriarsi di quei brani, per dirti.
1: Vi siete fidati ciecamente dei vostri fan, che non vi hanno tradito, perché non c'è stato nessun leak che io sappia.
5: Nessuno.
1: Cioè, questa cosa è bellissima, raccontateci un po' com'è andata questa.
5: Beh, noi praticamente
1: ora che è uscito, certo, l'album è...
5: tramite una newsletter, tutto il principio era attorno a fidatevi l'album e al fatto di dire il contrario di quella che veniva detto in quel momento, cioè non condividere, prenditi questa cosa e tienila segreta, cioè abbi la forza, anche il coraggio, di tenerti una cosa per te. E quindi regalammo questi brani inediti, e appunto nemmeno registrati in SIAE, assolutamente liberi così, diciamo, lo scaricarono diverse migliaia di persone.
1: Eh beh, certo,
5: 7-8 mila persone almeno.
7: Sì, era un segreto non segreto, cioè comunque se ci sono un po' di persone che comunque hanno ascoltato quel pezzo.
5: Sì, esatto, potevano dirlo tra loro, esatto. Però avevamo chiesto, vi prego, non caricatele su YouTube, non mandateli in giro, e non l'hanno fatto. Nessuno. Letteralmente nessuno, e quindi a un certo punto abbiamo deciso di pubblicarle, diciamo, di dare luce finalmente a queste canzoni ombra.
1: Beh, è una cosa fighissima questa.
4: Beh,
1: qua
4: credo che sia,
1: cioè,
4: comunque anche in merito un po' vostro, no? Di aver creato un pubblico di questo tipo,
1: sì.
4: No?
6: Poco ma sicuro. Io penso che la nostra storia sia letteralmente dettata dal lavoro che hanno fatto più i fan che noi, o perlomeno noi abbiamo comunicato con i fan delle cose e i fan hanno restituito degli input. Tutto quello che è successo è sempre stato legato in questa comunione, e credo che forse
7: di fiducia importante,
6: assolutamente. Credo che sia esattamente la cosa che oggi non c'è più e che forse si rimpiange più di ogni altra, nel senso che quella era l'ultima barriera per noi, o perlomeno c'era stato il momento della grande discografia, dei grandi racconti, e poi c'è stata questa enorme crisi. Lì, a quel punto, il baluardo era la gente, il rapporto che instauravi con il pubblico. Noi quella cosa l'abbiamo un po' raccontato, perlomeno capita. Oggi c'è Spotify. E questa cosa per me è una distanza siderale dal fare musica, purtroppo. Però è una realtà, e quindi non è il fare radio, sicuramente.
1: Sono assolutamente d'accordo, sì.
4: Comunque anche il pubblico che voi richiamate, no, ai concerti, vi rendete assolutamente conto delle persone che avete davanti, spesso lo dite anche volentieri all'inizio dei concerti, che delle facce le conoscete molto bene, no?
5: Beh sì, abbiamo delle file, diciamo, davanti che sono davvero degli appassionati,
4: esatto,
5: vaschiani, non so come, esatto, dire, per dirla all'italiana, che si fanno proprio tante date e che poi creano anche una comunità tra loro. Che non ha senso chiamare dei fan club, secondo me è proprio anche un'espressione un po' infelice. Sono delle piccole comunità di persone che si conoscono tramite noi come discorso, e dopo così girano tra loro, fanno tra loro, e le rivedi spesso ai concerti. Ovviamente molti li conosciamo, ma molti no anche.
1: Sono quelli che voi potete fare a meno di avere la scaletta, tanto ve li dicono loro i pezzi.
4: Sì, esatto.
6: Beh, no, io posso anzi, dire pressano per farceli suonare, ma poi non ci sono in scaletta e quindi magari rumoreggiano anche, ma poi va bene lo stesso.
1: Ok.
4: No, poi è capitato tra l'altro anche stasera che ho beccato qui una mia amica e guardandoci siamo dette: ma al primo concerto dei Ministri era il 2009 quando siamo andate insieme a Bergamo, cioè quanti anni sono passati, no? Voi guardando indietro a tutta questa vostra carriera, no, ventennale che avete alle spalle, vi rendete conto di che cos'è che continuate a lasciare al vostro pubblico? Cioè, secondo voi, cos'è quella cosa che non è mai cambiata in questi vent'anni dei Ministri?
5: Allora, secondo me è il modo in cui saliamo sul palco. Cioè, l'intenzione, questo ce l'abbiamo proprio... Una volta credevamo che fosse anche comune a tutti, in realtà. Poi non è vero.
1: No.
5: Però
1: per
5: che niente. Era proprio quella cosa che abbiamo ancora da... Non so come dirti, da concorso di band emergenti. Nel senso che sali sul palco e devi spaccarlo in due. Questa è la missione. Non è che si sale sul palco e si dice: oh raga, oggi...
6: Io sono d'accordo.
5: Questa roba, cioè, è fissa tra di noi. Nessuno può tradire questa cosa tra noi tre. Cioè, se uno dà meno... Ma non è neanche mai successo, letteralmente. Non...
7: Poi si parlava prima del rapporto di fiducia. Penso che la fiducia si costruisca con la sincerità, la credibilità, e penso che questo non ci si possa dire che non lo portiamo sul palco o nei dischi o in tutto quello che facciamo.
6: Comunque è un gioco gigantesco quello che facciamo noi sul palco. È una cosa che comunque è fatta di veramente incastri tra di noi che se li abbiamo creati è per divertirci. Quindi non è chiaramente un lavoro duro, cioè abbiamo creato questa cosa anche nella musica stessa affinché ci diverta. Per cui è tutto giusto. Poi ovviamente ognuno di noi ha i suoi gusti e i suoi momenti dove si vive meglio o peggio delle cose, ma io credo che tutto quello che noi viviamo sul palco sia un momento di grande aggregazione intanto e di sintonia con la parte forse migliore che abbiamo anche di noi, tra di noi. Quindi regalarla alle persone credo che sia il messaggio più bello, e credo che sia il messaggio più bello che fa la musica dal vivo verso il pubblico, se fatta in un certo modo.
4: E se posso aggiungere da fan, se me lo permettete, anche un certo tipo di coerenza, nel senso che quello che arriva dai vostri dischi e poi vedervi anche sul palco è sempre stato uno sguardo abbastanza lucido, no? Sulla realtà contemporanea, con dei frammenti di rabbia che riguardano un po' tutti noi, però anche quel pizzico di speranza che comunque ci mettete sempre, ecco.
5: Quella è parte della questione anche nei pezzi più bui, perché poi a raccontare tutta la cosa così sembriamo una band Christian Rock sostanzialmente. Siamo una band Christian Rock che ha scoperto che Dio non esiste.
6: Tira la sta bestemmia.
5: Bella questa la metto come definizione. Una band Christian Rock che a un certo punto ha scoperto: oh cazzo, ma e non adesso, c'è adesso, cosa facciamo, smettiamo di suonare?
1: No, comunque è bellissima questa cosa e si vede dal palco che comunque dopo 20 anni l'energia è ancora quella, anzi forse è aumentata, nel senso che non c'è più l'ingenuità di una volta, ma nonostante questa maggiore consapevolezza non vi siete seduti, anzi questa consapevolezza vi ha portato a sfruttare ancora di più l'energia che già avevate, non so come dire.
5: Ma noi ci dicevamo sempre che ci sarebbe arrivato un momento in cui ci saremmo messi a fare solo pezzi acustici in sovrappeso come Los Lobos. Questa ma non è sempre stato
1: quel momento, non
5: mi ricordo neanche se Los Lobos sono in sovrappeso, peraltro.
6: Però posso dire, cioè, anche questo tema è il tema del, cioè, ne abbiamo parlato tante volte, effettivamente come invecchia una band. E la verità è che poi alla fine, quando sei giovani, diventa difficile pensarsi vecchi con tutta questa urgenza da manifestare dal vivo. La verità è che però sei molto più preciso, molto più cinico, molto più leggero. Io vedo un personaggio come Josh Homme che sale sul palco con questa sicumera che è pura vita, è puro groove, è puro rock. Sì. Per carità, si parla di America, si parla del suo background, si parla del contesto anche culturale giusto, cosa che in Italia manca totalmente. No, rispetto a quello che facciamo noi.
1: È più facile per lui, cioè è stato più facile.
6: È anche però parte della stessa cultura che oggi tutti ereditano lì in America. Però la cosa che mi fa specie è che oggi io credo che noi Ministri saliamo sul palco molto più sicuri di quanto lo eravamo quando avevamo 30 anni, sicuramente quando ne avevamo 27 eravamo molto 25, 20 più urgenti, ma poi c'è un certo momento in cui l'urgenza cessa e c'è il bisogno di confermarsi. Oggi noi non siamo confermarsi, siamo confermati, quindi dobbiamo in qualche modo fare musica e bisogna essere molto rilassati, molto tranquilli. Per cui in realtà il nostro fare rock è diventato pace, un messaggio di pace gigantesco, primo con noi stessi, ma soprattutto al di fuori di noi. Cioè un messaggio, un grido di libertà che deve essere pensato come pura veramente semplicità e qualcosa che viene veramente da un processo semplice. È questo che deve fare oggi per me una band come la nostra, che ha maturato anni, non sentirsi vecchia e indecisa. Quella cosa lì non credo sia una lettura corretta.
1: No, assolutamente. Infatti.
6: No, dico perché poi sì. Ci sono delle band che hanno magari questo tipo di.
1: No, voi avete proprio trigger, si vede dal palco che avete la consapevolezza di quello che avete fatto, di quello che sapete fare. E date il meglio, cioè l'energia che avevate all'epoca ce l'avete ancora, ma la sfruttate meglio.
4: Io vorrei chiudere con un'ultima riflessione. Ancora oggi veramente viviamo in tempi bui, no? Quanto è attuale? Quanti sono attuali tanti dei vostri testi magari di 10-15 anni fa?
5: Allora sì, diciamo che considerando che tempi bui comunque viene da una citazione di Brecht di 80 anni prima, diciamo che evidentemente c'è qualcosa forse nel come leggiamo il tempo che tende al deteriorarsi e quindi torna sempre buona la cosa. Però in realtà ce ne sono tante altre, ad esempio oggi ci ripensavo suonando la pista anarchica. A un certo punto verrà il tuo regno senza schiavi, intendevo esattamente l'oggi dove la gente lavora per la multinazionale e tecnicamente non è schiava ma si comporta da schiava, addirittura interiorizzando e lavorando, facendo straordinarie, incredibili per le multinazionali non pagate, ne conosco a fiotti proprio.
7: Si chiama aziendalismo.
5: Esattamente, però stai facendo aziendalismo per una multinazionale incredibile, non per la drogheria di famiglia. Ecco, e ad esempio in quel pezzo lì ci sono tante profezie, non so come dirle, che ma è davvero così, che oggi le rileggi e dici, ah cavolo, di questo stavamo parlando. Ma pure io che l'ho scritta, cioè, nel senso proprio, ah, è di questo che stavo parlando.
4: Chiaro, ma ci crediamo quanto in questa aurora popolare invece, cioè in questa speranza, barlumi di speranza che mettete sempre comunque all'interno della vostra musica?
6: Ma speranza deve esserci per forza. Io credo, noi lavoriamo per la speranza. Se fai musica, vivi per la speranza. Io non ho mai esitato rispetto a questo concetto. I miei soci, se lavorano per il domani, costruiscono le cose che facciamo tutti i giorni, è per la speranza. E un disco non è la speranza, è il risultato del crederci, poi tutto il resto sarà da vedere.
1: Ragazzi, io vi chiedo, prima di lasciarvi alla festa eccetera eccetera, di farci, se avete voglia, un jingle per Radio Onda d'Urto. Ciao, siamo il ministro.
6: Porca miseria.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Quello che volete. Tanto stiamo registrando, quindi.
6: Otto. Aspetta, lo volete triste, lo volete allegro, lo volete deciso? Come lo volete?
4: Speranzoso.
1: Speranzoso, bella, speranzoso.
6: Aspetta, ce l'ho,
5: Vai.

0: Grazie ragazzi.
1: Grandissimi ministri. Grazie.
0: Fantastico. Complimenti ancora per il vostro concerto.
2: Grazie.
0: Grazie. Speriamo di avervi ancora tante tante volte qui alla
3: qualcuno
0: festa.
3: Ci dica quante cazzo sono più che altro.
0: Adesso andiamo a documentarci.
1: Lo scopriamo. Facciamo una ricerca.
0: Perché esatto. Grazie ancora.
2: Ciao belli.
0: E viva
2: ciao.
0: I ministri. Ciao.
2: Grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: Sono Beba e stiamo ascoltando Radio Onda d'Urto. Restate connessi. Mua.
1: Molto peggio di ciò che si dice. Saluta l'imperatrice.
2: E allora adesso andiamo ad ascoltare un'altra intervista. Questa stavolta è stata realizzata da Giacomo.
3: Ciao, come ti chiami?
2: È vero, è Betty.
3: Chiami Giulia, vieni qui con la metro, sei di Brescia.
4: Sì.
3: Trovi utile la metro?
4: Sì, molto.
3: Tu? Usi anche tu la metro?
4: Sì, sì.
3: Abitate quindi in città?
4: Sì.
3: Conoscete questa festa?
4: Sì.
3: Da tempo?
4: Sì.
3: Cosa vi piace di questa festa?
4: La socialità, lo stare insieme, divertirsi.
3: Per quali motivi venite principalmente alla festa? Tipo stasera avete seguito il concerto?
4: Il concerto stasera in realtà no, però per stare insieme agli amici, mangiare qualcosa, bere qualcosa, fare un giro.
3: Cosa mangiate quando venite qua?
4: Vegetariano.
3: Vegetariano, buono?
4: Molto.
3: Prezzi?
4: Buoni, benissimi.
3: Okay. Grazie.
4: Anche per gli ideali che porta avanti la festa e noi partecipiamo.
3: Magari ascoltate pure la radio.
4: Sì.
3: Ah, ok, benissimo. Potete andare allora.
4: Okay,
3: ciao. Ciao, come ti chiami?
5: Angelica.
3: Angelica, quanti anni hai?
5: 39.
3: Di dove sei? Vieni con la metro alla festa?
5: No.
3: No? Con cosa vieni?
5: No, a volte sì.
3: A volte usi anche la metro. Cosa ti piace di questa festa? Ci vieni, immagino, da tempo.
5: Questa radio è la mia casa. Io vengo qua dalla prima edizione, da quando avevo 5 anni. Quindi per me tornare qua tutti gli anni, anche se sono dall'altra parte, io ho vissuto 8 anni all'estero e ogni agosto dovevo sempre venire in Italia, per venire in Italia, a Brescia per questa radio. Anche commuovendo.
3: Sì, fai commuovere anche me. Certo che dire che questa è la tua casa è un'affermazione forte. Cosa trovi qui di così importante?
5: Me stessa, tutta la gente migliore che conosco, degli ideali che condivido e mi fanno stare tranquilla e serena in un ambiente che rispecchia tutto quello che posso mai volere dalla vita.
3: La radio l'ascolti?
5: Devo dire di no, ma non ascolto la radio in generale, non guardo TV e non ho i social.
3: Ok.
5: Per farti capire.
3: Quindi
5: la conosco benissimo.
3: Qui in presenza trovi quello che è, in cui credi, insomma. Grazie, buona serata. Ciao.
5: Prego.
3: Come vi chiamate?
6: Gaia.
7: Lara.
8: Elisa.
3: Di dove siete?
7: Castel Goffredo.
3: Castel Goffredo, questa sera siete venuti alla festa per farvi un giro per il concerto.
7: A mangiare pancarelle.
3: Conoscete questa festa quindi da un po' di anni, la frequentate. Cosa ti piace di questa festa?
7: Il clima è tutto molto rilassato, è sempre bello passare la serata qui, ecco.
3: Concerti li segui?
7: Sì, ogni tanto sì.
3: Mangi qui?
7: Sì.
3: Di solito dove?
7: Salameria o polenteria.
3: Prezzi?
9: Costi.
3: Okay.
9: Sempre giusti.
3: Grazie, buona serata.
7: Buona
3: ciao.
7: Buona serata.
10: Grazie. 3, 2, 1.
11: Ciao, siamo Yasma e siamo su Radio Onda d'Urto.
2: Ciao.

0: troppo. Però...
1: vai, vai, dai.
0: Vai, vai, vai.
2: Ciao, siamo, ciao, siamo gli Asma.
1: No, cazzo, dico io di te.
2: Ciao, ci siamo gli Asma, vai.
0: E allora adesso andiamo veramente con le interviste di Giacomo, eccole qua.
3: Ciao, sono Serena, ho 28 anni, abito a Castelledolo.
4: Sono Enrico, 32 anni, abito a Montichiari.
5: Gina, 37 anni, Bovezzo.
6: Prima volta festa radio?
4: No, nessuno.
3: No, no, da un po' veniamo.
6: Da un po' quanto?
3: Da quando?
4: 18 anni.
6: 18?
3: Anche io la condizio, sì, anche prima.
6: 18, come mai tornate?
3: Perché è bello, perché si sta bene qua.
6: Perché? Cosa c'è di bello? Come mai si sta bene?
5: La gente, la musica, il cibo,
3: sì, l'ambiente.
4: Le vibrazioni che ci sono. Sì.
6: Com'è la concerto dei ministri?
3: Fantastici.
5: Spettacolo.
4: Fighissimo, sì,
6: gran
4: fighissimo.
6: Concerto, non deludono mai.
4: Già.
6: Avete visto che il palco è più grande rispetto al solito, un po' più alto?
3: Io sì, l'ho notato che è più alto.
6: Hai visto che c'è anche la passerella davanti, quei due metri che escono dal palco? È una novità di quest'anno.
3: Bellissimo.
6: Hai visto?
3: Si migliora sempre.
6: Cerchiamo, ci si prova. Avete visto dei miglioramenti, tra l'altro, in questi ultimi anni, rispetto a quando venivate a 18 anni?
3: Rispetto a 10 anni fa, sì.
6: In che senso? Cosa c'è di meglio?
3: È il palco più bello, l'acustica migliore, più organizzato meglio.
4: Ma più organizzato, più stand, anche dopo il Covid è cambiato molto l'assetto di come era posizionata, le casse, tutto. Adesso è anche più comodo per mangiare, andare a bere tutto.
6: Non capito. A proposito di mangiare e di bere, avete cenato qui stasera?
4: Sì, sempre allo Sri Lanka. Vado.
6: Sempre allo Sri Lanka, sempre. Numero uno Sri Lanka,
4: sì,
6: lo dicono tutti.
5: Sì, sì,
3: io sono più classica, il pane salamina. Che non delude mai.
6: Prezzi come sono?
5: No,
4: onesti. Onesti.
6: Tutto compreso, cibo, bevande, prezzo per il concerto.
5: No, ottimo. È un'altra cosa bella di festa radio.
4: Sì, sì, prezzi onesti, non come altri concerti che ti sparano 10 euro per bere una birra e magari c'è un gruppo che sta lì un'oretta e si fanno pregare, qua invece è tutto...
3: No, direi che non c'è competizione riguardo a prezzi e qualità.
6: Siamo ormai gli sgoccioli di questa festa, mancano poche serate, voi ritornerete, visto che siete della zona?
3: Io sì, sicuramente. Ultima sera al Borosi ci sono sicuro.
6: Perché poi l'ultima diciamo. Sera o perché c'è il Borosi?
3: Entrambi.
6: Bisogna approfittare dell'ultima sera, no?
3: Eh sì.
6: E poi ti manca la festa.
3: Esatto.
6: Dovete aspettare un anno.
3: No, infatti non si può.
6: Ho capito.
4: No, io non ci sono, sono in vacanza. Partiamo venerdì.
6: Buon divertimento, buona serata.
3: Grazie, ciao. Ciao.
7: Stefano, 58 anni, Brescia.
8: Luisa, 62, Brescia.
6: Come siete venuti in festa, visto che siete della città?
8: In macchina.
6: In mezzi, come mai non coi mezzi? Domando.
8: Perché è più comodo in macchina.
6: La macchina è sempre più comoda.
7: Perché è più comodo.
6: Stasera siete venuti per il concerto dei ministri?
8: Perché degli amici, sono super
7: amici
8: fan dei ministri e quindi ci hanno portato qua.
6: Vi è piaciuto?
8: Sì.
6: Voi siete già venuti a festa radio, immagino,
7: sì,
6: essendo
7: sì,
6: della città. Ogni quante volte venite in un'edizione? Più o meno?
7: Tre volte edizione.
6: Tre volte. Cosa c'è di bello in questo posto?
7: La libertà.
8: La gente.
6: Qualcosa invece che non vi piace, che migliorereste?
8: La polvere.
6: La polvere, esattamente. Avete cenato, avete mangiato qualcosa?
7: Abbiamo mangiato fuori.
6: Ah, non qua in festa.
8: No, per non fare le code.
6: Fuori. Ah, ho capito, perché c'erano
8: l'altra cosa che non ci piace sono le code.
6: Le code, si potrebbe migliorare.
8: Sì.
6: Poi c'è da dire che non è tutte le sere, come stasera era particolarmente carica, ma sì, normalmente si sono gestite abbastanza bene.
8: Sì.
6: Va bene, grazie, buona serata.
7: Ciao.
6: Grazie.
7: Ciao.
9: Nicola, 23 anni, Sarnico.
10: Luca, 27 anni, Sarnico.
6: Prima volta in festa?
9: Seconda.
6: Di questa edizione o?
9: Questa volta la prima. Questa edizione.
6: Ho capito.
9: La prima.
10: Prima edizione.
6: Prima volta in assoluto, prima volta che vieni in festa radio. Come mai sei venuto? Chi te l'ha consigliata?
10: Andrea, il nostro amico.
6: Un amico, passaparola quindi. Ma siete venuti per il concerto o siete venuti a fare un giro al di là del concerto?
10: Sì, concerto e anche bere una birra in compagnia.
9: Tu. Concerto e chiaramente per stare in compagnia, un luogo dove stare in compagnia.
6: Siete fan dei ministri, li ascoltavate o avete
9: no, solo... perché è il nostro amico che ce l'ha consigliato, ci ha fatto venire, sì, è stato molto bello, gruppo che merita.
6: c'è qualcosa che non vi piace di questa festa e poi anche le cose che vi piacciono di questa festa?
10: No, niente, è piaciuto tutto.
6: Tipo?
10: È piaciuto tutto. Ah beh, l'atmosfera, le persone, è bello.
6: Tornerai?
10: Tornerai.
9: Beh, lati negativi così non me ne vengono in mente al momento, anche perché comunque è meglio che qualsiasi altro concerto organizzato.
6: Come mai?
9: Normalmente, perché comunque vabbè, prezzi accessibili e comunque senza troppe pretese, è un ambiente molto accogliente alla fine.
6: Avete cenato, avete mangiato qualcosa?
9: Sì.
6: Dove? Cosa?
9: Abbiamo mangiato un pane porchetta alla... come si chiama? Con la salamina.
10: Pane e salamella.
6: Era buono?
10: Buonissimo.
6: Prezzi?
10: Onesto.
9: Prezzi giusti? Okay. Avrei preferito il panino con la porchetta calda, però comunque era buono.
6: Adesso facciamo quello che si può.
9: Chiaramente c'era tanta gente.
6: Grazie ragazzi, buona serata.
10: Grazie, ciao.
11: Orso, abito a Chiari, ho 28 anni.
6: Prima volta in festa?
11: Sì, prima volta, perché non sono molto amante, però mi è piaciuto l'ambito musicale.
6: Tu sei amante di cosa?
11: Sono un anarchico, però trovo delle incoerenze in tanta gente nello spirito della festa.
6: Ma sai, le contraddizioni fanno parte della vita,
11: esatto,
6: cioè non è difficile.
11: Perciò io non giudico, però essendo un anarchico vero e proprio, trovo delle contraddizioni tipo...
6: Dici.
11: Io dico quello che penso.
6: Dici quello che pensi.
11: Però non filtrare. Tipo avere... Io c'ho H tatuato sul culo, te lo faccio vedere.
6: No, no, vabbè, ci credo. È vero, confermo. Me l'ha fatto vedere.
11: Però mi dà fastidio quella cosa qua con le forze dell'ONU che a me stanno sul cazzo, però qua tanti ce l'hanno su, però è una festa dove poi tutti spazzano.
6: E vabbè, c'è un po' di controllo anche comunque, cioè fuori le strade, i parcheggi, queste cose qua, gli incroci.
11: È una contraddizione, perché se le scelte che fai le paghi sulla tua pelle. Secondo me, esatto.
10: Ho capito.
11: Perciò io sono fiero di quello che dico.
6: Nonostante tutto tornerai in festa.
11: No, mi è piaciuto, a me i gruppi che suonano mi piacciono, nonostante tutto una bella festa, persone, sì, ci sta.
6: Tornerai, pensi?
11: Sì, potrebbe essere. Se c'è qualche gruppo che mi attira...
6: Per i concerti, ho capito.
11: Per i concerti.
6: A fare un giro così...
11: Esatto.
6: No, no.
11: Per bere un po' di birra.
6: Anche per quello.
11: Anche per...
6: Hai cenato, hai mangiato qualcosa? No, ho capito. Va bene.
11: Vorrei fare su una pettozza.
6: Ti ringrazio. Ciao.
11: Troppo.
0: E con questo chiudiamo questa diretta. Grazie a tutte e tutti per essere stati all'ascolto. Ci salutiamo con Arcobaledo, che salirà sul palco principale stasera.
12: Bravo.
0: Esatto, assieme a Barra 1, a Liffe, a Dani Five, a Nerone e a Ensi. Ragazzi, grazie.
12: Grazie a voi, grazie belle persone, grazie a Team Aquario.
0: Tra qualche ora.
12: A tra poco.
0: Ciao, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
12: Risentirete parlare di me.
13: Occhio le borse, sempre abituati a correre, non inseguiamo i forse.
14: Chiamami Coba, coi Cobas, prima di registrare andiamo a svuotare la
0: Pacianca.
14: Ancora, questa è per la cultura, porto la cumbia in Europa. Si parla di visione, di concretizzarla in zona. Yeah.
15: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.

10:30 minuti, Radio Onda Adulta. Segna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina, oggi è mercoledì 19 di agosto. Andiamo a vedere velocemente quelle che sono le prime pagine. Confine umano, titola il manifesto, il quotidiano comunista. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Ce ne parla poi a pagina 2 e 3, la fotografia ritrae migranti insieme ad agenti della Polizia Federale tedesca vicino a Forst in Brandeburgo. In taglio alto, Gaza, le bombe accanto a me. Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 feriti. Ero lì con il mio amico Omar a pochi metri dal tavolo che è stato preso di mira da un raid israeliano al porto di Gaza City. Stavamo lavorando a un piccolo progetto cercando di concederci un po' di tempo lontano dal peso delle giornate che stiamo vivendo. Poco prima eravamo andati con mia madre a cercare un vestito per la mia festa di fidanzamento. Il mare era proprio davanti a noi. Eravamo andati lì perché per noi il mare è sempre stato un luogo dove respirare. Nella Gaza assediata, dove gli spazi si restringono e sfuggire alla realtà è diventato quasi impossibile, a volte basta sedersi di fronte al mare e guardare verso l'orizzonte per sentire che esiste ancora uno spazio più vasto di tutto ciò che ci circonda. A volte guardavo il mio portatile e continuavo a lavorare. In altri momenti alzavo lo sguardo e guardavo il mare. Poi mi perdevo nei miei pensieri. C'è sempre un piccolo tarlo in fondo alla mia mente e non so da dove viene. E se succedesse qualcosa proprio in questo momento, non è solo una pausa passeggera, è una strana sensazione che mi accompagna sempre e che mi accompagnava ieri mentre stavo lì seduta, anche se tutto intorno a noi sembrava normale. Così il manifesto che questa mattina sceglie di aprire con considerazioni, questa lettera di Lina Gassam e Abu Zayed da Gaza City, per ricordarci che il genocidio e le bombe non si sono mai fermate. Oscar Campos, la crisi di Ceuta è il fallimento dei nazionalismi. Intervista al fondatore di Open Arm. L'Europa paga, un altro paese trattiene, intercetta o respinge e si può fingere che non sia successo qui. Intervista che troviamo alla pagina numero 2. Poi in taglio basso, altre due segnalazioni. Ucraina, un villaggio dopo l'altro, Mosca avanza piano, l'offensiva militare russa prosegue senza sfondamenti ma con il chiaro intento di tagliare fuori Kramatorsk, 19 morti e 53 feriti negli ultimi raid, accordo Russia-Ghana per fermare il flusso di foreign fighters. A Kiev Zelensky ignora le proteste che invocano il ritorno di Fedorov e alla difesa nomina Khmara. Ci sono poi anche due altri commenti, chiamiamoli così,
sulla questione in Kurdistan, l'orizzonte del PKK dalle montagne alla cittadinanza di Maison Majidi. Il Parlamento turco ha trasformato in legge ciò che fino a poco più di un anno fa sembrava impensabile. Il 10 agosto è stato approvato il primo vero quadro legislativo costruito attorno alla dissoluzione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, dopo 40 anni di conflitto armato. E poi Iran 53, quel colpo di Stato e il colonialismo di ritorno, scrive Mario Ricciardi. L'anniversario del colpo di Stato che nel 53 ha portato alla destituzione di Mohammad Mazadeh, primo ministro democraticamente eletto dell'Iran, riceve scarsa attenzione da parte dei mezzi di informazione europei e statunitensi. Andiamo a vedere quelli che sono gli articoli nelle pagine interne, con le pagine 2 e 3 del manifesto che aprono proprio sulla questione dei migranti. Germania, la ragazza somala chiede asilo alla chiesa evangelica, scrive Sebastiano Canetta da Berlino. Le autorità avrebbero dovuto rispedire Abdirizah Varzam all'alba di oggi in Italia, ora a un secondo fronte interno. Rimarrà sotto la nostra protezione finché la Germania non si conformerà alla richiesta italiana di annullare la sua espulsione. Il presidente dell'ONG Matteo Kirsch, Stefan Reichel, alza il muro in difesa di Abdirizah Varzam, la 22enne somala su cui pende il mandato di trasferimento in Italia, spiccato dall'ufficio per l'immigrazione del distretto della Bassa Franconia, previsto per le 4:30 di questa mattina. Sono felice di essere al sicuro, qui finalmente mi sento a mio agio, il tempo orribile della fuga è finito. Ho subito di tutto, tra cui le botte prese da tanti uomini. Ho paura a tornare in Italia. Voglio restare in Germania con la mia famiglia, riassume lei, tirando un sospiro di sollievo rispetto al destino segnato. Abbiamo accolto la ragazza in una chiesa di Norimberga, così ieri il responsabile dell'associazione evangelica, dopo aver preso la decisione di porre Varzam sotto al solo scudo umanitario che può salvarla dalla deportazione. La profuga somala in questo momento gode dello status dell'asilo ecclesiastico, precisa il presidente di Matteo, all'attenzione prima di tutto del governo Merz. Tutt'altro che una trovata mediatica, l'asilo ecclesiastico è una forma di tutela riconosciuta e praticata in Germania fin dagli anni Ottanta, sebbene abbia raggiunto la ribalta delle cronache soltanto nel 2014 con il caso di una donna cecena che era destinata a essere rimpatriata in Polonia insieme ai 4 figli. Anche allora la deportazione fece scalpore e attivò la rete di protezione non solo della Chiesa evangelica. Negli ultimi anni sono stati concessi tra i 1.000 e i 2.000 status di asilo ecclesiastico ogni anno, tuttavia il numero di richieste supera di gran lungo il numero di posti disponibili, raccontano dalla Congregazione dei Gesuiti della Baviera. Così il racconto quindi di questo caso umano che riguarda questa ragazza somala che ha chiesto asilo alla chiesa evangelica per non essere deportata in Italia. Dublinanti, Meloni teme l'effetto domino, qui si entra in un'altra
situazione, che è quella che riguarda i rapporti tra Italia e Svizzera. Da fine agosto riprendono i trasferimenti, questo il monito che arriva appunto dalla Svizzera, scrive Mario Di Vito. Ora tocca alla Svizzera, dopo 4 anni di stop, i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia riprenderanno alla fine del mese. I voli sono già stati prenotati, lo ha detto alla TV di Stato la portavoce del governo sulla migrazione Magdalena Bacher, che dà al patto europeo entrato in vigore lo scorso 12 giugno la stessa interpretazione che gli ha dato la Germania e che Roma però respinge in toto. Il fatto è che le regole di Dublino, per quanto ammorbidite, parlano chiaro comunque, ed è sempre il paese di primo arrivo a doversi prendere cura di chi richiede protezione. C'è poi un altro articolo in questa apertura del manifesto dedicata proprio al tema delle migrazioni, è l'intervista a Oscar Camps di Open Arms. Ceuta e il fallimento del sovranismo, i migranti non sono merce di scambio, l'Europa non sta esternalizzando soltanto le frontiere ma anche le sue responsabilità. Così il fondatore dell'organizzazione non governativa spagnola che da 11 anni salva le persone in fuga che tentano di arrivare in un luogo sicuro attraversando il mar Mediterraneo. Così commenta il braccio di ferro tra i paesi europei sulle spalle dei migranti. La rifugiata somala, che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo ecclesiale dalla Chiesa evangelica di Norimberga. Ancora una volta le chiese e la società civile hanno dovuto proteggere un richiedente asilo. Significa che qualcosa non funziona. Il diritto d'asilo non dovrebbe dipendere da chi ti trova, da chi ti difende o da chi è disposto a confrontarsi con un'amministrazione. I diritti umani sono universali proprio perché non dipendono dal passaporto, dalla frontiera né dalla convenienza politica di chi ne ha bisogno. Per quanto riguarda poi il manifesto, segnalo anche alcuni altri articoli che troviamo, in particolare alla pagina 6 l'articolo di Murat Cinar, che è stato ospite alla festa di Radio Onda d'Urto qualche giorno fa. PKK, la legge quadro c'è ma restano le ombre, la destra turca condanna l'amnistia parziale, la sinistra critica l'assenza di soluzioni per la questione curda e l'esclusione di Ocalan. Dopo oltre un anno di negoziati, incontri e attese, da 10 giorni la Turchia ha una legge quadro per il processo di pace con il PKK, la legge sul rafforzamento della solidarietà nazionale e dell'integrazione sociale, approvata dal Parlamento con 467 voti favorevoli, 87 contrari e 7 astensioni, stabilisce le condizioni giuridiche per il passaggio successivo, la verifica della cessazione dell'organizzazione e della consegna delle armi, quindi l'applicazione delle misure previste per i procedimenti, le condanne e le pene relative ai reati connessi al partito dei lavoratori del Kurdistan. Il voto fotografa però un Parlamento tutt'altro che compatto. I partiti della maggioranza hanno votato quasi tutti a favore. Nell'AKP, il partito del presidente Erdogan, 268 deputati hanno votato sì, 9 non hanno partecipato. Nell'MHP, il partito nazionalista di Baceli, principale alleato e braccio destro del governo, tutti favorevoli tranne 2 astenuti. Nella Dem Party, espressione politica del movimento curdo di sinistra, 55 deputati hanno votato sì e 1 non ha partecipato.
Kudapar, il partito curdofono, fondamentalista e parte della coalizione di governo, ha votato compatto a favore. Diversa la posizione invece delle opposizioni. Nella Yeni Party 35 deputati hanno votato sì e 54 no. Nella CHP 29 hanno votato a favore, 2 contro, 14 non hanno partecipato. Tutti i 29 deputati presenti della nazionalista Ivi Party hanno votato contro. Yeni Yol, coalizione conservatrice, ha espresso 16 sì e 3 astensioni, mentre i 4 deputati di Yeniden Refa hanno scelto di astenersi. A favore anche i 3 deputati dei partiti socialisti TIP e i 2 di MEP. Dietro i numeri emergono posizioni politiche differenti. Le destre nazionaliste di opposizione considerano la legge completamente sbagliata e sostengono che la lotta armata contro il PKK non debba fermarsi. Forze di opposizione più moderate o di sinistra rivoluzionaria come Yeni Party e MEP contestano invece il carattere limitato del provvedimento. La fine del conflitto non può tradursi nella liberazione solo dei detenuti legati alla PKK, ma deve riguardare l'intero universo dei prigionieri politici. Nel frattempo la struttura nata dopo la decisione di scioglimento della PKK, la Racket Yonettimi, interviene per chiedere che la legge segni davvero l'avvio di una trasformazione politica. L'organismo riconosce il significato del passaggio parlamentare ma denuncia gravi errori e insufficienze. Nel testo sostiene le proposte sulla democratizzazione e sulla soluzione della questione curda non sono state recepite. Parlare solo di disarmo senza nominare la questione curda significa affrontare il problema solo parzialmente. Così il manifesto. Andiamo sulle pagine del Domani. Domani che apre con il titolo Iran, i deliri geopolitici di Trump, Hormuz e l'Oman sono degli Stati Uniti, lo stretto è aperto, il sultanato è territorio USA, il Tikkun allo sbando si rifugia nella sua fake verità. Correggeremo noi quell'illuso, rispondono gli iraniani, oltre ai nemici c'è il falso amico Netanyahu. Israele, così BB, ha stretto in una mossa il Likud, caso IDF, marchiano i palestinesi, marchiamo i palestinesi. Lo stretto, scusate, era stato lui anche stavolta a dichiarare il contrario fino al giorno prima. Ad ogni modo, l'ultima versione per ora del presidente americano Donald Trump, spedita tramite post su Truth, è che non ci sono colloqui né conversazioni in corso né previste con la Repubblica Islamica dell'Iran. E ancora, il blocco navale resta in forze ed effettivo. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Tutte le mine in acqua sono state rimosse o detonate. La verità è che Hormuz non lo controlla nessuno, non del tutto gli iraniani e di certo non gli americani. Così l'apertura questa mattina del Domani con gli articoli poi che troviamo nella pagina successiva. E c'è anche un'analisi di Gigi Riva dal titolo L'equilibrismo complicato della Svizzera medio orientale. All'improvviso spunta il nome

L'attivismo diplomatico dell'attuale sultano Haitham bin Tariq al-Said, in carica dal 2020, dopo il cinquantennale regno del cugino bin Said, che era riuscito nell'impresa di tenere le sue terre fuori dalle sempiterne tensioni della regione, sino a far registrare l'invidiabile record degli zero attentati sul suo suolo, l'unico nel 2024 ad opera dello Stato Islamico, e a strappare allo sciagurato Libano la definizione di Svizzera del Medio Oriente, una Svizzera che era riuscita a conciliare desideri anche opposti e a proporsi come crocevia di dialogo e trattative. Ma si arriva al punto in cui avere troppi amici è uguale ad avere troppi nemici, per le pressioni che si è costretti a subire come un corpo che è strattonato da forze più grandi in direzione opposte e finisce per lacerarsi. Donald Trump coltivava la certezza che nessun guaio gli sarebbe potuto arrivare da Muscat in virtù di accordi siglati nel tempo, i primi dei quali risalgono al 1833 e prevedono collaborazioni in campo commerciale, diplomatico e militare. Non v'è dubbio che sia stata la debolezza dimostrata dall'amministrazione USA a spingere il sultano Haitham nelle braccia di una trattativa con gli Ayatollah, i vicini troppo ingombranti perché se ne possano ignorare i desiderata, vicini coi quali scendere a patti, tanto più dopo che nell'infuriare della contesa avevano sparato missili contro l'Oman, lasciato senza appropriata difesa. È stato allora che è balenata nei governanti bombardati l'idea che la geografia sia in certi casi più incombente della storia con Teheran. È utile trattare così. L'articolo di Gigi Riva alla pagina 2 del Domani. Sulla Domani troviamo anche un articolo a pagina 5. Il voto dell'Islanda sull'Unione Europea è un test geopolitico decisivo. Il 29 agosto i cittadini islandesi decideranno se riaprire i negoziati sull'adesione. Il passaggio è decisivo in un'era di turbolenze commerciali e di minacce alla sicurezza. Poi c'è un articolo firmato da Futura d'aprile, così l'Europa continua a mandare armi a Putin, le sanzioni non stroncano il flusso, il caso recente è questo dell'Austria che ha individuato una rete che forniva attrezzature per aerei da guerra. Lasciamo anche il Domani, andiamo sulle pagine della Sole 24 Ore. L'apertura questa mattina è MPS, l'Ovalio studia un doppio blitz, risico bancario, atteso un doppio colpo di scena nella grande partita bancaria italiana. L'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio sta apportando gli ultimi ritocchi per presentare al Consiglio di amministrazione della banca due operazioni di carattere straordinario alternative all'OPAS lanciata nei mesi scorsi da Intesa San Paolo in accordo con il gruppo Unipol, una OPS sul banco BPM e una su Banca Generali. Il board non è ancora stato informato, ma è possibile una convocazione imminente. Così il Sole 24 Ore. Poi in taglio alto le notizie dal Medio Oriente, accuse in Cisgiordania, palestinesi segnati con numeri in fronte, e poi ancora almeno 6 morti in un raid a Gaza Porto. Ma l'articolo che andiamo a leggere è quello
sulle primarie della Likud, Likud che esce rafforzata, dove esce rafforzata la destra del partito.

0: Lo troviamo a pagina 8, firmato da Roberto Bongiorni. Likud sempre più a destra, Netanyahu consolida il controllo. Il Likud è sempre più a destra ed è sempre più nelle mani del suo leader, l'inossidabile Benjamin Netanyahu, il primo ministro più longevo della storia di Israele. Le ultime elezioni primarie dello storico partito conservatore israeliano, necessarie a identificare i prossimi uomini che siederanno in Parlamento, hanno di fatto sancito un risultato prevedibile. Bibi esercita ora un controllo quasi assoluto su un partito, a questo punto in gran parte allineato alla visione del suo leader. Il voto si è concluso la notte di lunedì, l'affluenza è stata pari al 53,5%. Bibi può dunque dire la sua con un margine di manovra tutt'altro che trascurabile. 8 posti della lista sono riservati a candidati scelti direttamente da lui. A questi si aggiunge quello garantito a Israel Katz. Se si votasse domani, secondo i sondaggi al Likud dovrebbero andare tra i 22 e i 24 seggi. Il ministro dell'energia Cohen, fedelissimo di Bibi, è risultato primo tra i candidati votati dagli iscritti. Alle sue spalle il presidente della Knesset Amir Ohana, il ministro della giustizia Levin, seguono la ministra dei trasporti Regev, il deputato Ofir Katz, il ministro dell'istruzione Yoav Kish e quello della cultura Miki Zohar. Tutte personalità, espressione di un Likud sensibilmente spostato ancora più a destra. Miri Regev è la prima donna classificata, passionaria dell'ala nazionalista del Likud, si merita i titoli dei quotidiani anche internazionali, celebre per aver definito i migranti sudanesi un cancro nel nostro corpo e più recentemente per aver pubblicato un video sugli attivisti della Global Sumud Flottiglia per Gaza detenuti in Israele definendoli sostenitori del terrorismo. Un altro dato emerge con forza: diverse posizioni di vertice sono andate agli artefici o sostenitori di quella controversa riforma della giustizia che nel 2023 aveva trascinato per quasi 10 mesi centinaia di migliaia di israeliani nelle strade a protestare contro quello che etichettavano come un golpe giudiziario. Levin, Ohana e Sada sono infatti identificati da molti israeliani con il tentativo di ridisegnare gli equilibri tra politica e magistratura, realizzato finora solo in parte rispetto al progetto originario. Le personalità conosciute come moderate all'interno del partito rischiano invece anche addirittura di non sedere nemmeno in Parlamento. Non stanno semplicemente uscendo i moderati, sarebbero finiti fuori dai posti attualmente considerati eleggibili esponenti molto a destra. Il gruppo che emerge dalle primarie comprende diversi falchi membri dell'ala ideologica. L'ala più radicale del Likud ha rafforzato la propria presenza anche con l'ascesa di Almog Cohen, proveniente da Otsama Yehudit, il partito del controverso ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Si delinea così il progressivo avvicinamento tra settori del Likud, un partito storicamente conservatore con una matrice in buona parte laica, e quell'estrema destra religiosa e nazionalista che fa propria una concezione messiniaca della politica e della società e che chiede da tempo l'espulsione dei palestinesi da Gaza e l'annessione di parte o tutta la Cisgiordania. Il partito ha reso noto che Netanyahu è molto soddisfatto dei risultati, BB è sempre stato il signore del Likud, ha vinto 7 primarie per la leadership più la conferma senza avversari del 2016. L'unica sconfitta è quella del 2002 contro Ariel Sharon. Dal 2005 non ha più perso una sfida interna, dal 2007 ha sempre superato il 70% dei voti. Pochi leader israeliani, forse nessuno, hanno esercitato per tanto tempo un controllo così saldo sul proprio partito. Ecco perché in questo nuovo Likud Bibi è il mattatore ancora più di prima, scrive il Sole 24 Ore. Sono le 11:01, andiamo sulle pagine del Fatto Quotidiano, niente di particolarmente interessante questa mattina, con l'apertura dedicata ancora al caso Ranucci, Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con la vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. Si parla ampiamente della vicenda nelle prime pagine di questo giornale. Andiamo sul Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz e USA, abbiamo già visto dalle pagine della Domani le dichiarazioni di Trump. Scaduta la tregua con l'Iran, la Casa Bianca alza il tiro e annuncia lo stretto di Hormuz è degli Stati Uniti e contemporaneamente congela ogni dialogo con Teheran. Gli Ayatollah replicano: correggeremo le illusioni di Donald Trump, i riflessi sui mercati finanziari, le borse sono tutte in discesa, in Italia cresce il prezzo del petrolio, sale la tensione anche nei territori, in Cisgiordania prigionieri palestinesi sono stati marchiati con dei numeri sulla fronte. Così l'apertura questa mattina del Corriere. Sul Corriere andiamo a vedere un paio di, meglio, una notizia di cronaca. Roma, uccisa dal marito davanti a un figlio, femminicidi senza fine. Emergono nuovi elementi dopo il femminicidio di Venezia. La PM rivela che c'erano state 24 denunce a Ferragosto e ieri un nuovo femminicidio a Colleferro, vicino a Roma. La vittima era una cinquantenne originaria della Polonia, l'aggressore il marito, un 69enne nato in Tunisia. Il delitto davanti a uno dei 5 figli della coppia. A chiamare i soccorsi un'altra figlia che è tornata a casa, ha trovato la madre agonizzante, tutto inutile, la donna è morta. Tempo fa aveva accompagnato il marito da uno psichiatra per tentare di arginare i suoi scatti di violenza fra le mura di casa. Così il Corriere in prima pagina, poi gli articoli alle pagine 16 e 17 per quanto riguarda il caso di Venezia. In 20 anni 4 denunce, il killer era senza braccialetto. Tania Terrin di 39 anni è stata strangolata dall'ex compagno di 42 che successivamente si è impiccato. L'uomo aveva già cercato di ucciderla nell'aprile scorso. Tania lo aveva denunciato dopo che lui aveva cercato di soffocarla. Altre 3 donne prima di lei avevano sporto denuncia contro di lui, era controllante e violenta, così, e violento, così appunto ricorda il Corriere della Sera. Andiamo sulle pagine di Repubblica per andare a chiudere anche con la rassegna stampa di questa mattina e parliamo ancora di cronaca, perché anche qui a pagina 17 e 19 ci sono alcuni articoli. Il Cappio, le denunce e l'allarme inascoltato, il calvario di Tania. Il femminicidio Terin rilancia la polemica sulla protezione alle donne che chiedono aiuto, evidentemente inutilmente, con tale Elisa Ercoli, che fa parte di un gruppo che si chiama Differenza Donna, presidente di Differenza Donna, vasta rete di centri antiviolenza, che dice: non abbiamo la certezza che si sarebbe salvata, però le misure di protezione, quando vengono applicate con tempestività, funzionano. Di fronte a 7 denunce, il minimo sarebbe dovuto essere il braccialetto elettronico, ma doveva scattare anche la rete di protezione per Tania. Chi denuncia ha il diritto di essere indirizzato ai centri antiviolenza subito, per prendere coscienza e non cadere nelle trappole di quei persecutori che poi, nonostante le denunce, si trasformano in assassini. Ma cosa vuol dire che le forze dell'ordine non sono specializzate su reati di genere? Vuol dire conoscere i codici di valutazione del rischio nei casi di stalking, di maltrattamenti, di violenza domestica, gli stessi che usiamo nei nostri centri. È una metodologia precisa. Il nostro codice, ad esempio, si chiama SARA, Sexual Assault Risk Assessment. Quando una donna denuncia un pugno, un tentativo di soffocamento, vuol dire che dietro questo gesto visibile c'è già un'escalation di maltrattamenti, e il femminicidio è sempre la fine annunciata di questa escalation. Se però il provvedimento viene messo soltanto per quel singolo gesto, senza leggere cosa sta succedendo, ecco che al posto di un braccialetto arriva, come in questo caso, l'inutile ammonimento. Così l'articolo su Repubblica, pagina 17, poi pagina 19, spari al detenuto in ospedale, un video accusa il poliziotto Prato, le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso l'agente durante l'inseguimento, è accusato di tentato omicidio. E sempre in questa pagina la rabbia della sorella di Fakir: lo hanno ucciso come un cane e sono già tornati in servizio. Un mese fa la morte a Bologna del cittadino marocchino durante un fermo, quanto odio contro di noi sui social, denuncia la sorella di Fakir. Repubblica questa mattina apre col titolo: nuove fiamme di guerra. Trump dichiara Hormuz territorio USA, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Questa è la sintesi, insomma, delle guerre che infiammano il pianeta. E infine c'è anche una editoriale di Stefano Mancuso dal titolo: emergenza clima, quante scuse per non parlarne, il riscaldamento globale interessa solo quando fa caldo. Ora sembra che nei prossimi giorni le temperature medie in Italia e in gran parte dell'Europa diminuiranno. Certo, rimarranno sempre ben sopra la media del mese di agosto, ma non saranno più le stesse di quell'alto forno in cui abbiamo vissuto da maggio, con una sostanziale ondata di calore ininterrotta che ci ha accompagnato per buona parte dell'estate. A pagina 10 c'è questo commento che presume, come sta succedendo ormai tutti gli anni, che passata la fase di emergenza di clima non se ne parlerà più fino alla prossima ondata. Sono le 11:10 minuti e tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Mercoledì 19 di agosto, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, un paio di spot, un brano di Enzi questa sera sul palco della radio, della festa della radio, e poi la rassegna stampa dei quotidiani locali.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org. Se vai la sì, se gozza más.
2: Se vai la sì, se gozza más. Si prendo un po'. Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Radio Onda d'Urto, sono le 11:15 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo mercoledì 19 di agosto. Iniziamo come di consueto guardando i titoli di apertura delle principali testate che ci accompagnano all'interno di questo spazio, partendo oggi dal Brescia Oggi. Brescia Oggi che apre con questo titolo: frena la fuga all'estero dei bresciani, in un anno 1000 emigrati in meno. Dal 2006 al 2025 registrate 39.000 partenze, poi il trend si è invertito. Guarda invece alle pensioni, il giornale di Brescia. Pensioni minime, la grande incognita. La misura in scadenza contenuta nell'ultima manovra ha garantito un assegno medio pari a 591 euro. Sono 40.000 i bresciani interessati. Passiamo al Corriere della Sera, dorso bresciano, Alivemmo, albergo diffuso con i 19 milioni dei fondi PNRR, il sindaco, lavori finiti, sfida vinta. E infine con noi la Repubblica, dorso Milano, che apre invece sul nuoto, il nuoto lo sport più gettonato, anche se mancano le vasche. Un buongiorno a tutte, tutti e tutte, ben ritrovati all'interno della rassegna stampa di carattere locale. Come avete visto, molto diversi e molto articolate le varie aperture questa mattina, che guardano a temi estremamente differenti. Iniziamo però con uno di quelli che diciamo ha più correlati intorno a sé, ovvero l'apertura del giornale di Brescia, che ci apre la pagina dedicata diciamo alla società e al welfare. Iniziamo parlando di pensioni, perché il giornale di Brescia dedica a questo argomento pagina 22, che è sostanzialmente all'interno di quello che è l'inserto dedicato all'economia. Un titolo ci dà già la misura di quelli che sono i contenuti riportati da Marco Papetti proprio a pagina 22 del giornale di Brescia di questa mattina. Pensioni minime per 39.390 bresciani, l'assegno medio è di 591 euro lordi, valori sotto la media nazionale, anche se nel 2026 l'importo è cresciuto per adeguamento. Di cosa parliamo? Di un problema di welfare importante, ovvero su quelli che sono di quello che è l'ammontare dell'assegno medio per la popolazione bresciana, che è molto molto basso. Oltre 39.000 bresciani, scrive Marco Papetti, percepiscono in media 590 euro al mese di pensione minima. Per la precisione sono 39.390 pensionati e pensionate, il cui assegno mensile, non superando l'importo minimo stabilito per legge, viene integrato con un importo supplementare. In Italia le pensioni minime sono in tutto 2.043.000 eccetera. Nel bresciano invece in totale il numero degli assegni pensionistici al 1 gennaio 2026 era di 366.000. Pensioni minime che rappresentano dunque circa l'11% delle prestazioni nel bresciano. Da qui si parte con una disamina di quello che succede all'interno dell'intera provincia. L'altra cosa che ci mette in evidenza, oltre appunto all'ammontare delle persone che possono usufruire di questo assegno minimo, che sono comunque moltissime, ci mette in evidenza Papetti anche gli aumenti, e ci scrive più o meno a metà dell'articolo che nel 2026 l'importo della pensione minima è aumentato per effetto di una rivalutazione calcolata sulla base dell'inflazione registrata dell'Istat. Dal 1 gennaio di quest'anno la percentuale di variazione per il calcolo della sperequazione delle pensioni è stato infatti determinato all'1,4. In questo modo la pensione minima di riferimento è passata dai 611 euro mensili, è passata a 611 euro mensili. Questo ovviamente in parte ha aiutato, ma ovviamente non è risolutivo per quello che è la situazione di chi vive solo ovviamente con la pensione minima, e sono tanti. Al centro pagina di questa pagina dedicata alle pensioni c'è anche un trafiletto sempre a firma Marco Papetti, che ci parla delle forme complementari che sono previste dai paesi dell'OCSE, e in questi termini sempre Papetti ci scrive che forme di assistenza per garantire ai personaggi
pensionati un reddito minimo esistono in molti paesi dell'Unione Europea e dell'OCSE. Fare un confronto però non è sempre facile, dal momento che le modalità sono diverse da nazione a nazione sulla base dei diversi sistemi pensionistici adottati, e anche qui c'è un focus su come vengono gestite le pensioni minime, come vengono gestiti i fondi complementari o integrativi appunto negli altri paesi. Infine c'è un ultimo articolo che conclude questa pagina dedicata alle pensioni, a firma Flavio Archetti, in taglio basso: aumenti, sconti fiscali o quota integrativa, queste le proposte. E questo articolo inizia così, da voce al sindacato, e dice: il capitolo pensioni minime è delicato, sia perché le persone vivono contando solo su quella, sono in condizioni di povertà, sia perché il loro aumento rischia di rompere i rapporti di equilibrio con gli assegni più bassi percepiti da chi ha versato regolarmente i contributi per tutti gli anni previsti dalla legge. Fare proposte sulle pensioni minime quindi non è facile, si comprende anche dalle posizioni delle organizzazioni sindacali, e in questi termini vengono riportate un po' di queste, tra cui il segretario della Camera del Lavoro di Brescia, Francesco Bertoli, che dice che in questo genere di valutazioni va tenuta in conto la differenza di aspettative di diritto a un assegno discreto tra chi ha versato per pochi anni o magari chi ha preferito non versare pur potendolo fare, e chi invece ha versato contributi regolarmente per 43 anni. E questi è per darvi giusto la misura del tipo di interventi che sono riportati in taglio basso a pagina 22 del giornale di Brescia di oggi. C'è un altro virgolettato messo in evidenza che ci dà un'altra parola che viene ovviamente messa in correlazione con quella che è il problema delle pensioni minime da fame che vengono erogate, ovvero quello del precariato. Precariato e lavoro discontinuo aumenteranno questo tipo di pensionati, ovvero pensionati con una pensione minima e da miseria. Con questo chiudiamo il capitolo delle pensioni, ma si parla di welfare e di società anche sulle altre testate. Andiamo a vedere l'apertura di cui il titolo l'abbiamo già letto a inizio di questo spazio dedicato alla rassegna stampa di carattere locale, ovvero l'apertura del Brescia Oggi, che guarda invece all'emigrazione bresciana, ovvero al fatto che, ve lo leggo così come riportato da Philippe Jacquard a pagina 12, i bresciani e la fuga all'estero: dopo il boom c'è la frenata. L'emigrazione dal 2006 è cresciuta di oltre 10 volte, con quasi 39.000 persone che hanno lasciato il paese, ma dopo il record di 3.439 partenze dal capoluogo e provincia registrato nel 2020, il fenomeno si è stabilizzato, e nel corso del 2025 gli espatri sono scesi a 2.140 49, con gli under 39 che sono stati la maggior parte, ovvero il 74%. Si parla quindi di emigrazione, che è quella che dal bresciano va verso altre parti d'Italia se non del mondo, ed è un fenomeno che ha avuto dei picchi molto alti negli ultimi anni e a quanto pare negli ultimi invece sta rientrando, ma vedremo che anche questo non è così lineare, e Philippe Jacquard ce lo inquadra in questa maniera: la propria vita riposta faticosamente in una o più valigie, uno sguardo alle spalle per salutare la propria casa e un orizzonte verso una nuova tappa della propria vita. Per i bresciani e le bresciane, l'esodo verso l'estero negli ultimi decenni è diventato qualcosa di sempre più frequente. Chi per studiare e formarsi, chi per motivi di lavoro, chi semplicemente per entrare in una nuova fase della propria esistenza. Sono così oltre 38.000 i bresciani che hanno salutato la nostra provincia, preso un treno o un aereo per approdare in un paese nuovo. Una cornice molto romantica quella messa da Jacquard su un fenomeno che appunto riguarda i bresciani molto molto da vicini. Spiega quindi l'articolo le ragioni di queste fuga da Brescia e provincia, dopodiché si entra nel dettaglio dei dati, perché è vero che c'è stato un calo in quest'ultimo anno rispetto
ovviamente la rilettura si fa al 2025 rispetto al 2024, ma è altrettanto vero che sono cambiati dei dispositivi di lettura di questi dati e quindi potrebbe essere falsata una lettura di questo genere. Ce lo dice lo stesso Jacquard, che ci parla di shock statistico, ovvero lo troviamo più o meno alla fine della seconda colonna di pagina 12, quando spiega che il fenomeno dei bresciani all'estero si è consolidato nel corso di due decenni, con quasi 3.000 partenze all'anno dalla nostra provincia, e a partire sono soprattutto i più giovani. 7 su 10 hanno meno di 39 anni al momento del loro addio a Brescia e all'Italia, un dato rimasto costante nel corso del periodo considerato, con una tendenza in leggera crescita negli ultimi anni. Nel 2025 il 74,3% dei partenti era uno studente o un giovane lavoratore. Ma perché si parla di uno shock statistico? Perché sostanzialmente il picco del 2004, ce lo dice, e il conseguente crollo del 2025 ha anche come motivazione motivazione normativa, ovvero due anni fa è stato registrato un numero eccezionale di iscrizioni all'AIRE, ovvero l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per molti una regolarizzazione necessaria dopo l'introduzione nello stesso anno di norme più stringenti in merito. Quindi è ovvio che quel picco del 2024 in realtà registrava un qualcosa che era già stato consolidato all'interno della società bresciana, ma che di fatto con norme più stringenti sull'iscrizione a questo album di residenti all'estero, ovviamente ne è cambiato. Quindi i bresciani e le bresciane emigrano, continuano a farlo, e mediamente sono quelle più giovani che dovrebbe interrogarci proprio sul perché lasciano città e provincia. Ce lo dice in parte, in taglio alto, il trafiletto intitolato Fuga cervelli e NET costano 350 miliardi, e ovviamente si parla a livello nazionale in questo caso, e ci dice questo trafiletto che negli ultimi 10 anni l'Italia ha bruciato circa 350 miliardi di euro a causa della cosiddetta doppia desertificazione giovanile: da una parte la fuga dei cervelli, dall'altra i giovani NEET. Il dato complessivo considera il periodo 2014-2024 e comprende i costi economici legati all'inattività e alla perdita di capitale umano. Questi sono i parametri con cui vengono analizzate le partenze di giovani e giovane bresciane dal territorio. C'è anche un focus su questo fenomeno intitolato Partenze e ingressi, le rotte migratorie hanno cambiato ritmo, e parla ovviamente di rotte migratorie di italiani e italiane verso l'estero, e nello specifico dandoci dati anche di bresciani e di bresciane, così come di quelli che sono rimpatriati. Qua tutta una cornice molto ovviamente positiva, sia in un senso che nell'altro. Si parla ovviamente di fuga di cervelli e di ritorni di carattere positivo, una cosa che non viene mai riservata ad altre persone migranti da altre destinazioni. Infine, a pagina 13 si parla delle destinazioni europee predilette da bresciani e bresciane: Spagna e Germania, i due paesi preferiti per costruire il proprio futuro. E questo dice ce lo dice sempre Philippe Jacquard, con questo sommarietto che spiega un po' quali sono le destinazioni predilette. Cala il numero degli italiani che decide di trasferirsi in Gran Bretagna o verso gli Stati Uniti, verso Australia e Brasile invece in 3.000, e verso queste destinazioni, oltre che Spagna e Germania, che sono le due mete predilette, c'è un aumento di afflusso. Con questo chiudiamo anche la pagina dedicata ai nostri emigrati, che ovviamente diventano immigrati in altri posti del mondo. Continuiamo però a parlare di società e di welfare, tornando sul giornale di Brescia. In questo caso andiamo a pagina 8 e 9, perché c'è una possibile ennesima riforma del codice della strada, che occupa le due pagine principali di apertura delle cronache di Brescia Provincia del giornale di Brescia. Il titolo con cui Paolo Bertoli ci mette al corrente su quali potrebbero
potrebbero il condizionale d'obbligo essere le novità sono codice della strada, la bozza verso l'aula per gli operatori, più ombre che luci. L'associazione bresciana delle pulizie locali vede i limiti strutturali ma apprezza lo spirito di alcune proposte. Si entra nel dettaglio di quelle che sono pro e contro di quello secondo ovviamente l'associazione bresciana delle pulizie locali di questa nuova riforma. È un articolo molto lungo, c'è anche un'infografica che riporta quali sono le proposte di modifica. Vi riporto giusto un paio di considerazioni che vengono messe in evidenza dal giornale di Brescia, ovvero maggiore, quello che prevede la riforma, sintetizzando, è maggiore severità con controlli incrociati contro i mezzi senza assicurazione. C'è una proposta anche di abbassare l'età per la patente a 17 anni, su cui c'è molto ancora molto discussione. Ci sono ovviamente molte altre novità che non vi sto a citare perché sono molto molto lunghe, ma che trovate a pagina 8 e 9. Quello su cui si concentra il taglio, diciamo, dato da Bertoli a tutto questo si evidenzia già dalle prime righe dell'articolo e dice: è passata da poco più di una settimana da quando il Ministero dei Trasporti ha inviato a un centinaio di operatori, enti e associazioni una bozza con una quindicina di proposte di modifica del codice della strada che poi da settembre potrebbero iniziare il proprio iter in Parlamento. Secondo il MIT si tratta di modifiche per andare più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, ma anche di tutti gli utenti della strada. Qui c'è poi la risposta, si entra ovviamente delle pulizie locali, ovvero che ci vede dei limiti forti strutturali, ma anche gli piace lo spirito con cui viene fatto. Dopodiché si entra, quello che ovviamente piace alle polizie locali e che sono favorevoli a quello che riguarda la stretta sui veicoli senza assicurazione, che è una delle cose principali che verranno introdotte nel caso passasse, e per l'obbligo del casco alle biciclette elettriche più potenti, così come d'accordo le polizie locali sono con la proporzionalità nelle sanzioni per eccesso di velocità calcolate per ogni chilometro orario di superamento. E questa ci sarà da ridere: non era giusto che a comportamenti diversi corrispondessero le stesse sanzioni, la proposta ci sembra più equa. Questo è quello che le polizie locali apprezzano. Quello che invece non piace le critiche arrivano invece, scrive più avanti sempre Bertoli, per l'abbattimento dei tempi di verbalizzazione. Il passaggio da 90 a 30 giorni per le rilevazioni da remoto rischia di creare qualche difficoltà. Basta, è tutto sulle tempistiche, sostanzialmente le critiche principali. In taglio basso ci si concentra già subito su questa questione della patente a 17 anni, dice il pilota di Cara, 16 anni per chi guida già la moto. Ovviamente un'intervista a un giovane campione di kart, mentre sulla questione patente a 17 anni, prendere la patente a 17 anni, c'è il sì delle autoscuole, non è l'età a fare la differenza. Zorra, Aba e Scaini, un'asca, vedono vantaggi sul fronte della sicurezza. Per i rappresentanti del settore è fondamentale la guida accompagnata. Ma per avere un'opinione completa su quelli che saranno, specifica ovviamente l'articolo di Stefano Zanotti, su quelle che saranno le modifiche attuate e inserite all'interno di questa proposta di codice della strada, occorre aspettare i decreti attuativi. Queste due pagine dedicate a quelle che potrebbero essere le modifiche nuove del codice della strada e alla reazione e al pensiero delle polizie locali è dedicata a pagina 8 e 9 del giornale di Brescia. E così passiamo dalla questione di viabilità e di sicurezza sulle strade, nonché di ovviamente questioni legate alla viabilità, passiamo a un altro tema che sta nel campo del welfare e della società. In questo caso ce lo riporta Repubblica d'Orso Milano a pagina 5. Cambiamo completamente argomento, parliamo giovani e social. Il lungo articolo a due mani di Rosario Di Raimondo e Carmine Guarino guardano e accendono i riflettori su una realtà giovanile, la riscrivono così: ISIS estrema destra, ecco i giovani seguaci della White
della White Jihad. Tra i 16 e i 21 anni, studenti o al primo impiego, i nuovi radicalizzati hanno il culto della violenza e il sogno di trasformarsi in muezzin. Sulle piattaforme online, i dialoghi sul martirio e i piani contro ebrei, persone di colore e gay. Questa è un'analisi che è stata fatta sui social appunto da questi due giornalisti. Vi leggo giusto l'incipit, e dice: età tra i 16 e i 21 anni, studenti o ragazzi appena entrati nel mondo del lavoro, segni particolari, rapporti umani ridotti al minimo, tanto tempo trascorso in rete, passione principale la violenza in ogni sua forma e genere. Un video di un ostaggio decapitato dell'ISIS, sole immagini di un attentato firmato da un suprematista bianco, sintomo di una nuova pericolosissima miscela che fonda i precetti dell'estremismo islamico con quelli dell'estremismo di destra. Piani per il futuro? Abbracciare la guerra santa, trasformarsi in mujahideen o semplicemente trovare una valvola di sfogo per quella violenza inespressa ma desiderata, quasi bramata. Questo è come i due giornalisti di Repubblica inquadrano questo fenomeno giovanile, che vede ovviamente ancora una volta i retaggi di un'estrema destra molto presenti. Da qui passiamo a un ultimo tema che ci introduce anche a un nuovo capitolo di questa rassegna stampa di carattere locale, perché sempre nell'ambito welfare e società, oggi il Brescia Oggi ci fa un focus anche sulle malattie sessualmente trasmissibili, perché è un tema di cui si parla sempre troppo poco e che purtroppo riguarda molti e molte. Ce lo scrive Giada Ferrari a pagina 16 del Brescia Oggi: malattie trasmissibili sessualmente a Brescia, casi in continua crescita. Le diagnosi di clamidia e gonorrea sono aumentate, i più coinvolti hanno un'età compresa tra i 18 e i 39 anni, 7 sono i minori. Vediamo qual è la cornice che ci dà Ferrari su questo tema. Clamidia e gonorrea superano i 100 casi nei primi 6 mesi del 2026. Da gennaio a giugno il Centro per le Infezioni Sessualmente Trasmissibili degli Ospedali Civili di Brescia ha registrato 119 diagnosi di clamidia, 102 di gonorrea e più di 86 casi di sifilide e 6 di vaiolo delle scimmie. Secondo i dati ricevuti da TS Brescia, nei primi 6 mesi del 2026 le diagnosi delle 4 infezioni monitorate sono state 313, un numero già superiore alle 307 registrate nell'intero 2023. Nel 2024 i casi erano saliti a 544, con un incremento del 77%, per arrivare a 621 nel 2025, il 14% in più rispetto all'anno precedente. Il dato del 2026 copre invece soltanto in periodo da gennaio a giugno, ma indica già che la diffusione delle IST, delle malattie sessualmente trasmissibili, resta rilevante anche per l'anno in corso. E qui si entra nell'analisi del perché ciò accade. Ci dice ce lo dicono dei medici interrogati da Ferrari su questo tema poco più avanti nel capitolo successivo. Dice: anche a Brescia, come in Italia e nei paesi europei, il trend delle infezioni sessualmente trasmissibili mostra un incremento significativo e costante. A parlare sono Maurizio Gulletta dell'SSD Malattia Infettiva a Indirizzo Tropicale, Carla Scolari del Polo Territoriale. I sistemi di sorveglianza hanno consentito di amplificare lo screening e di far emergere più casi. Ci spiegano poi, appunto, l'abbiamo già detto, che clamidia e gonorrea sono in cima purtroppo alle statistiche di aumento, e poi ci spiega come alcune di queste siano trasmissibili ovviamente da madre a figlio. Dice: di particolare rilievo l'incremento della LUE congenita trasmessa da madre neonato durante la gravidanza, mentre i casi di vaiolo delle scimmie sono stati tra il 2003 3 nel 2023, 2 nel 2024, 5 nel 2025, siamo già 6 per quanto riguarda il primo semestre. Si parla di numeri che sono numeri comunque che stanno crescendo, per poi arrivare
a parlare del capitolo, quello che forse ancora, nonostante tutto, nonostante quello che c'è già stato, spaventa di più, che è quello ovviamente legato all'AIDS. E si parla che dal 31, per darvi un po' di dati, dal 31 ottobre 2025 erano 42 le nuove positività nel nostro territorio, e di queste il 79% riguardano gli uomini. A preoccupare in questa questione è soprattutto il ritardo diagnostico. Le persone con AIDS, infatti, conclamata al primo test, erano già 14 nel 2023, il 20% del totale, 16 nel 2024 e 10 nei primi mesi del 2025. Quasi una diagnosi su 4 arriva in questo stadio. Considerando tutte le forme avanzate, la quota raggiunge la metà. Il dato incide anche sulle aspettative, sulla qualità della vita del paziente e ha conseguenze ovviamente per la salute pubblica, concludono sempre i due medici e la medica intervistate Giada Ferrari. Un'infezione da HIV rimasta sconosciuta per anni può contribuire ovviamente alla diffusione del contagio. In caso di rapporti non protetti o partner multipli, l'indicazione è di sottoporsi periodicamente ai test. Quindi c'è una panoramica abbastanza inquietante che non possiamo non mettere ovviamente in linea di tiro con quelle che sono alcune scelte sull'educazione sessuale, sui tabù che ancora e la sessuofobia che ancora diciamo così è molto persistente all'interno della nostra società e che forse inibisce anche degli screening adeguati o una corretta prevenzione proprio per le malattie sessualmente trasmissibili. Trovate tutto questo a pagina 16 del Brescia Oggi di questa mattina. E da questo argomento scivoliamo verso quello che riguarda la salute più in generale, e per farlo, e ovviamente questo argomento si intreccerà, come vedremo, anche con quello dell'ambiente, per farlo rimaniamo sul Brescia Oggi, ci spostiamo di una pagina perché andiamo a parlare di un'altra lotta che la sanità deve fare sul nostro territorio, lotta a zecche e zanzare, è l'ora della prevenzione. Se ne parla a pagina 17, sempre del Brescia Oggi. Gli accorgimenti per proteggere da parassiti e insetti l'uomo e gli animali domestici, come evitare i danni della disinfestazione. Se ne parla appunto proprio accanto all'articolo appena citato, e sempre in tema sanità un altro articolo che ci mette in evidenza il Brescia Oggi a pagina 17 è che gli ospedali civili sono entrati nella top 10 degli ospedali della Lombardia per quanto riguarda la chirurgia della aorta, e vedremo che questa notizia ritorna anche su altre testate. Viene scritto subito sotto nel sommarietto dell'articolo: multidisciplinarietà, tecnologie avanzate, volumi di attività ai vertici con una media di 137 interventi l'anno. Questi numeri che fanno degli ospedali civili un fiore all'occhiello in questo senso. Ma lasciamo un attimo eccolo qua, il Brescia Oggi, andiamo a vedere sul, come vi dicevo, Corriere della Sera d'Orso Bresciano, perché anche qui in prima pagina compare quello che vi dicevo: patologie aortiche, l'ospedale civile primo centro lombardo con una media di 137 interventi l'anno. Gli ospedali civili di Brescia sono il primo centro pubblico della Lombardia per volume medio di attività nel trattamento della patologia della aorta, e c'è l'approfondimento a pagina 4 del Corriere d'Orso Bresciano. Mentre spostandoci, anzi rimanendo in prima pagina del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, c'è anche qui l'allerta dell'ATS: attenzione alle zecche, posso trasmettere malattie o uomini e cani, meglio evitare l'erba alta e gli abiti chiari, consigli per insetti che purtroppo trasmettono patologie anche di difficile cura. E direi che con questo possiamo lasciare anche il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Vi segnalo sempre a pagina 4, solo spostandoci sul tema ambientale, che è molto legato, come ormai sappiamo, a quello sanitario, il fatto un aggiornamento sull'incendio in Valtrompia, ce lo dice a pagina 4 il Corriere di Brescia. Dice incendio in Valtrompia, l'attenzione resta alta, e di questo si parla però
però anche sul Brescia Oggi a pagina 28, sempre per rimanere appunto per spostarci di più nel cuore del tema ambientale, ecco qua. Andiamo a Tignale, è Luciano Scarpetta che ci scrive: il rogo è spento dopo 12 giorni, ma la ferita non si rimargina. Dichiarata ieri la fine dell'emergenza, le fiamme hanno incenerito 60 ettari di preziosa pineta, le risorse idriche tornano alla normalità. C'è anche la dichiarazione del sindaco di Tignale, Daniele Bonassi, che dice: la mobilitazione generale di professionisti e volontari ha evitato un disastro ambientale senza precedenti per il parco. E di questo aggiornamento ci parla anche il giornale di Brescia a pagina 10 con queste parole: torna il fuoco in Ah, scusate, no, si cambia incendio invece, perché appunto a pagina 10 ci dà sia l'esito e il bilancio finale dell'incendio che ha tenuto nella morsa a Tignale per molto tempo. A Tignale, fiamme finalmente spente, ma sempre a pagina 10 il giornale di Brescia ci dà notizia di un nuovo rogo. Torna il fuoco in Valsabbia, incendio ad Anfo, rogo sviluppato vicino a Cima Meghe, in volo anche un Canadair, e questo è quello che ci riporta il giornale di Brescia. Con questo abbiamo chiuso anche questa pagina. Prima di farvi una serie di segnalazioni legate strettamente alle politiche amministrative di città e provincia, vi segnalo un paio di articoli dedicati al mondo del lavoro. Oggi le pagine economiche sono ricche, infatti, di spunti interessanti, ma si parla soprattutto sul giornale di Brescia e Brescia Oggi di due temi: dell'ex Ilva, visto che c'è una cordata bresciana sempre più consistente affacciata su questa nuova trattativa, e di intelligenza artificiale. Sono due temi scelti da entrambe le testate locali principali, ovvero giornale di Brescia e Brescia Oggi. Partiamo da pagina 21 del giornale di Brescia, che ci parla di Ilva. Anche in questo caso, come nel caso di prima, siamo nelle pagine economiche. Siderurgia, rilancio dell'ex Ilva, 7 in totale i gruppi bresciani nella cordata guidata da Federacciai. Formalizzata la manifestazione di interesse per l'area a freddo dell'impianto di Taranto. Su questa operazione c'è ovviamente un lungo articolo che ci parla ovviamente di quelli che sono il bilancio definitivo della cordata ricca di bresciani che agirà all'interno di questa nuova trattativa. Vedremo come va a finire, e di questa stessa trattativa parla a pagina 10, dalla pagina economica, anche il Brescia Oggi, e dice: ex Ilva ufficializzato l'interesse, Brescia protagonista con Federacciai. La cordata italiana fa la sua mossa con la federazione e 14 associate, tra cui 8 grandi realtà protagoniste in provincia. Nel caso di Brescia Oggi è Marta Giansanti che traccia un po' l'aggiornamento di una cordata che abbiamo già visto essere presentata già la settimana scorsa, e che adesso ha la sua ufficializzazione con tutti i nomi bresciani che già abbiamo citato più volte. Ma come vi dicevo, ex Ilva non è l'unico tema legato al mondo del lavoro che le testate locali su cui puntano le testate locali oggi. Torniamo al giornale di Brescia, perché l'altro tema analizzato nel campo del lavoro da entrambe le testate è quello dell'intelligenza artificiale. E nel caso del giornale di Brescia è sempre all'interno delle pagine economiche, è un lungo inserto dove abbiamo visto la questione delle pensioni, la questione dell'Ilva, e adesso vediamo anche la questione dell'intelligenza artificiale. Le piccole e medie imprese investono di più nell'intelligenza artificiale, ma non trovano lavoratori qualificati. Il presidente di Confartigianato Massetti: le imprese accelerano, ma le competenze non tengono il passo. Detta in sintesi da quello che emerge dall'osservatorio, che ha dato un po' un primo quadro di quella che è la situazione nella provincia, che è riportato da Anita Loriana Ronchi: l'intelligenza artificiale è sempre più utilizzata nelle piccole e medie imprese, ma non ci sono figure specializzate in grado di gestirla come andrebbe. E ce lo dice anche
Ce lo dicono anche gli strilli messi a centro pagina. Nella nostra provincia si fatica a reperire personale specializzato in ambito digitale, nonostante la grande richiesta, e nel bresciano, ci dà anche un numero in evidenza, operano 5.082 realtà artigiane dedicate ai servizi tecnologici. Nonostante questo non basta, e oltre a non bastare c'è il consueto e onnipresente gap di genere. Ce lo dice anche lo stesso giornale di Brescia subito accanto in un trafiletto: meno opportunità per le donne anche in questo ambito, l'anche è d'obbligo, e ce lo racconta così, come un paradosso, ma paradosso non è, decisamente è strutturale quanto mai. Le assunzioni, scrive il giornale di Brescia,

e sui suoi ricadute se ne potrebbe parlare molto, soprattutto su quelle che sono le cause strutturali di questo andamento, ma non è questo lo spazio. È solo una notazione a margine di un tema che oggi occupa sicuramente molto spazio. Ce ne parla infatti anche al Brescia Oggi, occupando tutta pagina 11. Il report, le imprese e l'IA, scrive Marta Giansanti, allarme a Brescia, manca il 61,4% delle figure richieste. Anche qui il tema è ovviamente la mancanza di figure specializzate. Anche qua viene toccato il fatto che c'è un gap di genere consistente, di cui sappiamo da dove arrivano le radici profonde. Quello che ci mette in evidenza Giansanti sul Brescia Oggi di questa mattina è l'opinione del leader di Confartigianato Brescia e Lombardia, che ci dice che l'innovazione non è la semplice installazione di un software, ma servono persone preparate e capaci. Quindi ribalta un po' l'idea che il fatto dell'intelligenza artificiale possa fare a meno di lavoratori e lavoratrici. E c'è anche una valutazione che viene trattata sempre da Marta Giansanti con un titolo che è un virgolettato, che dice: nella transizione siamo decisivi, e dice: il sistema bresciano si distingue anche per il ruolo attivo dell'artigianato nella transizione tecnologica. In provincia sono 5.082 le imprese artigiane che offrono strumenti e servizi per l'implementazione di nuove tecnologie, dalla manifattura all'intensità tecnologica, all'installazione di macchinari, dei servizi digitali, alla manutenzione. Si parla di questo settore, quindi di tutto ciò che afferisce all'indotto del digitale, del 16,2% dell'intero artigianato bresciano, e occupano 14.330 addetti, una delle incidenze più alte di tutta la Lombardia. Questo è il settore di cui stiamo parlando e di cui oggi c'è appunto questa focalizzazione di entrambe le testate. Infine, in taglio basso, sempre pagina 11 del Brescia Oggi, si parla di trasformazione e sostenibilità e di nuove occasioni. Infatti uscito un bando per risorse ad hoc per le piccole e medie imprese nel settore manufatturiero, logistico e trasporti, è impegnato nelle sfide del digitale. Anche qui si parla di domande che sono che verranno accettate solo in via telematica, e tutti gli estremi di questo bando specifico. Con questo direi che possiamo lasciare questo campo, prima di leggervi negli ultimi 10 minuti insieme un po' di notizie legate alla pubblica amministrazione. Vi segnalo un ultimo articolo dedicato al mondo del lavoro che si trova sul Brescia Oggi di questa mattina. Lo troviamo a pagina 24 e dice: drammi sul lavoro, 30 anni fa il botto mortale nella 6. Milena Moneta ci porta a Ghedi e dice: lo scoppio nella fabbrica di esplosivi fece 3 vittime, sabato pomeriggio una cerimonia per ricordarle. Gli infortuni sul lavoro rappresentano una piaga mai guarita e anzi apertissima nel nostro paese, e alcuni episodi clamorosi hanno lasciato il segno, a Ghedi per esempio, dove è sempre vivissimo il ricordo di una vicenda tragica. Successe un giovedì pomeriggio di 30 anni fa, il 22 agosto del 96, durante le operazioni di pulizia di un ordigno del reparto 99, una sorta di bunker all'interno della fabbrica della 6, società esplosivi industriali, uno stabilimento che appena fuori di paese produceva esplosivi militari e civili, esplosivi da mina e bombe per cacciabombardieri. Durante un'operazione di rimozione di esplosivo eccedente si verificò un'esplosione e alle 16.06 persero la vita 3 operai, Dario Cattina di 35 anni, Giuseppe Bignotti di 32, entrambi di Ghedi, e Franco Sentimenti, un 41enne di Brescia. C'è quindi questo ricordo a pagina 24 del Brescia Oggi di questa mattina. Tuttavia, a parlare di morti sul lavoro, approfitto di questa notizia per segnalarvi a pagina
4 è scritto a pagina, scusate, 6 del Corriere della Sera, dorso bresciano. Siamo nella pagina della cultura e c'è ovviamente un trafiletto dedicato alla programmazione di questa sera della nostra e vostra festa in via Serenissima, come sempre. Tra i dibattiti di questa sera ce n'è proprio uno, infatti, dedicato al mondo del lavoro, ovvero alle ore 19:30.

0: Presso lo spazio Dibattiti, Lavorare per morire. È un incontro dedicato a Mirko Serpelloni e Massimiliano Lauro, lavoratori bresciani, frequentatori della festa Morti sul lavoro, e che vedrà molti protagonisti. Adesso lo vedremo leggendovi qualche altro estratto da altre testate di presentazione di questo dibattito, che si concentrerà proprio su questi omicidi di Stato a tutti gli effetti, che sono le morti sul lavoro. E vedremo, quindi pagina 6 è citato ovviamente anche il resto della programmazione di questa sera, la festa di Radio Onda d'Urto. Alla Libreria del Gatto Nero c'è infatti la presentazione del libro anche di Gabriel Serussi e Mosa One, che presentano La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza, e il primo Maranza al governo. Dialogheranno ovviamente questi due ospiti con Siam Usif, che è una nostra redattrice. Da qui passiamo al giornale di, scusate, il giornale di Brescia non ne parla, ne parla invece il Brescia Oggi a pagina 42, dove presenta tutto. Volevo leggervi al di là. Il titolo è: a Radio Onda d'Urto il rap è ancora protagonista, sul palco sale prima Enzi, prima Dani Fave Nerone, allo spazio Dibattiti, obiettivo puntato sulle morti nei luoghi di lavoro. Al di là del comparto musicale, di cui parleremo ampiamente, visto che è una nuova data, come scrive il Brescia Oggi, dedicata al rap, così come parleremo anche della presentazione alla Libreria del Gatto Nero dedicata a questi due libri che guardano ovviamente alle seconde generazioni e alle periferie in una maniera inedita rispetto a quello che il mainstream ci offre. Ricordiamo, come viene riportato da Claudio Andrizzi, quello che sarà l'incontro Lavorare per morire alle ore 19:30 allo spazio Dibattiti, un incontro sui modelli di organizzazione produttiva e sfruttamento in Italia, dedicato appunto a Mirko Serpelloni e Massimiliano Lauro, che appunto erano due lavoratori bresciani morti ovviamente sul lavoro e frequentatori della festa. Tra gli ospiti di questo dibattito ci sarà la mamma di Mirko Serpelloni, che avete sentito più volte ai nostri microfoni, proprio perché da anni porta avanti una battaglia contro questa piaga che è ormai strutturale, non è neanche una piaga. Elena Lott per USB, che segue la lotta dei cicli fattorini di Milano, e Marco Omizzolo, docente di sociopolitologia delle migrazioni all'Università La Sapienza di Roma ed esperto di sfruttamento e caporalato. Questo giusto per chiudere la pagina del lavoro. Si parla della festa di Radio Onda d'Urto, però anche su Repubblica, a pagina dorso Milano, ovviamente a pagina 11, che guarda già però alla serata di domani, ovvero a quella dei Subsonica. Ultimi due minuti insieme, vi segnalo per quanto riguarda le notizie che vedono al centro la pubblica amministrazione, il giornale di Brescia, pagina 12. Leggo giusto qualche titolo. Siamo a pagina 12, l'articolo di Antonio Borrelli, ex Frecciarossa: i lavori dentro e fuori il City 4 potrebbe già aprire a fine anno. Al momento sono in corso gli interventi sulla parte esterna del centro commerciale. C'è anche tutta la cronistoria di questo centro commerciale, nato, morto e risorto, o meglio in procinto di risorgere, a quanto dice il giornale di Brescia. Ci fa la cronistoria: l'apertura nel 2008, il crollo e ora la rinascita. Vedremo come andrà a finire. L'altra questione che vi segnalo e che viene riportata sia dal giornale di Brescia, ma anche dal Brescia Oggi, è un blackout che ha colpito soprattutto Coglio. E un blackout lungo 11 ore, disagi per famiglie e imprese. La sindaca: è inaccettabile che non sia stata predisposta una soluzione di emergenza adeguata. Barbara Fenotti, che parla di questo lungo blackout che ha visto Coglio al centro, un blackout che, per spiegarne le motivazioni, ci spostiamo e con questo poi chiudiamo sul Brescia Oggi, ne parla pagina 27. Ma la mette in relazione a un'altra notizia, e con questo poi chiudiamo davvero, ovvero Blackout, 11 ore di rabbia per cittadini e commercianti, si vede Marco Benasseni che parla appunto di questo blackout a San Colombano, il guaio nel cuore della stagione turistica, merci a rischio e servizi KO, problema risolto dai generatori. Subito accanto una notizia simile da Ponte Avione, siamo in Val Camonica, telefonini muti e rallentati, la rete non regge il turismo. Parliamo di sovrastrutture, infrastrutture cittadine e urbane sovraccaricate da un turismo che è eccessivo, diciamo così per essere buoni, eccessivo rispetto a quello che può essere la tenuta delle infrastrutture di questi luoghi. Ci dice sempre Lino Febrari a pagina 26 che anche nei centri abitati nel cuore dell'estate sono state registrate molte carenze di servizio. L'Unione dei Comuni protesta per un problema che è ignorato e che continua a essere ignorato. E con questa notizia dobbiamo chiudere la rassegna stampa di carattere locale di questa mattina. A me non resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento di giornata e invitarvi a rimanere sulle nostre frequenze, perché adesso qualche spot rigorosamente non commerciale e poi ancora informazione con lo spazio approfondimenti di questa mattina. Restate con noi.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: 12:05 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questo mercoledì 19 di agosto. Andremo ad ascoltare la conferenza stampa che si è tenuta lunedì mattina al presidio, in corso ormai da diversi giorni a Reggio Emilia, a difesa del Bosco Ospizio. Oltre 300 le persone in presidio fin dalle prime ore del mattino, nessun mezzo, nessuna istituzione, hanno dichiarato i presidianti. Andremo ad ascoltare la conferenza stampa fra qualche istante. Vi presenteremo poi la due giorni che si svolgerà a Livorno dal 5 al 6 settembre. Continueremo quindi a dare spazio a queste resistenze ecologiche in contesti urbani. Anche qui da diverso tempo si difende un bosco all'interno del centro cittadino contro una speculazione edilizia. Proporremo poi la testimonianza di una attivista internazionale italiana che nei giorni scorsi è stata a Kusra. E arriveremo quindi alle 13 con la radiogiornale in breve e l'aggiornamento delle notizie del mattino, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, storia di classe, poi alle 13:30 le consuete trasmissioni, libreria in festa, poi la compagnia dei gatti neri condotta da Laura Pescatori e poi lo speciale sul concerto rap hip hop di questa sera che vedrà sul palco a partire dalle 20 gli artisti bresciani Liffa, Arcobaledo e Barra One e poi alle 20:45 Danny Faiva, alle 21:45 Nerone e in chiusura alle 22:45 NC, lo speciale dedicato al concerto della sera in onda dalle 15. Spazio quindi alla lotta in corso a Reggio Emilia, la lotta della difesa del Bosco Ospizio. Anche in questo caso è in corso una speculazione immobiliare per lasciare spazio alla costruzione di un supermercato. C'è stata una chiamata lunedì mattina, lunedì 17 agosto, che ha avuto una risposta decisamente importante, con oltre 200 persone che si sono ritrovate al presidio e circa 300 quelle che hanno attraversato poi il presidio nel corso della giornata. I mezzi al servizio di Conad non si sono presentati, così come non si sono presentate le istituzioni. Questo non significa che sia stata una giornata sprecata, tutt'altro, è la prova che la mobilitazione popolare, quando è radicata e sentita dalla cittadinanza, produce effetti concreti, hanno scritto i presidianti. Il Bosco Ospizio è integro, un giorno di più. C'è però una delusione che non è possibile nascondere. Dopo i proclami delle ultime settimane, l'impressione è che l'amministrazione non intenda muovere un dito, ma lasciare che il presidio si consumi da solo, aspettando che i cittadini arrivino allo sfinimento o cogliere così solo allora l'occasione per aprire il fantomatico dialogo, hanno scritto in una nota i presidianti, e che hanno poi tenuto una conferenza stampa. Ascoltiamo quindi la conferenza stampa dell'assemblea Bosco Ospizio di Reggio Emilia.
1: Per questo presidio che sta procedendo appunto già da 14 giorni, stiamo andando avanti in maniera ininterrotta, presidio permanente H24, c'è chi dorme qua da giorni, siamo qui tutte le mattine a presidiare il bosco, anche questa mattina, anche le prossime mattine, perché per ora, fino ad adesso, diciamo, non abbiamo visto mezzi, non abbiamo visto movimenti, ma ovviamente siamo sempre allerta, siamo sempre qua e non è detto ecco, questi momenti di calma non è detto che durino tutta la giornata, quindi noi più persone possibile rimaniamo qua oggi, questa mattina, questo pomeriggio, domani e tutte finché possiamo a difendere il nostro ospizio. Come vedete le condizioni, diciamo, in cui si svolge questo presidio sono un po' diverse rispetto alla prima chiamata di qualche settimana fa. Per questo motivo noi ringraziamo da una parte la sfrontatezza di Conad Centro Nord che di fronte a 2 anni e mezzo di richieste di confronto il 3 agosto, che è stato il primo giorno di arrivo dei mezzi che sono stati bloccati in maniera pacifica da oltre 100 persone, ha deciso di rispondere con denunce preventive contro ignoti, una pratica inconsueta che mostra tutta l'arroganza di chi sa di detenere il vero potere nelle dinamiche speculative di questa città. Dall'altro lato ringraziamo anche la questura che ha invece deciso, con un avviso consegnatoci a Ferragosto, di dare ascolto alle pressioni di un privato, limitando così lo spazio fisico in cui ci è concesso agire ed esprimere il nostro dissenso come cittadini della nostra città. Un avviso per cui abbiamo presentato ieri istanza in autotutela, perché arriva senza che ci siano reali motivazioni di ordine pubblico riconducibili a comportamenti o eventi emersi nelle scorse settimane. Non abbiamo mai posto, cioè, concreti pericoli sociali per il nostro stare assieme, perché questa protesta ha sempre avuto una linea chiara, pacifica, non violenta, comunitaria e autogestita. Lo sottolineiamo anche per tranquillizzare le 8 persone residenti in quartiere che hanno sollevato preoccupazioni per la possibile tensione legata all'inizio dei lavori. Allora rispondiamo che sono sempre le benvenute in presidio se vogliono conoscere noi, le nostre motivazioni e le nostre pratiche, e che la tensione la crea chi insiste nella strada della repressione anziché accogliere la nostra richiesta di aprire un tavolo tecnico con Conad e Comune prima che sia troppo tardi. Ci teniamo in questo frangente anche a rispondere agli appelli del vice sindaco De Franco e del sindaco Massari all'ascolto e alla responsabilità sulla vicenda del vostro ospizio. Noi quell'ascolto lo richiediamo e lo invochiamo da oltre 2 anni e oggi lo chiediamo ancora più urgentemente che mai, ma ovviamente a patto che avvenga qui e ora sul vostro ospizio e con la sospensione immediata dei lavori, perché il vostro ospizio è l'occasione giusta nel momento giusto per aprire uno squarcio di possibilità e agibilità politica davanti alla crisi climatica. Sulla cosa siamo d'accordo con loro, nel 2026 non possiamo più permetterci di dover scegliere tra ambiente e comunità, ma è necessario costruire una città nella quale la qualità ambientale sia parte della qualità sociale. Proprio per questo, nelle alternative al progetto già presentato un anno fa, avevamo portato proposte che salvassero il bosco e ricollegassero i servizi utili alla comunità a pochi passi di distanza. Ribadiamo quindi una volta di più la nostra disponibilità a sederci al tavolo con l'amministrazione Conad, con la prefettura come garante, per soppesare, dissuadere e progettare questi servizi insieme. Ricucire lo strappo tra servizi e natura è possibile, anzi, l'Assemblea lo sta già facendo. È l'esistenza stessa del bosco che da 2 settimane anima una comunità viva, variegata, attiva nel nostro presidio. Ambiente e comunità qui camminano già insieme ogni giorno, non solo a parole. Proprio su questa comunità vogliamo infine spendere 2 parole. Chi ha vissuto questo presidio, da chi l'ha attraversato, ci è passato solo per un saluto, ha contribuito a creare un laboratorio di socialità attiva, interessata, mutualistica, che rimarrà scritto nelle pagine della storia di ognuno e ognuno di noi e sicuramente anche di questa città. Questo messaggio è un ringraziamento a tutti e tutte voi, a chi ha lavorato in silenzio per l'Assemblea e per il presidio, ai membri storici, agli amici e sostenitori delle città vicine e lontane, ai bambini che si lanciano entusiasti nelle attività che proponiamo, a chi inventa i canti per il bosco, a chi è entrato a far parte di noi con completa fiducia e chi è tra le braccia dell'Assemblea da abbastanza tempo da aver fatto maturare nuova vita dentro di sé. Grazie per essere qui anche questa mattina, con tantissimi e tantissimi, e sappiamo che sarete tante e tanti finché il bosco avrà bisogno di voi. E infine, come alla prima conferenza stampa, l'ultima menzione è per l'ente attuatore, quindi per Conad Centro Nord. Ha avuto tante possibilità in questi anni per dimostrare nei fatti ciò che predica a parole, nelle pubblicità, negli articoli di giornale, nelle scuole in cui racconta di quanto sia virtuoso questo progetto, e le ha disattese tutte. Rilanciamo quindi qui a tutte le persone presenti il messaggio che abbiamo portato venerdì scorso in via Luxemburg: finché il bosco non sarà salvo, finché le ruspe non saranno ferme e il tavolo non sarà aperto, niente spesa da Conad. Se Conad vuole cancellare un bosco di cemento, sarà la nostra risposta popolare e solidale a cancellare Conad. Il bosco ospizio non si vende, si difende. Grazie a tutte e tutti, rimaniamo in prestito per tutta la mattinata, per tutta la giornata e per tutta la settimana in realtà. Ci sono delle tende, quindi tutte le persone che la prima volta che sono state le benvenute. Cercateci, parlateci, state con noi e condividiamo questi momenti di lotta e di socialità tutti insieme. Grazie a tutti.
2: Allora, sei in forma? Giocato a squash ultimamente?
3: Non mi sarebbe piaciuto, ma non ne ho avuto il tempo. Ho lavorato moltissimo.
4: Sì, infatti.
2: Allora, buon per te.
0: Guerra tra poveri, lui è Arco Baledo, uno degli artisti bresciani che aprirà la serata a partire dalle 20 sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, una serata dedicata al rap, all'hip hop, al freestyle.

0: Da Reggio Emilia ci spostiamo a Livorno per continuare a parlare di resistenze ecologiche in contesti urbani. A Livorno esiste un bosco urbano di 6 ettari in centro città, un polmone verde utilizzato da cittadini e residenti in queste estati che sono caratterizzate da caldo estremo con temperature che, complice il cambiamento climatico e l'inquinamento, saranno sempre più la normalità. Anche in questo caso, come a Reggio Emilia, il bosco urbano è messo a rischio da una speculazione edilizia. Ne abbiamo parlato con Giovanni del Comitato Orti Urbani di Via Goito di Livorno. Ascoltiamo l'intervista.
1: Sì, buonasera a tutte e tutti, ancora grazie per la possibilità che ci avete dato di intervenire. Sì, allora, purtroppo siamo arrivati in una fase piuttosto, diciamo, pesante, ha anche delle similitudini con quello che sta succedendo al Bosco Spizio. E, tra l'altro, stiamo cercando, insomma, anche di mettere insieme, di collegare queste due vertenze, perché stiamo parlando di un'area verde in centro a Livorno di 6 ettari che è miracolosa. È sopravvissuta, no, alle speculazioni e al cemento degli ultimi anni, e questo bosco di 6 ettari, questo parco, è stato venduto all'asta il 30 di luglio ed è stato acquistato da un costruttore, e purtroppo il comune di Livorno, nel cosiddetto piano operativo, nel vecchio piano regolatore per capirsi, ha dato la possibilità di colare ancora cemento, come dire, in una città che ne ha già abbastanza, come del resto in tutta Italia, a maggior ragione, come dire, in un momento come questo, dove la salvaguardia fosse anche di ogni centimetro quadrato di verde è assolutamente importante. E quindi noi dopo questa vendita c'è stata questa accelerazione improvvisa. L'area è occupata da circa 14 anni, ci sono degli orti urbani autogestiti, quindi un'esperienza anche di autogestione interessante, importante, ma poi, insomma, è un'area che viene utilizzata da tutto il quartiere, da tutta la città, e quindi questa avvertenza, questa battaglia che stiamo portando avanti è sì chiaramente per la difesa del verde, ma anche, come dire, ha una valenza anche politica, secondo noi, importante, perché si va a scontrare proprio con le mire, no, speculative di questi grandi costruttori che nonostante, no, i proclami ci si dica, no, tutte le volte che bisogna salvaguardare il verde, zero consumo di suolo, poi puntualmente la speculazione va avanti a tutto, va avanti anche all'interesse pubblico. Quindi ci stiamo organizzando con dei presidi permanenti e ci attendiamo un possibile sgombero nelle prossime settimane, perché il Tribunale ha dato 120 giorni per poter liberare l'area, quindi partendo dal 30 di luglio arriviamo al 30 di ottobre, quindi insomma in questa fase abbiamo appunto lanciato questa manifestazione il 5 settembre a Livorno, l'abbiamo voluto accompagnare anche da un campeggio libero, perché l'area comunque è veramente molto molto bella, insomma, e c'è la possibilità di campeggiare, di stare un po' di giorni lì, e quindi noi invitiamo ovviamente tutte e tutte a darci una mano, a sostenere questa vertenza, a partecipare, a venire a Livorno, appunto, a difendere quest'area, che poi è anche secondo noi una valenza, insomma, che va anche oltre, no, diciamo l'aspetto meramente locale, no? E su questo speriamo, insomma, andiamo avanti, noi non lasceremo l'area, la presideremo H24 e siamo pronti ovviamente anche a resistere a un possibile sgombero.
0: Certo, ecco, ricordavi la vicenda di Bosco Spizio a Reggio Emilia, insomma, queste resistenze ecologiche in contesti urbani ormai sono sempre più diffusi, si tratta di veri e propri rifugi climatici all'interno di città sempre più cementificate, che in un periodo di cambiamenti climatici e di ondate di calore che ormai caratterizzano le nostre estati sono assolutamente necessarie e devono assolutamente essere difesi.
1: Assolutamente sì, tra l'altro noi è un ragionamento anche squisitamente politico, perché è chiaro che poi gli effetti, no, del cambiamento climatico, dell'inquinamento sono vissuti direttamente, no, poi dal lavoratore e dalla lavoratrice, da chi è costretto in qualche maniera a rimanere in città, a dover lavorare sotto il sole. Abbiamo visto quest'estate cosa è successo, insomma ci sono stati veramente anche tanti morti, appunto anche perché costretti a lavorare, e chi subisce appunto questi effetti, sostanzialmente insomma sono i lavoratori e le lavoratrici, e difendere questi spazi vuol dire proprio anche difendere un'idea diversa, no? di vivere le città, di vivere come dire, i nostri territori, di garantirsi anche la possibilità di una vivibilità diversa, che ovviamente è minacciata poi costantemente da mire speculative. Qui stiamo parlando di 4 palazzi, di 4 piani, diversi migliaia di metri quadri di parcheggi, in centro a Livorno, in un'area appunto di 6 ettari. È veramente una follia, però evidentemente questi grandi gruppi, questi grandi costruttori non guardano in faccia a nessuno, lo sappiamo, però i cittadini si devono organizzare, insomma devono in qualche maniera, come stanno facendo da tante parti, come giustamente ricordavi, e come stiamo cercando di fare noi, qui l'amministrazione di centrosinistra peraltro di Livorno ha una responsabilità enorme, e noi chiediamo che l'amministrazione comunale impedisca, cambi il piano operativo e che non permetta più di costruire in quest'area. Cioè, c'è una soluzione politica, però bisogna avere il coraggio, la volontà di percorrerla, quindi chiaramente noi lotteremo fino alla fine.
0: Chiarissimo Giovanni, ricordiamo magari qualche, come dire, indirizzo mail, insomma blog, per poter informarsi meglio sulla vicenda e magari per poter aderire anche alle iniziative per chi vuole arrivare da fuori.
1: Certo, assolutamente. Allora, sui social è facilissimo, Orti Urbani di Via Goito, Livorno, si trova, e intanto abbiamo una mail temporanea che è resistere al cemento@gmail.com, dove si possono mandare le adesioni, e a breve faremo anche un'altra mailbox, insomma, però intanto questi due riferimenti assolutamente si trovano in rete, e quindi chi volesse aderire, chi vuole partecipare al campeggio, magari approfittando anche di farsi qualche giorno da noi, dalle nostre parti, insomma è ben accetto, e vi ringraziamo ancora per questa disponibilità e possibilità.
0: Giovanni della Orti Urbani di Via Goito, Livorno, grazie, buona giornata,
1: risentirci. Grazie a tutti e
0: un abbraccio, ciao.

Musica da Camera Mia, loro sono Via dell'Ironia. Suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto prima di The Zen Circus.

0: Musica da Camera Mia, via dell'Ironia, in concerto venerdì 21 alla festa di Radio Onda d'Urto, prima dell'esibizione di The Zen Circus. Sono le 12:30 minuti, lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Trovate sul nostro portale la registrazione di due dibattiti che si sono tenuti nei giorni scorsi: fredde fusioni contro calde passioni, passato, presente e futuro del calcio bresciano, e poi anche il dibattito che si è tenuto ieri sera a Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. Li trovate già disponibili sul nostro portale, nei prossimi giorni ve li proporremo, probabilmente uno dei due già a partire da questo pomeriggio. Stamattina invece vi abbiamo riproposto il dibattito attorno alle 8 di questa mattina, il dibattito sulla Palestina, 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione. Si è parlato anche della situazione in corso in Cisgiordania, dove si sta svolgendo una vera e propria pulizia etnica nella totale indifferenza delle autorità israeliane e dell'esercito e anche della polizia presente sul posto. Un paio di giorni fa abbiamo registrato una intervista di un'attivista italiana che si trovava a Qusra, nel villaggio di Qusra, qualche giorno fa nella Cisgiordania del Nord. Andiamo ad ascoltare la sua testimonianza.
1: Sì, grazie a tutte e a tutti per l'ascolto. E, sì, allora noi insomma con altre persone, con altri italiani in questo caso, siamo qui in Palestina, nella Cisgiordania occupata, per portare la nostra presenza solidale alle famiglie, alle comunità che sono più esposte in questo momento alla violenza dell'occupazione e tutto quello che comporta insomma l'occupazione stessa, quindi alla sottrazione di terra, alla violenza diretta dei coloni, alle minacce, e quindi cerchiamo di dare una mano in tutte le attività che possano appunto sostenere le famiglie, che possono essere attività molto semplici, dal aiutarli con la logistica quotidiana, a cucinare, a pulire, insieme a fare per esempio vigilanza notturna, documentari, a fare foto, filmare, quindi questo. E sì, con un gruppo di altri italiani ci siamo trovati direttamente nell'occhio, diciamo, del ciclone, nel senso coinvolti nella vicenda di Qusra. Siamo stati presenti in una delle famiglie che tuttora è sotto assedio in questo villaggio della appunto Cisgiordania occupata. Siamo stati con loro alcuni giorni prima di essere poi stati cacciati via dall'IDF, dalla polizia, dalla border police, a dire il vero, diciamo a partire da un ordine di chiusura militare della zona dove eravamo. Quindi abbiamo visto un po' tutte le vicende in quei giorni che hanno riguardato queste famiglie, quindi l'impossibilità di ricevere cibo, l'impossibilità di ricevere, di avere un sistema di essere allacciati al sistema di elettricità, al sistema dell'acqua, e soprattutto la costante presenza dei coloni a 5 metri da casa, che stavano lì sotto la tenda, che spesso guardavano verso la casa, con tutto quello che comportava poi l'avvicendamento di altri coloni che li raggiungevano. E poi abbiamo visto la maxi operazione che l'esercito israeliano, l'IDF, ha messo in piedi in teoria per cacciare questi coloni, per sgomberare gli avamposti che erano stati creati appunto vicino alla casa, e che in realtà si è risolta un po' in nulla di fatto, nel senso che i coloni sono ancora presenti in quell'area anche stamattina, anche se noi non siamo più lì, erano presenti, ed è un'operazione chiaramente di facciata, perché non c'è la volontà politica da parte dell'esercito italiano, dell'esercito israeliano di cacciare, di reprimere i coloni, perché in questo momento l'agenda dello Stato israeliano è scritta dai coloni direttamente. Questo è quello che abbiamo visto, al di là della appunto di come è stata presentata questa operazione, nei fatti anche stamattina abbiamo video dei di soldati dell'esercito che stringono la mano, che si danno pacche sulle spalle con i coloni, che quindi non vengono cacciati da queste terre. E quindi, come dire, quello che sta avvenendo chiaramente è la realizzazione di un piano politico su larga scala di annessione della Cisgiordania, che comporta l'occupazione di sempre più territori, la normalizzazione appunto del passaggio ormai dei cittadini palestinesi sotto il controllo delle strutture del governo israeliano di fatto. Quindi anche il fatto che venerdì Katz abbia, come dire, passato il controllo, diciamo, dei civili, appunto dei civili israeliani alla polizia, non più all'esercito comando, ma alla polizia, significa che di fatto è un passo in più verso l'annessione sostanzialmente. Quindi il processo purtroppo è inesorabile. Noi quello che facciamo è provare a documentarlo, segnalarlo e stare accanto alla resistenza palestinese che comunque non si spegne, no? Che in tanti modi, anche solo con il fatto di volere rimanere nella terra, di non mandarsene, di provare a resistere alle pressioni che sono fortissime, esprime secondo noi veramente un esempio, un'ispirazione politica grandissima.
0: Ecco, una cosa che abbiamo notato nel vedere anche le immagini, i video di quanto sta accadendo è che sono tra i coloni ci sono anche dei giovanissimi, insomma, non dico dei bambini, ma comunque dei ragazzi.
1: Sì, no, si potrebbe dire bambini. Sì. Alcuni sono veramente bambini, sì.
0: E questa è una cosa che effettivamente colpisce molto, anche per l'atteggiamento proprio aggressivo che hanno nei confronti dei palestinesi.
1: Sì, anche su questo, insomma, ci sarebbe molto da discutere. Noi siamo in un'altra località adesso non dirò dove siamo, ma siamo in un'altra località in questo momento, la Cisgiordania, dove c'è un processo simile, che non è così mediaticamente, come dire, evidente, ma dove pure, come dire, attraverso l'occupazione della terra da parte dei coloni si sta ampliando l'annessione di fatto, l'occupazione di fatto. E vediamo, appunto, anche stamattina ho visto questi pastori coloni con le loro pecore, che sono ragazzi giovanissimi, 15 anni, 16 anni sembrerebbe, magari sono 18 anni. Tra l'altro una via che perseguono i palestinesi è proprio quella di documentare, di cercare di arrivare all'identità di queste persone, perché comunque rappresenta anche per la legge israeliana un reato, naturalmente, usare i ragazzini minorenni per questo tipo di operazioni. Quindi sperano anche attraverso la via legale di riuscire ad arrivare a qualche cosa, a volte le comunità palestinesi. E c'è dietro un processo veramente inquietante di lavaggio del cervello, di istigazione all'odio etnico contro gli arabi, come loro li chiamano, veramente inquietante, che sta alla base dell'uso di fatto di questi bambini, di questi ragazzi, che vengono mandati proprio naturalmente loro fanno, per così dire, lo sporco lavoro, in un certo senso, nel senso che, di nuovo ripeto, l'agenda è politica e vede la complicità di tutti gli apparati dello Stato israeliano. Evidentemente i coloni sono la testa di punta, se si dice così, qualcosa del genere, insomma, quelli che vengono mandati avanti,
0: diciamo.
1: Sì, no, quelli che vengono mandati a fare il lavoro proprio di, appunto, a occupare la terra, eccetera. Quindi vengono usati di fatto, vengono manipolati, anche una circostanza, e vengono indottrinati già da piccolissimi. Spesso hanno storie familiari drammatiche, magari si trovano senza una famiglia alle spalle, vengono proprio, come dire, cresciuti a partire dall'odio etnico, ripeto, razziale, veramente estremo. E però anche noi qui li vediamo fare insomma, fa veramente impressione, lanciare pietre, sputare, questa è la quotidianità di molte delle comunità palestinesi presso cui siamo, mordere, veramente ci sono delle scene raccapriccianti che voi potete sicuramente vedere tutti, non solo a Cusra ma altrove. Quindi sì, è un dramma che riguarda soprattutto i ragazzi giovanissimi che vengono usati come coloni, sì.
0: Ecco, non ti sarà sfuggito che sui nostri TG nazionali queste azioni dei coloni sono stati definiti escursionisti, in alcuni casi appunto poi aggrediti da arabi e palestinesi. Ecco, definirli, sì, escursionisti in una TG...
1: È criminale, anche se sì, io mi ricordo che quando ci sono stati fatti di Tel due settimane, insomma qualche settimana fa, anzi un mese quasi fa, quindi fatti vicino a Nablus, no? La sparatoria in cui sono morti Quei due israeliani che poi è servita come pretesto per una sorta di ennesima punizione collettiva in tutta la Cisgiordania, appunto sì, lì erano stati chiamati escursionisti, e il vero dello stesso Gerusalemme Post erano stati chiamati hikers, quindi per carità la cosa non rende più grave la scelta di usare l'espressione escursionisti, ma come dire, c'è tutto un apparato mainstream di informazione che va in quella direzione, così come nel senso, questa è proprio la prassi che usano, no? Ce lo spiegavano, e ho visto proprio un video di ieri che lo mostra. Si vede un ragazzo giovanissimo che si avvicina a un attivista, si vede la telecamera, e che gli va contro con il petto, e poi che quindi lo spinge sostanzialmente, e poi che inizia a dire: ecco, mi hai aggredito, mi hai aggredito, mi hai spinto. Perché proprio la prassi verso, diciamo, loro, le istruzioni che ricevono sono proprio questi, cioè queste: provocare un'aggressione finta naturalmente da parte degli attivisti o dei palestinesi, per giustificare poi una repressione, arresto, tutto. Quindi quello che si vuole fare è usare proprio i coloni apposta, no? Per provocare, a volte provocare una reazione che è la difesa, no? Più proprio della propria persona, ma anche quando non c'è, comunque la retorica che si usa è quella, no? Sono stati i palestinesi o gli attivisti a aggredire i coloni, e quindi loro poi pagano le conseguenze, che chiaramente appunto è proprio una, l'abbiamo visto, è un pattern che si ripete in tantissimi luoghi della Cisgiordania, e che rende possibile poi il giro di vite, la repressione, gli arresti, e quindi l'implementazione della repressione di fatto.
0: Certo, ecco, un'ultima cosa ti chiedo, hai parlato insomma di fatto un tentativo in corso di annessione praticamente totale, no? Da parte della Cisgiordania. Oggi ci sono anche le primarie della Likud, fra qualche mese ci saranno le elezioni, insomma, come si inquadra quello che sta accadendo in Cisgiordania? In base anche a quello che sta avvenendo appunto sul piano politico in Israele.
1: È sicuramente molto rilevante, cioè questo giro di vite, questo, come dire, questa escalation delle violenze dei coloni, questo tentare un po' l'annessione, il tutto per tutto nell'ambito della politica di annessione, ovviamente ha senso come rincorsa alle elezioni di ottobre. I coloni lo sanno che in qualche modo queste elezioni sono importanti anche per loro. Molto importanti per loro, e quindi come dire, da parte degli stessi coloni, di chi li arma e li informa, per così dire, c'è un tentativo di portare più avanti possibile l'occupazione prima di quella data. Nello stesso tempo mi vorrei dire che anche da parte dei palestinesi c'è un grande senso di attesa verso queste elezioni. Non che i palestinesi si aspettino qualcosa o sperino in qualcosa, purtroppo la categoria della speranza non dico che è sparita dall'orizzonte dei palestinesi, ma sicuramente ha avuto una trasformazione radicale. La speranza ormai non è più rivolta a qualcosa che viene dall'esterno, ma è una speranza di rimanere in vita un giorno dopo l'altro, mi viene da dire. Però sicuramente anche i palestinesi sanno che sarà importante dal punto di vista di quello che può succedere per il comportamento dei coloni queste elezioni. In realtà il progetto di occupazione riguarda forze dell'estrema destra, ma anche forze liberali, no? Dei partiti più moderati, perché l'occupazione purtroppo unisce la società civile israeliana, non è voluta solo dalla parte più estrema. Però sicuramente c'è un'attesa, nel senso di dire che se dovesse vincere ancora il Likud, appunto il partito al governo in questo momento, i palestinesi, molti palestinesi con cui abbiamo parlato hanno la sensazione che veramente la situazione diventerebbe completamente insostenibile, anche proprio nel presente, nella quotidianità. E quindi non lo so che cosa può succedere, sinceramente, cioè sarebbe veramente molto preoccupante. Ripeto, d'altra parte, se vincono le forze più moderate, non è che questo significa che il progetto dell'occupazione finirà, assolutamente, però, come dire, almeno non ci sarà questo senso di veramente di una spada di Damocle, di un soffocamento giorno dopo giorno, che si sta vivendo adesso. Sì, poi ecco, sicuramente ci sono dei giochi interni anche di potere all'interno del Likud, delle forze dell'estrema destra israeliana in questo momento, no? Delle rivalità tra personalità come Katz, Ben-Gvir, però adesso questo magari non ci entriamo, mi immagino, in questo momento, sono questioni più specifiche.
0: certo, anche staremo a vedere insomma quanto accadrà, sì, nei prossimi mesi. In questa fase sembrerebbe essere quasi inarrestabile, no? Il protagonismo di questi gruppi di coloni, non credo che sia molto difficile in questo momento pensare che qualcuno li possa fermare, ecco.
1: Purtroppo no, leggevo, esatto, anche sul manifesto, mi sembra la definizione più calzante, sono come le squadracce fasciste, no? Quindi in questo momento hanno lo stesso ruolo che hanno avuto le squadracce fasciste negli anni 20. E quindi nessuno li vuole fermare, questa è la verità, perché fanno un lavoro che poi evidentemente al governo piace, purtroppo.
0: Chiarissimo, ti ringrazio molto per la tua testimonianza, le tue considerazioni, e torneremo sicuramente a sentirci. Una buona giornata e grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

0: كل المواد بس صرت عم بسمع صوت.
1: Just an everyday Joe Blogs caught up in war fogs on road strewn with dead bodies being eaten by dogs worried wound septic feel poorly.
2: Questa quindi la testimonianza da Cusra, un'attivista italiana dal nord della Cisgiordania. 12:47, fra qualche istante andiamo ad ascoltare invece Cesare Giovanardi di Basta Veleni, su una lettera aperta che la Tavolo ha inviato al comune di Brescia.

0: Siamo con Cesare Giovanardi. Buona giornata innanzitutto.
1: Ciao.
0: Oggi, come Basta Veleni, Rete Ambiente Lombardia, è stata inviata una lettera aperta alla sindaca di Brescia, all'assessore all'ambiente, all'assessore al commercio, oltre al protocollo generale del comune di Brescia, con una specifica richiesta. Ti chiedo di illustrarcela.
1: La richiesta sostanzialmente è quella di fare quello che fanno altre città tipo Trento e Modena, oltre alla routine normale che è stata già illustrata dall'amministrazione. Noi chiediamo che vengano fatte anche delle verifiche specifiche sull'incidenza del teleriscaldamento, che è una particolarità della città di Brescia che contribuisce notevolmente al riscaldamento. Oggi pomeriggio distribuiamo anche una scheda che interviene su questo argomento. Poi vogliamo, come l'abbiamo fatto anche in passato, insistere nel fatto che vengano fatte ordinanze specifiche oppure una riassuntiva nei confronti delle porte aperte nei negozi dove esce l'aria fresca, invitante per qualcuno, ma dispersiva di energia. Poi questa cosa costa e diventa anche un affronto alle difficoltà che si hanno nel vivere questo periodo. Sono cose che l'amministrazione deve affrontare, non bastano i tradizionali interventi sulle persone fragili, gli anziani, perché siamo a livelli mai visti in precedenza, quindi bisogna fare di più, molto di più, e ci siamo permessi in questo periodo, visto che siamo oltre i 20 giorni di bollino rosso arancione, ci siamo permessi di dire fate di più, presidiate il territorio, intervenite anche nei confronti di quelli che non se ne sbattono di queste cose e non ritengono interessante fare un comportamento di collaborazione. Dobbiamo essere tutti insieme.

0: negli anni precedenti faceva caldo d'estate, ma non come si sta prospettando il futuro, e quindi facciamo almeno quello che fanno città della stessa dimensione, molto governate dalle stesse maggioranze, e diamoci da fare praticamente.
1: Voi avete già avuto un incontro, avete già inoltrato proprio questa richiesta, c'è stata comunque una prima risposta? Ecco.
0: Sì, noi abbiamo già inoltrata questa richiesta, abbiamo ufficiosamente saputo che ci sono problemi fra gli assessorati all'ambiente e l'assessorato al commercio, probabilmente perché ci sono
1: divergenze d'opinioni?
0: Divergenze d'opinioni, oppure si pensa che si tocchino i propri elettorati, ecco. Ma questa non può essere una risposta, è ufficiosa, non posso confermarla.
1: Certo.
0: Però la dico perché è evidente chi è resistente a queste cose. È resistente chi ritiene che già il commercio, diciamo, va male, ma sta andando male, ma chiudi anche questa porta, perché le conseguenze non sono il fatto che non entra nessuno perché sente l'aria fresca, salvo il mio cane e la mia cagnolina che li scopre tutti perché cerca di utilizzarla per rinfrescarsi. L'ultima, prima di chiudere l'università in Corso Mameli, era entrata nella sala lettura, che era completamente aperta e c'era una specie di vento gratuito, vento fresco, che veniva regalato a tutta la città. E difatti c'era il passeggio davanti, adesso è chiusa per l'estate e quindi non si sente più quest'aria. Però chissà quanti euro pubblici sono stati spesi per queste disattenzioni. Ci sono dei dibattiti interni, come ci sono quando si parla di ZTL, oppure ci sono quando si parla, cioè ci sono interessi divergenti all'interno dell'amministrazione che non riesce a fare un piano, un'iniziativa completa nei confronti di tutta la cittadinanza, una iniziativa che altre città simili sono riuscite a fare. Quindi non diciamo di inventare delle cose impossibili, diciamo fate quello che fanno a Trento, fate quello che fanno a Modena.
1: Grazie a Cesare Giovanardi, Basta Veleni e Rete Ambiente Lombardia.
2: Dice 55, andiamo ad ascoltare The Zen Circus venerdì 21 di agosto sul palco della festa di Radio Onda d'Urto.
3: Lucia.
2: Poi la radio giornale, l'agenda dei comunicati, degli appuntamenti. Storia di classe alle 13.30, libreria in festa. Alle 14 la compagnia dei gatti neri di Laura Pescatori. Alle 15 lo speciale sui gruppi che suoneranno questa sera sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, una serata tutta rap, hip hop, freestyle. Alle 16 la radio giornale, lo spazio approfondimenti fino alle 17.20, poi ancora giornale, radio, agenda, storia di classe, poi la linea che va agli studi mobili presso la festa di Radio Onda d'Urto, l'Acquario. Buon proseguimento di ascolto a tutti.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
1: Radio Onda d'Urto, giornale Radio Flash delle 13. L'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sud-orientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. A riferirlo è il Financial Times, secondo le cui fonti le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro asset statunitensi in paese come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata come obiettivo dopo che una base britannica sull'isola era stata colpita da un drone a marzo. Minacce che colpiscono il tycoon proprio mentre i sondaggi lo vedono ai minimi storici della sua popolarità, col 64% di americani e americane che lo boccia anche e soprattutto per la gestione dell'aggressione all'Iran. Dati che tuttavia non sembrano impensierirlo mentre annuncia trionfalmente la sospensione dei dazi al 50% sul Canada. Secondo le sue dichiarazioni, l'accordo sarebbe stato raggiunto. Dall'Iran passiamo alla Siria e alle reazioni che si sono innestate a seguito dell'attacco israeliano all'aeroporto militare di Abu al-Dur nella provincia siriana di Idlib. In mattinata è infatti arrivata la ferma condanna del segretario generale della Lega Araba Nabil Fahmy, che ha definito l'attacco una flagrante violazione della sovranità siriana e del diritto internazionale, nonché l'ennesimo crimine nella serie di ripetuti attacchi israeliani contro la Siria e altri paesi della regione. Fahmy ha inoltre accusato Israele di voler seminare il caos ed espandere le aree di conflitto e scontro, sia in Siria che in Libano, per servire le ambizioni politiche ed elettorali del suo primo ministro Netanyahu. La Lega Araba ha quindi esortato la comunità internazionale e il Consiglio di sicurezza dell'ONU ad assumersi le proprie responsabilità, obbligando Israele a cessare questi attacchi sfacciati e a porvi fine al fine di prevenire un'escalation di caos e violenza in tutta la regione. Un'escalation di violenze i cui effetti tangibili sono possibili da toccare con mano, soprattutto in Palestina, dove prosegue il genocidio e l'occupazione sionista. Secondo l'agenzia di stampa WAFA, l'IDF avrebbe arrestato questa mattina il ministro palestinese per gli affari di Gerusalemme, Ashfar Al-Wahar, dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione nel quartiere di Silwan. L'arresto, afferma WAFA, è avvenuto in seguito a un precedente ordine israeliano che vietava ad Al-Wahar di entrare in Cisgiordania per le restrizioni imposte ai funzionari palestinesi a Gerusalemme Est. Intanto sono almeno un migliaio i tifosi israeliani dell'Hapoel Tel Aviv attesi domani sera a Bergamo per i play-off della Conference League. Vertice in mattinata in prefettura per fare il punto sulla sicurezza, sebbene non siano stati al momento annunciati presidi o manifestazioni di protesta in città. I tifosi israeliani, a differenza delle precedenti partite, non saranno però accolti nella zona di Piazzale Alpini, ma nell'area del campo utili, né più vicino allo stadio. Alla New Balance Arena sarà quindi vietato introdurre, ovviamente come sempre, le bandiere palestinesi, e per questo motivo ci sarà l'ennesimo filtraggio agli ingressi dello stadio. Torniamo in Italia e passiamo alle politiche di palazzo e soprattutto alle vicende che vedono al centro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci. Oggi Libero ha riportato che la RAI avrebbe deciso di sollevare il giornalista dalla conduzione di Report e di valutare un'altra adeguata collocazione all'interno dell'azienda. Pronta la risposta dell'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita, che sottolinea come ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo questo momento nei confronti di Sigfrido Ranucci e quindi della trasmissione Report sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e la sua inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda. Tutto questo mentre lo stesso Ranucci ha dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook in cui si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole mantenere a tutti i costi il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti. Dichiarazioni e toni che hanno convinto il conduttore televisivo a muoversi per vie legali. Parliamo di violenza di genere. Il GIP di Bari ha infatti convalidato il fermo ed ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvlai, il 42enne ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forestefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta proprio a seguito delle ferite. Metvlai era stato fermato nel porto di Bari mentre tentava di tornare in Albania. Con il femminicidio di Ornella Forestefano e di Tania Terrin, che è stata invece strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, salgono così a 6 le donne uccise da Ferragosto. Numeri che spaventano e che non sembra perciò un caso che la parola femminicidi si attesti ancora una volta e per il momento come la più cercata del 2026 sul portale treccani.it. Passiamo e continuiamo con la cronaca. È stato infatti individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, i due avvocati, il pilota Carlo Arnulfo di 64 anni di Roma e Angela Buccico di 55 anni di Matera. A confermare le voci che circolavano dalla prima mattinata, il sindaco di Fuscalco Giacomo Middea. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso proprio in questi minuti le operazioni di recupero. E continuiamo con una notizia e concludiamo con una notizia che arriva dall'India, dove almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Kolkata, la città una nota nel nord-est dell'India. Lo riportano alcuni media locali citando appunto fonti governative e secondo cui appunto più di 80 persone sono state evacuate dall'edificio. Ed è tutto per questo giornale radio flash delle ore 13. Ora spazio all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi alla storia di classe. Restate con noi.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Nancy, Nerone, Danny Five questa sera, mercoledì 19 agosto, sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, una serata tutto rap e pop. Gli orari dei live dalle ore 20, inizio del concerto con il trio bresciano Arcobaledo, Leaf e Barra One. Alle 20:45 Danny Five, alle 21:45 Nerone, alle 22:45 Nancy. Sì, a seguire fino appunto alle 23:45 quando terminerà il concerto. Apertura dei cancelli alle 19, dalle 20 la sottoscrizione per Radio Onda d'Urto a 5 euro. Uno spazio dibattiti alle 19:30, lavorare per morire, un dibattito sui modelli di organizzazione produttiva e sfruttamento in Italia, dedicato a Mirko Serpelloni e Massimiliano Lauro, lavoratori bresciani e frequentatori della festa morti sul lavoro, ospiti Marusca, Mamma, Palma di Mirko Serpelloni, Elena Lott che per USB segue la lotta dei ciclofattorini di Milano e Marco Omizzolo, docente di sociopolitologia delle migrazioni alla Sapienza di Roma, esperto di sfruttamento e caporalato. Alla Libreria del Gatto Nero alle 19.30 la periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza e il primo Maranza al governo con gli autori Gabriel Seroussi e Mosa Wan in dialogo con Siam Auzif di Radio Onda d'Urto. Alla Pinta Rossa Partisan Pub alle 19.30 una degustazione guidata da Alberto Botti. A Siamo Gatti lo spazio bimbi alle 21 il laboratorio Tessi Amo con fili, colori e fantasia. Scopriremo l'arte della tessitura sviluppando manualità, creatività e attenzione all'ambiente. In tenda blu alle 23.45 Sotvor post punk, a seguire Guttai B2B Ballardian Experimental Disco. In Pacianca alle 20.45 alla Paca Music Showcase Alfrec e poi Bao Psicotecno. In Ciringhito alle 23.45 The Troublemakers, musica ska. Tutte le info su festaradio.org. Ricordiamo che il nostro palinsesto speciale festa andrà in onda ancora fino questo sabato, la giornata di domenica 23 luglio. Vi proporremo tutte le trasmissioni che sono andate in onda post concerto, barra onda d'urto in festa dalle 6 del mattino fino alle 24. Da lunedì 24 invece torna il palinsesto estivo con l'apertura delle trasmissioni alle 8, la rassegna stampa alle 8.30, la rassegna stampa locale alle 9.15, poi la trasmissione di Laura Pescatori, la compagnia dei Gatti Neri, il radio giornale alle 11, seguito dallo spazio approfondimenti. L'Eden all'aperto presso il Museo Santa Chiara di Brescia questo mercoledì 19 agosto alle 21.15, proiezione del film Il Caso 137. Per quanto riguarda invece l'Arena del Centro, presso il quartiere Carmine alle 21.30, proiezione del film Sentimenta Value. Vi ricordiamo che prosegue fino al 23 agosto presso l'area festa di Torre Boldone la festa di Rifondazione Comunista, la festa in rosso. Questo mercoledì 19 Burattini con la compagnia del Riccio. È tutto per l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione chiocciola radioondadurto.org, il nostro indirizzo mail per i vostri comunicati.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

seguito del rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, nel 1978 le condizioni dei detenuti politici nelle carceri italiane sono molto peggiorate. In particolare nel carcere di massima sicurezza dell'Asinara, che ospitava per lo più detenuti politici appartenenti all'area della sinistra cosiddetta eversiva, la situazione è ancora più grave. I prigionieri sono costretti a mangiare solo ciò che gli viene fornito dalla direzione. Molti di loro sono rinchiusi in quattro in celle di 3 metri per 4 e gli viene impedito di uscire per tutto il giorno. I reclusi di diverse celle non si incontrano mai, nemmeno durante l'ora d'aria. L'isolamento è totale. Le medicine portate dall'esterno vengono sequestrate con la scusa di farle analizzare. Nella sala colloqui sono stati impiantati degli enormi divisori di vetro che non permettono ai detenuti di avere contatti con i familiari. In particolare il reparto Fornelli, in cui sono stati rinchiusi la maggior parte dei brigatisti, dei nappisti e più in generale i compagni, è la sezione del carcere dell'Asinara più tartassata. I secondini aprono e rubano da ogni pacco. Spesso anche i soldi mandati dall'esterno vengono trattenuti dalle guardie carcerarie, che sfogano continuamente la propria frustrazione sui detenuti e sulle loro famiglie, costrette ad estenuanti attese per qualche minuto di colloquio con il prigioniero dietro un vetro e tramite un microfono. Le voci che girano nel carcere parlano anche di microspie che sarebbero state montate a seguito del sequestro e omicidio Moro in alcune delle zone comuni. Lo stesso direttore del carcere, in un'intervista del 2009, ammetterà che le microspie erano state montate in alcune parti dell'isola, in particolare nelle zone dalle quali i detenuti transitavano prima di essere smistati nei vari bracci. Sono queste le condizioni che portano sabato 19 agosto 1978 i detenuti politici, coordinati soprattutto da militanti delle Brigate Rosse, a dare vita a un'azione di protesta contro le condizioni inumane in cui sono costretti a vivere e contro i pestaggi dei secondini, organizzati e diretti dal direttore del carcere Luigi Cardullo. E pensiamo dove siete, dove siamo, quando eravamo 1000, 10.000, 100.000, è impossibile che fuori non c'è più nessuno, è impossibile. Quella mattina i primi 5 detenuti chiamati a colloquio attaccano con ogni mezzo a disposizione le mensole e i vetri divisori antiproiettile, spaccandovi sopra le sedie. Ai secondini, che inizialmente provano a intervenire, viene spiegato con fermezza che il loro intervento avrebbe spostato la contraddizione che in quel momento coinvolgeva esclusivamente l'esecutivo e gli organi del potere carcerario. Nel frattempo i prigionieri al passeggio iniziano una mobilitazione di massa, mentre viene distribuito un volantino che in particolare propone un programma immediato su cui articolare la lotta: abolizione dell'isolamento individuale e di gruppo, creazione di spazi di socialità interna, aumento delle ore d'aria, abolizione dell'isolamento dall'esterno, cioè eliminazione dei vetri divisori, l'aumento dei colloqui, l'abolizione del blocco dell'informazione e della censura. I secondini, presi alla sprovvista, inizialmente non sanno come fronteggiare la rivolta, ma il direttore della prigione prende presto in mano la situazione, ordinando l'intervento delle guardie all'interno dei fornelli per sedare la rivolta, mentre i 5 detenuti che avevano distrutto la sala colloqui vengono pestati e portati nel bunker. Nero le guardie, per non girare tra le fiamme, continuando a lottare dentro da dentro quelle gabbie. Le forze dell'ordine entrano nel carcere come delle furie, pestando senza pietà chiunque fosse al passeggio e continuando a picchiare anche quando i prigionieri sono a terra inermi. Il corpo a corpo prosegue, i detenuti del terzo passeggio riescono anche a colpire ripetutamente il direttore Cardullo, mentre piano piano arretrano fino alle celle. Altri 3 detenuti politici vengono prelevati e trasferiti al bunker. Nella tarda serata Horst Fantazzini, rapinatore rivoluzionario ribelle che ha ricevuto colpi pesanti al viso e alla testa, va in coma. Il suo stato di salute è talmente grave che viene trasferito d'urgenza all'ospedale di Sassari, ma viene riportato all'interno del carcere, nonostante le condizioni cliniche, dopo nemmeno 24 ore. Pesanti saranno le rappresaglie messe in atto dalla direzione carceraria, che oltre a spostare numerosi detenuti nel bunker di isolamento, diminuirà il passeggio a una sola ora, mentre le autorità riescono a mettere quasi totalmente a tacere tutta l'azione al di fuori del carcere, negando la dimensione di massa della rivolta e attribuendola a pochi brigatisti isolati.
Durante tutta la settimana successiva vi saranno numerosi momenti di lotta all'interno e all'esterno del carcere di massima sicurezza dell'Asinara. Se da una parte continueranno le azioni di organizzazione e di rivolta da parte dei detenuti, dall'altra numerose saranno le mobilitazioni delle organizzazioni dei familiari che occuperanno ripetutamente gli uffici del giudice di sorveglianza. Sabato 26 agosto la direzione del carcere, ormai logorata da una settimana di rivolta e preoccupata per l'imminente visita dell'ispettore ministeriale, concederà ai detenuti il rientro ai fornelli di tutti coloro che erano stati portati al bunker, il raddoppio dell'ora d'aria, assicurerà che non vi saranno altri trasferimenti al bunker, si dichiarerà disponibile all'autodeterminazione della composizione delle celle, ventilando anche la possibilità di effettuare un colloquio mensile senza vetri.

0: set.
1: Ti guardo negli occhi. Radio Onda d'Urto, stiamo ascoltando NC che sarà questa sera protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Nerone, Danny Fav, Liff, Arcobaledo e Barra One. Non vogliamo niente, no. Prima di lasciarvi ancora al suo brano e a qualche spot prima del ascoltare una nuova puntata della Libreria in Festa, volevo darvi giusto qualche aggiornamento arrivato oggi, ora in redazione. Oggi sai che sembra proprio il giorno. Innanzitutto, la donna che era stata trovata ieri in un fondo agricolo nel Cosentino, si comincia a parlare dell'ennesimo femminicidio. È stato infatti sottoposto pochi minuti fa fermo di indiziato del delitto il marito appunto di questa donna, Carmela Bifano, che appunto era stata uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in questo fondo a Villaggio Frassa, vicino a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Non vediamo l'ora. Fai cadere giù. Ipotesi quindi dell'ennesimo femminicidio dopo la lunga lista che abbiamo già visto nel giornale Radio Flash di poco fa. Un'altra notizia che vede purtroppo un'altra donna, in questo caso vittima di un incidente stradale, la segnalo, si chiama Sara Brugnatelli, una bresciana che è morta in un incidente stradale che ha costato la vita ad altre due persone in una località vicino a Tirana. Si sa ancora poco, le indagini sono in corso, però insomma sarebbe tra le tre vittime di questo brutto incidente stradale. E infine una notizia che ci ricollega agli Stati Uniti e a quelle che sono le nuove strette sull'immigrazione, quello che possiamo dire essere una nuova persecuzione a tutti gli effetti. La Liberia infatti ha accettato di accogliere fino a 1200 stranieri espulsi negli Stati Uniti nel corso del espulsi nel corso del prossimo anno, in uno dei più importanti accordi finora conclusi da Washington nell'ambito della sua stretta sull'immigrazione clandestina, quella che insomma così sta facendo passare. Un primo gruppo di 20 persone espulse arriverà già giovedì in Liberia ed è stato aggiunto che saranno liberi di lasciare il paese quando lo desidereranno, di richiedere asilo, ma ovviamente è proprio su questo che si cominciano a far sentire le prime contrarietà, proprio perché non è affatto scontato. E con questo è tutto anche per quanto riguarda gli aggiornamenti informativi. Ora ascoltiamo la fine della canzone di NC, che appunto sarà questa sera protagonista del palco del Gatto Nero, poi qualche spot e alle 13:30 Libreria in Festa. Restate con noi.

0: ci ragione.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Mercoledì 19 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, arriva il duo bresciano Liffe e Barra 1.
1: È arrivato in telegramma.

Stiamo ascoltando il brano Sul Muro di Liffe e Barra 1. Li troviamo sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto, nella stessa serata di Ensi, Nerone e Dani 5. 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma della festa è disponibile sul sito www.festaradio.org.

Ciao a tutte, tutti e tutto, e benvenuti alla 14ª puntata di Libreria in Festa, trasmissione quotidiana realizzata dalla Libreria del Gatto Nero durante tutta la festa di Radio Onda d'Urto. L'ultima puntata andrà in onda il 23 agosto. Ieri sera alle incontri della libreria molto affollata per la presentazione di Contro la scuola neoliberale, tecniche di resistenza per i docenti, a cura di Mimmo Cangiano, pubblicato da Nottetempo e presentato in festa da Emanuele Bandini ed Emanuele Zinato, una bellissima presentazione che vi faremo ascoltare in settembre. L'estratto che vi proponiamo oggi in questa trasmissione viene invece dal secondo incontro di ieri sera a mezzanotte, che ha visto Paolo Missiroli ed Elia Zaro conversare intorno al luddismo, a partire da due libri, Sangue nelle macchine di Brian Merchant e Einaudi e Tessitori di rivolte di Ingrid Anastasia Pedrazzini, pubblicato da Eleutera. Sullo sfondo della discussione, ma neanche troppo, la nuova rivoluzione tecnologica che ci attende, o che è già arrivata, quella dell'intelligenza artificiale. Questa sera sarà invece la volta di Gabriel Serusset e Mosa. Gabriel discuterà con Siem della redazione La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia del Maranza, pubblicato da Agenzia X, mentre Mosa, autore de Il primo Maranza al governo, altro titolo di Agenzia X, realizzerà un murales durante la presentazione. È prevista, forse. Ci raggiungerà in festa, forse, anche l'editore dei due libri, Marco Filo, padre di Agenzia X, se riesce a farcela, perché torna oggi dalle vacanze. Vi aspettiamo in libreria alle 19:30. Ci vediamo in festa.

0: diamo il bentornato a Paolo Vissiroli, che è un amico della libreria, lo raccogliamo con grande piacere, e con lui c'è Elia Zaru. Oggi parliamo di un tema che sembra essere ritornato di attualità, che è quello del luddismo. Il dibattito di oggi parte da due pubblicazioni: la prima è Sangue delle macchine di Brian Merchant, edizione Einaudi, e poi un libro uscito da poco che è Tessitori di rivolte di Lingrid Anastasia Pedrazzini, pubblicato da Eleutera.
1: Grazie, e grazie naturalmente anche a tutte e tutti voi che siete qui per quest'ultimo metro. I due testi da cui partiamo per parlare di luddismo li ha citati Beppe, e abbiamo voluto coinvolgere Paolo Missiroli in particolare per una serie di riflessioni sul luddismo che ha fatto, e una in particolare la recensione proprio a Sangue nelle macchine di Brian Merchant, che è uscito su Pandora Rivista. Il mio ruolo sarà semplicemente quello di porre alcune questioni molto generali a Paolo per far riflettere lui in realtà sul luddismo e su quello che è stato il luddismo, e sul luddismo, sulla possibilità, meglio, del luddismo oggi, perché poi il tema ovviamente già nel libro di Merchant è quello di un'attualizzazione, cioè va bene la storia del luddismo, va bene il luddismo d'inizio 800, ma e noi e oggi che cosa accade quando parliamo di luddismo? Per arrivare qui però vorrei partire sollevando tre questioni che emergono già appunto a partire dalle riflessioni di Paolo sul luddismo, a partire dal libro di Merchant e da quello di Ingrid Anastasia, appunto, Pedrazzini. Tre riflessioni, diciamo tre punti meglio, che sollevano alcune questioni rispetto al luddismo e in particolare ci aiutano a rileggere questo fenomeno, no? E la prima è questa: il luddismo non è semplicemente una sorta di elogio dell'antimodernità o della premodernità, cioè non è una postura semplicemente antitecnologica che si oppone, diciamo così, al progresso, tra virgolette, e quindi i luddisti non sono quel popolo di appunto retrogradi medievali che di fronte all'incedere, all'avanzare delle macchine, pensava di poter tornare, diciamo, alle pozioni, mettiamola così. Questo è il primo punto. Il secondo punto collegato a questo è: il luddismo non è stato un movimento completamente spontaneo che a un certo punto prende piede nell'Inghilterra all'inizio 800 in modo molto disorganico, ma è stato un movimento politico organizzato politicamente, e quindi con tutta una serie di strutture, di posture, di gestioni del rapporto con il mondo che si trovano ad affrontare. Quindi luddismo come organizzazione, che è un elemento, diciamo, centrale e controintuitivo, e con cui Brian Merchant rilegge appunto una serie di luoghi comuni che invece sul luddismo si sono riprodotti. Terzo e ultimo punto, con cui passo la parola a Paolo: il problema del luddismo, detto tutto questo, cioè che non è un rifiuto della tecnologia, che non è qualcosa di completamente disorganico, ma è un movimento organizzato politicamente, ecco, il problema del luddismo non è la tecnologia di per sé come elemento neutro, quasi metafisico, perché non esiste la tecnologia come elemento neutro e metafisico. Il problema del luddismo sono invece i rapporti di forza, cioè i rapporti sociali dentro cui la tecnologia, le macchine, prendono corpo, diciamo così, e si sviluppano. Cioè, detto in altri termini, il problema del luddismo è il rapporto sociale di capitale, è il capitalismo, è il modo in cui il capitalismo fa funzionare le macchine. E qui nella tua recensione tu richiami ovviamente il pensiero di Panzieri, no? Sull'uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo. Panzieri, che diceva appunto: il problema delle macchine è che non esiste una neutralità tecnologica. Lo sviluppo tecnologico è completamente interno al processo di produzione dentro cui questo sviluppo si dà, e per cui il problema non è la macchina di per sé, ma è l'uso che si fa della macchina, e cioè perché la macchina viene utilizzata e come. Ed è evidente che in un contesto capitalistico la macchina viene utilizzata per aumentare l'estrazione di valore, quindi per intensificare lo sfruttamento. Ecco, il problema del luddismo è esattamente questo, è l'opporsi alla macchina, perché la macchina in quel processo di produzione, quindi dentro il capitalismo, è uno strumento dell'intensificazione dell'oppressione e dello sfruttamento. Allora io intanto ti lascio la parola su questi tre punti per cominciare, e ti chiedo, a partire da questi due testi, che cosa del luddismo noi fino ad oggi, diciamo, non abbiamo capito, o che cosa del luddismo fino ad oggi è rimasto in qualche modo in ombra, è rimasto inespresso o nascosto, e perché è rimasto nascosto, e quindi, diciamo, che cosa invece del luddismo è importante oggi andare a recuperare, che cosa è importante conoscere di questo fenomeno.
2: Sì, ecco, grazie mille, grazie a tutte, grazie a tutti. Io sono sempre molto felice di tornare in festa, come ormai da 10 anni, e grazie anche per il tema, che è un po' diverso dalle cose intorno a cui rifletto di solito, e che le domande di Elia mi stimolano a sviluppare. Allora, io comincerei dicendo questo, cioè il luddismo è, come sapete tutte e tutti, ma è bene ricordarlo, un movimento in realtà di brevissima durata temporale, che ha luogo nella sua forma più propria tra nei primissimi anni 10 del 1800 in Inghilterra, anche se fenomeni simili ci sono in tutta Europa e anche in alcune parti dell'impero britannico, ad esempio in India nel corso del 1800, con cui appunto una serie di lavoratrici e lavoratori, in modo specifico i tessitori, comincia, organizzandosi appunto come accennava Elia, a distruggere sistematicamente alcune delle macchine che i piccoli e i più grandi imprenditori britannici stavano portando in Inghilterra. Ecco, noi di questa storia, che è stata sconfitta, schiacciata con estrema violenza appunto nel volgere di qualche mese tra il 1812 e il 1813, anche se poi ci saranno delle ricadute luddiste ma molto lontane dal movimento originario, ecco, noi di questa storia abbiamo una memoria, e questa è la tesi di Merchant, ma è poi la tesi un po' confermata da tutte le studiose e gli studiosi che si sono occupati della cosa in anni recenti, una tesi un po' falsata. Cioè, per noi i luddisti sono un gruppo di praticamente, diciamo, dispregiativamente contadini e al massimo piccoli artigiani, che spaventati dall'arrivo della tecnologia, invece che cercare di trarne i frutti, la distruggono fisicamente. Ecco, allora, in Merchant la critica di questa tesi è articolata, no? Nel senso che, per un verso, non è del tutto falso che i luddisti, ma che tutto il movimento operaio degli inizi avesse un rapporto strettissimo con il mito dell'origine, con alcune dimensioni religiose. In Inghilterra era fortissimo il metodismo nelle classi popolari, e in particolare i luddisti hanno proprio una mitologia, hanno una serie di figure, tra cui ovviamente la più evidente è quella di Lud, che Ned Lud, sapete, è una figura storicamente non esistita, insomma, c'è un po' di discussione su questo, ma sostanzialmente si è certi che non sia mai esistito un Ned Ludd che guidava i luddisti, appunto. Quindi è una figura mitica. Hanno una simbologia, i luddisti portavano nelle loro spedizioni questo martello di grandi dimensioni, che era il martello di Enoch, che era questo fabbro che avrebbe, come aveva costruito le macchine, così ora grazie ai luddisti le distruggeva. E in generale, questa è una cosa su cui anche Pedrazzini lavora molto, i luddisti hanno un mito, cioè i luddisti sono piccolissimi artigiani significa nell'Inghilterra d'inizio 800 persone che hanno avuto in casa dei piccoli telai con cui lavoravano il cotone che arrivava in grande misura in Inghilterra e lo rivendevano all'ingrosso. Questa cosa, voi capite, con l'arrivo delle fabbriche e quindi, e in realtà anche di conseguenza l'arrivo delle macchine, gli veniva tolta. Cioè fisicamente i piccoli tessitori avevano da un lato gli veniva imposto il lavoro a domicilio e dall'altro gli veniva imposto proprio quella che Marx chiama una sussunzione reale del lavoro al capitale, cioè la forma stessa del loro lavoro cambiava e loro dovevano andare fisicamente in fabbrica e quindi cambiava interamente la loro vita. E naturalmente l'avvento delle macchine toglieva diminuiva la creazione di lavoro che il pur costante aumento di produzione portava. Ecco, questi piccolissimi artigiani hanno un mito, che è un mito ovviamente, cioè non è mai esistito in quanto tale, hanno questo mito di un'età dell'oro che sarebbe collocabile tra, insomma, nel XVIII secolo, che è una visione di piccole comunità che si autogestiscono e che producono da sole la propria ricchezza. Ecco, quindi capite che, cioè, è vero da un certo punto di vista che i luddisti sono legati a dimensioni, no, che non chiamerei tardomedievali, ma insomma della prima modernità. È anche vero che questo vale per tutto il movimento operaio degli inizi. E quindi ciò che caratterizza i luddisti è il rapporto, questo è il tema di Merchant e su cui appunto si sviluppa poi la sua critica, che come capite non è la critica superficiale per dire i luddisti sono come l'operaio fordista ma a inizio dell'Ottocento. I luddisti sono uomini e donne del loro tempo che subiscono un'aggressione, appunto una trasformazione dei rapporti di forza, che loro, e questa è la tesi di Merchant, loro lucidamente, cioè hanno ragione su questo, e questo è quello che dice lui, vedono questa aggressione realizzarsi attraverso l'imposizione della macchina e del tipo di lavorazione, di produzione che le è collegata, perché naturalmente, cioè, voi capite che la macchina non è un oggetto mistico che cade dal cielo e che si tratta di sapere utilizzare, ma l'arrivo della macchina, di un certo tipo di macchine, impone, e questa forse è una differenza rispetto a noi, cioè rispetto all'intelligenza artificiale, cioè le macchine che arrivano nell'Inghilterra d'inizio 800 non sono macchine che eliminano la quantità di lavoro richiesta agli esseri umani. Semplicemente, e questo è il problema dei luddisti, che ripetiamo sono piccoli artigiani, semplicemente rendono il lavoro che prima l'artigiano svolgeva in relativa autonomia, in collaborazione con la sua famiglia, ma con un capofamiglia, certamente un modello patriarcale, un capofamiglia che lavora la lana o il cotone, ecco, questo lavoro era possibile farlo a esseri umani di serie B, per come li trattava il mercato del lavoro dell'Inghilterra degli inizi del XIX secolo, cioè uomini, cioè scusate, donne e bambini che costano poco, che hanno una minore attitudine alla ribellione, e che lavorano per moltissime ore. E questo, ecco, questo lo dico perché è importante ricordare che l'avvento della macchina nell'Inghilterra d'inizio Ottocento non è, lo dicevo prima, il calare dall'alto di un demone che terrorizza, che distrugge in quanto tale la vita dei tessitori della lana, ma calata in un contesto di relazioni sociali che sono complicate e che vanno capite in quanto tali, diventa un pericolo che i luddisti identificano con chiarezza. Cioè, per capirci, il problema dei luddisti non è diciamo dei tessitori prima che diventino luddisti, perché i tessitori, anche questo Merchant lo rimarca più volte, provano in tutti i modi nei primissimi anni dell'Ottocento a farsi sentire dalla Camera dei Comuni, dalla Camera dei Lord, a portare pacificamente, tra virgolette, le loro richieste allo Stato. Non vengono naturalmente ascoltati, ma il loro problema non

media è le 14 ore in Inghilterra. Ecco, questa situazione che noi, cioè, spesso si usa Marx contro i luddisti come se Marx avesse parlato male dei luddisti, ma Marx, oltre a una famosa frase su cui poi se volete torniamo, ma insomma oggi mi sono segnato, scrive questa cosa nel primo libro del Capitale, dice la storia mondiale non offre spettacolo più terrificante della graduale estinzione dei tessitori cotonieri a mano inglesi. Che quando Marx, che non usa mai le parole a caso, dice estinzione, la intende letteralmente, cioè in Inghilterra ci sono intere comunità di tessitori, di piccoli villaggi estinte, cioè letteralmente morte di fame e di stenti proprio in questa congiuntura. Cioè un'altra delle cose più straordinarie della vicenda dei luddisti è che nell'uddismo si verifica, nell'uddismo, insomma nell'Inghilterra della prima industrializzazione e in particolar modo per alcuni settori della classe operaia, ad esempio appunto i tessitori della lana, si verifica una un crollo delle condizioni di vita, che è quello che si è verificato poi in tutte le grandi rivoluzioni tecnologiche della storia a partire dal Neolitico. Cioè ci sono un sacco di studi su questo, in cui noi abbiamo, adesso penso a Edward Thompson, ma insomma ci sono tanti grandi autori che hanno studiato questa cosa, cioè abbiamo cali della natalità, aumenti della mortalità infantile nell'Inghilterra del 1830, che noi ci immaginiamo come un'Inghilterra quasi completamente sviluppata, muore un bambino su due prima dei sei anni. Ecco, i luddisti vivono in queste comunità devastate dall'arrivo delle macchine. E qui, ecco, così vado al punto direttamente. L'arrivo delle macchine, che non è un problema in sé, l'arrivo delle macchine è un problema in quel tipo di contesto, cioè in un contesto in cui la controparte può utilizzare l'aumento dell'efficacia nella produzione come modalità di distruzione del salario e delle condizioni di vita, no? Merchant batte tanto il punto sul fatto che l'accento sul fatto che, cioè, cose che noi diamo per scontate, cioè non so, l'orario di lavoro nell'Inghilterra d'inizio 800 è una cosa inconcepibile. Cioè l'idea che si debba essere tutti al lavoro o a scuola, che naturalmente in quel tempo risultano molto simili, tutti al lavoro a una determinata ora, che il lavoro debba durare determinate ore della giornata per tutte e per tutti, per i tessitori della lana, che tra l'altro, ma qui poi mi perderei, ma sono inglesi, quindi hanno questo mito, no, dell'inglese nato libero, cioè del anche il più piccolo contadino inglese è un uomo libero con una serie di diritti, e ad esempio ha diritto sul suo tempo, quindi non gli può essere detto quando iniziare a lavorare e quando staccare. Ecco, in questo contesto appunto prendono forza i luddisti e la loro storia. Ecco, quindi questo per la prima domanda. Sulla seconda, a cosa serve oggi? Io sì, cioè direi che serve nella misura in cui serve una riflessione materialista sulla tecnologia. Cioè i luddisti insegnano, da un lato, paradossalmente rispetto alla fama che hanno avuto, che il problema è la tecnologia nei rapporti sociali in cui è collocata. Quindi non è la macchina a vapore in sé, non è l'intelligenza artificiale in sé, e non è appunto una forma determinata della tecnologia in quanto tale a fare problema. D'altra parte però, e questo mi pare una cosa rilevante, forse non proprio al centro, a parte Panzieri e pochi altri, della riflessione novecentesca sulla tecnologia, ecco, mi sembra che i luddisti insegnano anche che appunto, come dicevi tu, non esiste
non c'è la storia del mondo e poi in alto la storia dello sviluppo tecnico a parte, fatta da geni che vivono tra le stelle, che

0: inventano delle macchine che poi regalano all'umanità, ma la forma, no, questa è la tesi di Panzieri, cioè la forma delle macchine, cioè il modo in cui sono fatte, il modo in cui organizzano la produzione, è informato socialmente, cioè la tecnologia, no, non è un sistema sociale autonomo che ha un suo codice e che si sviluppa a partire da regole proprie, ma è una serie di strumenti che, non so, nella fabbrica prende, e questo, no, quando Marx dice che, no, avete presente tutti la frase famosa con cui si dice che Marx attacca i luddisti, no, in cui Marx dice ci vuole tempo ed esperienza al proletario perché capisca che deve rivolgere il suo attacco non contro il mezzo tecnico di produzione, ma contro, no, ma deve rivolgersi contro la sua forma, dice la sua exploitation form, no, la sua, la forma dello la forma sociale dello sfruttamento. Ecco, cioè, secondo me, poi questa è un'interpretazione un po' eterodossa, diciamo, ma diciamo a partire da Panzieri, cioè questo form che usa Marx, cioè quando Marx dice il problema è la forma della macchina nella sua necessità di sfruttamento sociale, cioè, è letterale, cioè è la forma che assume storicamente, non è la sua forma nel senso del suo impiego, come se la macchina esistesse da una parte e il suo impiego fosse semplicemente utilizzarla in un modo o in un altro e questo lasciasse la macchina intatta nella sua forma, ma la macchina cambia forma a seconda dell'uso sociale, naturalmente non dell'uso quotidiano, ma dell'uso sociale che se ne fa. E questo, ecco, mi sembra un discorso che vale, no, è la differenza che Panzieri ci invitava a rilevare tra, no, l'elemento oggettivo dello sviluppo tecnico, cioè, no, come dicevamo, il motore a scoppio, cioè un elemento che consenta a un oggetto, scusate, non sono un ingegnere, a un oggetto di spostarsi autonomamente, tra virgolette, da un luogo all'altro, e l'automobile è una forma assolutamente contingente, peraltro politicamente imposta, del trasporto su gomma, che invece è pensabile e ipotizzabile in altre forme sociali, in altro modo. Immagino, ma appunto non sono un tecnico e non sono neanche un esperto direttamente del tema, che lo stesso discorso sarebbe possibile, forse anche interessante, farlo sull'intelligenza artificiale, ecco, cioè il che appunto mi sembra importante dire, non è uno strumento nel cielo che dobbiamo usare in una società diversa, ma l'uso di quello che noi adesso chiamiamo intelligenza artificiale in una società diversa cambierebbe la forma stessa dell'intelligenza artificiale, pur mantenendone un nucleo, ecco.
1: Come a crop of lads of high renown, who like to drink strong ale that's brown, and strike each heart

19 agosto 1998 viene pubblicato The Miseducation of Lauryn Hill, monumentale album di debutto solista di quella meraviglia di Lauryn Hill. Dopo lo straordinario successo con i Fugees, Lauryn sente insomma questa necessità di incidere un lavoro fortemente autobiografico e intimista. Da questo capolavoro ci ascoltiamo l'immortale Doo-Wop That Thing. Eccolo che arriva.

19 agosto 2016 la cantautrice irlandese Lisa Hannigan pubblica At Swim, il suo terzo album solista, lavoro che esce dopo ben 5 anni di distanza dal precedente Passenger. Ci ascoltiamo Fall, traccia acustica di apertura coscritta con Joe Henry.

19 agosto 1939 nasce Ginger Baker, batterista inglese. Lo troviamo in casa Cream dal 66 al 68 e poi nei Blind Faith nel 69 e dal 69 al 71 nella formazione jazz, rock, fusion, insomma formazione direi pionieristica Ginger Baker's Air Force. Dal loro primo album dei Cream rimaniamo qui, Fresh Cream del 1966, andiamo ad ascoltarci Spoonful a firma Willie Dixon. Ricordo solo che Baker morì il 6 ottobre del 2019.

proseguiamo andando al 19 agosto del 1945. Facciamo gli auguri a Ian Gillan, cantante inglese, lo troviamo in casa di Purple. Entra nella band nel 1969 insieme al bassista Roger Glover, per un breve periodo militò anche nei Black Sabbath, incidendo con loro l'album dell'83, Born Again. Guidò inoltre diverse formazioni soliste. Noi andiamo a ascoltarci uno dei tanti brani iconici dei Deep Purple, questa Child in Time.

andiamo al 19 agosto del 1951, facciamo gli auguri a John Deacon, bassista inglese, lo troviamo in casa Queen dal 71 al 90. Dopodiché si ritirò completamente dalla scena pubblica nel 1997. Compose alcuni dei brani più iconici dei Queen, tra cui quello che andiamo ad ascoltarci, Another One Bites the Dust, singolo più venduto della band. Siamo in casa Queen.

andiamo al 19 agosto del 1963, facciamo gli auguri a Joey Tempest, cantante svedese, lo troviamo in casa Europe assieme al chitarrista John Norum. Nel 79 fonda i Force, che poco dopo appunto prenderanno il nome che tutti conosciamo, ovvero Europe. Da qui in poi, beh, direi insomma che è storia, carriera stellata la loro. Ci ascoltiamo The Final Countdown, inno generazionale del 1986.

andiamo al 19 agosto del 1969, nasce a Long Beach Nate Dogg, rapper statunitense. Nel 90 fonda lo storico trio 213 assieme al cugino Snoop Dogg. Nel 92 debutta ufficialmente all'interno di The Chronic, questo iconico direi lavoro di Dr. Dre. E nel 94 firma assieme a Warren G il brano Regulate. Damn good too. Morì il 15 marzo del 2011. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators.

0: E partiamo, anzi, proseguiamo. Siamo partiti 19 agosto 1972, fusissima oggi. Auguri a Elizabeth Wolfgram, cantante statunitense, la troviamo in casa dei Jets. Formazione pop e R&B composta da fratelli e sorelle di origine tongana, molto attiva negli anni 80. Ci ascoltiamo You Got It All, The Jets, registrata tra l'altro quando Elizabeth aveva solo 12 anni.
1: Hey! H3! Yeah!

andiamo al 19 agosto del 1980 perché facciamo gli auguri anche a Michael Todd, bassista statunitense. Lo troviamo in casa Coed in Cambria. Entra in questa formazione nel 1996 e registra con loro i primi 4 album. Dopodiché, insomma, come succede, per problemi legali dice addio alla band e fonda i Flux Fortia New. Dal loro primo album, datato 2002, intitolato Zusikenstein Tour Bein Blind, ci ascoltiamo i brani Time Consumer e Everything Evil, quindi anche in questo caso andiamo di doppietta.

siamo quasi addirittura ad arrivo, 10 minuti per noi, andiamo al 19 agosto del 2008, muore Leroy Moore, sassofonista statunitense, uno dei membri fondatori della Dave Matthews Band. Co-scrisse e arrangiò molti brani.

0: bene, siamo giunte al termine anche di questa puntata della Compagnia dei Gatti Neri di mercoledì 19 di agosto, e visto che abbiamo aperto questa puntata con quella meraviglia di Lauryn Hill, ci siamo ascoltati chiaramente il capolavoro immortale Do Hope That Thing, chiudiamo con lei andando ad ascoltarci un brano dedicato al suo primo figlio. Il brano si intitola To Zion. La Compagnia dei Gatti Neri torna domani, intanto un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura, ciao.
1: One day I'm gonna understand. Zion.

sulle stelle, lui è Enzi, questa sera sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, un concertone a tutto rap e hip hop old school, con un occhio di riguardo ai campioni nazionali del freestyle. La festa di Radio Onda d'Urto questo mercoledì 19 di agosto sul palco, in un colpo solo arrivano Enzi, Nerone e Dani Five. In apertura un trio tutto bresciano, Arco Baledo, Liff e Barra One. E dopo aver ascoltato Giù le stelle di Enzi, ci ascoltiamo un altro paio di brani, Sequel Freestyle e Tutto il mondo è quartiere.

NC classe 1985, arriva da Torino, uno dei più significativi rapper italiani, attivo sin dalla fine degli anni 90, prima con gli storici One Mic e poi da solista. L'arte della freestyle è ciò che rende NC una vera e propria icona di questo genere, tra i primissimi, se non addirittura il primo in tutta Italia, con una palmares senza rivali, una discografia di primissimo piano, un percorso in piena evoluzione ancora oggi tra musica, cultura, arte a 360 gradi. NC rappresenta sempre più un punto di riferimento per il rap italiano, capace di spaziare tra musica e altre forme d'arte, lavori in studio, l'ultimo è Brava Gente con Nerone e di fine 2023, collaborazioni, singoli e soprattutto tantissima attività live.

0: Nancy sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Ricordo gli orari del live di questa sera dalle 20, l'inizio del concerto con i primi artisti bresciani, alle 20.45 Danny Five, alle 21.45 Nerone e alle 22.45 NC. L'apertura dei cancelli è alle ore 19, dalle ore 20 la sottoscrizione per Radio Onda d'Urto di 5 euro.
1: Stanno con numeri 6 e numeri 1.
0: Nel 2023 nasce il progetto Brava Gente, che vede Enzi condividere la scena con un altro peso massimo della stessa scena, che è Nerone, milanese, classe 1991, noto per essere anche lui uno dei più grandi e affilati freestyler della scena. Oltre alla brillante carriera di Battles, Nerone infila collaborazioni e produzioni discografiche una dietro l'altra con la saga Hype Fear e nel 2025 l'album Painkiller. Il brano che stiamo ascoltando, Domino, insieme a Enzi Nerone insieme

pezzi di noi lasciamo Nerone, ricordo, questa sera sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, Nerone dalle 21.45, dopo di lui Ensi alle 22.45, ancora prima alle 20.45 Danny Five. Spezzino, classe 91, Danny Five condivide prima il palco con il collettivo Gran Riserva. Da una decina d'anni Danny Five ha spiccato il volo con ben 6 album solisti, decine di singoli e collaborazioni, oltre al percorso dei fortunati mixtape Teoria del Contrario. Il volume 3 è di fine 2025, dove non si contano i riferimenti al mondo anche dei grandi compositori musicali, Morricone su tutti, e quelli cinematografici. Una passione, quella per lo schermo, recentemente vissuta anche in prima persona con la partecipazione nel 2026 alla 13ª edizione di Pechino Express in coppia con il collega Tony 2000, formando la squadra dei rapper. Danny Five, andiamo ad ascoltarci qualche brano.

0: dopo a Singapore.
1: Nessuno credeva in me, sembravo io con Dio. Ora conto cash in un giardino tutto mio. Non conta se cadi ma se ti rialzi. Problema alla radice, metti fertilizzanti. Sto chill, cosa stressi? Sta roba è così classy. Conosco tredicenni che sanno mantenersi. Non guardano nell'acqua per paura dei riflessi. Fid-

alle 9:30 già in piscina e blunt. Non faccio corsetta, faccio un giro qua. Questa tipa è un boss, questa vita è tag. Ho un'icona vera e non su Instagram. Oggi sei capace che mi piglio un tram, perché da Linate siamo in piazza Dam. Non faccio

0: dopo a Singapore.
1: Danny Five questa sera sul palco della festa di Radio Onda d'Urto alle 20.45, poi dopo di lui Nerone alle 21.45, alle 22.45 Ensi. Ma in apertura ci saranno anche tre artisti bresciani che saliranno sul palco alle ore 20, tra loro Arco Baledo. Andiamo ad ascoltare questa guerra tra poveri.
2: Allora, buon per te.

Questo quindi Jacco Baledo, uno degli artisti bresciani che sarà sul palco a partire dalle 20, prima dell'esibizione nell'ordine di Danny Five, Neone e Ensi, ma non sarà l'unico artista bresciano a cavalcare il palco della Festa della Radio insieme ad Jacco Baledo questa sera dalle 20 anche l'IF Barra One o Barra Uno, che dir si voglia. Andiamo ad ascoltare questo Viene giù la rete.

Allora, ricordiamo quindi questa sera la serata hip hop, rap freestyle alla festa di Radio Onda d'Urto, un concertone a tutto rap con i campioni nazionali del freestyle. Yeah. In apertura alle 20 gli artisti bresciani Arco Baledo, Life e Barra Lip Barra One, e poi a seguire Danny Five, Nerone e Ensi. Dalle 20 l'inizio del concerto con i primi artisti bresciani, alle 20.45 Danny Five, alle 21.45 Nerone, alle 22.45 Ensi. L'apertura dei cancelli, ricordiamo, alle 19. Dalle 20 è richiesta una sottoscrizione per Radio Onda d'Urto.

racconta, anche se a volte è complicato e l'ho imparato da me. Ora che l'acqua ci taglia la gola, vorrei dirti come finirà. Siamo qui dove ancora si tocca, ancora un passo e tutto cambierà. Nessuno sa la direzione, il bene e il male come aggrovigliato. Andiamo sì ma non mi dire dove, balliamo un tango su un campo minato.

I tagli come Sorrisi, Enzi e Nerona insieme in questo brano. Andiamo ad ascoltare adesso Enzi col suo Clash Freestyle, poi ritorniamo ad ascoltare alcuni brani degli artisti bresciani che apriranno il live di questa sera a partire dalle 20.

0: Hip Hop and School,
1: la Madonna delle panche,
0: poi campioni nazionali della freestyle. Questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 19 di agosto, sul palco in un colpo solo arrivano Ensi, Nerone, Danny Five. In apertura un altro trio, tutto bresciano, Arcobaledo, Liff Barra 1.
1: Voi sapete sempre tutto, siete della posta.
0: Proprio di Liff Barra 1 andiamo ad ascoltare questo brano, Santa Madonna.

Allora, vi aspettiamo quindi questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 19 agosto, un concerto a tutto rap, hip hop, old school, con un occhio di riguardo ai campioni nazionali del freestyle. Dalle 20 l'inizio del concerto con i primi artisti bresciani e poi a seguire alle 20:45 Danny Five, alle 21:45 Neone, alle 22:45 Ensi.

0: tutti a seguire fino alle 23:45 le altre esibizioni. Apertura dei cancelli alle 19, dalle 20 sottoscrizione per Radio Onda d'Urto a 5 euro. Ricordo anche quelli che saranno gli altri appuntamenti della serata. Lo spazio dibattiti alle 19:30, lavorare per morire, un dibattito sui modelli di organizzazione produttiva e sfruttamento in Italia, dedicato a Mirko Sarpelloni e Massimiliano Lauro, lavoratori bresciani e frequentatori della festa Morti di Lavoro. Ospiti Marusca, la mamma di Mirko Sarpelloni, Elena Lott, che per USB segue la lotta dei ciclo Fattorini di Milano, Marco Omizzolo, docente di sociopolitologia delle migrazioni alla Sapienza di Roma, esperto di sfruttamento e caporalato. Alla libreria del Gatto Nero alle 19:30 la periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza e il primo Maranza al governo, con gli autori Gabriel Serussi e Mosa Juan, in dialogo con Siam Ozif di Radio Onda d'Urto. Al Pinta Rossa alle 19:30 la degustazione guidata da Alberto Botti. Presso lo spazio Bimbi Siamo Gatti alle 21 il laboratorio Tessiamo, con fili, colori e fantasia scopriremo l'arte della tessitura sviluppando manualità, creatività e attenzione all'ambiente. Ricordiamo poi che dalle 23:45 la festa prosegue presso Tenda Blu, Pacianca, Ciringhito, con concerti live e DJ set. Buona serata a tutti e a tutte, ci vediamo in festa.
1: Hanno la pelle rullante, fratelli senza para degli urti.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Un minuto dopo le 16 in questo mercoledì 19 di agosto, l'aggiornamento con le notizie sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Iniziamo il giornale radio ancora una volta andando in Palestina. L'IDF chiede un'indagine penale sull'uccisione di Inder Rajab, la bimba palestinese ammazzata mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City. Sopravvissuta al bombardamento, restò nascosta in auto in collegamento con gli operatori della Mezzaluna Rossa fino alla morte. L'episodio provocò un'ondata di indignazione anche a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra cui personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite a Tel al-Sutun nel marzo 2025. Intanto però Israele continua impunemente il genocidio. L'esercito, quello che indaga su se stesso, ha dichiarato di aver condotto attacchi nell'area di Nuseirat, nella zona centrale di Gaza e nel quartiere di Tufa. L'attacco, scatenato contro un posto di polizia, ha provocato la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 15. Secondo l'IDF erano miliziani di Hamas. Il Ministero dell'Interno di Gaza ha esortato i mediatori internazionali ad agire per fermare la pericolosa escalation israeliana e i massacri commessi anche contro le forze di polizia. Continuano violenze e soprusi anche in Cisgiordania. Da mercoledì mattina, infatti, dei coloni stanno proseguendo i lavori di spianamento ed espansione presso un avamposto nel villaggio di Safa, a nord di Ramallah. Marwan Sabah, capo del consiglio del villaggio di Safa, ha dichiarato all'agenzia WAFA che un gruppo di coloni ha spianato con i bulldozer le aree circostanti il cimitero del villaggio e ha avviato l'ampliamento di un avamposto coloniale di recente costituzione situato su terreni di proprietà di cittadini palestinesi nella zona di Wadi al-Zeitun all'interno del villaggio stesso. Veniamo alle notizie dall'Italia. È stato fermato il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni, uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio. Era stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. Per un altro femminicidio, invece, quello di Tania Terrin, è stata fissata per il 21 di agosto l'autopsia. La donna era stata trovata morta sul divano di casa sua a Campo Nogara, in provincia di Venezia, la sera del 16 agosto. Da Ferragosto ad oggi sono stati 6 i femminicidi in questo paese, una situazione definita inaccettabile da Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, storica associazione nata per contrastare la violenza degli uomini sulle donne e per il sostegno delle donne vittime di abusi. Noi dei centri antiviolenza, aggiunge Ercoli, sappiamo di essere indispensabili per le donne in uscita dalla violenza, ma la rete istituzionale spesso non sa chi siamo, cosa facciamo e che ruolo abbiamo. I servizi sociali non sono formati su reati di genere e in troppi tribunali vediamo istituzionalizzata la normalizzazione e la neutralizzazione della violenza. È chiaro, sempre secondo la presidente di Differenza Donna Ercoli, che i servizi sociali si adeguino troppe volte ad una giustizia che è diventata classista, a pagamento e piena di istituti atti a controllare la donna e a deresponsabilizzare gli autori di violenza. Troppi centri antiviolenza in Italia, conclude, hanno risorse scarse per mettere in atto il lavoro multidisciplinare prezioso di cui siamo esperte. Tengono banco le notizie che riguardano il giornalista di Report Sigfrido Ranucci, che ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Andiamo in carcere. Dal 14 luglio Giuseppe Dio Mede, boss barese, detenuto da quasi 26 anni, noto come Pinuccio Dio il cantante, aspetta una risposta alla richiesta di potersi curare a casa dopo un intervento di asportazione di un rene a cui si è sottoposto il 4 di agosto a causa di un tumore. In poco più di un mese, fino al 17 di agosto, il suo difensore ha inviato al magistrato e al tribunale di sorveglianza di Sassari 6 istanze, nessuna delle quali, fa sapere la difesa, ad oggi ha avuto risposta. Il pluripregiudicato barese, oggi 60enne, è detenuto dal 2000 con condanne per estorsione, mafia, droga e omicidio. Dovrebbe lasciare la cella per fine pena ad agosto 2027, tra un anno. Attualmente si trova nel carcere sardo Paolo Pittalis di Tempio Pausania. Chiudiamo il giornale radio parlando di crisi climatica. Dal Piemonte, dove i fiumi sono ai minimi storici, siamo di fronte a una nuova realtà che si affronta con cambiamenti radicali, innanzitutto in agricoltura. Lo ha affermato il presidente di Europa Radicale, Igor Boni, citando i dati pubblicati da Agri News Italia su alcuni corsi d'acqua piemontesi. Per quel che riguarda il meteo, in base all'aggiornamento di stamani, oggi il bollino arancione, indice di rischio per le persone più fragili, è solo in due città, Ancona e Roma, mentre i restanti sono bollini verdi che indicano l'assenza di rischi per la salute o gialli, cioè la situazione di preallerta. Domani, giovedì 20, le città con bollino arancione saliranno però a 6. Sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma. Si chiude qui l'aggiornamento con le notizie di Radio Onda d'Urto. GR Flash torna alle 17:20 minuti, ora uno spot, poi lo spazio approfondimenti. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. La festa di Radio Onda

0: 16:09 minuti su Radio Onda d'Urto, di nuovo un saluto a chi è all'ascolto. Inizia ora lo spazio approfondimenti in compagnia fino alle 17:20 minuti, poi nuovo aggiornamento con le notizie. Inizieremo lo spazio approfondimenti proponendovi la seconda parte di un dibattito che si è svolto lo scorso venerdì 14 di agosto presso la festa di Radio Onda d'Urto di Via Serenissima. Il dibattito si intitolava L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché è un'altra medicina è necessaria. Si trattava in realtà della presentazione di un dibattito che è iniziato dalla presentazione del libro di Vittorio Agnoletto, che era naturalmente presente, l'avete poi visto sul palco principale per l'intervento. Vittorio Agnoletto lo conosciamo da molti anni su queste frequenze, medico, membro del direttivo nazionale di medicina democratica e docente di globalizzazione e politica della salute presso l'Università degli Studi di Milano. Sul palco con lui all'interno dell'area dibattiti c'era anche Antonino Cimino, lo salutiamo, è medico di medicina democratica, lo conoscete su queste frequenze in quanto co-conduttore, co-autore della trasmissione radiofonica Curami prima di tutto la salute. Inizieremo quindi con la seconda parte del dibattito, l'industria della salute. Se vi siete perse la prima parte, vi ricordiamo che tutti i dibattiti li pubblichiamo sul sito radioondadurto.org. Infine, poi dopo le ore 17, sempre all'interno dello spazio approfondimenti, torneremo a parlare di crisi climatica, lo faremo salendo sulle Alpi che sono sempre più calde e sempre più fragili. Si è svolto infatti il primo di agosto sull'Adamello, in provincia di Brescia, un flash mob che anticipava la carovana dei ghiacciai 2026 di Legambiente. Noi ne parleremo con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi proprio per Legambiente, nonché presidente di CIPRA Italia, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Andiamo quindi col dibattito, l'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. Questa è la seconda parte del dibattito, che ricomincia proprio con la voce di chi lo ha animato, di chi ha parlato principalmente all'interno di quel dibattito, quella presentazione, cioè Vittorio Agnoletto. Buon ascolto.
1: Situazione della quale è bene che siamo preoccupatissimi, perché in tutto l'Occidente la ricerca farmaceutica è totalmente in mano al privato. Nel libro trovate numeri, cifre, eccetera, totalmente in mano al privato. Il pubblico ha rinunciato, abbiamo dismesso quello che avevamo. Il pubblico al massimo fa due cose: ricerca su vaccini, su patologie di cui il privato non si occupa perché sono le neglect disease, le malattie dimenticate, perché colpiscono la gente povera, quindi non c'è mercato, o fa ricerca lì dove l'industria non conviene. Un esempio, fa parte della mia storia, mi sono occupato, lo sapete, per più di 30 anni, l'AIDS. Perché le ricerche sui vaccini per l'AIDS, sui vaccini, vengono fatte dalle strutture pubbliche anche statunitense e non dal privato, al punto che l'UNAIDS, l'agenzia dell'ONU contro l'AIDS, richiamò le multinazionali farmaceutiche perché loro non gli conviene. Oggi se uno si infetta di HIV rimane in terapia tutta la vita. Sapete cosa vuol dire avere milioni di persone garantite in terapia tutta la vita? In quel caso non gli conviene andare a ricercare i vaccini. Allora in questo caso il pubblico se ne occupa. Oppure, qui andiamo nelle robe più tecniche, nella ricerca per i farmaci, in questo caso non i vaccini, qualche volta il pubblico interviene nella prima parte della ricerca, l'aspetto biologico, magari facendosi aiutare da una start-up. La famosa vicenda del farmaco per Sofosbuvir, per l'epatite C, farmaco importantissimo, nasce dalla ricerca di una piccola startup finanziata dall'università pubblica statunitense. Quando ha individuato il principio attivo è intervenuta la Gilead, ha comprato tutto quanto e ha fatto miliardi, perché il pubblico non vuole, non è in grado di gestire una ricerca con diversi trial, diversi bracci in diversi continenti e via dicendo. Allora Questo vuol dire che la salute di miliardi di persone, la cura, non la salute, perché la salute sarebbe anche in mano alla prevenzione, ma quando una persona si ammala, le miliardi di persone che possono ammalarsi in tutto l'emisfero nord occidentale e non solo, la nostra salute, la cura della nostra salute è nelle mani di una decina di consigli di amministrazione delle aziende farmaceutiche. Grazie a che cosa? Ed è l'ultimo aspetto che tocco qua, questo primo intervento, anche e soprattutto ai brevetti. E nel libro c'è un aspetto che non trovate da nessun'altra parte e di cui noi dovremmo tutti quanti, come cittadini italiani, vergognarci. Abbiamo scoperto, grazie a un professore italiano che lavora alla Sorbona, abbiamo scoperto che mentre in tutto il mondo la società civile e i movimenti si battevano per chiedere la sospensione per 3 anni dei brevetti sui vaccini sul Covid, perché sono i brevetti vuol dire che un'azienda farmaceutica che produce un farmaco, un vaccino, ne ha il monopolio nella produzione per 20 anni, quindi può produrre quanto ne vuole, stabilire chi lo vende, stabilire i prezzi e via dicendo. India e Sudafrica si muovono, chiedono la sospensione per 3 anni dei brevetti. Più di 100 paesi firmano un appello dentro l'Organizzazione Mondiale del Commercio per bloccare, per modificare quell'accordo e inserire questa sospensione. Papa Francesco interviene con Biden, fa un colloquio lunghissimo in cui chiede questa cosa. Firmano centinaia di premi Nobel, eccetera, eccetera. Chi dice di no? Ci voleva l'unanimità. Inghilterra, Unione Europea, Stati Uniti, Singapore, Australia, Svizzera e Giappone. Non permettono la sospensione per 3 anni di quei brevetti. Pfizer e Moderna avevano già guadagnato l'ira di Dio. E noi scopriamo che il nostro governo fa peggio. Il nostro governo ha accolto la richiesta di Pfizer, Moderna e AstraZeneca e l'Italia ha garantito di aggiungere, non garantito, l'ha deciso, di aggiungere ai 20 anni che le regole internazionali prevedono come tutela del brevetto, di aggiungere in un caso 2 anni e mezzo, nell'altro caso quasi 4 anni, di ulteriore tutela del brevetto. Su alcuni brevetti che sono interni ai vaccini, non gli ultimi, alcuni che riguardano l'mRNA, che andavano a scadenza nel 2022, sono stati prorogati di altri anni. Un regalo incredibile fatto alle multinazionali. Quando l'ho dato a Garattini questa documentazione, non ci credeva. Ha dovuto vedere tutti i fogli e poi nel libro è riportata la sua dichiarazione, dice: ma questo è innanzitutto un colpo, oltre a tutte le questioni di diritti dei cittadini, di tutto, è un colpo anche alla nostra ricerca, perché vuol dire che l'utilizzo di quel passaggio specifico sull'mRNA è possibile in Francia, in Inghilterra, in Spagna, dove hanno detto di no alla richiesta delle aziende di prolungare il brevetto, non è possibile quel particolare passaggio in Italia se non è l'autorizzazione, perché è ancora coperto da brevetto. Siamo al governo Draghi e nessuno racconti che è una decisione che dipendeva solo dal ministero da cui dipende l'ufficio brevetti, che era quello di Giorgetti. Io non posso credere che il ministro della sanità e il primo ministro non sapessero che mentre in tutto il mondo si chiedeva di sospendere i brevetti per 3 anni, in Italia alcuni di quei brevetti venivano ulteriormente prorogati. Veramente una schifezza.
2: Grazie, grazie Vittorio. Primo intervento non decisamente premiato. Beh, visto che stai entrando anche nel mondo del tema politico, poi magari qualche domanda di riflessione lo chiediamo anche agli altri, ma io farei una seconda domanda che è legata anche alla questione prettamente, se vogliamo, politica e anche politica regionale. La Regione Lombardia, l'80% del suo bilancio è dedicato alla sanità, è uno dei compiti insomma centrali anche dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione eccetera, che impone una determinata logica anche politica che però dà risultati assai assai scadenti. Come si vede, una delle tematiche centrali è proprio la critica della Lombardia e la sua gestione. Un po' precursore anche di altre regioni in questo senso, perché poi si parla di eccellenza sanitaria lombarda che ormai tale più non è, proprio a causa della questione legata alla privatizzazione da Formigoni in poi. Però c'è un tema anche molto più importante che ci riguarda politicamente, cioè come ci si può organizzare, muovere, fare perché gli articoli della Costituzione che citavi prima siano rispettati. Cosa ci ha dato? Sì, ho detto ci sono campagne, quella su lista d'attesa ad esempio, che cerca di muovere e dire e riportare come sia dovrebbe essere garantito il rispetto di alcuni tempi, quelle per il diritto di versare la salute alle persone migranti che, alle quali viene negato o viene fatto pagare per avere una tessera sanitaria. Insomma, ma piccole battaglie, che poi così piccole non sono perché sono importantissime, ma piccole nel senso che non riescono a coinvolgere poi realmente l'opinione pubblica in una maniera più trasversale e universale, esistono. Ecco, la sfida probabilmente è, da un lato, queste condizioni critiche, trovare un'opposizione veramente forte e pregnante da parte dei cittadini, delle cittadine almeno, e anche da parte nostra, che comunque viviamo anche attività sindacale e politica a queste cose.
1: Questa volta sono più veloce perché poi voglio sentire Nino, che ha anche letto il libro, le critiche e il suo pensiero su tutto. Allora, per spiegare dove stiamo andando a finire faccio solo un esempio, che però non deve deprimere. E no, perché veramente per me è diventato un problema, sono quasi tutte le sere in giro a parlare del libro, ma faccio un esempio, noi non dobbiamo finire come Glasgow, qualcuno mi ha già sentito su questo tema, siamo nel 2010 mi pare, non è una balla, tutto quello che dico lo trovate documentato e questo lo trovate sul sito oltre che nel libro, sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, se no uno può pensare che io stia raccontando delle balle, vista la gravità di quello che dico. 2010, un gruppo di medici inglesi fa una ricerca per andare a vedere nelle grandi città della Gran Bretagna quanto pesa la provenienza sociale nell'attesa di vita. E quindi vanno a vedere due bambini che nascono a Glasgow, a Leslie e a Carlton. Sono due quartieri che distano 7 miglia uno dall'altro, cioè 10 chilometri. Il quartiere più ricco e il quartiere più povero, ex quartiere operaio, deindustrializzazione, abbandonato a se stesso, eccetera, eccetera. Qual è la differenza di attesa di vita tra i due bambini alla nascita? Secondo voi, quanto è? Provate a dire quanto? 5 anni, 4, 10, 28 anni, 28, cioè bambino che nasceva nel quartiere povero aveva un'età media di sopravvivenza che arrivava a 54 anni e quell'altro era candidato a vivere 82 anni. C'è ancora sul sito dell'OMS sotto il capitolo determinanti sociali. Allora, noi dobbiamo evitare di arrivare lì. Non sto dicendo follia, A Torino hanno misurato la differenza nell'attesa di vita tra i bambini nati ai due capolinea del tram numero 3, che va dal quartiere più povero al quartiere più ricco, siamo oltre i 4 anni già di differenza nella stessa città. Perché dico questo? Perché con le tecnologie che ci sono e con la sanità d'eccellenza che c'è in termini di tecnologie medicinali, non è difficile che una percentuale piccolina della nostra popolazione possa tranquillamente arrivare a vivere più di 100 anni. Noi assisteremo a questo e assisteremo a una diminuzione invece dell'attesa di vita media della stragrande maggioranza della popolazione italiana. Questi sono indicatori, quello che sta emergendo, intrecciando tutta una serie di dati. Allora, per evitare questo cosa dobbiamo fare? E qui faccio un elenco. Cosa stiamo facendo? Primo, abbiamo costruito in Lombardia la Lombardia Sicura, un coordinamento che mette insieme associazioni, forze sindacali, ci sta la CGL, ci stanno sindacati di base, associazioni di qualunque tipo, cioè anche che non lavorano sulla sanità, e abbiamo prima di tutto chiesto una cosa che era un nostro diritto: poter fare un referendum sulla legge sulla sanità regionale lombarda e cambiare alcuni articoli. Ne avevamo trovati tre: l'articolo dove si dice che nel servizio sanitario c'è un'equivalenza tra pubblico e privato, non è così, è il pubblico che comanda sul privato; l'altro era qualcosa che riguarda esattamente quello avvenuto a San Raffaele, cioè era, chiedevamo il divieto per tutte le strutture pubbliche, private e convenzionate di esternalizzare gli interventi sanitari. Un conto se esternizzi le polizie, un conto se esternizzi le attività sanitarie. E il terzo punto, chiedevamo, contrario di quello che sta avvenendo, la non possibilità di affidare a privati la gestione delle case di comunità. E la Regione ha detto, abbiamo presentato le prime 100 firme come da legge, 100 associazioni diverse, un comitato di garanti doveva dire se si poteva fare il referendum. Ma la Regione Lombardia in 16 anni, mi pare, si è dimenticata di nominare il comitato dei garanti indipendente, e quindi a giudicare è la giunta, cioè la maggioranza contro cui fa il referendum, la quale ha detto questo referendum non sa da fare. Siamo ricorsi in tribunale, a settembre si spera che il tribunale, c'è una seduta che il tribunale si pronunci sulla possibilità di fare questo referendum. Nel frattempo abbiamo fatto una campagna, raccolto più di 100.000 firme su una serie di punti che sono un po' le cose di cui discutiamo. Aggiungo solo un punto tra i tanti che c'erano: la questione delle RSA, perché qui dobbiamo non farci prendere in giro, perché metà della retta per le RSA deve essere pagata per tutti dalla Regione, e per i malati di Alzheimer grave tutta la retta deve essere a carico della Regione. Ci sono fior di sentenze cui questo non avviene, quindi una campagna organizzata su quello. Poi è partita a livello nazionale una campagna di raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare lanciata dalla Via Maestra, dentro cui c'è la CGIL, le grandi associazioni. Non è una proposta di legge che disegna il nuovo futuro del servizio sanitario, non arriviamo a quello. È una proposta di legge che dice alcune cose che potrebbero essere fatte in 100 giorni, tipo alzare gli stipendi ai medici e agli infermieri, tipo per esempio aumentare almeno al 7,5% immediatamente del PIL il finanziamento alla sanità, ma l'aumento destinato solo alla sanità pubblica e non alla sanità privata, e tutta un'altra serie di cose. La raccolta di firme sta andando avanti, siamo circa 300.000 firme, finirà verso metà novembre, quindi vi invito tutti a firmare. Andate sul sito Diritto Salute, trovate, firmate e fate girare. E è chiaro che cosa, lo dico perché qui non è che stiamo parlando dei ragazzini, no? E poi va sempre detta la verità. Sappiamo benissimo che questo governo non applicherà minimamente questa proposta di legge, ma questa proposta di legge, che ha raccolto un consenso molto vasto, se un domani dovesse esserci un governo diverso, beh, questa è la piattaforma da cui partire per i primi 100 giorni. Non è il cambiamento strutturale del servizio sanitario che è una cosa necessaria da fare con interventi molto più profondi, ma sono l'ABC da fare in 100 giorni. E questo ci dà la possibilità di parlare con persone che non sono gli esperti del tema, non, altrimenti parliamo sempre tra di noi. Poi, sviluppare gli sportelli. In Lombardia sono, mi pare, 81-82 gli sportelli. Però anche qui lo sportello è quello dove il cittadino che non riesce a vedere rispettato il proprio diritto a fissare la visita o l'esame va e chiede aiuto, e allo sportello i volontari che ci sono aiutano a fissare la visita, ma non può finire lì. Io ti aiuti se tu ci aiuti, cioè ti do una mano, però poi ti chiedo, magari non il malato ma il parente eccetera, di collaborare con noi, di lavorare, di costruire vertenze sul territorio, che è una cosa fondamentale. Allora, sono 82 presidi che ci sono sul territorio, moltiplichiamoli e impariamo ad agire il conflitto sui singoli ospedali, sui singoli ambulatori. Chiudono un consultorio, loro non dicono mai che lo chiudono, li accorpano, che vuol dire li chiudono, si faccia una mobilitazione lì, cioè leghiamo la raccolta di firme, la campagna per la legge di iniziativa nazionale e l'ABC sul referendum al lavoro degli sportelli e al lavoro territorio per territorio. l'ultima cosa che voglio dire, e guardate, oggi lo dico ad animo più sereno, perché c'è Margherita, anche se la mia critica è più rivolta ai miei colleghi e ai medici, però ci stanno dentro anche noi infermieri. Noi, per vincere la battaglia sulla sanità, e io sono ottimista perché non posso pensare che siamo un popolo di deficienti, cioè che ci lasciamo fregare il diritto che abbiamo conquistato con lotte negli anni 70 senza battere ciglio, senza muoverci. Ma per ottenere questo, uno dei punti fondamentali, poi nel libro ci sono altre proposte anche in base alle esperienze passate di strumenti di lotta, ma questo mi preme dirlo, è fondamentale che ci sia l'unità tra chi in ospedale sta orizzontale e chi sta verticale. Orizzontale è il malato, verticale è il personale sanitario. Allora, lo dico ai sindacati, glielo ripeto in continuazione, non serve che indiciate le manifestazioni di sciopero del personale sanitario e il giorno prima fate il solito comunicato: chiediamo alla popolazione di essere in piazza perché un aumento degli stipendi degli infermieri e dei medici è una cosa che serve a tutto il servizio sanitario nazionale. Certo, ma fatto così non serve assolutamente a nulla. E allora faccio un esempio. Parlo delle Wompia, mi viene più semplice. Le Wompia sono i servizi per i minorenni. Ok? Allora, nelle Wompia per avere una certificazione si aspetta anche 2 anni. 2 anni vuol dire che il bambino non può avere una serie di strumenti che gli servono a scuola per poter seguire. Sono ritardi drammatici per i bambini. La regione, perché sono sopraffatti dal lavoro. Allora, la regione che cosa ha detto al personale? Voi non ce la fate. Personale che fa conferenze stampa dicendo non ce la facciamo, burnout, eccetera eccetera, e hanno ragione. Allora la regione cosa gli ha detto? Benissimo, facciamo così, vi togliamo i DSA, cioè vi togliamo quelle patologie meno gravi, vi lasciamo l'autismo eccetera, date la priorità. Per i DSA costruiamo una lista di una serie di strutture private che devono rispondere ad alcuni criteri e autorizziamo loro a lasciare la certificazione. In una situazione drammatica ci può anche stare, nel senso che non moltiplichi le ombre da un giorno all'altro e allora dici non facciamo aspettare quelli che hanno una patologia più grave, gli altri la garantiamo attraverso una collaborazione col privato, si spera in attesa di ampliare il pubblico eccetera. Piccolo particolare, hanno autorizzato quegli enti a fare la certificazione che vale nelle scuole pubbliche e private, ma il cittadino la deve pagare, mentre la ombre non la pagava. Il personale della Wompia per difendere quei loro ex utenti che sono finiti a dover andare a strutture private per avere una certificazione che dà dei diritti ai loro bambini. Quanti comunicati stampa hanno fatto? Quanti appelli hanno firmato? Zero. È questo che non accetto. Ci deve essere la solidarietà della popolazione perché lì si lavora male. Perché lì c'è il burnout, perché avete un lavoro pazzesco, perché nel pronto soccorso avete un lavoro pazzesco. Ma noi, personale sanitario, dobbiamo anche noi mobilitarci quando la popolazione attende per anni o per mesi di poter fare una visita, o quando viene mandata dal privato. Quante voci interne agli ospedali ci sono levate dicendo ha ragione la Lombardia sicura. Guardate, dico la roba minima, non cancelliamo l'intramenia, ma almeno blocchiamo l'intramenia nei reparti dove ci sono delle liste d'attesa. Quando non ci sono più le liste d'attesa, chi vuole va con l'intramenia? Io non li ho sentiti. Quando abbiamo fatto la campagna contro i brevetti, hanno firmato, questo serve a capire anche come ragionano molti miei colleghi, diversi medici e personale sanitario, anche diversi infermieri. Tra l'altro le infermiere sono messe molto peggio dei medici, dislivello a livello europeo degli stipendi è molto maggiore. Ma hanno firmato pochissimi medici ospedalieri. Ah, certo, perché firmare contro i brevetti vuol dire che ti scontri con la multinazionale del farmaco che magari nel tuo reparto sta finanziando una ricerca. Magari ti chiama il direttore sanitario perché sta per arrivare una donazione, uno strumento che serve. Ma, colleghi, o alzate la testa e vi fate sentire su questo, oppure è inutile che poi protestate perché i vostri stipendi sono bassi rispetto all'Unione Europea. Allora, loro devono occuparsi del cittadino paziente, cittadino paziente devi capire che non può chiedere l'impossibile a delle persone che lavorano 12 ore con dei turni incredibili, che quindi un miglioramento delle loro condizioni di vita è una cosa che li riguarda. Allora, questo vuol dire anche fare sindacato in modo diverso, avendo un orizzonte sulla società che sta fuori. Qui finisco, tu chiedevi strumenti eccetera, io faccio semplicemente un invito a chi non è ancora iscritto a iscriversi alla mia newsletter, si chiama Diritti in Salute, l'iscrizione è gratuita, se no non lo direi, fate Vittorio Netto Diritti in Salute, vi iscrivete, la newsletter esce ogni 15 giorni, ricomincia il 12 di settembre, il sabato, e parte dal locale al globale, da tutta una serie di informazioni, con un vantaggio rispetto alle radio, no? Che sono utilissime, ma nella newsletter si può mettere il link, quindi uno clicca e va a vedere la legge che gli serve da citare quando va allo sportello, c'è lì il numero eccetera. Diritti in Salute, mi fermo, grazie.
2: Grazie, grazie Vittorio. Io sollecitavo anche Vittorio da parte tua un intervento comunque.
3: No, io penso che quello che viviamo sulla sanità lombarda e quello che viviamo sulla sanità bresciana parte come base dall'assoluta assenza di una programmazione. Non c'è nessuna programmazione sulla sanità. Se andiamo a vedere la parte privata come si è sviluppata nel bresciano, vediamo che, come diceva Vittorio prima, in realtà si sono sviluppati quei reparti che hanno i DRG per cui rimborsi maggiori. Noi abbiamo 6 ortopedie, 6 chirurgie, abbiamo i reparti ultraspecialistici, mentre le medicine nelle strutture private sono declassate, lasciate un po' fuori. E questo vale anche per quelle onlus che bisogna difendere, perché dire che non sono a fine di lucro, ma in realtà non è vero, perché i guadagni che vengono fatti da queste strutture le reinvestono loro stesse, le reinvestono in ciò che rende di più. E si è assistito anche nel nostro, anche da noi, a una completa dismissione della medicina territoriale. Penso quanti di noi hanno difficoltà a trovare il medico di base, quanti sono i paesi che si trovano senza la medicina di base. E sono state costruite delle case di comunità di cui però a livello regionale non esiste alcun piano che indichi a cosa devono servire, chi ci deve andare dentro, con che personale deve essere fornito. Non solo, ma gli ospedali di comunità che dovevano essere un punto di passaggio fra la degenza per acuti e la dimissione per un periodo intermedio, sono state affidate anche qui a Brescia ai privati, sono 4 affidate a strutture private, per cui anche quello è sicuramente un colpo verso la sanità pubblica. Quello che c'è da fare è quello che ha detto Vittorio. I sportelli sappiamo che ne ci sono tanti, esiste lo sportello di rifondazione, esiste lo sportello della CGL, esiste lo sportello di emergency, per cui ne esistono tanti anche a Brescia. Sono poco noti, per cui le persone che si trovano in difficoltà con una prenotazione va detto dove potersi rivolgere per poter essere aiutati, e questo è sicuramente un momento che potrebbe essere anche questo importante. Lascerei la parola a Maria Rita.
4: Prima di togliere la provocazione di Vittorio, una piccola testimonianza che in un certo senso risponde anche a come, almeno come RSU, perché io sono coordinatrice, uso il presente, perché mi viene ribrezzo dire ero la coordinatrice della RSU. La RSU ha deciso di non sostituirmi in attesa del mio reintegro, quindi la RSU quindi è una rappresentanza sindacale unitaria composta da 7 sigle sindacali, dove ci sono sia i confederali sia gli autonomi di categoria e il sindacalismo di base. Questa è la nostra RSU, è sempre stata sensibile non solo appunto il giorno prima dello sciopero, come diceva Vittorio, ma innanzitutto nella denuncia, cioè quando un anno fa l'amministratore unico ha messo un numero chiuso sui prelievi giornalieri, quindi da 600 prelievi al giorno che venivano fatti col servizio sanitario regionale aveva messo il numero chiuso a 100 e oggi a 90 prelievi al giorno, costringendo molti pazienti a fare, una volta che uno arriva a digiuno, ha bisogno di un esame urgentemente, magari di una creatinina per poter fare una risonanza magnetica con contrasto, cioè è chiaro che si trova poi nell'obbligo di passare da essere dalla ricetta del medico con il ticket ad essere a pagamento in insolvenza. Allora, in questi casi qua noi abbiamo subito denunciato, abbiamo denunciato anche nelle trasmissioni radiofoniche con Vittorio, in modo che ci fosse coscienza di questa trappola che si era creata per il cittadino. E nello stesso tempo abbiamo chiesto alla Regione: ma è possibile che non intervenite e il privato può fare tutto quello che vuole? Cioè, va bene che è a casa sua, però ci sarà un contratto che li obbliga a fornire un certo numero di prestazioni. No, al contrario, ci sono i tetti, e quindi è stato gioco facile per il San Raffaele dire: noi abbiamo i tetti e quindi per non sfondare i tetti che poi ci rimettiamo noi, allora limitiamo il numero di prestazioni. Stessa testimonianza che abbiamo reso pubblica, in medicina nucleare il primario ha detto ai medici: gli slot, i posti in agenda che avete per il servizio sanitario regionale li trasformiamo in solvenza, un po' come i posti letto, no, che spiegava Vittorio. E cosa vuol dire? Che si allungano le liste d'attesa, poi magari quegli appuntamenti rimangono vuoti, perché un esame strumentale in medicina nucleare non tutti se lo possono permettere e non tutte le assicurazioni, anche quelle che vengono messe dentro ai rinnovi contrattuali, ahimè, che stanno smantellando appunto anche qua la responsabilità dei sindacati che firmano a livello nazionale questi contratti, che creano proprio quelle condizioni di smantellare il servizio pubblico. Non tutte le assicurazioni poi hanno anche questo tipo di esami costosi nel pacchetto che è possibile utilizzare. C'è l'altra stortura del fatto che si fanno i check-up per trovare delle malattie, cioè che è una prevenzione finta quello del check-up, che va a cercare delle cose che magari sono innocue, anzi creano più ansia, no? Le pillole di Donzelli di Medicina Democratica ci hanno insegnato che a volte la finta prevenzione serve solo all'industria farmaceutica, all'industria della sanità privata, appunto. E quindi tutte queste cose servono proprio a creare l'alleanza tra lavoratori che vedono le dinamiche prima ancora che magari il cittadino ci sbatta contro. Ma poi non è solo questo, ad esempio il nostro presidio permanente sta raccogliendo ogni giorno e ogni notte, mi viene da dire, perché spesso quando l'URP è chiuso allora diventiamo noi al presidio l'URP per i pazienti, ci vengono a raccontare e mi chiedo appunto se riusciremo a fare una specie di libro bianco, un dossier con tutte queste testimonianze drammatiche. E cerchiamo anche qua di fare non il lavoro degli sportelli, anzi gli sportelli sono i primi alleati che abbiamo avuto nella nostra denuncia, proprio perché hanno colto che è il momento in cui il malcontento, la protesta, l'analisi di dove stiamo andando può diventare momento di lotta. E a settembre stiamo cercando di organizzare come sindacato veramente una manifestazione che non sia solo dei lavoratori della sanità, appunto la RSU rappresenta non solo gli infermieri ma anche tutti i professori. Si è saputo dai ricercatori che i soldi di Telethon sono finiti in una società che doveva fare ricerca di base, appunto quello che raccontava Vittorio, che è una ricerca che magari non piace alle grandi aziende, quindi si fa con anche magari una raccolta come quella di Telethon che è diffusa. E poi invece il consiglio d'amministrazione di Genenta, questa società che utilizzava anche i fondi di Telethon, ha deciso che invece di occuparsi della ricerca sulle oncologiche e sulle malattie rare, ha convertito la sua mission in compravendita di fucili. Cioè, industria militare, quando noi diciamo vengono sottratti i soldi alla sanità per destinarli all'industria militare, parliamo magari del bilancio dello Stato o della regione. Invece lì è proprio sotto gli occhi è esplicitato, lo dicono appunto articoli di giornale, che il consiglio d'amministrazione ha fatto questa scelta con un colpo di mano, perché anche i medici che facevano parte di quel consiglio di amministrazione sono stati messi in minoranza, hanno deciso di utilizzare quei fondi per l'industria militare, per andare ad ammazzare le persone invece che salvarli dalle malattie. E quello che sta avvenendo a Gaza appunto è strettamente correlato anche a questa trasformazione di quello che dovrebbe essere l'umanità in qualcosa che invece sta diventando sempre più disumano. E i licenziamenti politici, non solo il mio, anche quelli di altri delegati, che sono, e la repressione anche dei pacchetti sicurezza, rientrano in questo scenario in cui non interessa più l'umanità e investire nello Stato sociale, ma in uno Stato militarizzato.
2: Grazie Margherita Napolitano. Anche le vostre riflessioni sicuramente importanti. Allora, tra poco la musica ci inonderà dal palco, quindi non abbiamo tantissimo tempo. Io lascerei una chiusura magari a te Vittorio, oppure raccogliamo una serie di domande, ma ho paura che raccogliendo domande poi andremo fuori. Vabbè, se abbiamo una serie di qualche domanda, che sia domanda ovviamente a Vittorio, per la sua presenza stasera sul libro, altrimenti diciamo due parole in conclusione, se qualcuno vuole intervenire. Ma non è un problema, tanto Vittorio rimane qui, al massimo se avete vergogna della domanda pubblica, ci fermiamo un attimo anche perché il libro lo trovate ovviamente lì, qui sarà il nostro ospite questa sera, ricordiamo a destra per andare invece alla raccolta firme al banchetto Cuto. C'è la domanda, scusate, grazie Margherita, prego. Il microfono perché?
5: No, perché più che una domanda volevo fare una considerazione mettendo assieme una cosa che diceva Margherita e una cosa che diceva Vittorio. Margherita, anch'io sono del San Raffaele, stiamo facendo assieme la lotta, quindi sono un po' di parte. Assieme a Margherita, i nostri due sindacati, che siamo due sindacati diversi, abbiamo cominciato a denunciare tutta una serie di cose da più di un paio d'anni, con la regione che ci diceva no, siete allarmisti, l'ultima volta che ce l'ha detto è stato il 30 ottobre, poi 6 dicembre è successo ciò che è successo. L'ultima volta che ci ha detto no, state facendo ancora allarmismo è stato a giugno, a settembre abbiamo avuto la PMA. Ma non era su questo che volevo soffermarmi. Margherita diceva il mio è un licenziamento ritorsivo perché abbiamo denunciato, e su questo siamo assolutamente d'accordo. Hanno preso lei perché è stata la prima che è incappata, ma potevamo prendere qualcun altro dei due sindacati. Questo cosa comporta però? Il fatto che hanno preso una persona che teoricamente beneficia di guarentigie, di tutele sindacali, per cui ha più facile, più autorevolezza e dovrebbe essere un po' più coperto nel denunciare tutta una serie di cose. Se io sparo in alto e metto paura, se metto paura non avremo più denunce da parte di tutta una serie di altri lavoratori. Prima Vittorio faceva notare che abbiamo il 50% di accreditamento sulle aree chirurgiche. manca un sistema di RG e l'abbiamo visto nel caso Santa Rita a Milano. È possibile che tutti quegli interventi chirurgici siano interventi inutili, interventi che non servono. Avremmo non una cura, ma un interventismo sulle persone che alla fine gli fa solo male. E se non abbiamo all'interno qualcuno che possa denunciare, quindi se permettiamo i licenziamenti ritorsivi, non avremo gente che denuncia, perché immaginatevi un infermiere a San Raffaele che dice cavolo, hanno licenziato Margherita che è un rappresentante sindacale, figurati cosa fanno a me. Questa cosa l'ho vista, mi giro dall'altra parte. E se non avremo all'interno degli ospedali, dico San Raffaele, ma dico tutto l'ospedale, l'ospedalità privata, se non avremo gente all'interno che può denunciare, uno dei rischi che corriamo è quello che in qualche modo si vinceva da ciò che diceva Vittorio. Abbiamo un aumento di prestazioni altamente redditive, ma che potrebbero essere prestazioni superflue. E se ti fanno un intervento chirurgico che non ti serve, ti hanno fatto un danno.
2: Grazie, è arrivata davvero la musica, quindi però proviamo meno male. Proviamoci, perché più che altro da fuori magari non sento. E volevo chiedere, no, devo solo pagarlo perché non ho trovato chi incassa. Volevo chiedere. È possibile verificare quando ci sono tutte quelle campagne televisive in cui chiedono il 5 per 1000 per la ricerca, dei personaggi che non fanno nessuna ricerca se non prendere il farmaco già pronto e darlo via, e si servono addirittura ultimamente anche dei bambini facendo delle leggi sottraendo questi soldi a emergency e altrimenti che sono più utili. Non è possibile spiegarlo o denunciare questi personaggi che per l'oncologia non hanno niente a che vedere come ricerca.
6: Allora, intanto chi compra il libro, c'è uno che dopo va lì, tira i soldi, se i libri là sono esauriti ne danno qua altri. E lo dico perché sia timido, sono timido io ed è timido chi compra il libro, chi vuole si può autografare il libro, faccio la firma. Lo dico perché non so se mi vergogno più io a dire che faccio la firma, chi lo chiede, quindi... Allora, sì, no, non c'è un sovrapprezzo per la firma adesso, va bene il profitto, ma insomma. Allora, no, un paio di cose. Mi veniva da sorridere a sentire il tuo intervento. Nel libro trovate la storia. Era il equivista... No, qui ci sono dei giovani, insomma qualcuno che alla mia età se lo ricorda. Era il 26 giugno del 1996, quando davanti a 9 milioni di spettatori, insieme a un gruppo di attivisti della LILA, della Liga Italiana per la Lotta contro l'AIDS, di cui ero presidente, abbiamo interrotto la diretta televisiva su Rai 1, dove eravamo nel 96, dopo 13 anni che c'era il virus HIV, finalmente si faceva una trasmissione prima serata, perché in Italia non si poteva parlare, perché non potevi parlare del preservativo, Vaticano, no? Tutte queste storie. Qui fanno la trasmissione in prima serata e la fanno per raccogliere soldi. E noi sapevamo che non era chiaro dove andavano quei soldi, ci eravamo informati, eccetera, eccetera. Avevamo chiesto di intervenire. Era prima di Genova, quindi non ero ancora stato buttato fuori da tutto, perso lavoro, eccetera, e quindi ero membro della Commissione Nazionale AIDS, anzi dell'esecutivo, dell'ufficio di presidenza della Commissione, quindi ero tra gli invitati d'onore, prima, seconda fila. A un certo punto, insieme, dovevo andare con la moglie, non ero sposato, ho portato l'attivista sieropositivo della Lila con me, no? E ci siamo alzati noi due, abbiamo preso il microfono con Bononis, che non sapeva più cosa fare, e in vantaggio della diretta televisiva, davanti a 9 milioni di spettatori, abbiamo denunciato quello che stava avvenendo. Abbiamo detto quei soldi non vanno dove devono andare, sono tutti destinati, abbiamo spiegato a cosa e come, abbiamo detto anche cose molto pesanti, ma questo è un processo di 5 anni. E il giorno della sentenza chi mi ha denunciato ha dovuto ritirare, perché sapeva come andava la sentenza, la denuncia, però 5 anni, perché abbiamo detto
1: qui nel pubblico ci sono professori che parlano di solidarietà e poi per entrare dentro quei progetti di ricerca che sono in pubblico ci sono visite private che costano centinaia di migliaia di lire, eccetera, eccetera. È venuto fuori un pieno di... Qui queste cose sono state fatte, si possono fare, bisogna informarsi bene, perché quando fai un intervento di quel tipo, con le conseguenze che ci possono essere dal punto legale, devi avere in mano tutti i documenti. Però è una cosa importante, perché si fa presto a dire raccogliamo i fondi, si fa presto a mettere l'immagine.

ragionamento di che cosa possiamo fare. Io sono veramente convinto che questa partita non è persa. E dobbiamo uscire da illusioni. E lo dico perché sicuramente anche qua ci sono persone che lavorano con contratti collettivi nazionali dentro i quali sono state inserite le assicurazioni. Hai fatto bene a dirlo, noi siamo tutti contrarissimi a queste assicurazioni che i sindacati confederali hanno accettato inseriti nei contratti collettivi nazionali. L'ultima è quello che è successo poco tempo fa con la scuola, dove hanno messo delle assicurazioni all'interno. Che cosa vuol dire questo? Che inserendo l'assicurazione in un contratto collettivo, tu sposti automaticamente centinaia di migliaia di persone, qualche volta magari si è data la categoria anche 1 milione di persone, da il servizio sanitario pubblico ad andare col privato. E una volta che hai fatto l'accordo con l'assicurazione dentro il contratto, cioè hai scambiato un mancato aumento di stipendio perché una quota vada comunque a finanziare questa tuo benefit, e un'altra parte lo finanzia il datore di lavoro, e poi tutto viene risolto col fatto che viene defiscalizzato, perché questi sono i meccanismi. Dopo però l'assicurazione che comanda. Guardate cosa sta succedendo all'assicurazione dei metalmeccanici, che sono stati i primi che sono partiti in questa moda. Adesso sono furibondi, perché l'assicurazione ha cominciato a diminuire, aumenta il premio, c'è la quota che devi versare, e diminuiscono le prestazioni che vengono fornite. E questo sui grandi numeri però spinge le persone sempre più ad andare col privato. E il privato fa anche un'altra cosa che è stata spiegata prima, molto importante, nella quale molti di noi cadono. E cioè, ecco perché il titolo dell'industria della salute, io vi racconto anche cosa accade proprio anche nei grandi magazzini, no? Voi potete acquistare un paio di scarpe, un vestito, magari ve lo vende una commessa con grembiule blu, poi fate 5 passi più in là e di fianco vi vendono un kit diagnostico, semplicemente che la commessa con il vestito blu è una commessa, un commesso, un infermiere con un camice bianco. Questo è quello che accade. Allora, queste batterie di esami da fare non hanno nulla a che vedere con la prevenzione, assolutamente. Gli esami si fanno se un medico li prescrive perché c'è un sospetto di una patologia da andare a identificare, ma non è che si fanno gli esami a caso, perché questi comportano poi altri esami, altre visite, moltiplicazioni di esami assolutamente inutili, che però servono a costruire stress, che poi porta a un aumento pazzesco di consumo di farmaci, di psicofarmaci e via dicendo. La prevenzione primaria, quella con cui Garattini ribadisce che si potrebbero evitare, lui dice, dal 40 al 50% delle patologie oncologiche, riguardano gli stili di vita, riguarda l'alimentazione, riguarda lo sport, riguarda le posture sul lavoro, cioè riguarda le modalità della nostra vita quotidiana. E questo può dimezzare quasi le patologie oncologiche. Non più esami si fa, meglio si sta. D'altra parte, con la stessa schiettezza e durezza, dobbiamo dire che se un medico richiede di fare una risonanza in 10 giorni, quella risonanza va fatta in 10 giorni e non in 6 mesi. Perché se ha chiesto una risonanza, quindi mirata su una persona, è perché ha un sospetto di una patologia e allora bisogna realizzarla. La sanità è diventata totalmente un mercato e risponde completamente alle regole del mercato. E quando è che la situazione diventa pessima e lo stiamo vivendo noi in Lombardia? Quando chi dirige ai massimi livelli la sanità pubblica, che sia il ministro, che sia l'assessore o che sia il direttore generale e subalterni, gestisce la sanità pubblica con la logica della sanità privata. È lì che accade il disastro. La sanità pubblica ha bisogno di una moltiplicazione della medicina territoriale, ha bisogno di una moltiplicazione degli ambulatori sul territorio. Noi abbiamo bisogno di un aumento enorme, abbiamo bisogno di almeno 60.000 infermieri come minimo, abbiamo bisogno di medici di famiglia. Ma oggi viene fatto di tutto perché un medico laureato non faccia il medico di famiglia,

0: Ma scusate, perché devo fare il medico di famiglia per un corso di 3 anni e 900 euro giù di lì al mese, se invece faccio una specialità, qualunque specialità, e prendo 1800 euro? Cioè prendo il doppio. Perché? Allora, o uno è ipermotivato culturalmente, ideologicamente, eccetera, oppure dice faccio il concorsone per la specialità e vado a fare la specialità piuttosto che fare il medico di famiglia. Perché in Lombardia non sono stati utilizzati tutti i soldi che erano stati messi a disposizione da Balduzzi per favorire il lavoro di gruppo dei medici, che è una cosa diversa dalle false cooperative di medici che sono delle aziende vere e proprie. Il lavoro di gruppo è tutta un'altra cosa. Allora, sono obiettivi concreti questi, sui quali insistono, ma c'è un disegno preciso che è lo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale. Guardate che in un consiglio dei ministri di qualche mese fa hanno votato che proporranno un disegno di legge per rivedere la 883, la legge di riforma sanitaria. Mai nessun governo finora aveva osato pubblicamente dichiarare che avrebbe messo le mani per rivedere l'organizzazione dell'883. L'883 è quella che prevede un accesso universale al servizio sanitario. Io dico, siamo ancora in tempo a difendere questo che è un bene comune. Dobbiamo tirare fuori il più possibile i casi singoli. E lo dico non per piaggeria e non perché stimo Margherita da anni, lo sa, abbiamo avuto modo di fare interviste, eccetera. Però voi siete un caso quasi unico. Quasi unico. Perché dentro le altre strutture ospedaliere è rarissimo che dei lavoratori si espongono per qualcosa che riguarda direttamente l'utenza. Allora, che in una struttura tra le più grandi del privato, convenzionato, ci fosse il meccanismo premiale per la telefonata, come dicevo, se finiva nel privato. Quando abbiamo chiamato, anche lì era multimedica, a giustificarsi, hanno detto i sindacati hanno firmato questo. Siamo andati a vedere, ma CGL subito ha detto che non aveva firmato, che avrebbe denunciato se andava avanti di queste cose, e abbiamo scoperto che Multimedica aveva due tavoli, un tavolo con i confederali dove questo non c'era, e un altro tavolo non con i sindacati di base, con i sindacati gialli, io li chiamo così, cioè i sindacati padronali, in cui avevano firmato questa cosa. Ok, ma non ditemi che voi sindacati interni a quell'azienda sanitaria non sapevate che per le centrali miste, non queste donne, per le centrali miste c'era un premio se finivano la telefonata mandandola al privato. Ma siete stati zitti, perché sollevare quella cosa voleva dire scontrarsi con una parte dei lavoratori. Ma se non fai quella battaglia, non vai da nessuna parte. Oggi mi dicono, ma noi sulla scuola lì non abbiamo firmato l'inserimento dell'assicurazione, non siamo d'accordo. Però non possiamo andare nelle assemblee perché gli insegnanti vedono quelli come una conquista. Ma questo è il disastro, una battaglia culturale che non si è fatta. Gli devi spiegare che oggi gli sembra una conquista, tra 2 anni gli alzano il premio, gli riducono le prestazioni e nel frattempo hanno contribuito a far sì che sia tagliato il Servizio Sanitario Nazionale. Ci vuole una svolta. La salute deve essere messa al centro del conflitto sociale. Guardate, io sono convinto che comunque lo sarà, anche perché, e questo dico una banalità, dove pensate che vadano a prendere i soldi per le armi? All'istruzione, al welfare e alle pensioni. È qui che ci saranno e ci sono i tagli. E quindi sarà sempre più difficile riuscire a curarsi. Quindi bisogna organizzarsi e far sì che questa non sia una battaglia degli specialisti e non aspettare che uno stia male per allora capire quello che accade. Sono brutale su questo, faccio il medico da più di 30 anni, so benissimo che chi è malato in quel momento ha solo bisogno, il problema è che gli sta di fianco, il problema sono i parenti eccetera, in quel momento ti occupi del tuo vicino, del tuo parente che ha bisogno. Ma ce la fai a ragionare, ce la fai a capire che la difficoltà che lui ha incontrato oggi è quella che incontrano tutti gli altri. Dobbiamo costruire questa una grande vertenza e io credo che questa debba essere una, tu per chiedere di parlare di politica, una discussione. governante che sta con la sanità privata non può fare la strada con me per quanto mi riguarda. Non stiamo parlando di una delle tante cose, perché l'avversario, io lo chiamo ancora l'avversario di classe, qui finisco, sa perfettamente che la cosa a cui a te sta più a cuore di tutti è la tua salute, e se devi decidere per cosa spendere dei soldi se li hai via, li spendi per la tua salute, e al secondo posto c'è la salute del tuo fidanzato, del tuo marito, della tua compagna, di tua madre, di chi ti sta intorno. Allora, l'importanza che noi diamo alla salute diventa, in un mercato privato, la nostra grande debolezza. Ma siccome non possiamo diminuire l'importanza della salute, dobbiamo cancellare il fatto che diventi debolezza. E come fai a cancellare il fatto che diventi debolezza? Devi far sì che su questo nessuno possa fare profitto. E quindi bisogna fare di tutto perché il privato non aumenti la sua presenza nel Servizio Sanitario Nazionale, perché il privato diminuisca la sua presenza, perché non arrivi ulteriori finanziamenti al privato e perché il controllo sia totalmente in mano al pubblico, e non perché il pubblico invece sia il compagno di merende delle strutture private. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo dare. Grazie.
1: Grazie a voi per essere ci state fino adesso, una buona continuazione a questo.

0: 17 minuti su Radio Onda d'Urto, prosegue lo spazio approfondimenti con la musica di Leaf e di Barra 1. Questo brano che si intitola Sul muro, Leaf e Barra 1 apriranno le danze sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia questa sera intorno alle ore 20. Ricordiamo, tutto il programma è disponibile sul sito festaradio.org. Ci stanno arrivando delle domande tra l'altro sul nostro canale WhatsApp a proposito del concerto di domani. Tara e Subsonica sono previsti sul palco principale domani giovedì 20 di agosto, ma le condizioni meteo, le previsioni sono burrascose, quindi invitiamo ascoltatori e ascoltatrici e chi avesse acquistato già la prevendita per il concerto di domani dei Subsonica a monitorare il nostro sito, i nostri canali social e naturalmente ascoltarci qui in diretta radio. Chiedi di certe storiacce. Poiché in funzione delle previsioni delle prossime ore decideremo come procedere per la serata di domani. Rimanete quindi sintonizzati e sintonizzate su Radio Onda d'Urto, seguiteci sui canali social e sul sito radioondadurto.org. Tanti delle inchieste di fanpage. E proseguiamo con un'altra notizia che ci parla di crisi climatica all'interno dello spazio approfondimenti, poi seguirà il giornale radio. Saliamo sulle Alpi, sempre più calde, sempre più fragili. Sabato 1 agosto si è svolto sull'Adamello, proprio qui in provincia di Brescia, un flash mob che anticipava la carovana dei ghiacci di Legambiente, carovana dei ghiacci 2026. Tutto andrà a gonfie vele. A proposito delle ondate di caldo, ha detto Valda Bonardo, che sentiremo tra pochissimo nell'intervista, ha detto che queste ondate di caldo sono veramente pesanti per i ghiacciai. Il ghiacciaio è grigio, non ha più neve che lo copre già da tempo ed è sempre più sottile. Le ondate di caldo estive sono iniziate già a maggio, a incidere proprio l'aumento della temperatura, così ha sintetizzato Valda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipra Italia. Cipra è la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Sentiamo quindi cosa ha detto nella nostra intervista che andiamo a riproporvi. Segue il giornale radio delle 17:20.
1: Alpi sempre più calde e fragili. Flash mob sull'Adamello con l'anteprima Carovana dei Ghiacciai 2026. Siamo in collegamento con Valda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipra Italia, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno a voi.
1: Quale situazione avete trovato?
2: Situazione, ahimè, triste, come potete immaginare, perché queste ondate di caldo sono veramente pesanti per i ghiacciai. D'estate i ghiacciai in questi ultimi anni sono fusi parecchio, però quest'anno si sta rivelando un'annata piuttosto pesante. Infatti il ghiacciaio dell'Adamello noi l'avevamo visto 2 anni fa, e la zona dove c'era un lago e arrivava il ghiacciaio adesso è isolata dal resto del ghiacciaio, tanto per dirne una. E poi tutto grigio, che vuol dire che la neve è fusa, la neve che è la famosa coperta che protegge il ghiacciaio, che dovrebbe sparire a fine agosto e magari non sarebbe male se rimanessero un po' di lembi per formare nuovo ghiaccio. Ecco, questa già scomparsa da tempo, e il ghiacciaio era, nonostante la giornata serena, era un grigio piuttosto scuro e sempre più sottile. Quello che è sempre stato un ghiacciaio imponente, spesso il più grande d'Italia, si sta proprio raggrinzendo.
1: Ecco, questa situazione, nonostante le nevicate quest'anno siano state considerate abbastanza buone, quindi...
2: Sì, ma non particolarmente buone. E poi comunque le ondate estive, non dobbiamo dimenticarci che le ondate estive sono iniziate già a maggio, che un'ondata di caldo estivo a luglio si può anche accettare, ma queste sono iniziate a maggio, quindi la neve è fusa subito. In molte situazioni già a fine maggio non c'era più neve.
1: Quello che comunque incide soprattutto è proprio l'aumento quindi della temperatura, non tanto il fatto che quest'anno magari appunto le nevicate non siano state abbondanti, ma anche almeno così ci avevano detto, tutto sommato nemmeno così scarse. Il problema è proprio l'aumento della temperatura che provoca velocemente lo scioglimento di questa copertura.
2: Sì, perché appunto oramai l'abbiamo verificato da anni anche con confronti tra vari esperti, non è tanto la scarsa neve quanto le ondate di calore, sono le ondate di calore che sono micidiali per i ghiacciai, e quindi è proprio, sono queste ondate che distruggono completamente il volume del ghiacciaio, e poi appunto non una sola ma diverse. Da fine maggio, ondate che hanno fatto sì che lo zero termico si portasse sopra i 4.000, in alcuni casi anche sopra i 5.000. Non dimentichiamoci che l'Adamello è un ghiacciaio che sta al di sotto dei 3.500 metri, quindi vuol dire che non c'è più stato lo zero, insomma di notte la temperatura non è più scesa sotto zero, praticamente da fine maggio ad adesso.
1: Quindi fondamentalmente continua la fusione, cioè lentamente lentamente.
2: Certo, una continua fusione notte e giorno.
1: Voi avete trovato quindi anche una temperatura nella giornata del flash mob, faceva una temperatura caldo. In cui faceva caldo anche a 3.000
2: metri. Poi vabbè, si è alzato un po' di vento, il tempo è cambiato, ma faceva caldo anche a 3.000 metri, sì. E questo devo dire che non è capitato solo su Adamello, perché io frequento, come noto, frequento sempre le montagne anche a livello così escursionistico personale, e io questi ultimi due mesi sono stata parecchio in alto, vicino ai 3.000 metri, e in tutte le situazioni ho sentito parecchio caldo.
1: Ecco, questa iniziativa, questo flash mob di lancio della Carovana dei Ghiacciai 2026, oltre che per riscontrare la situazione purtroppo molto critica che ci hai ora illustrato, serviva anche per lanciare delle parole d'ordine, degli obiettivi, delle richieste, delle proposte. Ecco, se ci puoi dire anche a partire proprio...
2: Non possiamo limitarci a fornire solo dei dati e a dire che i dati sono terribili. E così è, così si fa, perché il monitoraggio è fondamentale, però bisogna aggiungere anche qualcos'altro. E questi percorsi noi li abbiamo sviluppati già a partire dall'anno scorso, la Mente Nazionale dei Ghiacciai, poi il manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse. Lo dico tutto perché non a caso abbiamo aggiunto risorse connesse, che ha riscosso e che è promosso da Lega Ambiente, CIPRA, CAI e Fondazione Glaciologica, e ha riscosso un buon successo tra gli enti di ricerca e le ONG, tant'è che a livello europeo i firmatari sono all'incirca un centinaio. E questo manifesto ovviamente definiva alcune linee generali per approcciarci a questa nuova situazione. Quest'anno abbiamo voluto fare un passo in avanti e abbiamo proposto una piattaforma che ha il titolo Governare le Alpi che cambiano, che è una declinazione verso la concretezza appunto dei principi del manifesto. E nel fare questo ragionamento abbiamo evidenziato alcuni aspetti. Intanto che non si può più pensare di gestire il territorio come si faceva in passato, perché i cambiamenti sono talmente veloci e repentini per cui noi rischiamo di rincorrere le situazioni anziché produrre e arrivare troppo tardi con delle soluzioni obsolete. Quindi bisogna veramente cambiare il modo di pensare, cioè noi diciamo pianificare in condizioni di instabilità e di incertezza, quindi per fortuna la scienza, la modernistica vengono incontro e ci sono parecchie persone che studiano e lavorano in questo senso, quindi prevedere, arrivare prima che si verifichi l'evento, quindi la prevenzione diventa fondamentale in molti casi, così come l'attenzione, quindi è ovvio che non, le comunità locali sempre di più devono fare riferimento ai dati che ci fornisce la scienza, agli studi dei tecnici, alle modellizzazioni. Ma non solo, sempre di più, quindi innesso istituzioni, mondo della scienza e associazioni deve essere sempre più forte. E ancora, sempre di più, noi dobbiamo avere un approccio non settoriale, ma al contrario, multisettoriale. Cioè, ad esempio, gli ecosistemi stanno cambiando, noi dobbiamo capire cosa sta capitando alla flora e alla fauna in montagna. Ma non solo, i versanti stanno diventando sempre più fragili in conseguenza del ritiro dei ghiacciai e della fusione del permafrost, il terreno perennemente ghiacciato. E allora noi dobbiamo capire come attrezzarci per ridurre il rischio frane, il rischio valanghe, ma il rischio anche per chi frequenta la montagna. Ecco, così come i paesaggi stanno cambiando, dicevo, la flora e la fauna stanno cambiando, gli ecosistemi sono completamente diversi, stanno nascendo un sacco di laghi, questi laghi diventeranno degli ecosistemi. Come vogliamo governare questi territori? Che tipo di fruizione? Ecco, queste sono delle domande che avremmo già dovuto porci in passato, ma che perlomeno dobbiamo sbrigarci a porle adesso e a dare delle risposte. Quindi questo significa progettare, programmare, pianificare, cosa che in Italia sfugge un pochino, e poi come al solito ci si accorge della questione quando c'è l'evento tragico. Ecco, bisogna ridurre queste possibilità proprio in questo senso. Un altro aspetto che per noi è importante è quello che riguarda i beni comuni, cioè di chi è il ghiacciaio, di chi sono le terre alte? Sicuramente delle comunità locali, ma sarà anche un po' dei turisti che con senso di responsabilità lo guardano, in alcuni casi lo affrontano, gli alpinisti lo affrontano, ne beneficiano sotto vari aspetti, dal punto di vista paesaggistico, per l'acqua che produce il ghiacciaio e così via. E allora pensare a far diventare il ghiacciaio, così come lo sono, cioè, molto banalmente, una banca, una qualsiasi organizzazione profit, ha la personalità giuridica e si può difendere. E questi beni comuni, che sono comuni, non si possono difendere. Allora il percorso che vogliamo sviluppare è anche questo. Infatti abbiamo coinvolto il professor Roberto Loen, che è docente di diritto comparato, che si occupa appunto di questi aspetti.
1: I ghiacciai non sono solamente belli dal punto di vista paesaggistico, affascinanti per chi frequenta le terre alte, hanno anche un'importanza che in parte hai anche già accennato, e se magari ti chiedo anche di brevemente ricordarla. E quindi la domanda che ti faccio per concludere è: c'è la speranza di bloccare, se non invertire, la tendenza e salvarli?
2: Allora, la speranza deve esserci, perché guai se ci facciamo prendere dal pessimismo, peggioriamo solo le situazioni, quindi visto che tutti avremmo piacere di migliorare anziché peggiorare, quindi la speranza deve esserci, però è legata in senso stretto con quello che noi, col nostro modo di vivere, perché sappiamo benissimo che i ghiacciai spariscono con l'aumento di temperatura e che questa è dovuta all'immissione di gas serra in atmosfera. Quindi noi dovremmo uscire dall'era del petrolio e ridurre sempre di più l'immissione di gas serra, mitigare. Non abbiamo alternative, questa è l'unica possibilità. E quindi io credo che ognuno di noi, nel momento in cui prende l'auto, accende il condizionatore, fa un acquisto, ecco, ognuno di noi deve pensare che in qualche modo diamo un contributo. Sarebbe bello se riuscissimo a darlo in positivo, cioè consumando meno energia e magari cercando di vivere e di divertirci in modo allegro ma meno consumistico.
1: Grazie Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Lega Ambiente, presidente di CIPRA Italia, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. A risentirci.
2: Grazie a voi.
1: A presto.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
0: Sono le ore 17:22 di questo mercoledì 19 di agosto. L'aggiornamento con le notizie sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Iniziamo il giornale radio dal Mediterraneo. 35 migranti di originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono sbarcati a Lampedusa dopo che il gommone di 7 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera. Nel gruppo, partito da Gars Garabulli in Libia, anche 6 donne. Intanto Alarm Phone ha lanciato l'SOS per un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale. 52 vite sono in pericolo a circa 70 miglia da Lampedusa, scrivono. Alcune persone hanno già perso conoscenza. È stata allertata la nave Asso 25, battente bandiera italiana, della flotta Augusta Offshore, che si trova in zona. In Africa centrale, intanto, almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun, secondo quanto appreso dalla AFP da fonti locali. La tragedia è avvenuta ieri intorno alle ore 14, le 17 in Italia, nella miniera d'oro artigianale di Zamboye, a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Babua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Più a est, in Kenya, un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana è tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi con Tugi, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Notizie dall'Italia, crisi climatica. In Sicilia, a Maddalusa, il quartiere balneare di Agrigento, parzialmente abusivo, è da 103 giorni senza acqua. I rubinetti sono rimasti a secco quando è cessato lo scorso 9 maggio lo stato d'emergenza idrica in Sicilia proclamato nel 2024. Da allora gli abitanti delle case abusive e insanabili, perché realizzate 40 anni fa nella zona A del parco archeologico Valle dei Templi, area che è ad inedificabilità assoluta, non hanno più potuto usufruire del servizio di autobotti. Le case non in regola dal punto di vista urbanistico non possono fare un contratto con l'ente gestore del servizio e senza un contratto non possono ricevere il servizio sostitutivo. Le persone sono così costrette a riempire taniche d'acqua presso la fontana pubblica di Bona Amorone. Sul versante romagnolo dell'Appennino tosco-romagnolo, invece, a Palazzuolo sul Senio, un incendio di vegetazione è in corso dalle ore 13. Stanno intervenendo i vigili del fuoco del Comando di Firenze e di Bologna. In Piemonte, la sezione ANPI di Verbania è pronta a organizzare una manifestazione nei primi giorni di settembre contro la decisione della giunta, guidata dal sindaco Gian Domenico Albertella, di intitolare parte del lungo lago di Intra a Sergio Ramelli, militante neofascista, ucciso nel 1975, ampiamente trasformato in un simbolo e mitizzato dalla destra italiana. La decisione è stata resa nota all'indomani dell'Assemblea pubblica di ieri sera alla Casa del Popolo di Trobaso, alla quale hanno partecipato circa 150 persone ed esponenti delle forze politiche cittadine di opposizione. Dal Piemonte all'Abruzzo per le notizie dal mondo del lavoro. La mancata proroga del contratto a tempo determinato di un'infermiera incinta è stata ritenuta discriminatoria dal giudice del lavoro di Pescara, Andrea Pulini, che ha condannato la ASL a stipulare il contratto e a risarcire la lavoratrice con 5.000 euro. L'infermiera era in servizio alla RSA di Tocco La Casauria e aveva già avuto 3 proroghe. Alla scadenza del contratto, il 31 gennaio scorso, la ASL ha rinnovato il rapporto degli altri 7 infermieri a tempo determinato, ma non il suo. Secondo la ricorrente, la scelta era legata al suo stato di gravidanza. Notizie dal Medio Oriente. In Yemen il ministro dell'informazione del governo riconosciuto a livello internazionale, Muammar el-Riani, ha avvertito che i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, stanno pianificando di prendere il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Al-Riani ha riferito di un rafforzamento militare da parte degli Houthi, i cui piani sono stati evidenziati dai ripetuti attacchi contro porti, moli, infrastrutture civili, navi e risorse navali governative. Attualmente gli Houthi non controllano le aree costiere direttamente affacciate sullo stretto, ma detengono il controllo del porto di Hodeidah, situato più a nord. Sempre in Medio Oriente, ma in Palestina, a Gaza, torniamo sull'attacco aereo israeliano al quartier generale della polizia di Gaza City, che oggi ha ucciso 9 persone, ne ha ferite 15. Secondo fonti di informazioni palestinesi, il raid ha ucciso la colonnello Fatina al-Sahar, capo della polizia femminile di Gaza, insieme ad altri comandanti della polizia. L'esercito israeliano aveva, come di consueto, dichiarato di avere colpito miliziani di Hamas. L'organizzazione islamista, dal canto suo, ha condannato l'attacco definendolo un nuovo crimine di guerra. In una dichiarazione, il gruppo ha respinto la giustificazione di Israele, secondo cui l'attacco avrebbe preso di mira leader della resistenza, bollando tale affermazione come accuse infondate e false, utilizzate per giustificare l'aggressione e celare il deliberato attacco contro polizia civile e civili disarmati. In Libano, intanto, Israele ha ucciso almeno 4.348 persone dall'inizio della sua ultima guerra contro il paese, ovvero il 2 marzo del 2026. Questo secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute Pubblica del paese dei Cedri. Tra le vittime di 6 mesi di operazioni militari israeliane nel Libano meridionale figurano almeno 393 donne e 257 bambini. Nello stesso periodo, almeno 12.307 persone sono rimaste ferite. Tra i deceduti nel paese vi sono 537 siriani e 234 palestinesi, oltre a 32 soldati libanesi. Israele ha inoltre danneggiato almeno 17 ospedali. Sono stati registrati 179 attacchi contro il personale sanitario e sono stati distrutti 39 veicoli di emergenza medica, incluse le ambulanze. Chiudiamo il giornale radio andando in Portogallo. Il Presidente della Repubblica, António José Seguro, ha promulgato ieri la cosiddetta legge del burka, che proibisce di circolare negli spazi pubblici con il viso coperto. Il Parlamento portoghese aveva approvato la legge il 17 luglio scorso con i voti favorevoli dei partiti di governo di centro-sinistra, dei liberali e del partito dell'ultradestra, autore della prima bozza, poi emendata per evitare rischi di incostituzionalità, soprattutto in materia di libertà religiosa. Nella stesura definitiva, la proibizione si basa su motivi legati più alla sicurezza e all'ordine pubblico che alla religione. Si chiude qui il giornale radio breve sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna domani mattina alle ore 10.30 con la rassegna stampa di carattere nazionale, seguita poi dalla rassegna stampa locale alle 10.30, la nazionale alle 11.15, la locale, poi lo spazio approfondimenti alle ore 12 e il giornale radio alle ore 13. La linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi la puntata odierna di Storia di Classe.
4: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Ensi, Nerone, Danny Five questa sera, mercoledì 19 agosto, sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, una serata tutto rap hip hop. Gli orari dei live dalle ore 20, inizio del concerto con il trio bresciano Arcobaledo, Leaf e Barra One. Alle 20.45 Danny Five, alle 21.45 Nerone, alle 22.45 Ensi, a seguire fino appunto alle 23.45 quando terminerà il concerto. L'apertura dei cancelli alle 19, dalle 20 la sottoscrizione per Radio Onda d'Urto a 5 euro. Uno spazio dibattiti alle 19.30, lavorare per morire, un dibattito sui modelli di organizzazione produttiva e sfruttamento in Italia, dedicato a Mirko Serpelloni e Massimiliano Lauro, lavoratori bresciani e frequentatori della festa morti sul lavoro. Ospiti Marusca, mamma di Mirko Serpelloni, Elena Lott, che per USB segue la lotta dei ciclofattorini di Milano, e Marco Omizzolo, docente di sociopolitologia delle migrazioni alla Sapienza di Roma, esperto di sfruttamento e caporalato. Alla Libreria del Gatto Nero alle 19.30 la periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza e il primo Maranza al governo, con gli autori Gabriel Seussi e Mosa Wan in dialogo con Siam Auzif di Radio Onda d'Urto. Alla Pinta Rossa Partisan Pub alle 19.30 una degustazione guidata da Alberto Botti. A Siamo Gatti lo spazio bimbi alle 21 il laboratorio Tessi Amo con fili, colori e fantasia. Scopriremo l'arte della tessitura sviluppando manualità, creatività e attenzione all'ambiente. In tenda blu alle 23.45 Sotvo post punk, a seguire Guttai B2B Ballardian Experimental Disco. In Pacianca alle 20.45 alla Paca Music Showcase Alfrec e poi Bao Psicotecno. In Ciringhito alle 23.45 The Troublemakers, musica ska. Tutte le info su festaradio.org. Ricordiamo che il nostro palinsesto speciale festa andrà in onda ancora fino a questo sabato, la giornata di domenica 23 luglio. Vi proporremo tutte le trasmissioni che sono andate in onda post concerto, Barra Onda d'Urto in festa dalle 6 del mattino fino alle 24. Da lunedì 24 invece torna il palinsesto estivo con l'apertura delle trasmissioni alle 8, la rassegna stampa alle 8.30, la rassegna stampa locale alle 9.15, poi la trasmissione di Laura Pescatori, la compagnia dei Gatti Neri, il radio giornale alle 11, seguito dallo spazio approfondimenti. L'Edena all'aperto presso il Museo Santa Chiara di Brescia questo mercoledì 19 agosto alle 21.15, proiezione del film Il Caso 137. Per quanto riguarda invece l'Arena del Centro, presso il quartiere Carmine alle 21.30, proiezione del film Sentimenta Value. Vi ricordiamo che prosegue fino al 23 agosto presso l'area festa di Torre Boldone la festa di Rifondazione Comunista, la festa in rosso. Questo mercoledì 19 Burattini con la compagnia del Riccio. È tutto per l'agenda dei comunicatori degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione chiocciola radioondadurto.org, il nostro indirizzo mail per i vostri comunicati.
5: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: A seguito del rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, nel 1978 le condizioni dei detenuti politici nelle carceri italiane sono molto peggiorate. In particolare nel carcere di massima sicurezza dell'Asinara, che ospitava per lo più detenuti politici appartenenti all'area della sinistra cosiddetta eversiva, la situazione è ancora più grave. I prigionieri sono costretti a mangiare solo ciò che gli viene fornito dalla direzione. Molti di loro sono rinchiusi in quattro in celle di 3 metri per 4 e gli viene impedito di uscire per tutto il giorno. I reclusi di diverse celle non si incontrano mai, nemmeno durante l'ora d'aria. L'isolamento è totale. Le medicine portate dall'esterno vengono sequestrate con la scusa di farle analizzare. Nella sala colloqui sono stati impiantati degli enormi divisori di vetro che non permettono ai detenuti di avere contatti con i familiari. In particolare il reparto Fornelli, in cui sono stati rinchiusi la maggior parte dei brigatisti, dei nappisti e più in generale i compagni, è la sezione del carcere dell'Asinara più tartassata. I secondini aprono e rubano da ogni pacco. Spesso anche i soldi mandati dall'esterno vengono trattenuti dalle guardie carcerarie, che sfogano continuamente la propria frustrazione sui detenuti e sulle loro famiglie, costrette ad estenuanti attese per qualche minuto di colloquio con il prigioniero dietro un vetro e tramite un microfono. Le voci che girano nel carcere parlano anche di microspie che sarebbero state montate a seguito del sequestro e omicidio Moro in alcune delle zone comuni. Lo stesso direttore del carcere, in un'intervista del 2009, ammetterà che le microspie erano state montate in alcune parti dell'isola, in particolare nelle zone dalle quali i detenuti transitavano prima di essere smistati nei vari bracci. Sono queste le condizioni che portano sabato 19 agosto 1978 i detenuti politici, coordinati soprattutto da militanti delle Brigate Rosse, a dare vita a un'azione di protesta contro le condizioni inumane in cui sono costretti a vivere e contro i pestaggi dei secondini, organizzati e diretti dal direttore del carcere Luigi Cardullo.
1: E pensiamo dove siete, dove siamo, quando eravamo 1000, 10.000, 100.000, è impossibile che fuori non c'è più nessuno, è impossibile.
0: Quella mattina i primi 5 detenuti chiamati a colloquio attaccano con ogni mezzo a disposizione le mensole e i vetri divisori antiproiettile, spaccandovi sopra le sedie. Ai secondini, che inizialmente provano a intervenire, viene spiegato con fermezza che il loro intervento avrebbe spostato la contraddizione che in quel momento coinvolgeva esclusivamente l'esecutivo e gli organi del potere carcerario. Nel frattempo i prigionieri al passeggio iniziano una mobilitazione di massa, mentre viene distribuito un volantino che in particolare propone un programma immediato su cui articolare la lotta: abolizione dell'isolamento individuale e di gruppo, creazione di spazi di socialità interna, aumento delle ore d'aria, abolizione dell'isolamento dall'esterno, cioè eliminazione dei vetri divisori, l'aumento dei colloqui, l'abolizione del blocco dell'informazione e della censura. I secondini, presi alla sprovvista inizialmente, non sanno come fronteggiare la rivolta, ma il direttore della prigione prende presto in mano la situazione, ordinando l'intervento delle guardie all'interno dei fornelli per sedare la rivolta, mentre i 5 detenuti che avevano distrutto la sala colloqui vengono pestati e portati nel bunker.
1: Monero le guardie e non girare tra le fiamme, continuando a lottare dentro da dentro quelle gabbie.
0: Le forze dell'ordine entrano nel carcere come delle furie, pestando senza pietà chiunque fosse al passeggio e continuando a picchiare anche quando i prigionieri sono a terra inermi. Il corpo a corpo prosegue, i detenuti del terzo passeggio riescono anche a colpire ripetutamente il direttore Cardullo, mentre piano piano arretrano fino alle celle. Altri 3 detenuti politici vengono prelevati e trasferiti al bunker. Nella tarda serata Horst Fantazzini, rapinatore rivoluzionario ribelle che ha ricevuto colpi pesanti al viso e alla testa, va in coma. Il suo stato di salute è talmente grave che viene trasferito d'urgenza all'ospedale di Sassari, ma viene riportato all'interno del carcere, nonostante le condizioni cliniche, dopo nemmeno 24 ore. Pesanti saranno le rappresaglie messe in atto dalla direzione carceraria, che oltre a spostare numerosi detenuti nel bunker di isolamento, diminuirà il passeggio a una sola solo ora, mentre le autorità riescono a mettere quasi totalmente a tacere tutta l'azione al di fuori del carcere, negando la dimensione di massa della rivolta e attribuendola a pochi brigatisti isolati. Durante tutta la settimana successiva vi saranno numerosi momenti di lotta all'interno e all'esterno del carcere di massima sicurezza dell'Asinara. Se da una parte continueranno le azioni di organizzazione e di rivolta da parte dei detenuti, dall'altra numerose saranno le mobilitazioni delle organizzazioni dei familiari che occuperanno ripetutamente gli uffici del giudice di sorveglianza. Sabato 26 agosto la direzione del carcere, ormai logorata da una settimana di rivolta e preoccupata per l'imminente visita dell'ispettore ministeriale, concederà ai detenuti il rientro ai fornelli di tutti coloro che erano stati portati al bunker, il raddoppio dell'ora d'aria, assicurerà che non vi saranno altri trasferimenti al bunker, si dichiarerà disponibile all'autodeterminazione della composizione delle celle, ventilando anche la possibilità di effettuare un colloquio mensile senza vetri.

Danny Five questa sera intorno alle 20.45 sul palco principale della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Trovate tutto il programma su festaradio.org. A proposito invece della serata di domani, giovedì 20 di agosto, quando sul palco principale dovrebbero salire Tara e poi Subsonica, ci state domandando, dato il meteo che dà delle previsioni abbastanza brutte per ora, ci state domandando come comportarsi, soprattutto per chi viene da più lontano, per da chi viene al concerto da altre città, cosa fare in caso di maltempo. Allora, Radio Onda d'Urto sta monitorando, così come lo state facendo voi, le previsioni e anche le allerte meteo, che potrebbero tra l'altro essere cambiare e poi essere diramate nelle prossime ore, quindi vi invitiamo a seguire la nostra pagina, il nostro sito radioondadurto.org e i nostri social. In questi canali comunicheremo tempestivamente nella giornata di domani se si svolgerà o meno il concerto di Tara e di Subsonica. Ascoltateci anche in radio, rimanete sintonizzati su queste frequenze, appena ci saranno delle novità ve le faremo sapere.

0: Questo invece è un brano che si intitola Viene giù la rete di Liffe e Barra 1, anche loro intorno alle 20 questa sera sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Con questo brano, tra meno di due minuti, la linea passerà dagli studi di Via Luzzago allo studio, all'acquario della festa di Via Serenissima. Lì ci sarà naturalmente pronto, come tutti i giorni, Simone, insieme a Laura, a Galatea, a Diomira e a Manuel, per la diretta fino all'una di notte, diretta che include i concerti del palco principale. Quindi la linea va a loro tra un minuto e 30 secondi. Non mi resta che salutarvi, grazie per l'ascolto, ascoltatrici e ascoltatori, e da gli studi di Via Luzzago ci si risente domani mattina in diretta a partire dalle ore 10:30 con le rassegne stampa, poi l'informazione come sempre su Radio Onda d'Urto.
1: Con le ciminiere brilla di più senza le catene, non ci ha speso un rene.

0: troppo. Però...
1: Vai, vai, dai.
0: Vai, vai, vai.
2: Ciao, siamo, ciao, siamo gli Asma.
1: No, cazzo, ho detto io di Sve.
2: Aspetta, aspetta, aspetta.
1: Ciao, ci siamo gli Asma, vai.
2: 1, 2, 3.
1: Ciao.

0: riprendiamo la diretta dall'area feste di Via Serenissima nello studio esterno Stot con Leoni in questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto, giorno numero 15.
1: 14.
0: No, 14 era ieri.
1: 15, ho 15, perso
2: 15,
1: il conto.
2: 15, 15. Quindicesimo giorno oggi, quindicesimo. Siamo quasi alle battute finali.
0: Mamma mia, raga. Beh.
2: Vabbè.
0: Aspetta, Galatea, vai.

0: Scusate,
1: siamo stanchi, siamo molto stanchi.
0: No, poi che io non veda una degustazione di birra.
1: La tua stanchezza,
0: abbiate pazienza. Il libretto è Lazzarone, ma questo evento c'è. Stiamo parlando della degustazione che ci sarà alle 19:30 al Pinta Rossa Partisan Pub. Chi abbiamo qui in rappresentanza del Pinta Rossa?
2: Buonasera, mi chiamo Natale Federico. E sono volontario del Pinta Rossa da ormai 7 anni, quindi ecco perché sono qua a rappresentarlo oggi.
0: Quasi da quando c'è, da quando c'è, credo.
2: Sì, all'incirca abbiamo più di 10 anni, quindi
0: sei arrivato praticamente subito.
2: Un giovane, ecco.
0: Allora, Pinta Rossa, ci sarà una degustazione guidata da Alberto Botti. Di che si tratta? Che cosa ci sarà da degustare?
2: Certo, questa degustazione è un evento che noi organizziamo ormai già da un po' di anni, anche perché vediamo che c'è un certo successo tra le persone, visto che è bella, cioè è bella e buona la birra, però anche sapere che cosa ce n'è dietro è molto interessante.
0: Assolutamente.
2: E con l'evento di stasera noi vogliamo offrire un'esperienza, diciamo, sensoriale alle persone, poiché sarà un'esperienza attraverso 4 birre diverse, con 4 stili, tutte che, diciamo, non ricordano una l'altra, quindi proprio
0: cose
2: diverse.
0: Completamente
2: esattamente,
0: diverse una
2: esattamente.
0: Dall'altra.
2: E attraverso questo i partecipanti avranno la possibilità di scoprire un mondo di birre che magari non conoscono attraverso l'assaggio e attraverso il nostro collega Alberto.
0: Certo. Alberto è un altro volontario del Pinta Rossa o è un esperto chiamato?
2: Un volontario speciale, diciamo.
0: Okay.
2: Esatto, direi così.
0: Va bene, va bene. E possiamo sapere che birre porterete?
2: Certamente. Allora, inizieremo con una Bohemian Pils, quindi classica bionda, diciamo.
0: Ceca.
2: Ceca, esattamente. Che infatti, a differenza del Pils normali, ha il corpo un po' più pieno ed è un po' più dorata. E per iniziare abbiamo deciso di iniziare con una gradazione da 4,5 gradi.
0: Giusto,
2: quindi
0: certo.
2: Un ottimo inizio, tranquillo, beverino, non pensiamo ci dovrebbero essere problemi, ecco.
0: No.
2: A seguire c'è Alt Beer, che è una birra con un carattere invece più maltato, una buona struttura e una componente amara equilibrata. Anche qui invece la gradazione è un attimino più alta, perché andiamo su un 5,5 gradi.
0: Comunque restiamo nella normalità,
2: sì,
0: voglio dire.
2: Sì, sì, sì. Non siamo ancora avanti.
0: Sì,
2: ecco.
0: Esatto.
2: Poi una Saison, invece qua iniziamo già con birre più particolari. Infatti questa birra è una birra secca, vivace, speziata, un po' più dinamica. E infatti anche la gradazione in questo caso è da 6,2 gradi. Quindi già iniziamo
0: come
2: un attimino più
1: salire.
2: Sì, sì. A salire e sentire. E concluderemo con una birra più ricca e complessa, che è una Triple da 8,2 gradi. Quindi questa
1: però,
2: per concludere...
1: Però.
3: Un percorso che si finisce sdraiato
1: esattamente,
3: a terra,
1: esattamente.
0: Vai.
1: Qual è la birra più amata del Pinta Rossa e qual è invece quella che ti senti di consigliare?
2: Penso che nel nostro stand sia molto amata la False Flat, birra molto particolare, acida, ne siamo abbastanza matti. E oltre quella mi viene da dire la Spaceman, un'IPA che in realtà va
0: buona quella lì.
2: Va molto.
4: Sì, sì. Che è una IPA, giusto?
2: Sì, è una IPA da 7 gradi.
4: Vedi, sì, perché sì. Io sono esperta di...
0: Beh, hai la rubrica.
4: Infatti, guarda, mi sento un po' spodestata in questo momento, devo dire.
3: Ma tu parli di mixologia e mescita di solito,
4: no,
3: per
4: ma
3: quello.
4: Infatti,
1: esatto,
4: infatti, assolutamente.
1: Un po' più ricercata.
5: A questo punto però intervengo anch'io, perché il libro che presenterò il 21 sarà 8,6 gradi di separazione e 8,6 la gradazione alcolica, non è nient'altro,
0: certo,
5: che questo.
0: Certo, della Bavaria, mi sembra.
3: Sì,
0: c'è,
3: sì,
0: una,
3: sì,
0: Bavaria,
3: Madonna,
0: che ha 8,6.
3: Kerosene, sì.
0: Sì, puoi usarlo per le Molotov, che noi non fabbrichiamo,
3: No,
0: non
3: ci teniamo a specificarlo, non qui nello studio, almeno.
0: No, è pericoloso, voglio dire, abbiamo tutti i dischi, le cose, non vorrei mai che, anche se io ve lo ricordo, sono ormai addetto antincendio, rischio elevato.
1: Vabbè,
0: esatto,
1: vero, certo, quindi nel caso non c'è problema.
3: Esatto. La preparazione di bottiglie incendiarie sarà allo spazio Bimbi la sera del 23.
0: Esattamente, esattamente. Dopo glielo chiediamo.
1: Certo.
0: Quindi Spaceman e qual era l'altra?
2: La False Flat.
0: Ok, però stasera ci saranno anche quelle, ma non incluse nella degustazione. Ma come funzionerà la degustazione? C'è da prendere un biglietto speciale o iscriversi prima?
2: Allora, attualmente abbiamo già un numero di partecipanti buono, devo dire. Anche quest'anno la parte più

0: partecipazione è stata alta e abbiamo ancora dei posti se qualcuno fosse interessato, e potrà pure contattare i social del Pintarossa su Instagram per chiedere appunto la prenotazione.
1: Ci sarà qualcosa da mangiare di accompagnamento per completare questa esperienza?
0: sì, no, abbiamo pensato a tutto l'evento a 360 gradi, avremo anche delle pizze da accompagnare, quindi anche ecco, la gradazione verrà accompagnata anche al cibo, giustamente.
2: No, certo, giustamente.
0: Sì. No, un 8 e 2 finale senza cibo
1: diventa, insomma, dopo tutte, dopo le altre tre.
0: Esatto.
1: Sì, assolutamente. Quindi praticamente tu bevi la birra e nel frattempo Alberto Botti ti spiega cosa stai bevendo, come è stata lavorata.
0: Esatto, da chi è stata lavorata, come, tutto quanto.
1: E c'è possibilità anche di acquistare delle bottiglie poi di queste proposte?
0: Bottiglie in vetro no, però fortunatamente diciamo possiamo dare il contatto di vari birrifici,
1: certo.
0: O comunque se qualcuno poi volesse andare a vederlo, noi abbiamo tutti i contatti e possiamo
1: perché
0: fornirli.
1: Sono tutti birrifici indipendenti questi comunque, quindi
0: esattamente.
1: Cioè, si può andare proprio in loco a visitarlo magari e a...
2: certo.
3: Tra l'altro un grande fan inaspettato del Pintarossa è stato Eric Sardinas, che ha voluto espressamente venire
2: andare lì
3: la seconda sera quando è ripassato la sera dopo il concerto.
0: Sì, mi sa che
3: l'aveva. Dobbiamo andare lì al Pintarossa, ha spiegato un po' su tutti i birrifici artigianali della zona. Oh, sono buonissime una più dell'altra, figata.
2: E cosa ha preso, ti ricordi?
3: Una Pintarossa.
2: Pintarossa.
3: Sì. Leggerina comunque ci stava per il momento, anche per il suo tenore.
2: Sì.
1: Anche perché lui quella la beve al posto dell'acqua.
3: Sì, praticamente.
1: Se no, deve bere, beve il whisky.
3: Sì.
1: Se deve dissetarsi beve la birra.
4: Ma infatti Natale sta facendo finta di niente, ma in realtà ieri sera ne abbiamo parlato ampiamente di questa cosa.
1: Va bene Natale, grazie mille allora.
0: Grazie a voi di tutto.
1: Invitiamo chi fosse interessato a contattare i social, appunto Instagram del Pintarossa. Ci sono ancora dei posti disponibili per questa degustazione guidata da Alberto Botti stasera alle ore 19:30. Grazie. E buona degustazione allora.
0: Grazie.
1: Ciao.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Abbiamo ascoltato i Sotvo che saranno stasera alla Tenda Blu. Dov'è?
1: È qua.
0: Aspetta, vai. Eccoci
2: qua. Mamma, ma che potenza che ha questa.
0: Sì, perché essendo rotta, la membranina è proprio lì. Quindi Sotvo saranno alla Tenda Blu stasera. È una band molto molto interessante, composta da personaggi che ben conosciamo. Questa possiamo dire che è la serata M1-M3, il gruppo di ragazzi che organizzano diversi concerti nel corso di tutto l'anno, specialmente al Carmen Town. Andiamo a dare un'occhiata a cosa succede nel resto degli stand, Camillo.
3: Partiamo con lo spazio dibattiti. 19:30, lavorare per morire, un dibattito sui modelli di organizzazione produttiva e sfruttamento in Italia, dedicato a Mirko Serpelloni e Massimiliano Lauro, lavoratori bresciani e frequentatori della festa morti di lavoro. Ospiti: Mariuska, mamma di Mirko Serpelloni, Elena Lott, che per USB segue la lotta dei ciclofattorini di Milano, e Marco Omizzolo, docente di sociopolitologia delle migrazioni all'Università La Sapienza di Roma ed esperto di sfruttamento e caporalato.
0: Molto interessante anche questo di dibattito. Ma mentre alla libreria del Gatto Nero cosa abbiamo, Manuel?
4: Sempre alle 19:30, La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza, edito per Agenzia X del 2026, e Il primo Maranza al governo, sempre Agenzia X, sempre di quest'anno, con gli autori Gabriele Serussi e Mosa One, perdonatemi.
0: E in dialogo con la nostra Siam. Tra l'altro abbiamo letto con gli occhi chiusi La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza, di Gabriel Serussi. Se vi siete persi la puntata, la trovate in podcast sulla pagina di Flatlandia.
3: E se vi siete persi uno dei dibattiti o una delle presentazioni, che quasi tutte le sere sono in contemporanea, li ritrovate in streaming tutti a disposizione sul sito di CTV.
0: Fantastico,
4: ctv.bs.it.
0: Spazio Siamo Gatti, ma poi arriveranno le inviate dallo Spazio Siamo Gatti. Dalle ore 21 Tessi Amo, con fili, colori e fantasia scopriremo l'arte della tessitura, sviluppando manualità, creatività e attenzione all'ambiente. Bravo Manuel, che ti prepari, perché adesso stiamo per andare a parlare del Ciringuito. Bravissimo.
4: Eccoci qua finalmente, non lo suono mai.
0: Ciringuito, arriva una band molto interessante, con veterani al suo interno, perché c'è gente dei Los Fastidios, c'è gente degli Scarnemurta, dei Ground Control. Hanno formato questi The Troublemakers, che saranno al Ciringuito.
4: Al Ciringuito, bravissimo.
0: Alle 23:45, dopo la carrellata hip hop che ci aspetta stasera, non l'abbiamo ancora detto, un sacco di set, infatti credo che il concerto inizierà molto presto, non ci hanno ancora girato gli orari, ma da quello che sentivo potrebbero essere le 20:20.
4: Addirittura?
0: Molto molto presto. E beh sì, abbiamo, vabbè, piatto forte è in Sienerone. E Danny Five, ma poi ci saranno anche set di Liffe, Arcobaledo e Barra 1 o Barra 1. Poi gli chiediamo quando. Barra 1. Ma vieni, avvicinati, Dan, perché abbiamo un altro del collettivo Made in Brescia. Probabilmente ve li ricordate, perché avevano una trasmissione fino a un anno fa sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, e nelle serate hip hop abbiamo già avuto diversi ospiti, abbiamo avuto il Fluido, abbiamo avuto il Comi, e adesso è arrivato il tuo momento. Ciao.
5: Bella,
0: eccoci,
5: ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Quindi tu conosci già i set che saranno sul palco principale?
5: In realtà non tutti. In realtà conosco Barra 1 e Arcobaledo. Tanti anni fa abbiamo collaborato, abbiamo fatto un apposito tutti insieme, spettacolari, bravissimi, e vai, è in Sienerone, come non conoscerli. E gli altri in realtà solo di nome, non li ho mai sentiti dal vivo, non è un, un mood che mi appartiene molto, ti dico la verità, però sono curioso, mi piacerebbe
0: l'occasione per conoscerli.
5: Assolutamente, sono qua apposta.
0: Molto bene, molto bene. Io direi che adesso potremmo andare ad ascoltarci un brano dei The Troublemakers, che hanno fatto uscire un album proprio quest'anno che si chiama King of Chaos. Il brano che vi vado a proporre è La stessa storia. Al Ciringuito, eh.

0: E quindi la stessa storia dal loro ultimo lavoro King of Chaos, The Troublemakers, da Parma arrivano alla tenda Chiringuito. E ma sono arrivati qua, tra l'altro, mentre noi parlavamo, eccoli qua i Troublemakers.
1: Siamo qua.
0: Ciao ragazzi,
2: ciao.
0: Belli vicini ai microfoni, se no non vi si sente.
2: Ciao.
0: Ok.
2: Ciao.
0: Allora, raccontateci di questa band che vede diversi veterani comunque, cioè arrivate da diverse band ben conosciute e avete deciso di unire le forze in questa The Troublemakers, i Combina Guai.
1: Sì, assolutamente. Ma l'idea nasce da Luca alla chitarra, che adesso faccio parlare lui. Intanto io, ciao a tutti, io sono Marco.
0: Ciao Marco.
1: Alla voce della band. Nasce circa tre anni fa, diciamo, più o meno. E tutti con esperienze, diciamo, diverse, e abbiamo deciso appunto di buttarci in questo nuovo progetto. Adesso lascio la parola a Luca che ci racconta, dai.
3: Sì, possiamo partire che ci siamo trovati da differenti realtà, dal

0: linea di comunque fare dei dischi e soprattutto di andare in giro a suonare, perché comunque insomma nell'ambito underground quello che insomma serve a una band neonata o comunque vuole crescere è quella appunto di fare più concerti possibile durante l'anno, anche, certo, anche oltre Alpe, ecco.
1: Assolutamente, oltre Alpe è importantissimo, perché in Italia sappiamo che è tutto un po' morto, va tutto un po' a rilento, si fa molta fatica, mentre fuori poi si apre un mondo magico che insomma ti permette di, insomma, qualche soddisfazione in più. Voi avete già due album alle spalle, se non sbaglio, uno del 2024 e uno del 2026, l'ultimo è uscito da poco,
2: marzo,
1: King of Chaos,
2: marzo di quest'anno.
1: Qualche...
2: Sì.
1: Quindi stasera immagino che presenterete tanti brani da questo album,
2: sì.
1: Però non solo.
2: Non solo, infatti ci sono anche alcuni brani del primo disco, e come dicevamo è un progetto a forte caratteristica live, e quindi insomma siamo molto contenti di essere qui a Radio Onda d'Urto, perché è una festa che conosciamo da un po' di anni, e quindi è una bella occasione, e speriamo insomma che al pubblico piaccia, e siamo qua, siamo carichi, non vediamo l'ora.
1: Sono sicuro durante il vostro live, ma la realizzazione di questo album avete registrato
0: costruito un piccolo studio di registrazione e lavorato tanto per ricercare comunque sempre delle sonorità migliori, e poi ovviamente un homemade studio ovviamente ha dei limiti, e quindi poi ci siamo affidati solo per il mastering a uno studio di mastering della nostra zona, ecco.
1: Fantastico. Allora, set di stasera, ci sarà spazio anche per qualche cover delle vostre...
0: Sì.
2: Ma allora, sì, non,
0: cioè, non delle nostre vecchie band, esatto, ma delle, esatto, dei nostri, delle band con le quali siamo cresciuti, ecco,
1: okay. Ah, okay,
0: ci speriamo.
1: Ok.
2: Sì, c'è qualcosa degli Specials, c'è
0: Bad Manners.
2: Esatto, Bad Manners.
1: Dei grandi classici, insomma, sì, immagino che ballerà tutta la tenda.
3: Beh, dai, possiamo dire che un piccolo riff della Scarne Mota c'è.
1: Ok.
3: Piccolo.

0: scelta appunto perché suonando molto all'estero i vinili comunque vanno ancora tanto.
1: Certo, assolutamente.
0: Però in realtà inizialmente subito non abbiamo detto facciamo solo i vinili perché tanto i CD chi li ascolta. Invece ce li hanno chiesti, li abbiamo venduti, abbiamo fatto i riordini,
2: abbiamo ristampato
0: già, sì. Esatto, e quindi insomma sta andando molto molto bene.
1: Ma infatti non è assolutamente vero che li sono morti, eh. No, non è così, specialmente appunto nel circuito un po' più indipendente, ancora gira. Io ce l'ho ancora il lettore in macchina, cioè, la mia macchina è vecchia, c'è il lettore CD, ma ascolto ancora.
0: Siamo molto contenti perché comunque abbiamo insomma avuto l'opportunità di vendere parecchi insomma CD
1: e speriamo che anche stasera sia così. Lo dico sempre, supportate le band indipendenti, il modo migliore per farlo è comprare i loro dischi, il loro merch. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui, ricordiamo ancora che The Troublemakers saranno alle 23:45 alla tenda Ciringhito, che dire.

0: E quindi The Troublemakers con la loro London e Jamaica saranno al Chiringuito alle 23:45.
1: Anche se in ritardo.
0: Allora, non abbiamo ancora menzionato il Pachanca, non ci ho sbatta no. di mettere, ok? Al Pachanca, Alpaca Music Showcase con Al Freak e BAO con della Psy Techno.
1: Bello, Techno specifichiamo però con la C.
0: Esatto.
2: Ma questo Psy?
0: C'è quale esperto, raga.
2: Steph, aspetta che
0: parlaci della
2: un attimo in difficoltà.
0: Della Psy Techno.
3: È praticamente un miscuglio tra due generi musicali, la psytrance, che è più un genere da viaggio, e questo
0: certo.
3: è la techno, che è più un genere. Generalmente è, come dire, non voglio usare la parola piatto, ma è un po' più lineare.
0: Okay.
3: Ok, quindi si mescolano un po' le due cose e diventa un viaggio lineare / psichedelico.
0: Beh, è molto interessante
3: questo è.
0: Molto interessante. Allora, che ne dite se ci andiamo ad ascoltare qualcosa del set iniziale che si chiama Undersound e che vede coinvolte tre realtà bresciane, Liffe, Arcobaledo e Barra 1. Io andrei con Arcobaledo e questo brano che ha un titolo meraviglioso, Bottiglie e Battaglie. Eccola qua.

0: zero.
1: Sto alle 9:30 già vicino ai blunt. Non faccio corsetta, faccio un giro qua. Questa tipa è un boss, questa vita è tag. Ho un'icona vera e non su Instagram. Oggi sei capace che mi pigli un tram. Perché da Linate siamo in piazza Dam. Non faccio corsetta, faccio un giro qua. Badeni.

0: le vertigini.
1: Sto alle 9:30 già in piscina e blunt. Non faccio corsetta, faccio un giro qua. Questa tipa è un boss, questa vita è tag. Ho un'icona vera e non su Instagram. Oggi fai capace che mi piglio un tram. Perché da Linate siamo in piazza Dam.

0: E allora abbiamo ascoltato l'IF barra 1 e poi a seguire un altro brano di Dani Five, una serata all'insegna dell'hip hop sul palco principale alla 15ª giornata qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Enzi, Nerone, Dani Five, Liff, Arcobaledo e barra 1. Tra l'altro abbiamo gli orari adesso.
1: Adesso abbiamo ufficialmente gli orari. Si inizia presto questa sera.
0: Sì, infatti l'avevamo anticipato, ma ancora più presto di quello che pensavi. Perché tutto

0: la degustazione al Pintarossa, che poi si parte subito.
1: Esattamente, esattamente. Poi ci sarà, è particolare, io mi aspettavo Nerone più avanti in, in lista, invece Nerone sarà il secondo set, dalle 21 alle 21.45. Poi Danny Five, dalle 21.50 alle 22.50. E in chiusura ovviamente Ensi, 22.55, 23.55. Cosa ne pensi, Dan, di questa scaletta? Nerone ha messo abbastanza presto, io pensavo più avanti in scaletta.
2: Beh, secondo me è una grandissima figata, cioè la gente viene qua aspettandosi Ensi e Nerone insieme.
1: Certo.
2: Ok. Invece ci sarà una bellissima sorpresa.
1: Sì, che ormai abbiamo svelato, però.
2: Sì, ovvio, però. Bellissimo, sì. Bellissimo.
1: Interessante, vedremo cosa succederà.
3: Però magari chi è qua fuori ancora, che sta attendendo i cancelli, ancora non ci ha ascoltato, quindi si troverà la sorpresa.
1: Esatto. Qual è l'artista che aspetti di più stasera?
2: Nerone. A me piace tantissimo. Cioè, Ensi, chapeau, ha fatto una storia
1: Nerone...
2: assurda. Nerone per me spacca.
1: È il tuo favorite, sì, stasera?
2: Sì, sì.
1: Beh, non dovrei aspettare troppo, quindi.
2: Ottimo.
1: E poi speriamo ci sia modo di intervistarlo, insomma, no?
0: Speriamo che passi. Nerone ha scritto un brano meraviglioso contro natura, molto coraggioso a scrivere un brano di quel
2: bellissimo.
0: Tipo lì, tratta tematiche che non vengono trattate spesso all'interno di questo filone musicale, quindi chapeau, veramente.
2: Sì, sì, l'ultimo album ha fatto un passo...
0: No, meraviglioso, sì. Assolutamente. Infatti spero davvero che passi.
1: Beh, vediamo di andare ad ascoltarlo allora questo
0: Contro natura
1: di Nerone. Aspetta, no, sto sbagliando tutto. Io oggi sono bollito, raga.
0: Vabbè, ascolta, sì.
1: No, adesso arriva.
0: Con calma. Ricordiamo che Nerone sarà sul palco questa sera assieme a Ensi, Danny Five, Liff Arcobaleno e Barra 1.
4: Contro tutti e non solo natura. La vita porta il conto a tutti e non solo fattura. Se non c'è Dio non c'è coscienza, per te si fa dura. Finché giustizia sarà fatta dalla caratura. Essere gay oggi è contro natura. Come morire dentro una questura.

domani. Contro natura come il cambio sesso, certo, meglio suicida perché non sei mai te stesso. Come se questo non avesse un caro prezzo, cure ormonali, sentirsi sempre più diverso.

Sai cos'è contro natura, sto velo di censura. Non puoi dir niente senza aver paura di qualche ritorsione o congettura. Ti uccidono per loro, tanto il sangue è confettura.

0: tu, sei contro natura.
1: Allora, abbiamo ascoltato Contro Natura di Nerone, e ci dicevi fuori onda che è tratta dal suo ultimo album, questa canzone Painkiller.
2: Esatto.
1: È curioso, riprende un titolo a me molto caro dei Judas Priest, che è Painkiller, ma questo è Painkiller, cioè il killer delle penne, delle
2: sì,
1: biro.
2: Praticamente lui descrive come, scrivendo, tra virgolette, uccide tutti i suoi avversari, ok?
1: È uscito l'anno scorso questo album.
2: Sì.
3: Quindi non è un manuale per come usare la bic come oggetto.
2: Potrebbe essere.
1: Beh, però è interessante. Ne uccide più la penna e la spada, eccolo qua.
3: E te la piantano
1: nel costato.
2: E lui è uno di quelli che ne uccide con la penna.
1: Sì. Camillo, tu stasera ovviamente.
4: In libreria.
1: E hai già letto La periferia vi guarda con odio?
4: No, non lo conosco.
1: Ne avevamo parlato in radio, tra l'altro, e credo che lui abbia già fatto un'intervista con Siam, e sarà molto interessante perché questo mito dei Maranza, il terrore dei Maranza, aiuto.
3: Questa piaga, assolutamente,
1: sì, esatto,
3: signora mia.
1: Che stanno devastando le città,
3: vedo.
1: Aiuto. È molto interessante questo libro, io ho avuto modo di leggerlo quando era arrivato in radio, e Gabriel Cerussi è assolutamente una persona super super in gamba, centrata sul pezzo, che descrive la situazione in maniera, diciamo che è molto facile cadere nel pregiudizio quando si parla di queste cose. Gabriel Cerussi, dopo due parole, ti fa capire che no, stai sbagliando completamente tutto.
3: Infatti sono estremamente interessato a questo libro, anche perché sono, per ovvie differenze d'età, molto lontano dal movimento dei Maranza, la nascita e lo sviluppo di questa sottocultura, si può definire. Quindi sì, all'inizio sono, ammetto, caduto anch'io un po' nel pregiudizio, però mi sono reso conto che abbiamo molto più in comune di quanto ci si possa aspettare. È comunque un grido di disagio dalle periferie,
1: certo,
3: di persone ai margini che vivono una vita che comunque ha le sue belle e grosse difficoltà, vie più sono figli di immigranti di seconda, terza generazione, quindi italiani a tutti gli effetti, ma non visti come tali e quindi marginalizzati in sto periodo, poi Ale.
1: Esatto. Quindi tu attendi, oggi non c'è l'ultima metro alla libreria del Gatto Nero?
4: No, se non sbaglio, no. Quello di ieri era l'ultimo degli incontri.
1: Era l'ultimo
4: metro.
1: Fino alla fine della festa?
4: Sì, esatto.
1: Ah, sì.
4: No,
1: sì.
4: No, ce n'è ancora uno. Ce n'è ancora uno venerdì 21, ho sbagliato. No. Dopo il concerto sul palco principale, le vie dell'ironia si sposteranno dal palco principale in libreria per una conversazione e immaginiamo anche per musica.
1: Interessante questo.
3: Molto.
1: Le sfruttano, Va bene ragazzi, andiamo allora a dare qualche informazione. Vabbè, l'abbiamo già detto che la festa apre alle ore 19 come ogni sera, stasera si entra gratis fino alle 20. Ma quando mai tu puoi assistere a un concerto di Ensi, Nerone, Danny Five e tutti gli altri concerti che abbiamo a 0 euro?
3: A 0 euro, cioè... O se arrivate tardi proprio perché siete arrivati dal lavoro, perché lo sappiamo che lavorate, che ne dica la gente, ne pagate 5 comunque,
1: ne pagate
3: dopo le 20.
1: 5, esatto, cioè sono 6 i set, gli artisti che si esibiranno sul palco, neanche un euro artista praticamente. Cioè, voglio dire,
2: non so come fate.
1: E poi vabbè, uno arriva presto, deve pur mangiare.
3: Però dice, magari non ho molta fame, mi va uno snecchino prima. Alle 19.30 alla Pinta Rossa Partisan Pub c'è la degustazione guidata da Alberto Botti, con degustazioni di diversi tipi di birre, gradazione e sapori sempre più crescenti e intensi, comunque correlate da del cibo per
1: del cibo,
3: asciugare,
1: esatto,
3: un attimino,
1: asciugare,
3: perché...
1: E poi diventa anche parte dell'esperienza sensoriale,
3: esatto,
1: di questo percorso alcolico e pieno di bollicine di malto e di luppolo.
3: Praticamente è la versione per adulti del laboratorio che hanno fatto da Siamo Gatti qualche sera fa, l'esperienza sensoriale con le varie...
1: Certo.
3: Questa è la versione per i bimbi grandi.
1: Questa è la versione per i bimbi grandi, che noi purtroppo ci perderemo, ma se voi volete partecipare è consigliato magari contattare sui canali social, su Instagram in particolare, Pintarossa Partisan Pub, perché ci sono, in teoria c'erano ancora dei posti fino a un quarto d'ora, 20 minuti fa.
3: Non arrivate lì picchiandovi.
1: Esatto, magari adesso non ci sono più, non lo so, però...
3: Nel caso. Ci sono più posti, comunque vi prendete una delle birre della selezione, sono tutti birrifici artigianali, locali, una più buona dell'altra, veramente a un prezzo onestissimo. Vi portate a casa anche il bicchiere, se volete, serigrafato con l'edizione della festa. Su, esatto. Via, vi fate, esatto, servizio buono come noi.
1: Assolutamente, assolutamente. Cosa facciamo? Andiamo ad ascoltare qualcosa? Ascoltare qualcosa della band che suonerà alla Tenda Blu. Molto interessanti questi Sotvo. Il brano che vi propongo adesso è Fallout. Eccola qua.

0: allora riprendiamo la linea dallo studio esterno Stot con Leoni in diretta dall'area festa di Via Serenissima in questa quindicesima serata. Qui alla festa di Radio Andadurto sono qua i ragazzi di Undersound che avranno l'onere e l'onore di aprire questa serata sul palco principale, quindi Arcobaledo, Liff e Barra 1. Eccoli qua.
1: Com'è?
2: Ci siamo?
1: Ci siamo. Eccoci. Ciao a tutti e tutte e tutto.
0: Eccoci qua. Allora, io innanzitutto vi chiederei, Undersound, raccontateci di questo progetto che riunisce voi solamente o anche altri set?
1: Allora, diciamo che Undersound nasce come trasmissione qua sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Successivamente abbiamo realizzato un progetto a parte che copre il ruolo anche di etichetta e organizzazione di eventi. Poi appunto io assieme a Liffe Barra e anche Lollo Chef e Bev abbiamo iniziato a fare serate, pubblicare dischi e rendere, diciamo, più solida possibile questa realtà negli anni. Abbiamo coinvolto altre persone nel tempo e siamo arrivati qua per ora. Siamo ancora una realtà giovane, però 4 anni, pian piano.
2: Pian piano.
0: Pian piano. Beh, questa è una bella occasione, eh?
1: Decisamente.
2: Assolutamente. Un onore, direi.
0: Chi è il vostro preferito tra NC, Nerone e Danny Five?
3: Penso... Ah, io NC a mani basse.
1: Esatto, penso che concordiamo tutti su.
2: Nulla da togliere agli altri.
3: Assolutamente, però
0: NC... NC è il vostro favorito.
3: NC, sì.
0: Ah, interessante, perché invece Dan preferiva Nerone. Ed era contento che fosse stato messo abbastanza presto, perché cioè, parte subito in cannissima il concerto.
1: Sì,
0: bene ragazzi, allora che cosa ci farete ascoltare? Perché avete 45 minuti buoni, eh?
1: Sì, quindi... ma infatti negli ultimi anni abbiamo pubblicato tutti più dischi, io 2, loro 3 assieme più i solisti, quindi di contenuti ne abbiamo, ecco.
0: E vi mischierete un po', qualche brano tu, qualche brano
3: sì,
0: tu?
3: Sì, abbiamo fatto un miscuglio, ci siamo inventati la scaletta praticamente da zero in realtà e abbiamo cercato di unire un po' di pezzi nostri con i suoi, pezzo singolo mio, pezzi singoli suoi, quindi abbiamo fatto un po' un mix di tutto, abbiamo cercato di incastrarlo il meglio possibile.
0: Esatto. Avete un DJ per tutti o ognuno ha il suo?
3: Abbiamo un gran DJ.
1: Esatto.
0: Dategli un microfono, visto che è qua.
2: Qualcuno dia un microfono a DJ Park.
4: Non mi sento.
0: Aspetta, devi accenderlo però, mi sa.
5: Perché sono DJ, non sono rapper, quindi.
0: Esatto, esatto. Tu collabori con loro anche per quanto riguarda le produzioni, gli
5: allora,
0: album?
5: Allora, produzioni non ancora, ma qualcosina in pentola con loro bolle. Ho fatto un paio di comparsate nel disco di Leaf in Santa Guerriglia e mi stanno simpatici e abbiamo detto facciamo un paio di live assieme e vediamo come va.
1: Esatto.
0: Molto bene, molto bene.
1: È andato proprio così.
0: È andato proprio così.
3: Sì, sì, semplicissimo.
0: Avete già avuto modo di conoscere gli altri?
1: Adesso no, perché tra soundcheck e allestimento del merch non siamo stati dietro tanto, okay. Però vediamo.
3: Speriamo di beccarli dopo dietro.
0: Che impressione vi ha fatto il palco principale? Perché credo sia la prima volta che, che salite da artisti. Tu sei salito 100.000 volte.
1: Esatto, io sono salito ma mai da artista. Loro, che non ci salgono tutti i giorni, ci sono già saliti da artisti.
3: Quattro anni fa.
1: Esatto.
3: Sì, aveva avuto lui l'apertura, Barra aveva avuto l'apertura. Io ero salito a fare un paio di tracce con lui.
0: Certo, certo.
3: Però eravamo ancora...
2: un po' acerbi,
3: sì,
2: quest'anno riscattiamo tutto.
3: Sì, c'è stata anche tanta palestra nel frattempo, abbiamo fatto un bel po' di giri, abbiamo suonato un po' in giro, quindi...
1: Non la palestra vera, chiaramente.
3: No, palestra nera no. Palestra vera assolutamente.
0: Che nel caso sarebbe stata la palestra popolare.
3: Esattamente.
0: Certo. Ovviamente. Va bene ragazzi, allora noi vi aspettiamo alle 20.05, prestissimo stasera,
1: sì.
0: Quindi venite in festa presto, presto, presto. Tra l'altro sono le 19 in questo momento, quindi la festa apre i cancelli e fino alle 20 entrate gratis.
1: Ottimo, approfittate così vi sentite il live di Undersound per intero, che sennò è un peccato, anche perché come abbiamo detto sui social noi negli ultimi giorni, ho una mano molto grande, chi arriva in ritardo scoprirà dove se la trova.
5: Pensiamo che tu la devi usare per stringere mani.
1: Esatto.
0: Va bene ragazzi, io allora

0: Andrea, ad ascoltare qualcosa, suggeritemi, io qua cielo
1: Beh, la
0: bianco,
1: traccia assieme la che traccia assieme tutti e tre, sì? È Bottiglie e Battaglie,
0: eccola, quella che avevo già messo e che rimetto
1: al bar di fiducia, quindi ciao Iaio,
2: è sempre bar Battaglie,
0: che è anche il mio.

0: E quindi bottiglie e battaglie, Liffe/1 e Arcobaledo per l'apertura sul palco principale di stasera. Ma è arrivato il momento di presentare, dobbiamo fare tutte le robe molto veloci oggi, presentare le attività dello spazio Siamo Gatti. No, aspetta, perché avevo già messo la sigla dell'altra, ho spoilerato la prossima rubrica. Lo spazio Siamo Gatti, eccoci qua.
1: Ciao. Allora, stasera faremo i tessitori, diventeremo tessitori e tessitrici. Un laboratorio nostro di Siamo Gatti, dove la nostra Alberta è stata lei l'ideatrice di questo laboratorio. Abbiamo costruito dei piccoli telai e i bambini che arriveranno impareranno a usare un telaio.
0: Ma che bello!
2: Bellissimo.
1: Eh sì, è un'esperienza nuova, penso, per la maggior parte dei bambini e delle bambine, e andranno a casa con il loro... Allora, faranno una specie di tappetino, ok? Un piccolo...
0: Una presina.
1: Una pecco, però ripiegata in due, diventerà un piccolo borsellino, insomma.
0: Ah, una borsetta,
1: quindi,
0: tipo...
1: Un piccolo taschina, sì. Insomma, una piccola taschina.
0: Una pochette.
1: Una pochette. No.
2: Ma allora stasera ve ne dobbiamo chiedere più di una, ne vogliamo...
1: Abbiamo avuto a fare il laboratorio tra i 50 e 60 bambini.
0: Urca.
1: Contati, ok, più altri che giocavano, non hanno partecipato al laboratorio. Abbiamo raggiunto quasi 70 bambini, di cui alcune famiglie sono venute espressamente per lo spazio Siamo Gatti, cioè non sono entrate in festa, sono rimaste lì, sono andate a prendere da mangiare, da bere.
0: Certo, chiaro.
1: Però e questo fa piacere.
2: Caspita,
0: certo.
1: Perché sono venuta apposta per costruire il pupazzo, che ovviamente il laboratorio non lo dico, ma è andato strabene. Alba Rosa fantastica. E niente,
0: ne
1: quindi è andato. È stato bellissimo, pienissimo. È stato.
2: E abbiamo avuto anche noi il nostro pupazzo.
1: Sì, so che ve l'hanno portato, giusto?
2: Eh sì, molto bello.
1: Bellissimo, lo so. E quindi ieri sera è andata benissimo. Tantissimissimi bambini, tante famiglie, proprio bello vederle sedute in terra a giocare con i loro bambini, a fare il laboratorio insieme ai loro figli. Ed è bellissimo questa cosa di collaborazione, di insieme in famiglia. A costruire qualcosa, andare a casa con un manufatto,
2: certo.
1: Insomma, un po' di, ecco, fatto con le proprie mani, insomma, questo laboratorio di autoproduzione, insomma, bellissimo. Stasera con materiali di recupero abbiamo costruito dei telai e aspettiamo tutti i bambini e le bambine per questo bellissimo laboratorio.
0: Come
1: bellissimo.
0: Sempre dalle 21.
1: Dalle ore 21 il laboratorio, ma lo spazio bambini è aperto dalle ore 19 fino alle ore 24.
0: Benissimo, allora...
1: Evviva
0: lo spazio
1: Siamo Gatti. Siamo Gatti, che sta diventando ogni anno sempre più bello, sempre più grande, sempre più colorato. E a domani, a stasera, e a domani fino al 22.
0: A domani.
2: Ciao.

0: E la rubrica è ovviamente a cena con Galatea. Allora Galatea, cosa ci consigli questa sera?
1: Innanzitutto ben ritrovati follettini e follettine, come ogni sera immancabile questo saluto. Per stasera ho pensato di proporvi, visto che è una serata veramente pienissima, perché i concerti iniziano veramente tra un secondo.
0: 50 minuti.
1: Veramente?
0: Meno di 50
1: minuti. Stasera ho pensato di proporvi qualcosa di veloce. E che cos'è il pasto che conosciamo tutti quanti più veloce ma più gustoso sulla faccia della terra? Beh, la piadina.
0: Eh sì.
1: La piadina. Quindi allo stand Ciringhito. Mamma in sincro.
2: Ma che
1: mia!
2: Sincronia, cioè parliamone.
1: Mamma mia. Stasera allo stand Ciringhito. Mi piaceva ripeterlo.
2: Quasi.
1: Potete scegliere diverse piadine. Iniziamo dalla piadina vegan, semplicissima, solo con pomodorini, così. Per chi magari
2: secca e così.
1: Secca e gnecca, così.
0: Per stare leggeri.
1: Se volete aggiungere un po' di gusto, c'è la piadina veganita, pomodorini e hummus. Piadina vegetariana, pomodorini e brie. Oppure potete scegliere una piadina fatta con affettato più formaggio a vostra scelta. Non ve li sto ad elencare tutti quanti, perché li potete trovare esposti tutti quanti al Ciringhito. Ma ora veniamo a qualche nozione, così, qualche
0: certo,
1: curiosità rispetto alla piadina romagnola. La piadina romagnola è molto più antica della sua fama da cibo da spiaggia. La tradizione dei pani piatti in Romagna ha radici lontane e preparazioni simili erano già conosciute in epoca romana. Per secoli è stata soprattutto cibo contadino. Si preparava rapidamente sul testo, una piastra tradizionale, perché non tutte le case disponevano di un forno adatto alla panificazione. Una curiosità linguistica. Il termine piadina potrebbe derivare da una parola antica collegata al latino platum, con il significato di piatto o largo. E non esiste una sola piadina identica ovunque. Spessore, dimensioni e consistenza cambiano tra le diverse zone della Romagna. Alcune sono sottilissime e flessibili, altre più spesse e morbidi, altre ancora invece più croccanti. Un tempo veniva consumata soprattutto come sostituto del pane, accompagnata da ingredienti semplici. Il ripieno abbondante è diventato molto più caratteristico con la diffusione della piadina come prodotto gastronomico e turistico. Nel 2014 ha fino a mai addirittura ricevuto il riconoscimento IGP.
0: Giusto.
1: Guardavo la tua faccia che sembrava dire un estic. No. Che tutela appunto la denominazione di piadina romagnola e ne stabilisce le caratteristiche e il legame con il territorio. C'è anche un dettaglio quasi antropologico, ovvero la piadina è talmente legata all'identità romagnola che esistono vere e proprie discussioni territoriali su come debba essere fatta.
0: Sì, è vero.
1: Sottile o spessa, morbida o croccante, olio o strutto. Per rispondervi a questo, noi preferiamo quella con l'olio. Per il semplice fatto che così appunto non dobbiamo avere due tipi e sono vegan, ok?
0: Certo.
1: Quella che vi abbiamo suggerito come vegan è totalmente vegan. In Romagna comunque a quanto pare anche un disco di farina può diventare una questione di principio.
0: Quindi stasera tenda Ciringhito.
1: Se voi ci sentiamo più tardi.
3: Io mi sento come un re, e mi importa se non pensi a me quando l'appetito c'è.
4: Se hai paura di ingrassare, vai a meno di mangiare. Non pensare a me, mangerò per tre, finché l'appetito c'è.
0: Però c'è un'altra rubrica da andare a esplorare subito, e lo facciamo proprio subito perché c'è poco tempo, e andiamo con la sigla.

0: È il momento dell'angolo dei libri di Diomira.
1: Buonasera e benvenuti, benvenute e benvenuto all'angolo dei libri. Cosa abbinare stasera, Ensi? È stato difficile, lo ammetto, perché non rientra nei miei ascolti abituali,
0: certo.
1: Ma le sfide sono le cose che mi divertono di più, specialmente quando hanno a che fare con la letteratura. A un certo punto mi è venuto in aiuto un'idea, ma direttamente, signore e signori, per questa sera, dalla libreria del Gatto Nero. Perché se riesco a trovare anche...
0: incredibile, tra l'altro.
1: Attenzione!
0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Perché stasera, appunto, anche citato, è l'evento che dovrebbe iniziare tra circa un quarto d'ora. A Ensi vorrei decisamente accostare il libro che stasera verrà presentato, La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza, presentato dall'agenzia X, che è stato ed è uscito quest'anno. Perché questa scelta? Perché per quanto mi riguarda, sono due generazioni dello stesso scenario. Perché Ensi, nei suoi inizi, fa parte della vecchissima scuola del rap, col freestyle e tutto, e quindi lui ha sempre parlato e raccontato di anche una periferia che voleva essere ascoltata e voleva essere vista, esattamente come l'inizio del rap. I Maranza contemporanei sono non hanno neanche avuto il tempo di essere ascoltati prima di essere trasformati in un nemico, letteralmente, perché sono ragazzi di seconda e terza generazione che sono già marginalizzati solo per il fatto di esistere, letteralmente. E quindi è letteralmente come Ensi parlava e parla tuttora alle generazioni, è la stessa cosa che i Maranza vorrebbero fare, cioè essere ascoltati. Uno parla, gli altri vorrebbero parlare, molto probabilmente, e non gli viene dato modo. Quindi, per quanto mi riguarda, effettivamente può essere un ponte, Ensi, tra delle due generazioni, una che ha iniziato un percorso in Italia in cui si aveva qualcosa da dire, e una generazione che magari avrebbe qualcosa da dire,
0: ma che non viene ascoltato.
1: Esatto.
0: Bene, quindi La periferia vi guarda con odio.

0: lo trovate tra l'altro
1: lo trovate, trovate la presentazione, poi lo trovate in libreria fino alla fine della festa. E questi erano i miei consigli per stasera, ma devo trovare un titolo alla rubrica, perché della serie. Questi erano i miei consigli, arrivederci, ciao.
0: L'angolo dei libri. L'angolo dei libri, bello, no? Va bene, grazie Diomira. Andiamo ad ascoltare qualcosa di Ensi, Tutto il mondo è quartiere. Eccola qua.

0: Ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Come sempre ci divertiamo. Non so cos'è. Se faccio una figura di M me la fai rifare, ok.
1: E ritorniamo in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni in questa 15ª serata alla festa di Radio Onda d'Urto. Adesso sono arrivati a trovarci i Sotvo, eccoli qua.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao ragazzi e benvenuti. Allora, band quasi neonata, possiamo dire.
2: Praticamente sì.
1: Dalle ceneri di diverse band.
2: Esatto.
1: Cioè, abbiamo raccolto tutto, abbiamo messo insieme ed ecco i Sotvo. Però avete già registrato 3 brani, ho visto.
2: Sì, esatto, delle demo da mandare in giro per fare, far sentire un po' la nostra musica.
1: Beh, allora raccontiamo e presentiamo la band.
2: Allora, siamo vari componenti che provengono principalmente, diciamo, dai Listrea e dai Deranna, più altre band affini.
3: Il microfono, se no ti si sente.
2: Certo,
3: grazie.
2: Certo.
1: Eccoci.
2: Più band affini e roba del genere, così ci siamo trovati. Inizialmente eravamo solamente io e il bassista e poi pian piano ci siamo espansi per questo nuovo progetto che è andato in derive, tra virgolette, che non ci aspettavamo all'inizio. Quindi toccando punti un po' post-hardcore, a volte post-punk, a volte qualcosina di math, roba del genere così, sempre però con un po' di cattiveria intrisa che c'hanno tutti, un po' di panchettone pesante perché ci vuole.
1: Cattiveria dovuta al fatto che appunto le band si erano sciolte, quindi eravate incazzati o perché ce l'avete di vostro?
2: Ma cattiveria perché alla fine delle finite, cioè nel senso, abbiamo il Tarlo, cioè il bassista, che viene dalla bassa bresciana, quindi non può essere gentile. Diciamo che è lui la cattiveria in realtà, ecco, okay. Ecco.
4: E la gentilezza,
2: è un bravo bambino, okay. Sì.
1: Ma che genere fate praticamente? Cioè, e come nascono i brani?
2: Allora,
1: sono molto curioso.
2: Diciamo che il genere, come dicevo, è un po' un ibrido tra il post-hardcore, un po' di alternative, diciamo, anche comunque con influenze punk. Alla batteria c'è Fubi, quindi abbiamo anche influenze metal alla batteria. È un po' un bel ibrido di cose ed è come nascono i pezzi di base. C'è tanto lavoro in sala prove, in cui ci scanniamo a vicenda. No, in realtà andiamo piuttosto d'accordo, però è comunque un bel lavoro in cui ognuno porta qualcosa di diverso e questo apporto fa sì che si crei un genere appunto ibridante, diciamo.
1: Interessante. Sì. Beh, 3 pezzi come demo, però dovete tenere una serata intera stasera.
2: Sì, i pezzi
1: in tenda,
2: ci sono.
1: In tenda blu. Quindi quanti brani avete già in cantiere? C'è anche qualche cover?
2: Sì, facciamo Eye of the Tiger.
1: No.
2: Quindi abbiamo i 3 brani più Unbroken che si ripete, tutte in tonalità diverse,
1: bene.
2: No, comunque sono un'undicina di brani, 11-12.
1: Ah, cavoli, sì. Siete pronti per l'album, quindi?
2: Adesso sono stati fatti e comunque c'è sempre da rifinire, vogliamo provarli dal vivo, visto che non abbiamo fatto ancora tantissime date live e vogliamo vedere com'è la sensazione di suonarli, ecco.
1: Avete altre date oltre a quest'estate?
2: Allora, per ora no, ci siamo tenuti abbastanza liberi appunto per scrivere principalmente, però non potevamo venire a quella che ormai è casa nostra,
1: Allora, diamo i contatti per chi volesse saperne di più su questo nuovo progetto, dove vi trova?
2: Allora, c'è la pagina Instagram, Sotvo_band. Vabbè, se cerchi Sotvo, se cercate Sotvo, esce.
1: Esatto.
2: Penso, spero.
1: C'è anche una band di Brooklyn, credo che si chiama così.
2: Sì, ma gli abbiamo fatto causa, abbiamo vinto.
1: Bravo, come abbiamo fatto con gli Ovlov noi, gli Ovlov hanno la stessa cosa, bravi.
5: Siamo diventati ricchi.
2: Ma no, noi abbiamo messo il punto esclamativo.
1: Ok.
2: Perché, perché Sotvo è un termine giornalistico, no? Che vuol dire sound on tape and video. E loro però lo dicevano con poca convinzione, dicevano sound on tape and video, noi sound on tape and video.
1: Cazzo.
2: Sì,
1: esatto,
2: proprio con la...
1: Giusto.
2: Esatto,
1: quella
2: sì.
1: roba in più.
2: Esatto, sì.
1: Benissimo, vi ringrazio ragazzi per essere stati qui. Vi auguro un buon concerto in Tenda Blu. Che canzone ci fate ascoltare?
2: Votare no al referendum, che in realtà si chiama
1: ok, perfetto, andiamo ad ascoltarcela Sotmo stasera alla Tenda Blu alla fine del concerto sul palco principale. Grazie ragazzi,
2: ciao.

0: E allora lasciamo i Sotvo, ricordiamo che si esibiranno in tenda blu alla fine del concerto sul palco principale. A proposito di palco principale, Chiara, ci hai portato degli ospiti.
1: Allora, posso, non mi prendo i meriti che non sono miei, perché abbiamo qui il nostro Dan che ci ha portato, esatto, Dani Dan. Five.
2: Ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ciao.
1: Bentornato, perché stavamo dicendo a microfoni spenti che tu hai già suonato qui, era il 2018.
2: Sì, giusto.
1: Avevi ricordi belli, no? Di Festa di Radio Andalurto.
2: Bellissimi, bellissimi. Sono sentito a casa, mi ricordo veramente essere stata una data che mi ha lasciato molto.
1: Guarda, io ti dico subito che noi la chiamiamo festa perché alla festa si invitano gli amici, quindi prima di tutto sentiti parte di questi amici.
2: Certo, mi ci sento, mi ci sento.
1: Bene, e poi a proposito di amici, stasera sarà una serata veramente tra grandi conoscenze, diciamo, perché comunque Nerone e Enzi siete tutte persone che vi conoscete da tanti anni ormai.
2: Siamo in famiglia anche lì, siamo,
1: esatto,
2: in famiglia anche lì, sì sì. E poi abbiamo fatto, ti dico, io personalmente ho fatto un tour, sto facendo tuttora il tour molto impegnativo con Bomber, siamo ogni giorno da una parte e dall'altra, però sono andate in maniera incredibile, poi cioè, ci conosciamo da un botto, abbiamo un sacco di pezzi insieme, ci alterniamo, cioè, c'è proprio un gran finale poi, no?
1: Mi hai già messo su un piatto d'argento la domanda che non so se la vuoi spoilerare oppure no. Ci sarà qualche pezzo insieme stasera? Ce lo possiamo aspettare?
2: Sì, sì, come in tutti i festival. Ecco. Però ti dico una roba invece più bella. Ci sarà anche qualche ospite che mi sono portato io.
1: Ah, però questi però non li... Quindi tutti quelli che ci stanno ascoltando e che non sono ancora qui in Via Serenissima, Festa di Radio Andadurto, accorrete perché stasera ci saranno grandi sorprese.
2: Vi aspettiamo, ragazzi.
1: Senti, ma il tuo ultimo disco, comunque uscito nel 2025, Teoria del Contrario Mix in volume 3, volevo chiederti, visto che appunto è la terza parte, no, di questo viaggio, in questi tre dischi, che cosa è cambiato, la linea è rimasta uguale, anche nei modi in cui ti sei approcciato, insomma, a questi tre dischi?
2: Il primo è stato proprio il mio primo disco in generale, ecco, quindi era molto... è stato un disco che mi ha dato tanto, però dove, cioè, non ero ancora io, non so dire, no, era un misto di rabbia, cose. Invece dal 2 di 8 anni dopo, lì ho cominciato proprio un format vero e proprio che poi si è trasformato anche nei live principali legati a TDC, che è chiamare un misto di persone come ospiti che nessuno si aspetta, proprio Teoria del Contrario, quindi mettere delle leggende del passato, gente che sta spaccando ora nuova, gente che nessuno conosce, cioè ho fatto più combo così e ho visto che è andata bene, perché nel 2 c'era Olly e poi è diventato chi sappiamo, nel 3 c'era Saif e poi sappiamo...
1: Cioè sei il Pippo Baudo...
2: è andata anche bene, quindi diciamo, cioè, l'identità di TDC è cambiata, quindi cioè, questa è la risposta, perché dal volume 2 si è creato proprio questo format, infatti live diventano quasi festival, perché live principale di TDC ci sono più di 30 ospiti, delirio.
1: E tra l'altro in questo c'è anche Marte, che abbiamo avuto qui qualche giorno fa, che
2: grande
1: è salita su questo palco. Ecco, visto che appunto è un nome femminile che sta spaccando molto, volevo chiedere anche il tuo punto di vista, ogni tanto ne parliamo qui in radio, anche della scena proprio femminile nel rap oggi.
2: Sì, lei è veramente molto forte, mi piace un botto come rappa, con l'attitudine legata un po' anche alla vecchia scuola, che secondo me è cioè tutto è ciclico, no? Quindi in qualche modo anche le barre, il saper rappare bene in un certo modo, usare la penna e non solo far barre fine a se stesse, anche quello è tornato, e quindi una ragazza come lei è stata premiata. Poi ti dico, è mega giovane, quindi ha tutto il tempo per dimostrarlo, però secondo me è una delle più forti. Ma in generale il rap femminile si è fatto sentire, sta spaccando. Io seguo un sacco di rapper femminile anche in America, per dire. Sono proprio fan quasi più dei maschi ormai, che i maschi stanno facendo sempre le solite robe.
1: Grande verità, è vero questo. Senti, ma una cosa che comunque mi ha colpito molto e che hai appena ribadito anche tu adesso, chiamare all'interno di alcuni brani o comunque nei dischi dei nomi che comunque sono quelli un po' più inaspettati, sicuramente va un po' al contrario, a proposito di teoria del contrario, rispetto a quello che funziona oggi, no? Perché tu sai che chiami 6, 7, 5 nomi X e vai sul sicuro, e sai che certi numeri li fai, certi passaggi dove devi farli li fai. Quindi quanto coraggio anche ci vuole forse per spezzare questa catena oggi?
2: Ma è stato un coraggio che non mi sono neanche, non me lo sono posto questa domanda quando è uscito il volume 2. Poi dal 3 ho capito la forza di quella roba, perché poi mi ha dato ragione. E il mercato, guarda, nel periodo in cui io ho fatto questa scelta era saturo di dischi, di colleghi anche molto più grandi di me, che nel momento in cui usciva il loro disco più importante o il disco che sai lì, tu vedevi solo i soliti 5 nomi, e ovviamente come featuring, e ovviamente questa roba, come in tutto, il troppo poi ti, cioè, forzato, no? Mm-hmm. E quindi secondo me la chiave sicuramente è collaborare con gente che stimi artisticamente, ma dove, cioè, ti trovi bene anche di persona. I TDC, nonostante ci siano 27 miliardi di persone, non sono lavorati da lontano. Io li chiamo tutti, quindi è un lavoro che io faccio in maniera molto lunga, magari facendo anche altro. Ad esempio, io sono 2 anni che non esco con niente, ma chi lo sa, cioè, nel senso, sto lavorando un sacco, e quando uscirà la roba secondo me si vedrà il valore del tempo, ecco.
1: Che cosa stai lavorando adesso, perdonami, che cosa stai lavorando adesso, insomma, hai già messo giù qualcosa?
2: No, ho già messo troppe cose giù, però ecco, sto facendo anche tante cose come management. Sono 3 anni che ho una realtà mia di management, sto seguendo altri artisti che poi appunto tirerò in mezzo anche, o ho già tirato in mezzo, cioè sto facendo veramente tante cose, e quindi ci vuole più tempo semplicemente, perché voglio farle bene. Però ecco, quando uscirà la roba ci sarà delle belle cose. Comunque stasera ci saranno veramente degli spoiler, delle cose che dopo 2 anni è giusto.
1: Ma adesso che sei dall'altra parte capisci un po' di più i tuoi manager che ti segue?
2: Ma ti dico, la voglia di aver fatto una cosa del genere è perché voglio anche un po' fare il teoria del contrario nel management, e quindi tutelare più gli artisti, proprio perché sono un artista e ho la possibilità, la struttura per farlo, perché nel tempo mi sono creato contatti. Cioè io lavoro con l'avvocato più forte d'Italia, che segue praticamente i 3/4 di tutti i rapper a livello legale, e quindi siamo forti anche su quello. Ti dico, poi sto avendo riconoscimento da tutte le grandi realtà, che possono essere Sony, Universal. Comunque con Sony ci lavoro da una vita, però anche quando poi hai quel riscontro lì ti dici forse sto facendo bene. E quindi io ti dico, questa è la mia risposta, cioè sempre dalla parte dell'artista, rispettando chi lavora sempre, però questa è la chiave, teoria del contrario sempre.
1: Bravo,
3: bravissimo.
1: Bene, ci hai già detto appunto che ci saranno degli spoiler questa sera. Cosa ci dobbiamo aspettare invece relativamente ai brani che porterai? Andiamo un po' a pescare anche dal passato?
2: Sì, io faccio sempre, soprattutto quando non esco da tanto. Comunque sono 2 anni che non esco con un disco, allora faccio un misto. Quindi ci sarà tanto teoria del contrario volume 3, tanto del volume 2, qualcosa di Ultimo Piano, che comunque è stato anche un disco importante di passaggio, e tante hit, diciamo, storiche, che quelle le faccio sempre, soprattutto nell'estivo, è bello condividerle.
1: Ma ci mettiamo dentro nel futuro anche un calciatore con cui fare rapper, fare una canzone?
2: Ma ti dico, già con Sandro Tonali è andata bene, tra virgolette, però ecco, devo ancora trovare i calciatori che rappano bene.
1: Aia!
0: Aia. Un suo, voglio dire.
1: Giustissimo.
2: Devo dirlo troppo.
1: Ma chiudo con una curiosità: ma è vero che se non avessi fatto il rap, avresti fatto lo chef?
2: Poi sì, io lo chef, mago.
1: Il mago?
2: Sì.
1: Ah, questa è inaspettata.
2: C'è il mago, però, tipo con le carte, quelle robe lì.
1: Ok.
0: Prestigiatore.
2: Sì, sì, cioè non illusioni, non grandi illusioni da te, close up si chiama. Quindi la roba con le... studiato anche un botto. Sì, sì, peccato contatti, che non abbiamo con i maghi, robe.
1: Peccato, ma no, sempre dietro le carte oggi.
0: Peccato
1: no,
0: che non abbiamo qua Steve.
1: Ah, è vero, è vero. Dovresti
2: no, però, giuro, ho tantissimo rispetto per quell'arte lì, cioè per quest'arte qua. Che cioè, quando incontro un mago così voglio solo vedere, imparare, cioè non mi permetto mai. Cioè, conosco, poi capito, in sto mondo dei maghi è tipo un trip strano. Tra i maghi ci sono dei trucchi che fai solo ai maghi. Perché almeno loro non. Perché se tu fai un trucco al mago che.
1: Il classico, lo sa già.
2: Non il classico, anche passaggi difficili. Okay. Però tra gli specie, cioè, la gente forte, tutti sanno quella roba, capito? Tutti sanno dei piccoli segreti. Quindi ci sono dei trick per i maghi che quelli mi uccidono. Cioè, io infatti chiedo quelli.
0: A livello successivo.
2: Perché io magari so le robe, però non le faccio così bene. Ed è, cioè, incredibile.
0: Fantastico.
1: Pensa a te, no, questa è una bella. No, infatti noi abbiamo Steve che appunto ha questa band, Steve and the Gangster, e lui proprio è un prestigiatore, è un mago, e durante i live, mentre canta e suona, poi fa proprio uno show. È difficilissimo mettere insieme tutto.
2: Poi sul palco è proprio un altro tipo di magia difficile, però minchia rispetto, incredibile.
0: Tra l'altro lui, non so se sai, che adesso lavora in un ristorante. E tutte le volte che vado lì a mangiare mi fa sparire la forchetta, mi fa. Cioè,
1: io pensavo
0: sono lì
1: mettessi
0: seduto,
1: i tavoli sulla testa, no? Perché lui fa anche queste
0: mi
1: cose.
0: Mi porta il piatto e poi non trovo più le posate, ma me le ha soffiate veramente da sotto il naso.
2: Basta,
0: e me le
2: fa
0: ricomparire dalla tasca
2: del.
0: Esatto. Ricompaiono dalla tasca di uno che è seduto accanto a me, tipo, no? Cioè, gli mette la mano. Sono quelle cose che mi divento matto, veramente.
2: Ci credo.
1: Bene, allora volevo chiederti come descriveresti il tuo show come un piatto, ma a sto punto ti dico invece magari tre parole per descriverlo, perché uno può essere magico, lo mettiamo dentro.
2: Ma non sono bravo a dare gli aggettivi alle mie robe, raga, ve lo giuro. Forse è l'unica domanda a cui non saprei rispondere. Facciamo che glielo chiediamo al pubblico poi dopo.
1: Perfetto.
2: Ma secondo me si divertiranno, questo lo posso garantire.
1: Noi saremo qui pronti ad ascoltarti, perché appena parte il live noi poi manderemo tutto quanto in diretta, ma verremo sotto palco.
2: Per forza.
1: Quindi,
2: aspetto tutti.
1: Poi, se tu vorrai, noi da mezzanotte, finito il live, di solito gli artisti ripassano qua anche solo per un ciao veloce, per dire che figata, me ne vado a dormire.
2: Una cosa sola, siamo praticamente quindi se lui è venirsi incontro sempre, perché sennò
1: vieni qua con grande fatica,
2: Bomber.
1: Vedi,
2: un saluto. No, ma ormai basta, non ce la facciamo più, vieni Brigo.
4: Buonasera a tutti.
2: Bomber, è vero. Non sto scherzando.
4: Buonasera, piacere.
1: Insomma, voi come vi accompagnate, come vi siete conosciuti, visto che da un bel po' che lavorate insieme?
4: Storica.
1: Troppo
4: la cosa. Ci siamo conosciuti in Macete e io lavoravo con Lazza, e quando non avevo date con Lazza, Dani chiedeva se fossi disponibile per accompagnarlo. Poi la vita è andata diversamente da ciò che ci aspettavamo, ci siamo ritrovati al di fuori dell'etichetta e siamo tornati insieme appunto sui tour.
2: Sì, ormai lavoriamo insieme, ormai siamo anche soci, lui è
4: soci anche
1: uno dei... Sei tu l'avvocato, no, scherzo.
2: No. E appunto è manager insieme a me, comunque fratello prima di tutto, tour manager, socio, che gli vuoi dire?
0: E beh,
2: posso dirlo, uno dei DJ più forti d'Italia, lo ricordiamo, sono qua con anche Mista P. E raga, davvero, secondo me l'elemento in più nei live è lui, perché
4: cioè,
2: è un DJ che ti, poi vedrete tutto, raga, perché fa delle cose remix folli.
4: campione
2: veramente.
1: No, ma sai che è vero, sì, che noi scherziamo sempre sui batteristi, ad esempio, no? Che stanno nelle retrovie, ma poi fanno tantissimo in una band.
0: Il DJ è la stessa cosa,
1: no?
2: Certo.
1: Non gli viene dato magari tante volte quella luce, perché non è il frontman, ecco, di
4: Beh,
2: comunque
4: è molto messo in luce
2: anche qua,
4: me.
2: Teoria del contrario, siamo tutti
0: grande.
2: Frontman
1: nella
2: mia, nel mio gruppo siamo tutti uguali,
4: molto coesi.
2: Comunque io vi ringrazio, perché il più bello ospite di stasera è mio figlio, e penso che mi stia aspettando da poco arriva.
1: Sì,
2: quindi vi saluto.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie mille, Dani.

0: E abbiamo ascoltato i Sotvo con la loro Fallout dopo questa bella chiacchierata con Danny Five. Ciao Nael, ben ritrovato. Salve, eccoci qua. Allora, hai voglia di raccontarci molto velocemente tutto quello che non hai potuto raccontarci ieri perché non c'era tempo, eravamo tutti di corsa, abbiamo finito tardi, casini, eccetera, eccetera. Perché ieri ne hai combinati tutti i colori, eh?
1: Sì, le ho viste di tutti gli stili, di tutto il fare, principalmente perché ho assistito alla sfilata di moda, è stata spaziale proprio. Allora, principalmente si è aperta con l'introduzione all'evento, le solite indicazioni su cosa sia, chi sono loro e quant'altro. E poi il primo set di vestiari che hanno presentato sono delle maglie della festa della radio, fra cui anche mi sembra di aver riconosciuto alcune storiche. Successivamente si è divisi per diversi stilisti e diversi gruppi attivi nell'ambito fashion alternativo a Brescia, e insomma la prima stilista ha presentato una collezione molto su generis, provocatoria, con degli abiti che principalmente andavano proprio a essere un po' metaforici. Proprio la prima modella che ha sfilato era questa ragazza che vestiva degli abiti che quasi ricordavano come una rappresentazione naturale, una sorta di glorificazione neoclassica, diciamo. Non saprei come dirlo, anche perché non era vestita in stile neoclassico, contraddistinta principalmente da questo lungo telo che però veniva raccolto e insomma guidato da questa figura un po' trickster, vestita in modo molto provocatorio, quasi svestita e quant'altro, che poi ha anche introdotto la seconda parte, che erano, come si dire, queste persone che principalmente erano vestite di reti, di fili, e in particolar modo c'avevano dei fili che gli bloccavano la bocca, che venivano sfilati da questa figura. Successivamente invece la seconda stilista ha presentato una collezione incentrata sul cappello, qualcosa insomma che si contraddistingue, che ti sta in testa una volta che riesci a comprenderlo.
0: Non c'era anche Eric Sardinas?
1: Non sono così, no, in ambiente,
0: no, ok.
1: E insomma effettivamente il cappello è un abbigliamento un po' decaduto nell'ambito normale, quindi è stata una bella presentazione quello di evidenziarlo con una collezione apposita, anche se purtroppo si è meno contraddistinto, diciamo che avevano dei capi un po' più classici proprio per anche concentrare su quest'ultimo. Successivamente si è andato sul riprendere, allora non mi ricordo esattamente qui adesso un po' l'ordine, perché avevo fatto un bel po' di foto, le avevo anche sistemate, ma adesso non sono più reperibili. Diciamo che sono il re delle foto sfocate, ma quelle foto insomma stavano sul telefono, e un telefono da ieri non ce l'ho più, ma questa è un'altra storia. E mi pare che appunto quella successiva fosse una ripresa di alcuni vecchi capi, vecchio stile proprio, simile anni 60-70, con una discreta varietà. Si andava dai capi a pezzo unico con gonna, quelle che proprio ricordavano quei film tipo sì, andiamo a rimorchiare con la macchina senza tettuccio, andando a vedere sopra il dirupo le luci della notte, rimanendo duro e tutto quanto. E infatti tra le altre cose, fra questi capi abbastanza classici a femminile, ci stava anche una che vestiva in stile rockabilly proprio con tanto di gesto del pettine per i capelli. È stato molto figo. Ma quelli che probabilmente sono contraddistinti un po' di più sono quelli capi che riprendono uno stile un po' non direi propriamente cyberpunk, ma sì, proprio c'era una collezione proprio che era da rave, ma rave proprio puro, tant'è che una persona aveva un ventaglio con doppia faccia dove una parte c'era scritto rave e dall'altra on, quindi rave on. Capi di quelli semitrasparenti, ultracolorati, acidi, bellissimi, che non avrei mai pensato di riuscire a vedere effettivamente dal vivo. Cioè, per me rientrava in quelle cose da antiche foto di eventi misconosciuti che non esistono più, o immaginari di uno stilista e altro, quindi è stato davvero molto figo. E poi c'era anche una collezione molto più trasgressiva, provocante, ultra colorata, che ricordava meno l'ambito rave, un po' più quello hip hop trasgressivo con quelle calze gigantesche pelose, colori arcobaleno, topless e così via, una bella varietà. E sull'ultimo c'era invece un capo molto più sul personalizzato, con tute in pelle, rigide, ma allo stesso tempo con grandi parti personalizzate, tipo gigantesche illustrazioni sulla schiena, dei vestiti. Insomma, è stato un evento molto bello. Ho visto che c'era un bel po' di gente che registrava e insomma faceva fotografie, ma non mi sono informato più di tanto su dove avrei potuto reperire queste cose, perché dopo l'evento c'è stata la possibilità di andare a prendersi dei capi che venivano distribuiti gratuitamente, e io non mi sono gettato subito. Prima ho guardato le altre persone assaltare tutti questi capi, c'erano un bel po', e poi con quello che era rimasto mi sono fatto un capo di vestiario, seguendo un mio personale concept, quello di indossare in modo sbagliato le cose, tipo una felpa che va indossata attraverso i nodi, quindi diventa tipo una mantella, una sorta di tracolla, un vestito legato al ginocchio che così diventa uno strace di quelli tipo fazzoletti, sempre nell'ambito immaginario hip hop. Non so perché c'ho questa immagine un po' trasgressiva, eccetera eccetera. E piccola parentesi, ovviamente non mi intendo per niente di moda, non ho le competenze per descriverla.
2: Ma eri bellissimo. Adesso voi non avete visto, esatto. Nael ieri

0: al palco, esatto. Che insomma
1: ballerino sfidante,
0: esatto. Non sono sicuro di averlo incrociato, non sono sicuro di averlo notato, ma mi sono contraddistinto. E allora, io sono un discreto ballerino, ma generalmente non ho mai fatto un vero e proprio pogo. Quindi ieri, alla fine, alla ricerca di questo fantomatico sfidante, mi sono immerso nel pogo e quant'altro, e ho fatto non pochi errori, tant'è che vorrei proprio creare una sorta di micro rubrica di la guida al pogo.
2: Ma bellissimo solo per il titolo, eh.
0: Allora, seconda regola del pogo, dopo forse un giorno spiegherò la prima, ma direi che dovete stare
1: attenti. Mi piace già partire dalla seconda.
2: Sì.
1: E la prima la vedremo.
2: Okay.
0: Un giorno, non oggi. Okay. Allora, seconda regola del pogo, fondamentale, è quella di non portarsi dietro oggetti preziosi o pericolosi. Un esempio di oggetti preziosi può essere, non so, un telefono,
1: per
0: un portafoglio, una collana, mentre invece
1: le chiavi di casa.
0: No, allora le chiavi di casa io le considero più pericolose che preziose, perché
1: ma sono anche preziose, sennò non, sì, dormi al ghiaccio.
0: La mia priorità è molto semplice: è più importante che un oggetto non possa far male a qualcuno piuttosto che essere qualcosa di importante per la persona stessa.
1: Quindi, che brava persona.
0: Quindi le chiavi le metterei fra le cose pericolose, come coltelli e collane. Sì, notare che collane stanno sia fra le cose preziose sia le cose pericolose.
1: Beh, come le chiavi.
0: Esatto, sì, esatto.
3: Un coltello a prescindere non lo porterei in festa.
0: Comunque.
3: Sono un po' certo.
0: Comunque. Molto velocemente, ieri nel pogo ho rotto il mio telefono, che già, ecco, che già era malandato.
1: Esatto.
0: Già era malandato.
1: Era fascettato.
0: Letteralmente, le zip sono lo strumento migliore del mondo, non ne ho nessuna cambiare idea. E niente, adesso non funziona più il touch, sono riuscito comunque a farci delle cose attraverso mouse e tastiera, perché ricordatevi, essendo comunque Android basato su Linux, è compatibile con questi dispositivi se si dispone di un adattatore, quindi sono riuscito a recuperare alcune cose e adesso sono con un telefono sostitutivo su un solo tastiere numerico.
1: Certo, è un GSM classico.
3: Che rubrica multidisciplinare.
1: Porta per aspetta cortesia, grazie. Rimbomba tutto, se no.
0: Porca, che rimbombo.
1: Che rimbomba. Allora, grazie Nael per questo tuo reportage.
0: Sia sulla moda, sia sul pogo.
1: Sia sulla moda, notizie. Sul pogo. Attendiamo la regola numero uno, ma
2: con calma.
1: Domani,
3: nella
1: magari.
3: La prossima puntata si porterà la regola C.
1: Esatto.
3: Volendo, la regola 2.
4: Esatto. Volendo, tra la moda e il pogo, comunque la connessione c'è, perché una potrebbe entrare nelle regole. Allacciatevi le scarpe se non volete perderle, perché
1: esatto.
3: Casco
1: esatto.
3: Ben allacciato, luce accesa anche di giorno, sì.
1: Prudenza sempre.
2: Sempre.
1: Va bene, grande. Va bene ragazzi, mancano 5 minuti in teoria all'inizio del live sul palco principale degli Undersound, ovvero Arcobaledo, Life e Barra 1. Tra l'altro, un'informazione di servizio molto simpatica, che siccome sono tutti volontari del adesso arrivo, eccola qua, no, non è vero, dov'è?
3: Questa
1: eccola qua,
2: vabbè, arriva, adesso arriva,
4: che sa,
1: il Q-Scatter resterà chiuso perché tutti gli altri volontari e volontarie vogliono giustamente vedere il live di Undersound. Di Undersound sul palco principale, che inizierà tra pochissimo. Io apro già il palco a proposito di questo. Troverete il chioschetto chiuso.
3: Non sarà garantito il servizio chioschetto.
1: Esatto. Riaprirà quindi alle 20:50. Bello così. Bene. Quindi dall'anno prossimo, se capita che io debba suonare, la radio chiude.
2: Chiudiamo tutto e veniamo sotto il palco.
3: Scusa, solo perché hai detto che siamo più bravi di te.
1: Così non rischio di essere licenziato perché

0: cazzo di casino!
1: DJ Pod!
0: Se non fate casino, DJ Park non fa partire il beat al mio 3, 1, 2, 3!

0: Io vi dico DJ, voi mi dite Park. DJ
1: Park.
0: DJ. Yeah.
1: Ci siete o no?
0: Ah. La facciamo giù.
1: Abbiamo la situazione in mano, la facciamo giù. Abbiamo la situazione in mano, la facciamo

0: accompagnato.
1: Se tirate su le mani,
2: chi
1: c'è qua?
2: Sì, conosco un posto dove fanno degli hamburger pazzeschi.
0: È presto, fa caldo, ma siamo davvero carichi. Fate sentire a par che si siete carichi, perché oggi andiamo come i gettoni. Sì.
1: Voglio il ciperino.
0: Voglio sentire e vedere, sentire un cazzo di casino e vedere su quelle cazzo di mani per nostro fratello 99, che ha prodotto un sacco di manate che suoneremo stasera. Fa caldo per tutti, ma noi siamo ancora più caldi. Su quelle cazzo di mani.

0: Di più, di più, di più, di più. Part quando vuoi.
1: Bella rega, noi ormai abbiamo fatto un po' di cose nell'ultimo periodo. Abbiamo fatto un disco.
2: Magari chiama... due.
1: Esatto, giusto, quattro. Un paio. Chi lo conosce Mano Roca? Su, su, su le mani, su, su, su, su, su, su, su. Quando vuoi, Park.
3: Se non lo so e non ho
2: modi per pensarci.
3: Non lo so e non ho. Non lo so e non ho.

0: alzo di mani.
1: Perché?
0: Come sappiamo benissimo tutti e tutte, se i soldi non ci sono e ci mancano e nessuno ce li dà, allora noi andiamo a prenderceli, o no?
2: Yeah. Ne approfittiamo per un brindisi, il primo della serata, sui bicchieri per il barbattaglie.
0: Un cazzo di casino,
2: il barbattaglie.
0: 1, 2, 3. Yeah. Quando vuoi, parchini. Quello, questo vi piace anche a voi, perché noi, visto che ci piace, l'abbiamo portato qua sopra. Dopo magari facciamo fare un giretto sotto,
3: sì,
0: ma
3: 100%.
0: dopo dovete meritarvelo. Oppure venite a prendervelo. Yeah.
2: Sì.
0: Su quelle cazzo di mani.
1: Sta l'investe, yeah. Asics. Aggressioni.

0: se voi bevete in mio onore. Stalingrado non cade, io non cambio colori, e anche senza denari qua carichiamo a bastoni. Sciabre le tiri sulle mani. Fate casino, non siamo abituati a stare così lontani da voi. Non è consuetudine, dobbiamo sentirvi di più.
1: Di più, rega, di più. Undersound nel posto.
0: Ho una domanda, qualcuno qui ha sentito Santa Guerriglia? Dove sono i miei fratelli? Wild, sexy, crew, vi vedo.
1: Vuoi fargli sentire qualcosa, brother?
0: Vogliamo fare un brindisi prima? È importante. Sui bicchieri. Alla nostra, mai a noi. Attenti sempre, vigili mai. Park quando vuoi.
2: Col su quei cazzo di bicchieri.

0: fatto. Vai sereno, brother.
1: Vai serenissimo. Non ne volete ancora? Ma ne vogliono ancora?
0: Sì, brother. Secondo me ne volete.
1: Tipo a posto anche se guarda solo horror, tuo bro un segaiolo guarda solo porno, molto difficile che mi trovi in giro di giorno, quando torno da scopo una canna ed è già buio attorno, il tuo socio fa il coglione, manda nella merda tutti come Teo Hernandez, un paio di sterle, dagliele, dice che ha un sacco di storie ma non è bravo a farle, no, può solo raccontarle, dopo la terza birra sono

0: cazzo c'entrano le fidanzate degli altri rapper, porco Dio?
1: Chi lo sa?
0: Questo si gratta il naso per scalfir la roccia che gli è rimasta incastrata dopo la decima botta. Scalda il cucchiaio finché la medicina è ben cotta. Se lo becchi sfatto dice che ha la luna storta. Non perdo tempo, ho le giornate piene. Nel tempo libero cerco di fare quello che fa bene. Canne birrette, in compagnia meglio di sempre. Poi ci becchi in studio che scriviamo le ricette. Un bro mangiato pesante dice tra poco scoppio. Il tuo si è direttamente cacato addosso. Pure io mangio pesante, ma ho mangiato il doppio. Ah, ora puoi chiamarmi stronzo. Yeah,
2: stronzo.
0: Su quelle cazzo di mani.
1: Su.
0: Ne abbiamo ancora.
2: 9-9.

0: ci siamo, noi ci siamo, voi ci siete, perché Park ha qualche problema d'udito, sapete, fa il DJ, quindi
1: la cuffia parchiana. Bella rega,
0: bella storia, bella storia.
1: Qualcuno ha sentito sotto cassa, rega? Qualcuno
2: in casa l'ha sentito
1: adesso?
2: Fratello, barra 1.
1: 99, quando vuoi, parchini.

0: di più, di più, di più, di più, di più, di più, di più, di più, di più.
1: Fa caldo, ma noi portiamo il freddo perché veniamo dalla Russia, non è vero? Ma chi di voi ha sentito Stalin veste ASICS? Ok, dai, un po' i dischi solisti li hanno sentiti. Park, quando vuoi, vi facciamo sentire un po' e vogliamo che vi si muovano i culi.

Avrei bisogno di una birra, un ciano e un culo sodo. Le taggo loco perché me l'ha permesso. Anzi, è stata lei che me l'ha chiesto. Su ste curve pagheresti

se il culo è il suo, se la passa anche lei saremmo un ottimo duo, se stessimo accanto le darei mio doduo, se sto esagerando mi dice di no, punto, la mia tipa fa l'ora, fammi

0: sodo. Yeah, su quelle cazzo di mani, un cazzo di casino. Yeah.
1: Birra. Ciao.
2: Ma invece, Aria Cani l'ha sentito qualcuno? È l'ultimo progetto che ho fatto uscire insieme a mio fratello Barra 1, prodotto da Alec e Ye, nostro fratello. Tirate su le mani.
3: Molti santi
2: fate
3: nel
2: un cazzo
3: posto.
2: Di casino, questo è Molti Santi.

0: che yay.
1: Allora, ragazzi, ragazze, siamo arrivati alla fine del live. Funziona così. A una certa le cose belle purtroppo finiscono. Non è finita adesso, è finita tra poco. Nel frattempo approfittiamo per ringraziare DJ Park qua dietro alle macchine che ci sta supportando.

0: Regà, ora siamo arrivati all'ultima.
1: All'ultima veramente, quindi ultimi ringraziamenti anche per i tecnici Acid Studio, tutti i volontari e le volontarie di ogni stand di questa festa, tutte le persone che rendono possibile la sua realizzazione, il suo scorrimento e la sua conclusione nel migliore dei modi, CTV che ci sta filmando oltre a Lollo e Giacomo come abbiamo detto prima, ai ragazzi e le ragazze che ci danno una mano per il merch, che ci daranno una mano dopo, a voi che come ho detto prima rendete possibile la nostra realtà e quella della radio, venendo ai concerti, prendendo da bere, continuando a mangiare. Gnari, è una cosa veramente veramente importante, quindi continuate a supportare le realtà indipendenti come questa e ancora un cazzo di casino per voi che rendete tutto questo possibile.
0: Fortissimo, fortissimo, fortissimo.
2: Questa rega secondo me la sapete come fa. Sul muretto con, se lo Stato
1: ci permette.

0: raga.
1: Grazie.
0: Yeah, grazie mille.
1: Grazie davvero, raga. Vi lasciamo in buone mani.
2: Di cuore.
1: DJ Park.
0: Ci vediamo al banchetto del merce sotto al palco.
2: Viva la banda d'urto. Yeah.

0: che potenza questa combo Undersound, davvero bravissimi, eh?
1: Che inizio di serata,
0: davvero, wow. Bravissimi.
2: Ha finito dicendo bandiera rossa e gialla come l'Unione Sovietica e
1: visto che gran partecipazione del pubblico, vediamo, sì, mani alzate ovunque,
0: assolutamente.
1: Che bello,
0: assolutamente. Quindi possiamo dire che adesso il chioschetter può riaprire,
1: vabbè, dagli 5 minuti, dai.
2: Sì,
0: sì, tempo di e riaprirà, perché ricordiamo che la fratellanza non è una, non si scherza. Chioschet ha chiuso perché sono andati a ascoltare i loro compagni che erano sul palco principale, grandi, tanta stima. Allora, ci aspetta adesso Nerone, cioè pam, subito. Io so già che Dan è già sotto il palco praticamente. Dan dei Made in Brescia è qui assieme a Comi, e ci ha detto appunto che era il concerto che aspettava di più, quello di Nerone, che effettivamente è peculiare che sia stato messo così all'inizio,
1: così,
0: esatto, della scaletta.
1: Ma probabilmente c'è stato un cambio dall'ultimo, anche perché già pure sulla locandina e tutto, anche sul programma ce l'avevamo più avanti, prima di Ensi.
0: Esatto, ma perché loro collaborano, hanno collaborato per un sacco. Vediamo cosa succederà. Sicuramente sarà una continuazione potentissima.
1: Le aspettative sono molto alte, direi.
0: Sì,
2: decisamente
0: sì.
2: C'è un po' di hype nell'aria,
0: Sì. C'è già un sacco di gente sotto il palco
2: che urla, tantissimo, sono gasatissimi.
3: Sì. L'ho notato anche io, perché inizialmente le mani che si alzavano, sai, sembrava tipo, erano non tantissime, tipo sono arrivati tutti gli amici, perché appunto c'erano anche tutti i ragazzi del chioschetto, dici ok, sono loro, ma nel momento in cui hanno iniziato
0: basta.
3: Tutti quelli che c'erano in giro sono andati sotto
0: pian
3: palco.
0: Pian piano hai visto una transumanza,
3: sì,
0: di persone che andavano verso il palco.
2: Tra l'altro è vero, hanno tanti pass al chioschetto, ma non così tanti.
0: Esatto, non così tanti. Susi, non ti preoccupare.
1: Quindi ci
0: erano tutti del chioschetto.
2: Esatto.
1: Sono spettatori esterni, è gente venuta per i concerti.
0: Esatto.
3: No, ma è stata proprio l'onda. La sensazione è stata quella di un'onda. Inizialmente era piccolina e poi hanno coinvolto tutti, anche altre persone che stavano mangiando, che stavano camminando, sono avvicinate tutte al palco, tutte
0: quante.
3: Certo,
0: comunque se ti piace l'hip hop sei qua stasera, magari questo set non lo conoscevi, dopo due o tre barre dici subito
3: ma decisamente,
0: ma andiamo,
3: sì,
0: a ascoltare meglio questi qua, e adesso li conoscono. È bellissimo, perché è proprio un'altra delle cose belle della festa di Radio Onda d'Urto, che dà la possibilità a artisti locali di farsi conoscere anche da un grande pubblico, comunque.
1: Assolutamente, e poi hanno portato anche temi sul palco, quindi
0: assolutamente,
1: cioè, è un collettivo ben schierato, quindi sì, ci piace ancora di più.
3: Io ho sentito nominale bar battaglie, quindi per quanto mi riguarda era un tema estremamente importante anche quello.
0: Assolutamente,
3: tra tutti
0: gli altri. Bottiglie e battaglie è uno dei loro pezzi, forse è il loro pezzo più.
2: Anche perché sono nati lì sostanzialmente, insomma.
0: Certo, grande Iaio. Vedi che bravo che sei.
2: Iaio, tra l'altro, storico volontario della Ponizzeria.
0: Esatto.
2: Quindi anche stasera, Phil Rouge.
1: Wow.

0: Era Big Fruit.
1: Era Big Fruit di Gabbana. Non lo so, vabbè. Gabbana, Gabbana. Bravo, così si fa. Va bene ragazzi, allora mancano circa 5 minuti all'arrivo sul palco di Nerone. Possiamo andare ad ascoltare qualcosa se volete.
0: Non ci sono arrivate interviste, non stanno facendo niente, battono la fiacca.
1: Battono la fiacca dalla redazione.
0: Questa cosa di Bendy, che secondo me non ha mai chiarito la sua posizione, tra l'altro, riguardo l'essere orgogliosi qui. Che
1: questo e non solo questo, ma anche la sua posizione riguardo al fatto di essere il bassista dei Discharge. Il chitarrista, pardon, dei Discharge. Perché io quando lo guardavo, poi lui mi evitava, andava via, ho detto, ma secondo me sembra Bendy, però invece si è messo la bandana.
0: Poi l'hai visto suonare?
1: E ha il pizzetto finto.
2: Bendy, bandana, scusate.
1: Ok.
2: La bendina.
1: Io mi sono detto, ma cazzo, ma Bendy suona con i Discharge, non
2: guarda,
1: me l'hai mai detto.
2: Se non fosse che l'ho sentito oggi in diretta, che poi anche lì, chissà da dove l'ha fatta questa
1: magari
2: diretta.
1: L'aveva registrata e non era una vera diretta. Chi lo
2: può
1: sa.
2: Dirlo?
1: Così.

0: Se per favore chi distribuisce, chi ha gli sticker di Nedra e antifascista, se ce ne porta un paio qua allo
1: sì,
0: studio, li adoro,
1: belli, sono bellissimi.
2: Sai che li ho visti anch'io ieri su un tavolo appiccicato e quindi non
0: quindi
2: potevo
0: siete
2: più staccarlo.
0: Qui, lo so che siete,
2: siete
0: qui
2: in giro, portateci questi sticker, sono veramente bellissimi.
1: Sì, assolutamente, non posso non attaccarlo al mio cajon che porto in giro per l'Europa, ci sarà anche Nedre antifascista.
0: Esatto, io sul mio portatile che porto al lavoro in ufficio con tanto, per tanto amore da parte dei miei colleghi.
1: Esatto.
0: Che apprezzano, credo.
1: Apprezzano.
0: Devono apprezzare, stistro.
1: Direi.

0: Attenzione, si abbassa. E direi che è arrivato il momento del concerto di Nerone.
1: Non sento più nulla. Buon concerto.
2: Buonasera Brescia. Come cazzo va a tirare su quelle cazzo di mani? Sono il più grosso, il più grasso, il pezzo più grosso del puzzle. L'ultimo scemo che ha provato a fotterci ancora lo stanno cercando. Ti ficco in

cosa vuoi che faccia, cosa vuoi che dica, vedo una figuraccia ogni volta che apro Insta, penso a povera Italia, penso alla mia vita, ci finirò di mezzo, sempre la mia fine, con altre col fucile dietro la casa di Pise, per ridare i soldi non so il tempo che ci mise, ci ha levato molto, ora le strade sono divise, ah, padre non sai mica cosa dire, uno qua ci prova a fare il serio però frate, commesso ogni volta ci togliessero le spine, le nostre battaglie le hanno tutte sabotate. Se non ti aiuti fare la fine di tutti è meglio che non ci fai buchi come i preservativi. Fai la spesa, paghi il mutuo, le bollette, poi le multe, poi la vita me lo spieghi con che soldi la vivi. Poi queste scene impastite, dalla gastrite, e per puttane impazzite, tra relazioni inasprite, con tanti e pasticche, conviene allacciarsi le sneaker. Fai meglio fare come fai tu, tu che nemmeno se essere sincero mi freghi una volta e non lo fai più. Persino Gesù si fidava di Pietro, ora che ho 30 anni e le mie fisse, diventare ricco non esiste. Sì, ma fra non è che non ci penso, com'è che te lo spieghi che non sono ancora triste? Beh, ok, uscirò bello pulito come OJ, ma nel gioco

non è ciò che hai fatto ieri a farti oggi, non è ciò che hai fatto oggi a dirti chi sei, no, che espressa. Sì, cazzo.

0: bella di Atlante. Rivolta a foto alla Big, senti click clack. Omicidio sopra i beat più che street art. 91 milanese sponda nero blu. Dallo scemo di Alpitour ai veri tour. Brescia, quale cazzo di mano?
1: Un capitolo. Painkiller. L'arte di uccidere gli altri e curare se stessi con la medesima penna.

0: farlo. Buonasera Santa Eufemia!
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Che belli sono!
0: Già! Quante volte sono venuto in questa festa io, là in mezzo, fatto come un caimano. È la prima volta che sono a questa festa, tipo, sono passate le 9 e sto bene, capito? Robe di professionalità.
1: Già.
0: Andiamo. Sulle mani.

0: Che cazzo di meraviglia! Wow! Vorrei un manissuto da parte di tutti per mia sorella Shari, una delle voci più fiche di questo panorama italiano di busti stilose.
1: Sono felice quando tu non lo sei,
0: perché so che lo vuoi, però tu non lo sei. Sono felice perché non sono te, che vuoi essere noi, però non lo sei. E chi è felice se lo tiene per sé, che col senno di poi mi sta bene anche a me. E non è vero che hai già quello che vuoi, a me manca solo una montagna di cash. Che ci serve Cristina Aguilera? Sei Shari in Italia. Essere felice è facile, ragazzi.

0: sei meritato il gin tonic dopo, bravo. Come va fuori, tutto a posto? Ci stiamo divertendo, siete in sicurezza, fa caldo, anch'io caldissimo ovviamente. Volete fumare? Gaccio al cielo.
1: Ho visto delle scintille. Siete vivi, mani a posto. Grande!
0: Ah, goditela! Devo finirle tutte, non si può uscire da qua con le canne, è un incubo, vaffanculo. Vai, andiamo!
1: Che palle, se no!
0: Che palle veramente! La perquisa che palle proprio! Che le toccano e dicono che palle proprio! Mandala!
2: Che palle!
0: Me lo stomaco già le farfalle,
3: coltelli, farfalla, così poi vediamo se sta a galla.
0: Che palle l'estate, la odio, bevo in piscina, estate allo stramonio. Fanno il malocchio nell'olio, il quarto del podio.

0: belli gli scratch, eh. Bello una volta, bello due volte, bella
1: alla,
0: tre.
1: Alla quarta hai rotti i coglioni.
0: Lo sai, mio fratello. Ehi, Brescia! Andiamo. Uff, anzi, spermo, vaffanculo. Facciamo un'intra questa roba. Benvenuti MI. Nel Negroni spumante lo G. Non è sbagliate per fare lo G. Fatelo un giro per queste piazze, poi fatelo un tiro. Grazie, tossi grasse, poi fatelo un G. Rimango qui da agosto a luglio, come in Norvegia fra sempre al buio, la birra che mi scoppia nel pugno. PS brutto, PM Woodcock, PR Woodstock, Sun Cock col CV assunto. Milano è mia, Milano è rap, Milano è in taxi, Milano è, Milano è, Milano è, Milano è slang, Milano è in piazza per il derby, Milano è pacchi bianchi, fogli nere, zone verdi. Milano ha tutto, bene o male, bene e male, bevi bene sale, bevi sale sale, fra Milano è il mare. Milano ai club, Milano ai bar, Milano ai banditi, tra marchette e coca, uvette e canditi, fra Milano è rap e trap, poveri e star, non c'è podestà, Milano è il tipo come sta, che te scanks, che te crack il vizio, Milano è ipsia, itis, ipsa, rizzos, busta in piazza grandi, in due in booster, fino a prealpi, a cordetto, passo da Sami, due paf e passo dagli altri, ponte fino in tre con minuto che scanna Samuel, la golf c'è la tavoletta, mi passa una canna power, vodka, sour bar, passo, gran sasso, a San col sasso, non mi inganna, Parnassus, circonvalla in burnout con passo, cambia marcia col tasto, asfalto e cielo in contrasto, Milano è bella perché non è tua, pesta più forte quando poi ti sgama a piangere, rispetto tutti finché ognuno è a casa sua, ma poi il mio disco passa in piedi in piazza fino al carcere, mandala. Saranno passati tantissimi anni, la città non è più la stessa, la canzone d'amore è cambiata, il ragazzo si è fatto grande e Milano si è fatta una merda.

ma il motivo è lo stesso. La fame qui non passa con un destro, sul muro un manifesto di un merda col sorriso che ti usa come pretesto e si fa bello parlando del tuo contesto. Se non ci sei cresciuto non lo sai, non puoi saperlo, quello che vedi agli altri non ce l'hai e non puoi averlo. Quello che compri tu non c'è mai nel mio carrello, quando contano chi soffre manca sempre Dio all'appello.

Sogni di strada, Milano l'aria malsana, povertà dentro la metropolitana, un ricchio ed un barabba ad ogni angolo di strada, fanno figli perché un pargolo distragga, ma la struggle non cambia. 91 casa mobile di anime sole, guardi negli occhi quell'uomo e gli senti battere il cuore, controllo

0: ma poi ci resti sotto, sì. Io non volevo questi soldi, nemmeno la fama. Avevo già un'idea di me, la vedevo lontana, ma nelle tasche del Montone alla Tony Montana avevo ciò che davvero contava. Gli amici,
1: una donna, un padre, una madre,
0: le basi.

0: Grazie Brescia. Wow. Grazie amici. Wow, Bianco, Bianco, bastardi! Quell'istinto di denudarmi quando sento il mio nome così fa.
1: Nudo, nudo.
0: Qua ridono tutti. Qua ridono tutti adesso. Però credetemi, se apro un OnlyFans il primo giorno faccio 20k. Garantito. Perché qua snicciano tutti, ma alla fine le cose contro natura la gente gli piacciono. Oh no, Paolino. Un pugno su, tutti.

legge contro natura, come morire dentro una questura, come sfruttare la propria figura di uomo di chiesa, puoi abusare e non pagarne una, contro natura avere due madri,

ne chiudi. E sai cos'è contro natura? Sto velo di censura. Non puoi dir niente senza aver paura di qualche ritorsione o congettura. Ti uccidono per loro tanto il sangue con fettura. Nelle piazze l'opinione e la magistratura. Essere innocenti è contro natura. Non è una

0: Il mio fratello? Chiedo, eh. Sei forse mio fratello?
1: Sì.
0: Ho bisogno di confermi ogni tanto. Cioè, mi vuoi ancora bene? Bevo un po' d'acqua perché questa è sbatti. Ho mangiato salato. Tipo le costolette mi sono venute su.

0: disco,
1: in total del club in casa rete
2: Bidu. Quando inizio con sto rapper faccio con sto letter.
0: Quando inizio con sto rapper. Quando inizio con sto rapper. Quando inizio con sto rapper. Damn. A proposito di costolette, non è vero? Vicino ai banchetti delle costolette, appunto, c'è uno stand col merchandising. Se vi è piaciuto Painkiller, abbiamo i dischi, i vinili, le magliette, le bandane. Grazie. Se volete supportare in quanto artisti indipendenti che si inculano l'industria, io sono lì, firmo tutto quello che comprate, ve lo giuro. E abbiamo anche il post, figli di puttana, non cade un euro stasera.
3: Listen.
0: Listen.
4: Dove andiamo?
0: Back in the days. Allora, vediamo da quanto tempo siamo amici. Se vi dico... Godo, non avevo capito neanche io cos'è. Conosci? Conosci? Conosci? Conosci l'eroscino dai Conte, ci hai preso le botte.

0: Marini, porco Dio.
1: Allora, siamo stretti, quindi domani la facciamo.
2: Sì?
1: Sì, se no sono stretti.
2: E poi non abbiamo un altro? Sì.
1: Adesso?
2: Sì.
0: Vai. Attenzione. Mi hanno tolto un piolo dalla scaletta, ho fatto uccidere.
3: Ehi, Brescia, su quelle cazzo di mani!

0: E dopo sta strofetta torniamo veramente back in the days.
1: Ah.
0: Sarabanda moment.
1: Paolo è tipo il doc della macchina del tempo. Mi prende, mi porta. La scaletta io non la so mai.
0: Una nota e la riconoscono tutti, tu compreso.
1: Vai, strunz. Anni fa usciva questa merda. Ormai sono tuo nonno, ma mi ricordo ancora come cazzo si fa. Se voi la sapete dovete darmi una mano. Vediamo chi non si è giocato la memoria a breve termine.

0: Minchia, questo è solo l'inizio di sta super serata, maledizione. Che cazzo di live vi vedete stasera? Cioè, che line up c'è? Che cazzo sono i miei amici? Che bravi sono! Un cazzo di casino per i miei amici! Sì!
1: Last Back in the Days.
0: Vai! Si può fare! Lo facciamo assieme! Su! Se fai! Qua fanno! Dai palazzi con le squadre come! Pago più di un drum quando passo al bar finché non scoppia il locale!

ma qua mi dà la mano perché a Santa Eufemia mi amano. Guardi quando canto perché è stupido e tutt'altro. Sono il bacio della nebbia sull'asfalto. Hai spanto, piango nel buio, non passa il ladro. Le avessi conservate avrei tutta la piazza in mano. Poesia di strada col dolore ancora in tasca. Un letto e un pasto caldo non ci basta. Basta. La radio col mio pezzo quando cazzo ci passa. Così almeno poi la butto nella vasca. Se fai...

0: di più, bravi, seguite i ragazzi davanti, di più. Oh sì,
1: Madonna, mi piscio addosso, fatto. No, ma come, andiamo.
2: Cosa c'è? Acufene.
1: Allora, lo dico con l'eco del Papa,
3: lo dico.
1: Dopo una vita a spaccare i club, a bere, mettere il pisello in posti vietati dall'ONU. Infatti la vita è cambiata, ci siamo sposati, la penna persino, chi ha fatto un figlio, chi no, dato lui, no. Abbiamo affinato anche la penna, abbiamo imparato a mettere il nostro dolore un po' in rima, no? Negli anni sempre più maturi, quindi una vita a spaccare i palchi, però adesso vi dobbiamo anche un pochino entrare nel cuore, maledizione, sennò che gusto c'è. Mandala. Volevo ricordare a tutti che vi voglio molto bene e che vi ringrazio per essere qui stasera. Chi ha speso i soldini per venire, chi spenderà i soldini al merchandising, comunque... Voi lavorate e investite per noi, io vi voglio bene.

0: grazie Brescia. Grazie, grazie, grazie. Ti è arrivato da bere, bravo.
1: Complimenti. 30.000 gradi.
0: Ah! Ne volete ancora un paio? Andiamo a casa. Oh, porco Dio, faccio stage diving, vi ammazzo tutti.
2: Ancora due.
0: Dai. Peso, peso. Questi ridono, ma non capiscono. Non figurano cosa succede.
2: No.
0: L'eclissi, capito? Che mi vedi, che ti arrivo addosso. Mandala, mio fratello. Oh, sì. Questa è la mia canzone preferita. Pensa. L'ho scritta pensando a voi, cioè a tutte le persone che si ascoltano la mia merda e che mi vogliono bene. E quindi ho detto, vabbè. Devo lasciare qualcosa anche a chi ci vuole bene, no?

sogno. Stanotte questa mano non la foldo, neanche se vado a fondo. Il sangue brilla forte sul mio volto e brilla come l'oro sul tuo collo. Però tu sei da solo, io al collo c'ho l'amore di chi ho attorno. Su, su.

grazie. Grazie, grazie, grazie. Fai tutto il cappello, la mia canzone preferita. Quando sbagli come un mongoloide, vabbè. Questa è un'altra storia. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Cioè, non è vero un cazzo, alla fine di quello che concerne la mia parte, ovviamente. Tutte le cose belle a un certo punto finiscono, no? Motivo per cui io comunque... Non è vero, ce l'ho piccolo ma vengo subito. Allora, frate, vorrei chiedere se ci spengono tutte le luci qui sul palco e se tutti voi potete tirar fuori una luce. Questo è un pezzo per me molto importante, l'ho scritto per una persona che non c'è più, tanti anni fa. Purtroppo le persone che non ci sono più da quando ho scritto quel pezzo si stanno moltiplicando. Ne abbiamo perso un altro di recente e stasera la voglio dedicare a Lorenzo questa merda. Mandala Paolino. Grazie Brescia. Sapessi come stare meno triste, meno solo. Sapessi come fare ad essere capito. Come vedere l'eclisse, senza volo. Sarà ancora fermo il giorno in cui sono partito. Vorrei dirti caro amico però non ci sei. Sei partito per il cielo ma hai lasciato noi. Quante volte ci ho pensato.

dovuto immaginarlo, prevedere, farti fare un passo indietro e fermarti. Ma se vivi la tua vita non lo puoi vedere, quel malessere che uccide anche gli altri. Avevo imparato anche a dire addio, fanculo a te, no, però amico mio, mi lasci a partita iniziata, ma dammi la forza.

0: Grazie Brescia.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie Brescia, un cazzo di casino per il mio DJ Yadman. Io 3, 1, 2, 3. No, no, vieni, vieni, vieni a tre, vieni. Per Adval, mio 3, 1, 2, 3.
1: Grazie raga, siete bellissimi. Occhio.
0: C'è anche un fratello che vorrei chiamare, vieni Ricky. Questo raga per me è un sogno che si realizza. La prima volta che lavoro con questo ragazzo che vedete con la macchina fotografica. Lui è di altri di Brescia, quindi big up local shit heroes.
1: Local hero.
0: La devo raccontare perché è importante. Quando avevamo 17 anni eravamo compagni di stanza in un tugurio, lavoravamo insieme nei villaggi turistici, abbiamo fatto una vita di merda, abbiamo mangiato male, abbiamo lavorato tanto, ci hanno trattato malissimo e pagato niente, e ora stiamo lavorando insieme qui. Fratello, ti voglio bene e spero che succeda per sempre. Grazie. Detto questo, vi aspetto al merchandising, fuori soldi, figli di puttana. Grazie. What a-

0: bellissimo, potentissimo questo set di Nerone, ce l'avevano anticipato. E così è stato.
1: No, ne tantissimo, e anche lui molto bravo a coinvolgere il pubblico, anche in questa occasione molto partecipe, insomma molto bello, bellissimo concerto.
0: E io... quindi Dan ci starei... vai
2: no, stavo dicendo che io su Contro Natura devo dire mi sono un po' commossa,
1: sì, è bellissimo, sì,
2: veramente
1: sì,
2: incredibile, meraviglioso.
0: Non è da tutti sciorinare brani di questo tipo, voglio dire.
1: No, direi di no.
0: Dan, cosa dici?
3: Io ho il cuore che batte. No, è un mostro.
0: Mostro.
3: È un mostro.
0: Già lo sapevamo, però il set che ha fatto, pazzesco.
1: Ce l'ha confermato.
0: Sì.
2: Ma tra l'altro tu, Dan, che lo conosci meglio, ti faccio una domanda. C'è stato un momento in cui
4: buonasera,
2: ha detto facciamo un intro.
4: Tutte, grazie per essere.
2: C'è l'intervento.
0: C'è l'intervento.
4: Intanto che c'è questo breve cambio palco, vogliamo raccontarvi due storie. La prima arriva da Milano.
5: Buonasera. A Milano nel 2008, il 14 dicembre, Abba Abdul Ghibre è stato ammazzato da due schifosi suprematisti bianchi. Milano rispose con un corteo enorme che bloccò tutta la città, e ogni anno per ricordare Abba organizziamo un festival di sport e hip hop, che hanno le sue due passioni, al Parco Sempione. Quest'anno la 18ª edizione del Festival Abba Vive si terrà il 4, il 5 e il 6 settembre a Milano, per non dimenticare Abba e costruire anticorpi antirazzisti nelle nostre città. Contro chi parla di remigrazione, il suprematismo bianco e tutto lo schifo che si vuole fare eleggere alle prossime elezioni.
4: Ora vi raccontiamo brevemente invece la storia di Mirko Sic Serpelloni, un giovane ragazzo, un operaio, un musicista, un illustratore che è morto sul lavoro e di lavoro, e ce ne parla Maruska, la mamma di Mirko.
6: Le vediamo ogni giorno le notizie sulle morti sul lavoro e tutti pensiamo a quanto questi numeri siano alti, ma se non ci tocca di persona dopo un po' ce ne scordiamo, perché le statistiche in fondo sono solo numeri. Ma Mirko non è solo un numero, non deve esserlo, deve essere un volto, quello di un figlio, di un fratello, di un amico, di un nipote, deve essere un disegno perché lui era un artista, deve essere una musica perché lui era un musicista, deve essere un bel ricordo perché ne ha lasciati tanti di ricordi belli. Ma deve essere anche il simbolo, quello di un sistema malato. Mirko era tante cose e chi l'ha conosciuto sa benissimo quanto tanto fosse. Mirko è morto 27 anni appena compiuti in un cantiere, perché la sicurezza non era una priorità. Mirko è morto perché il profitto è più importante della vita. Mirko è morto per la disattenzione di chi doveva proteggerlo. Mirko è morto perché la responsabilità della sua vita sul luogo di lavoro non dipendeva da lui. Mirko è la vittima di un sistema che se ne fotte dei lavoratori. Mirko non è morto in un tragico incidente, la sua morte poteva essere evitata facilmente. Mirko nel Bresciano nel 2023 è stata la vittima numero 24 e non è stato l'ultimo. Siamo stanchi di questa strage, questa volta ha toccato a Mirko, la sua famiglia e i suoi amici, ma domani sarà sicuramente qualcun altro, perché succede ogni giorno. Ogni giorno qualcuno muore, resta invalido, resta ferito. Ma noi abbiamo scelto di non stare in silenzio. Noi vogliamo e dobbiamo lottare per la giustizia e per cambiare le cose, per Mirko e tutti gli altri. Mirko sa che lotteremo per lui e che il suo ricordo lo renderà indelebile come l'inchiostro. Ricordatevi di Mirko. Ricordatevi di Mirko ogni volta che vedete un cantiere non a norma. Ricordatevi di Mirko ogni volta che non sarete protetti al lavoro. Ricordatevi di Mirko ogni volta che i vostri diritti di lavoratore saranno calpestati. Ricordatevi di Mirko ogni volta che il profitto verrà messo prima di voi. Ricordatevi di lui. Grazie.
4: Grazie dell'attenzione, grazie a tutti e tutte, buon concerto, viva Radio Onda d'Urto e la sua festa.
0: Intervento veramente importante, molto toccante, non deve essere stato semplice, credo, per la mamma
1: per
0: di Mirko intervenire in questa maniera. Ci stringiamo ovviamente in un abbraccio,
1: certo,
0: a lei e a tutte le persone, i familiari delle vittime di questi omicidi veri e propri, perché di questo stiamo parlando. È inutile girarci intorno. Quando il profitto viene prima della vita delle persone, dei lavoratori e delle lavoratrici, il capitalismo che comanda è veramente uno schifo. E non deve più succedere, ce lo diciamo ogni volta, ma ogni giorno succede.
1: Purtroppo.
0: Ma è giusto continuare a parlarne comunque, perché sono episodi appunto che, anzi, invece che diminuire,
1: aumentano.
0: Stanno aumentando.
1: Purtroppo aumentano.
0: E aumentano insieme alla comunque situazione lavorativa precaria.
1: Certo.
0: Questo governo si fregia di aver abbassato la disoccupazione, sì, con che contratti è abbassata la disoccupazione, con dei contratti devastanti che poi è successo, guarda, ci stanno facendo saltare in aria l'acqua, ragazzi, a proposito di sicurezza sul lavoro.
2: No, e tra l'altro, come dicevamo l'altro giorno, succede anche a ragazzini che sono magari in alternanza scuola-lavoro.
0: Esattamente. Fuori
2: non c'è tutela, e ce n'è sempre di meno, e ce ne sarà sempre di meno se continuiamo così. Dobbiamo...
0: Quindi è importante parlarne in ogni occasione. E quale migliore occasione della festa di Radio Onda d'Urto, dove c'è un palco gremito pronto per il concerto di Dani Five, che tra qualche istante inizierà. Quindi un buon concerto a tutte e a tutti.

0: Yeah, leva les sous, raga. Sous, sous, sous.
1: Tira sul dito medio, questa va chi pensa che il rap italiano vale zero. Qui sembra il medioevo, l'Italia è un paese difettoso, infatti torna indietro.
2: Com'è?

0: tra mi prendono alle palle.
1: Continua, non ho sentito raga come fa. Tutti.
0: Ok, tra mi prendono alle spalle e continuo a chiedermi.
1: Me lo ricordavo che spaccavate, raga. Brescia, ci siamo, no! Let's go! Visto che siamo qua, facciamole tutte, no?
0: Ehi, ehi, ehi. Parte di gente ha perso la rotta, assuefazione ha perso la botta. Occhio allo stile, prendi una botta. Vedi tutti i colori, testa di rock. Ma sono FIFA, tu pronto per la figa sua volta. Senti il cazzo di flow, cosa alzi la voce?
1: Siete mignolo e prof.
0: Giro in bici di notte, è la bici dei folli. La mi sto divertendo. Parlami di San Carlo, se no manco sento. Non c'è intesa San Paolo, sei solo abbigliamento. Apri il mio cervello, trovi buchi. Meglio che star sotto con la cookie. Sì che stare sotto con il cookies. Prendo questi rapper, faccio smoothies.

0: Vediamo invece chi è che si ricorda questa con Salmo, mai uscita. Wow Remix su YouTube, una mano su tutti per Salmo. Tutti, tutti, tutti, tutti.
1: Fammi fare sto pacco lì.

albero perché è al verde. Mi dispiace se ti sei allarmato, ma sei fuori luogo come chi per metro grida allarmato. Te, che bomba ti regalo, com'è la tua tipa? Cinghiale, oh, è sempre a mangiare.

0: Per farla venire prima bastano due dita, teletrasporto, ok. Se vuole la medicina chiamo un'amica che la trasporta, ok. Pronto fisso alla cabina dalla mattina, tipo soccorso, ok.
1: Le costruisco con me, tutti, uno, due.

0: 100.
1: Guarda i cartoni, guarda i cartoni,
0: guardali.
1: Mi trovi Ivan, insieme a Ivan
0: Giacomo.
1: Facciamo in mano, togli l'IVA, devi scoprire chi sei. Basta avere il figlio, la ragazza e i miei. Gente rispettata, niente fake nel mio team. Che qua la fiducia rara è una paper supreme. Da come darti torto se non ami le guardie. Il mio pensiero è quello, fratto, ormai sono grande. Mi chiamano a fare serata, happy alla fare. Ma ho naso tutto sto

0: Grazie mille. Vediamo cosa abbiamo.
1: Questo è un pezzo vecchio, non tutti lo sapranno, però che cazzo me ne frega, ballate, saltate. Ehi, ehi, ehi, sto correndo sempre.

con le droghe mi curo. Poi sicuro che mi passa, faccio sesso sicuro. Già sicuro che lo faccio, t'hanno spinto più degli altri. Sei riuscito a fare un cazzo, sembra che stai zoppicando. Infatti con te non ci vado, come vogliono le foto, a te chiedono di farle.

0: La vita uno scopo, soldi dentro le tasche.
1: Una mano su.
0: Creati un'attività, se non hai creatività. Tu non hai pro, lascia stare, ti fai sempre sculacciare. Conosco i parti che fate, se parla è meglio che parti e sgomiti. Se hai quella è solo si vomito, guardati anno domini. Rompisi come i condomini, bravo sì ma solo un anno domini.
1: È facile raga, ora mi rispondete oro.

0: tipo tu a Dio ci credi?
1: Sì.
0: I tuoi concerti pieni?
1: Sì.
0: Danno invece il delirio? Sembra che c'è De Niro. Se ti sto sulle palle, se è solo per schiacciartele, però non dire palle. I miei pezzi te li ascolti, forse perché te li mettono i tuoi amici strozzi. Quando poi li ascolti dici come cazzo ha fatto a fare quelli in casi strani. Forse perché vengo da un altro pianeta, puoi chiamare i cani. Tanto non mi fermi come cola al naso, cadi perché ho messo corda ai lati. Tu sei quello che mi vede in live di casa, l'anno prima invece condannavi. Vaffanculo, quindi vaffanculo. Tutto solo, ho fatto tutto solo, sopra palco vado, sì ma cazzo duro. Dico grazie ai fans, oggi mi console e faccio. Tutti!
2: Una mano su sempre su, raga.
0: Una mano su per teoria del contrario, tutti i volumi.

0: Meglio la vecchia maniera, mi tengo tutto, non a metà.
1: Ok.
0: Meglio non ti paragoni, ho preso casa, tu hai preso paura. Se cerchi una storia sicura, non arrivi a fritta tempo.

0: raga, grazie mille. Ah, facciamo un pezzo comunque tranquillo, che secondo me è giusto.
1: Un po' di rap, strada.
2: Parte prima.
1: Da qua.
2: Stop.

0: Te dieta tanto dimagrisco anche se prendo chili. Falsa merda se è rimasto in pochi, perché a quanto pare sono tutti pigri. All of fame, ora no more pain, faccio ciò che voglio, non quello che vende. Io capisco che gli ascolti a doppio per fare certe cose, ma il livello scende. Io non so nemmeno perché fai vedere quattro soldi in croce, che è davvero ricco, frate, non li fa vedere.
1: No.
0: Che se poi fallisci non ti preoccupare, ci sono i programmi trash, ti raccoglie e ti rimette nella tele. Rima stupida,

0: più fresco per Stefano Grandi Orecchie. Sembra una Coppa Champions. Brescia ha fatto un cazzo di casino per mio fratello Danny Five al mio 3. 1, 2, 3.
1: Troppo buoni, fatemi voi un cazzo di casino, raga, vi prego, ve lo chiedo per favore, il doppio che avete fatto a me. Per uno, ripeto, dei miei rapper preferiti. Al mio 3 per Remy. 1, 2, 3.
0: Bella, raga.
1: Ti voglio bene.

lasciato questa scena, senti. So cool, no rules. Vivo per rappare, da fattina zanzare, d'estate sto male. Si per le zanzare, il caldo di merda, dormire sudato. Cazzo fai posato, quello di corte che puzzi di cane. Il problema è monte.

0: Pony. Ok, raga, ora in tutto il tour che state un po' di date, ogni volta in questo drop la gente saltava. E non penso che voi volete fare meno delle altre città. Al mio tre, raga, ballate come cazzo volete, saltate, fate quello che volete. Deve venire giù tutto.
1: Tutti!
0: Tutti!

0: grazie raga, fatevi un casino per voi che avete salvato a sto giro il salto su Collassoni. Grande Jack the Smoker, mio fratello padre, mio fratre.
1: Yeah, le mani su,
2: Kira, mostro Gengis.
1: Come fa?

0: musica un valore, medaglia al valore. Il mio tempio si regge grazie a colonne sonore. Io la tipa Tom e Jerry, alla figa è un Ben & Jerry. Troppi topi in questo gioco, vedo Lemmy dentro Lemmy. Ho le mani sempre in pasta, Bruno Barbieri mi chiamo. Fuori dal coro come Bastino, Mario Giordano. Se non mi sballo non li chiudo gli occhi.
1: Ok.
0: Nel cuore un taglio ma non ho cerotti.
1: Ok.
0: Ho fatto puzzle però poi li ho rotti.
1: Come fa?
0: Non fare gallo che non sei Belotti. Su! A tempo com'è?

glielo spita. Giro senza bodyguard, ado solo il credit card. La mia faccia in panica, ride ricci, tiri in cibo. Cazzo falli delle mani, un che al massimo mangi in mani. Ho mai passato metà della vita in bagno. Non ho mai chiesto scusa, però l'hai fatto tu. Avevo 5 cellulari già prima di Mahmood.

0: trasporto, non faccio troppe storie. No. Mia nonna ai tempi mi diceva, mangia, non far storie. Grazie Brescia.
1: Danny Five.
0: Dopo. Ora ragazzi, ci rilassiamo un po' perché sennò muoio, mi viene un infarto. E c'è un pezzo che ormai per noi è diventato un simbolo. Chi è che conosce la Drill Liguria? Mio fratellino Disme, mio fratellino Vazte. Abbiamo fatto un pezzo che si chiama 1312. Nessuno credeva in me, sembravo io con Dio. Ora conto cash in un giardino tutto mio. Non conta se cadi ma se ti rialzi. Il problema alla radice, metti fertilizzanti. Sto chill, cosa stressi, sta roba è così classy. Conosco tredicenni che sanno mantenersi. Non guardano nell'acqua per paura dei riflessi. Sfide con i soldi, conflitto di interessi. Finalmente provo, meno male. Ora

0: una mano scura, per la Triliguria, per tutto questo cazzo di movimento, per Bomber, Mr. P,
1: questa vita è tag,
0: per il 2018, per oggi, per voi, per Radio Onda d'Urto, da destra e sinistra, raga, tutti insieme, tutti, uno, due, tre, tutti segnati, 13, 12, grandi

Va bene. Ok, ora, visto che siamo entrati nel mood, siamo un po' calmati. Vorrei continuare così. Quindi, se mi metti un pianoforte, per favore.

raga, ora in questo caso è come prima, avrei chiesto di saltare, però mi sembrate che state spaccando. Non serve che ve lo richiedo, ma secondo me il beat di Strage merita ancora di più. Quindi raga, fate come cazzo volete.

Joe, the legend. Yeah, yeah. Chiamo Giorgio, mi risponde da Palermo City. Se sto giù mi sento a casa, plano con gli amici. Fai che rappo, parlo poco, spiego lento. Il contrario di un oreo, bianco fuori, nero dentro. Se faccio mi diverto, no non è un mestiere. Perché ho questo sesto senso, il senso del dovere. Poi l'amore costa troppo, evidentemente. Che se ti dice ti amo, evidentemente. Ale Babbo nell'ambush, mi fa che l'ha fatto insieme, si da tuo a fianco. Dimmi che cosa cerchi, se ci cerchi fai Samsung. È una lotta infinita tipo iPhone e Samsung. Con tante sono stato un

0: Com'è? Siete stanchi, Brescia? Siete stanchi?
1: Aspetta, perché non ho capito se sono stanchi.
0: Mi sembrate un po' stanchi.
1: Io avevo una cosa, no. Qua, Dio strano.

0: Ok.
1: Yeah. Non sono stanchi.
0: Siete stanchi, raga?
1: No, hanno detto di no.
0: Cos'è che abbiamo, Mistas?
2: Faccio Amon Tabata Amrap.
0: Amon Tabata sposto il passala. No più scarico. Faccio
2: Amon Tabata Amrap. Amon Tabata Amrap. Sono già in giro con la shot.

è roba colata. Sto pezzo di fumo me l'ha detto Elettra. È caramello, non è cioccolata. Pensano poi sì che da genitori non usi più filtri Grindr e Cartier. In realtà ne faccio di tutti i colori, sì, un come era la

0: tanto. Se no fai vincere allo santo, prendo il peseri. Su! Sposto il passo là, non più. Scarico l'ansia, faccio Emon Tabata Amrap. Emon Tabata Amrap, sono Jason, giro con il mio credo, ma è abbastanza. Faccio
1: cresco e divento piccolo.
0: Ho la pelle più lucida, sono uno spirito libero. E non sto con chi giudica, quando posso io li triplico. Perché non ho fortuna, no. La serata è un frigorifero, se la apro si illumina. Cosa serve?

0: eh? Sì, perché ho la fame negli occhi.
1: Raga, ora fate veramente come cazzo volete. Godetevi il remix più

0: suono come una banda. Mi slaccio, prendo a me chi me ne canta. Al cuore non si comanda, infatti fumo, faccio l'eco cardiocanna. Preso bene come James Brown, come James Brown, come James Brown.
1: Com'è?
0: Come James Brown, come James Brown, come James Brown.

0: Questa è musica cristiana. Allora raga, visto che sono 2 anni che non esco con un album, l'ultimo è Ti Dici Tre, 2 anni fa. Sto cominciando in alcune date a spoilerare qualcosa. Vi piace come idea se spoilerò una roba? Una. Ma vi dirò di più, la spoilerò con un'altra persona, cioè non da solo. E secondo me lui è uno dei giovani più forti che ci sono in questo momento. Io la prima volta che l'ho sentito ci sono rimasto di merda. Quindi voglio un boato come se fosse già leggenda. Va bene ragazzi? Mi fido di voi, eh. Al mio 3 per Giovane Drago. 1, 2, 3!
1: Sì, sì, sì, sì, sì!
0: Brescia!

0: vedete che è sta festa?
1: Ho un nuovo costume coibissimo. Ovviamente i falliti mi invidiano. Non me ne vado per lo spirito. Quei baffi grossi del tiro.
2: Vieni contro il mostro finale. Io ti mostro il finale. Bello rito però strofe male. Non sei un genio e non ti strofinare. Ti odia il tipo di billboard. Forse sarà farla fidanzata.
3: Ho un amico stato
2: fragola. A lei le succhio la fragola. Sta con me sta una favola. Le preparo cose con la fregola. La rientrago tuo sistema miraculous. Senza charnuari se la lady bug. Una MK9 in mano. Una Siga 09 in mano. Quando mi pensa penso faccio piano. Quando parli penso faccio piano.
1: Passi piano.
2: Sento chi si fa da sé. Quelli che li voglio cambiare. Sono con quando sfida sel. Quindi pensa bene se farmi incassare. Scopa il culo faccio il grifo d'oro. Il nuovo piton perché cassa il nero. Passa bomber che mi prende in auto. Vieni Laura tu sei boomer auro. Una mano sopra sha. Tutti sha.
1: Siamo carichi!
2: Mamma mia!
1: Mamma mia! Allora fatemi sentire!
2: Drago!
1: Fatemi sentire! Io dico giovane, voi dite drago, giovane! Non ho sentito un cazzo, giovane! E adesso, per il capitano, io dico Dani e voi dite Five! Dani! Dani! Dani!
2: Grazie Brescia! Ciao fratello! Beat Donva e Diros, giusto, che è giusto citare anche i producer. Sono morto. Nico, tutto bene? Dov'è Nicolò? C'è mio figlio stasera a vedermi. Tutto bene, amore? Ti amo. Un casino per mio figlio. Ok. Allora, ora abbiamo fatto... Torniamo un po' indietro. Nel 2018 io avevo fatto questo brano che sto per fare. Perché nel 2018 ho fatto un pezzo con Lazza. Che però è comunque, sai, sempre felice. Per chi vuol fumare e vaffanculo. Quindi raga, chi è come noi, una mano su. Per me Lazza versioni felice. O versione felice. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi.

0: Raga, veramente siete bellissimi. Mi rendo conto che è un'ora tutta up, però a me piace suonare così bello grintoso, eh? Tanto estate, non è che fa caldo, capito? Quindi ci sta. No, comunque grazie di cuore, sempre bello dal 2018 tornare oggi e avere questa risposta, non è scontato. Ed è vero, quindi raga, grazie. Abbiamo finito, grazie mille, ce ne andiamo. Ma come, incredibile, è finita così.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, tipo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ci rivediamo magari.
1: Ciao.
0: Questo balletto ti piace?
1: Allora posso decidere io.
0: Allora facciamo così, sceglie Bomber, io non scelgo un cazzo più, va bene? Sceglie Bomber, fate voi con
1: facciamo
0: Bomber.
1: L'ultima? Allora, siccome però c'è il piccolo Five qua sotto, gli facciamo per favore vedere tutti i flash al piccolo, per favore? Tutti, tutti, dai! Nico, guarda un po', ti va bene?
0: Nico, va bene secondo te?
1: Di più va bene, Nico?
0: Secondo me là si potrebbe fare un pochino di più, eh?
1: Un po' di più.
0: Meno che vi hanno rubato i cellulari solo a voi 20.
1: Nico, cosa dici, va bene? O ancora?
0: Anche te però con la canna in mano.
1: Ancora,
0: dai,
1: Nico?
0: Un flash, che cazzo,
1: ancora, ancora,
0: un accendino.
1: Ancora. Volontà del bambino.
0: Dimmi, chi è che mi chiama? Oh! Ma tu sei quello che ha cantato prima? Tutta me... ti amo. Allora ragazzi, pronti? Ha detto va bene Bomber? Va bene?
1: Ha detto va bene Nico, quindi...
0: Va bene,
1: però...
0: dai, va bene.
1: Secondo me
0: Bomber,
1: hai qualcosa incastrato nel microfono.
0: Dici? Sei sicuro? Prova un attimo.
2: Più guardo il mondo, più vedo che sorrido.
0: Come fai a non fare questa? Tutti!
3: Guarda l'ora di ginnastica.
0: La mia materia.
3: Intanto se mi apri il cervello non trovi mai...

0: corso accelerato. Dani prove, prove. Stato non mi vuole. Tu vuoi pisellove? Lei? Andiamo in collo alla mia ex Ricina. Dai massaggi non ne voglio una. Voglio io il lettino intorno tre. Cina, rallentato sembra. Tutti!
1: Era una volta una palma che venne fumata da tutti. Poi dopo la calma ci si voleva bene tutti. Lo do.
0: Com'è l'inno d'Italia, ragazzi? Non me lo ricordo. Tutti! Uno,

0: più forte, eh?
1: Parlarla ci fa star bene coi fra. Giriamo in città
0: tutti. Bomber, Mista P, Dani Five, Brescia, sei sempre più bella. Grazie mille, l'ultimo casino per voi. 1, 2, 3!

0: Allora, è finito concerto di Dani Five, super super partecipato anche questo, continua ad arrivare sempre più gente. Siamo in attesa adesso di NC alle 22:55, quindi abbiamo un po' di tempo in realtà. Intanto teniamo collegato il palco e ci risentiamo tra pochissimo.
1: Siamo del collettivo Onda Studentesca, un collettivo autonomo basato sui valori dell'antifascismo, dell'antirazzismo, dell'anticapitalismo e del transfemminismo. Portiamo avanti un'idea di politica dal basso, orizzontale e non affiliata a partiti, costruita attraverso la militanza e la volontà di trasformare radicalmente la società. Quest'anno ci siamo schierati al fianco della Palestina contro il progetto sionista e genocida dello Stato di Israele e contro la complicità del nostro governo, contro la proposta neonazista della remigrazione, contro la violenza patriarcale e strutturale delle nostre istituzioni e soprattutto contro la deriva autoritaria e repressiva di questo governo fascista. Crediamo nell'importanza di costruire punti di ritrovo alternativi dove la socialità giovanile possa essere libera e autogestita, senza sottostare alle logiche del mercato e del profitto. Per questo ci ritroviamo al centro sociale Magazzino 47, perché crediamo che le nostre rivendicazioni non possano ridursi alla presenza in piazza. Abbiamo bisogno di produrre cambiamento culturale e di costruire spazi in cui quel cambiamento possa crescere. Ed è anche per questo che siamo qui stasera, consapevoli del ruolo che l'arte e la musica hanno nella società. Il rap nasce dalle strade, dalle esigenze concrete delle persone oppresse, che hanno trovato nella musica uno strumento per alzare la propria voce e portare le proprie rivendicazioni nel mondo. Ci opponiamo a un'industria musicale sempre più legata alle logiche del mercato e all'omologazione. Il sistema capitalista cerca di assorbire qualsiasi forma di critica, trasformarla in merce e silenziare chi si oppone. Oggi sta cercando di inglobare anche il rap. Ma le comunità che si costruiscono attorno alla musica, alla cultura e alla socialità fanno paura, perché possono creare consapevolezza, collaborazione e cambiamento reale. Noi vogliamo costruire relazioni diverse, spazi diversi e un modo diverso di stare insieme. Vogliamo che il consenso sia una pratica e non una parola da tirare fuori quando succede qualcosa. Vogliamo che chi subisce violenza venga ascoltata e creduta. Vogliamo smettere di educare le ragazze alla paura e iniziare ad educare tutte al rispetto. Perché il patriarcato non è qualcosa di lontano o astratto. È nelle relazioni, nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli spazi che attraversiamo ogni giorno. Lo vediamo nella sua forma più brutale nei femminicidi. E siamo stanchi di sentire parlare di raptus, amore malato o gelosia. Un femminicidio non è una tragedia romantica e non è un fatto privato, è il punto estremo di una cultura che considera ancora il corpo e la libertà delle donne qualcosa su cui poter esercitare controllo. Ma quella violenza comincia molto prima, comincia quando la gelosia viene scambiata per amore, il controllo viene chiamato attenzione, se è mia viene considerato romantico e un rifiuto viene percepito come un affronto. È qui che parliamo di cultura dello stupro, un sistema culturale che rende alcune violenze più facili da giustificare, minimizzare o normalizzare. È la cultura che trasforma un no in qualcosa da convincere o superare, invece di riconoscerlo per quello che è.
2: Questa cultura attraversa anche il linguaggio e l'immaginario che produciamo, e quindi anche la musica. Quando il possesso viene raccontato come amore, quando l'umiliazione diventa una battuta o il consenso viene trattato come un ostacolo, dobbiamo fermarci e interrogarci. Perché una persona non è di nessuno, non è mia, non è tua, non appartiene a chi la desidera. Per questo siamo transfemministe, perché non basta indignarci ogni volta che una donna viene uccisa. Vogliamo mettere in discussione tutto ciò che rende questa violenza pensabile, giustificabile e normale. E sappiamo che questa trasformazione non arriverà da l'alto, ce la prendiamo nelle scuole, nelle piazze, nei collettivi, nelle nostre relazioni e negli spazi di socialità che costruiamo. Per questo una realtà come Festa Radio Onda d'Urto è fondamentale. Questo festival, oltre a sostenere un'emittente radio indipendente, antagonista, senza pubblicità né padroni, è soprattutto un evento pubblico, uno spazio per incontrarsi, discutere, creare consapevolezza e continuare a portare avanti la lotta dal basso. I luoghi di aggregazione che creano un'alternativa agli spazi elitari e alle logiche del profitto vanno difesi, sostenuti e portati avanti. In quanto giovani abbiamo la responsabilità di mantenere costante il conflitto, prendere posizione e reagire, esigendo spazi necessari per crearne di altri, liberi e liberati, in cui poter essere criticati dal sistema in cui viviamo senza aspettare che ci venga proposto o concesso. La nostra rabbia non è un problema da contenere, è una forza collettiva. E finché ci sarà una persona a cui verrà detto di stare zitta, di avere paura, di essere prudenti, di accettare il controllo in nome dell'amore, noi continueremo a lottare per una società in cui nessuno, in nessun corpo sia proprietà di qualcun altro, per spazi liberi, per una cultura libera, per una società diversa. Grazie.

Quindi abbiamo ascoltato l'intervento, credo che tra pochissimi minuti salirà sul palco il piatto forte della serata, ovvero NSYNC.

festa di Radio Onda d'Urto, come andiamo? Ho detto Brescia, come andiamo? Fatti trovare con almeno una mano all'aria. Con almeno una mano all'aria fino là in fondo. Per il fottuto rap italiano con le fottute maiuscole nel posto, quelle mani al cielo. Che qualcuno dica oh! Tieni quelle mani su. E fammi vedere come vanno a tempo quando parte sta merda. Ci siamo o no?

Another sound is dying. Come cazzo va là fuori? Ci siamo sì o no? Fatemi vedere le mani al cielo. Anzi, not the building. Fatemi vedere le corna al cielo. Torino, not the building. Quelle mani al cielo, dite oh!

ho fatto quattro tour con i Subsonica, fra. Picca dentro una playlist, lingue lunghe, kiss. Alza quelle mani e fai rumore, davvero specialista. Ho detto alza quelle cazzo di mani, Brescia, e fate rumore tutti da veri specialisti. Fuori la voce, tutti quanti fanno ehi, ehi, ehi, ehi. Più forte, ehi, ehi. Yes, I. Come state? Come vi è andata bene stasera? Se vi piace il rap italiano, quanti piace il rap italiano a Brescia? Fatemi vedere le mani su. Questa merda è fottutamente clamorosa, andiamo Paolino. Ehi, tutti, ehi, ehi, ehi, ehi.

0: platine e oro fra teste dei rapper sulla mia parete. Brescia, dove cazzo siete?
1: Nessuno compete.
0: Nessuno compete, il flow mi precede. C'è tuo zienzino sul palco, una cazzo di mano all'aria, fuori la voce, dove siete, Brescia?
1: Come faccio a fare calmo, baby?
0: Tutti!

Yeah, un piacere essere qua questa sera, fatemi vedere quanti siete, siete una bomba atomica, grazie raga. Ho un sacco di pezzi da fare, ho un sacco di anni da raccontarvi attraverso la musica che ho fatto, grazie a chi c'è dall'inizio, grazie a chi c'è strada facendo, a chi è arrivato ieri, a chi è la prima volta che mi vede sul palco stasera. È un onore essere qua, fate un cazzo di rumore Brescia, fatevi sentire, festa di Radio Ondodurto, andiamo. Ho una domanda per voi, sapete perché non voglio una Lamborghini? Perché ce l'hanno anche gli sbirri fra, esattamente. Una cazzo di mano all'aria, dove siete? Chi la pensa come me? Ehi, ehi, ehi.

vibes, vai polizai! Vuoi uccidere la vibes, sparami alle gambe. A farti fuori sono navegato, navegante. Hai parti vestite elegante, fumo erbe, sbrano capesante. Un piede in questa merda ed uno sul re.

fratelli Dani Five Neroncino che hanno spaccato sto palco, fatemi sentire. Allora, questo è uno di quei pezzi che avremmo dovuto vendere in allegato a un pacchetto di fazzoletti da regalare al rapper preferito di turno, in modo che si possa asciugare le lacrime. Fatemi vedere una mano al cielo, visto che non abbiamo tutto sto budget per il marketing. Andiamo. Yes, I. Quanti di voi è nel posto per il rap italiano? Mi fa sentire la voce al 3, 1, 2, 3. Le mani al cielo, allora andiamo. Io non prendo un benzo di azzeppine, fumo queste cime, spengo candeline, fotto

vieni a Brescia, figlio di zoccola, senti che dure lo zoccolo. Sono un 10 su 9, 100 su 99 sul palco le prove. Io non canto le cover e non metto lo smalto, resisto alle mode. Ogni flow che cambio la scena fa un po' di turnover. Ho messo più di un pelo bianco, però non lo taglio perché proprio c'ha le signore. È facile, sì lo so, sì lo so. Mani su, o ce l'hai o non ce l'hai. Brescia ce l'ha sì o no? Radio Onda d'Urta ce l'ha sì o no? Mani su, qua dicono.

Ma adesso fai soldi col poker, capito come? Mani su, sì lo so, sì lo so. O ce l'hai o non ce l'hai. Io direi che

Spotify apre un'indagine. Fatemi sentire dove cazzo siete. Allora stasera salteremo da un disco più recente a un disco più vecchio, perché non ho un disco nuovo, quindi grazie a tutti per essere qua comunque a dire io ce lo vado a vedere mio fratello Enzino. Fate un cazzo di rumore, dove siete? Fatemi sentire un po' d'amore, tutta Radio Onda d'Urto, andiamo. 2019 esce un disco che si chiama Clash, con le mani al cielo devono far arrivare l'energia fino a Palermo, fino a Kingston, Jamaica. Andiamo Paolo. My man JM sulla traccia, Big Jojo, Assassin, quelle cazzo di mani all'aria, ci siamo o no? Yeah, listen.

qua non è cambiato niente. Io smetto il giorno prima di morire, così almeno bro non muore un rapper. Questo suono sta tornando, noi è qui da sempre. Le mani al cielo, se sta merda è per sempre. Quanti di voi per sta merda è per sempre? Andiamo. Per quanti non è di passaggio, dove sono gli innamorati dell'hip hop music in Italia, quelle cazzo di maialere, andiamo. Tutti. Ehi. Ehi.

0: non mi sbaglio. Ci sono già stato qua, li conosco questi figli di puttana. So che non mi deluderete, una cazzo di mano all'aria, un po' di rumore al 3. 1, 2, 3. Tutti.
1: Oh yes, we're getting bread, cause we're the top of farmer.
0: We are top
1: even
0: of farmer.
1: The greens is like a ganja farmer.
0: So mad. Come state là fuori? Datemi un segnale fino là in fondo. Come state? Andiamo. Gnari. Gegliari. Ci siamo o no? Fate un cazzo di rumore, magari. Allora, facciamo un salto ancora indietro, l'album Brivola di Clash, si chiamava V, usciva nel 2017, questo pezzo si chiama Boom Bye Bye, quindi la domanda che devo fare all'inizio è, quanti di voi è la prima volta che mi vede dal vivo? Considerando che sono 20 anni che vado in giro da nord a sud, a destra e a sinistra, est e ovest, direi che è un buon risultato, un buon 40% non lo sapeva. Dove sono gli altri che già lo sapevano, invece mani su? Ok, adesso unitevi tutti quanti, teneteli su. Così miglioriamo per quelli che non l'avevano ancora visto. Andiamo, Paolo.
2: Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi.
0: Ve lo richiedo, siete qua per il rap italiano, sì o no?
2: Ehi, ehi.

piazza d'ogni vero King, rest in peace, primo.

Allora, in realtà questo "oh che culo" c'è pure la terza strofa, era una provocazione, perché proprio mentre scrivevo quel disco nel 2017 avevo letto questo importante studio sociologico fatto sul rap, e avevano insomma contato quante parole dall'inizio della musica rap in America fino a quel momento, quindi fino al 2017, quante parole venivano usate nelle strofe, no? E le parole erano abbastanza in discesa, anno dopo anno c'erano sempre meno parole nelle strofe, strofe sempre più corte, sempre più in un'esigenza per andare vicino allo streaming, quello che è playlistabile, questo può andare bene in quella playlist, quello può andare bene in quello. Io me ne sono sempre fottuto i coglioni di queste dinamiche, grazie a Dio. Ho fatto sempre il rap come volevo, perché mi sono innamorato di questa musica, perché era una musica fatta di parole, quindi più ne sentivo, più mi arrivavano e più mi cambiavano la vita, come è sicuramente successo a qualcuno di voi qua in mezzo, è successo uguale a me. Siamo nella stessa posizione, nello stesso guaio. E quindi quando mi è arrivata la terza strofa ho detto "che culo, c'è pure la terza strofa, non me ne frega un cazzo". E volete sapere che c'è pure forse la quarta strofa, se la volete. Vediamo se la vogliono, andiamo. Ma che

0: Pago no Uber. C'è sempre una strofa, come bro? La quinta strofa? Allora la quinta strofa è solo per il pubblico più audace possibile.
1: Di più.
0: Quelle cazzo di manellare, più rumore al 3, 1, 2, 3!
2: Ma che culo!

Gilberto. Ok, ok, fermo immagine, messa con la felpa la tuta e tutte le lacrime. Ok, ok, fermo immagine, guarda come faccio, lo faccio sembrare facile. Fate un cazzo di rumore, fatelo sembrare facile. Allora, quest'inverno sono stato in giro con un gruppo leggendario formato dal qui presente, per il quale potete fare anche un applauso caloroso volendo. Mentre bevo, che ho letto su Google, è la prima attività che fate a Brescia, o sbaglio? Un po' a terra per i nostri fratelli, eccolo qua bro, tutto. Detto questo, eravamo il qui presente. DJ Sciocca! JM e Mad Buddy, che cazzo! Siamo andati in giro a portare un po' di rap italiano come si deve. Io stasera, visto che sto facendo un misto di quello che è successo negli ultimi anni, vorrei riproporre questa. Andiamo, Paolo! Mani su!

E quanta gente c'è? Un cazzo di rumore per i miei fratelli, DJ Sciocca, One Love, fatevi sentire. Il fottuto rap italiano, fatevi sentire, che cazzo siete qua per questo, mi sbaglio. Ce lo sognavamo, ma ci arriveremo. Allora, quando è successo di 60 Hz 2, anche per me è stato un colpo, raga. Perché quando ero un ragazzino 60 Hz mi è arrivato dritto in faccia. Quanti per voi è stato così? Magari non con 60 Hz, magari con un altro disco, ma a me quella roba mi è arrivata proprio lì. Io ero in giro con il One Mic, già stavo facendo la mia merda, ma ho detto, avrei sognato di essere in un disco del genere. 20 anni dopo succede, e quindi devo ringraziare DJ Sciocca. Alzate quelle cazzo di mani all'aria, andiamo a Brescia, ci siamo noi. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. Roxy, giuro ti ringrazio. Le mani all'aria, non le vedo, dove sono? Là in fondo.

gioco. In realtà la mia collaborazione con DJ Shock a parte è ancora più radicata negli anni. Lui era nel primo disco dei One Mic. Quanti di voi conoscono i One Mic, il mio primo gruppo? Poi era nel mio primo disco che si chiamava Era tutto un sogno. Poi c'era anche In vendetta, che era il mio primo street album, ancora più indietro. Fatevi sentire quanti di voi c'erano nel 2008, non lo so. Io c'ero di sicuro. Però proprio stasera vorrei fare una cosa epica che ho fatto solo nei tour insieme a lui, sfruttando uno dei beat più fighi che ha fatto per dare a uno dei gruppi più influenti della storia dell'hip hop italiano. Perché nel 2012, quando io ho scritto Orgoglio e Vergogna su un beat di DJ Sciocca, lui produceva questo beat per i Club Dogo. E quindi questa sera vorrei rifare Sopra False Leader, Orgoglio e Vergogna, se siete d'accordo. È una cosa epica, non mi sembrate così d'accordo, siete d'accordo o no? Brescia con i pugni in alto, più in alto. Brescia voglio i pugni in alto, più in alto. Tutta Brescia pugni in alto, più in alto, più in alto. 2026 e non c'è ancora un cazzo da ridere, tieni quei pugni su. Yeah, questo è come la penso io. Yeah,

non sappiamo che farci. Non è cambiato un cazzo, fatemi sentire un po' di rumore. Sono orgoglioso dell'Italia che ha scelto l'onore. Non quello mafioso, quello fascista, ma quello di chi vuole la giustizia al punto tale che rischia di essere al centro del mirino come Falcone e Borsellino. E mi vergogno dell'Italia degli sbirri infami, per Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, per Carlo Giuliani, per Giuseppe Uve, in una lista piena di ingiustizie, per chi abusa del potere e insabbia le notizie. Fanculo. Allora, quanti di voi sono del posto? Quanti di voi sono di Brescia? Quanti di voi arrivano invece da altre parti? Ora una domanda un po' più deep. Quanti di voi sono bresciani, nel senso hanno il sangue bresciano e non sono mischiati con... Tipo, quanti del sud invece che hanno almeno uno o due dei genitori del sud? O tutti e due? Quanti invece sono arrivati qua da un altro paese invece? Quanti? Allora, questo è per tutti, si chiama Tutto il Mondo e Quartiere. In questo pezzo dovete salutare il mondo. Il ritornello è facile perché dice welcome, ciao, bienvenido, salut. Andiamo Paolo, quando vuoi. Ehi, ehi, fatemi vedere quelle mani al cielo, dove siete? Tutti, ehi.

barriere di razza, di religione, di colore della pelle, di provenienza sociale, di ceto sociale, da sempre per sempre contro ogni forma di razzismo e contro ogni forma di repressione della libertà. Mani al cielo.

del quartiere, in un paese che parla di remigrazione e dovrebbe invece parlare di cultura. Un po' di amore per tutti i presenti alla festa di Radio Onda d'Urto. Che siate di qua, che arriviate da un altro pianeta, siete comunque benvenuti. Fuori la voce al 3, 1, 2, 3. Grazie. Allora, quanti animali ci sono stasera? Identificatevi nel vostro animale guida. No, veramente, se non ci sono animali da queste parti io non so dove altri trovarli. Forse a Torino possiamo competere con i bresciani. Siete tra i più festaioli d'Italia, questo lo sapete o no? Infatti i miei amici quando sono scesi dal palco mi hanno detto: preparati perché sono dei cazzo di piranha, sono degli assassini, sono delle belve. Ed è questo che vogliamo trovare alla festa di Radio Onda d'Urto. Fatemi sentire un cazzo di rumore da tutti gli animali che sono venuti in questa giungla stasera a dimostrare un po' di amore per questo cazzo di pop italiano con le fottute maiuscole. Con un po' di orgoglio al 3, 1, 2, 3. Andiamo, Paolo.

Brescia. Mani al cielo, ehi, ehi, ehi. Non li vedo gli animali, dove sono? Ehi, quando arriva onda d'urto inizia a fare caldo. Ehi, ehi, ehi, ehi. Dove cazzo siete? Ehi, ehi. Digi dan, digi digi, digi dan, digi digi digi dan, tipo. C'ho lo slang, c'ho la crema, Wu-Tang, tipo. Gucci gang, Gucci sì, ma de perdente, tipo. Se fai rap in playback, non è rap, tipo. Le fate grosse, grosse, grosse, ma poi, tipo. A Santo Femia fumano più di voi, tipo. Il triplo, il flow al timbro non lo imitate. Tipo Samuel Jackson che dice, ma

Posso farlo, posso farlo. Alza quelle mani e fai rumore più che puoi. Andiamo. Un altro sound ci sta lasciando. Li sento solo piangere, li vedo correre. Quelle cazzo di mani all'aria sono un sopravvissuto dell'hip hop italiano. Ho il cuore di un leone, gli occhi di una tigre. Fatemi sentire gli animali a Brescia. 3, 1, 2, 3.

ho sentito. Digi dan, tipo. Per quanti siete dovevate fare il triplo? Digi dan, tipo. È estate ma comunque non arrivo in infradito. Digi dan, tipo. Sulle mani sto rap italiano, non ho mai tradito. Ci ho messo la fede al dito, al micro, De Niro, al Pacino. Brescia fai un po' di delirio, Censino dal vivo. One mixilo. You know my silo. Digi dan, tipo. Fai rumore Brescia che non t'ho capito. Grazie raga, fatevi un applauso, siete i numeri uno, è una bomba essere qua stasera. Allora, questa musica ha tanti aspetti che uno può guardare. C'è il lato più tecnico, c'è il lato più divertente, c'è il lato più socialmente utile, quello che va in profondità e in quello che uno sente dentro. Io personalmente mi sono innamorato di questa musica per tutti questi aspetti. E quindi in quello che ho fatto in tutti questi anni c'è un po' di tutto questo. Questo è un brano che mi piace sempre suonare dal vivo, probabilmente uno dei miei più apprezzati nella discografia. Torniamo sempre a V nel 2017 e questo brano fa parte di quella categoria dei brani che quando ci tieni davvero alle cose che dici alla fine vengono fuori dei bei pezzi. E quindi io c'ho una categoria in particolare alla quale tengo parecchio, che sono le MILF. C'è qualche MILF a Brescia stasera? Non credo tu sia una MILF, a meno che non ci nascondi qualcosa. C'è qualcuno a cui piace la categoria? C'è qualcuno che non ha potuto urlare perché vicino c'è la tipa che gli controlla la cronologia? Una cazzo di mano all'aria per il ritornello più italiano della storia. Andiamo Paolino, quando vuoi. Ehi! Quelle mani su, è una cazzo di festa a Brescia stasera, ci siamo o no? Non le vedo le mani, dove sono? Ehi! Di più!

Voglio esperta, una che mi insegni, che non ti dice dai, vieni a cena dai miei, che ti fa felice, non vuoi guai, tanto meno lei, tipo che facciamo tardi ed è in piedi alle 6, io mi sveglio solo spesso.

tratto da qualche storia vera e soprattutto dedicata alle amiche di mia zia. Fate un cazzo di rumore per mio fratello Alfa, sono 1-2. Fatevi sentire, una bella festa stasera. Io sono già stato su questo palco con i miei amici, leggenda della mia città, i Subsonica. Fatevi sentire per i Subsonica. Sono stato qualche anno fa ospite di mio fratello Salmo proprio su questo palco. È stata una bomba, ci siamo divertiti. Però è la prima volta che arrivo su questo palco così da solo a fare il mio show e davvero dire che sono davvero onorato di essere qua a Radio Andadurto questa sera, che è uno dei festival più fighi che ci sono in Italia, non solo per la line up che propone, ma anche per lo spirito che ci sta dietro, per le persone che ci lavorano. Fatemi sentire un cazzo di applauso gigante per Radio Andadurto, per la festa di Radio Andadurto. Fatevi sentire. Allora, io vi volevo portare indietro di qualche anno, precisamente al 2012, quando usciva un disco che si chiamava Era tutto un sogno. Quanti di voi c'erano? Allora, questo è uno dei brani che più mi sta a cuore nella mia intera discografia. Si chiama appunto Era tutto un sogno, è la title track di questo disco, e parla di quanto sono innamorato di questa musica. Quindi il minimo che puoi fare è tenere una mano al cielo. Andiamo, Paolino.

0: applausi a tutti. Hey, oh, hey, oh, tutti. Hey, oh, di nuovo. Tutti. Tutti. Tutti. Tutti.
1: Che bomba siete, raga, grazie. Allora, per quelli con un po' più di esperienza, vorrei soffermarmi su questo disco 2012, perché sono successe tante cose in quell'anno. È stato l'anno di Spit per me. Quanti di voi l'hanno visto? Magari eravate ragazzini, eravate lì sul divano, ve lo guardavate. Quanti di voi hanno visto Spit? Dai. Allora, altra domanda di rito: quanti di voi hanno visto le battle del To The Beat? Era 7 anni dopo, 2012, e lì stava per cambiare tutto, ma ancora non ci credevamo, e quindi ogni volta che salivo sul palco alla gente chiedevo: ma siete davvero tutti contenti che è successa sta roba al rap italiano, sì o no? Ve lo richiedo, la risposta non era convincente: siete tutti contenti stasera a Brescia, sì o no? Girl, you know. Mani su, mio fratello Salmo, le bombe, io c'ho il beat. Mani su, mani su, mani su, mani su, ehi! Come fa, ehi!

0: piangono.
1: Oh shit. Il Jojo al beat, mio fratello Salmo sulla traccia. Sempre in quell'anno, sempre in quel disco, avevo fatto un pezzo che si chiamava Numero Uno. E l'avevo fatto non con la spocchia di dire ok, ma con l'idea motivazionale che questa musica poteva portarci da qualche altra parte, perché stava succedendo. E quindi il mio state of mind era quello. Avevo mollato il lavoro, avevo mollato delle certezze per buttarmi nel vuoto, che è una storia simile a chiunque, indipendentemente da quello che scelga di fare. Quindi questa è dedicata a tutti voi, a tutti quelli che si sono realizzati, ma soprattutto a tutti quelli che ancora non si sono realizzati e stanno cercando la loro strada. Try to be the fucking number one. Andiamo. Con le mani su. Ehi, ehi, ehi, ehi. Non vedo le mani, non sento la voce. Non vedo le mani e non sento la voce. Tutti. Ehi, ehi.

0: ma senza guerra stellare. La mia non è utopia, quando dico che devi essere il primo parlo di essere competitivo. La mia non è una malattia, tu non sei essere un divo, ma devi avere un bene, un obiettivo. Ce l'abbiamo un obiettivo a Brescia con le mani al cielo, a Radio Onda d'Urto stasera, sì o no? Number one, dite oh! Più forte oh! In questo mondo di numeri devi essere il numero uno. Number one, dite oh! Le mani al cielo e oh! In questo mondo di numeri devi essere il numero uno. Fate un cazzo di rumore da numeri 1, 1, 2, 3. Che belli sono, bro.
1: Che devastanti,
0: siete
1: ragazzi.
0: Devastanti.
1: Bellissimi.
0: Voi non vi vedete da qua, ma siete devastanti. Io vorrei chiedere del corroborante per l'animo, tipo se mi portano un gin tonic. Quanti di voi ne ha bevuto almeno uno? Con parsimonia e responsabilità, tu sei il più caldo della festa.
1: Lo chiamiamo tutti, Matteo Gin Tonic.
0: Aia.
1: Altre. 1, 2, 3, Matteo.
0: Allora fatemi sentire un applauso gigante per tutti gli amici che hanno suonato. È stata una festa bella, piena di rap italiano come si deve. Io ne ho ancora un po' se ne volete. Quanti di voi ne vogliono ancora un po'? Mi fanno sentire oh! Non ho sentito un cazzo oh! Con le mani al cielo. Quanti di voi hanno visto Blocco 181? Quindi mi avete visto uscire da San Vittore, ma non mi avete mai visto entrarci. Quelle cazzo di mani all'aria, vediamo come si salta a festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo, Paolo. Ehi, ehi, salto io che peso 100 kg, tutti devono saltare. Nella vita so easy, sì. Pull up, pull up, pull up. Ho detto salto io che peso 100 kg, dovete saltare tutti. Vediamo che cazzo succede, Paolo. Vediamo quante volte lo devo dire. Andiamo.
1: Io pull up per sempre, raga.
0: Lui pull up per sempre. Vediamo quanti saltano. Andiamo.

da favola. Io ci rido fra Griffin, con i miei faccio din din din. Tu parli di G, cucini sì, a casa col bimbi. Fumo da un po', salto quel walk, sciabolo cin cin, ehi, hey.

Mio frate un mariachi tipo bandera, sti suona e fa boom. Al tavolo un K per un 4 per un 7, Brescia fa full e scarica K47. Il suo patrimonio fra quel vecchio conio, avevo casa al mare. Questa tipa è un demonio, fa del pandemonio sui tacchi, sembra Salma

credermi che faccio. A Brescia voglio quelle mani in alto, chiedi in giro diranno un bravo ragazzo. Radonda d'urto non devi rompere, come si sa.

0: di più, quanti siete?
1: Wow, grazie raga. Mamma mia. Allora,

0: Grazie.
1: Allora, in realtà, con il fratello in questione, Salmo Le Bon, ho una bella tradizione di roba. Questo non è un brano che faccio spesso perché è radicato nella storia, perché non sono da solo sulla traccia, quindi non è mai bello fare i pezzi dove poi c'è tanta altra gente, però io sono sicuro che molti di voi questo pezzo non l'hanno mai sentito dal vivo, per una questione anagrafica probabilmente. Qualcuno l'ha sentito? Ci sono state anche delle rare occasioni in cui eravamo tutti quanti presenti sul palco e l'abbiamo fatto tutti assieme, però vi ho già dato qualche indizio. Quindi, proprio per questo, a Radio Onda d'Urto, quando parte sta roba, vorrei vedere che cazzo succede, perché se avete risposto bene a tutte le domande fino adesso, non vi siete sbagliati, siete qua per questo genere musicale, perché lo rappresentiamo come cazzo si deve, in mezzo a tutte ste puttanate là fuori. Fatemi sentire un po' di amore per il rap italiano con le fottute maiuscole. E soprattutto perché sulla traccia con me ci sono un sacco di amici, quindi vediamo se appena la suona succede qualcosa.
2: Non ci so
1: perché avete spaccato troppo adesso, è colpa vostra. È solo colpa vostra se non ci sto. Quindi finché non vedo tutti che saltano in aria sto cazzo di pezzo non lo facciamo. Andiamo Paolo! Direi di farlo! Ve lo siete meritato, fuori la voce!

Allora, in tutte le altre città, poche volte l'ho fatto. Dove l'ho fatto non l'ho mai più rimandato indietro. Ma stasera, secondo me, potete fare ancora meglio di quello che state facendo. Quando parte sta merda voglio vedere tutta la festa di Radio Onda d'Urto che salta in aria. Paolino, ci siamo?

realizzate gli scazzi è proporzionale ai traguardi. E se mi chiedi fra quanti anni farai, è stato avanti so che forse non lo farò mai. Sovrei mostri come Frank e sai, mister, la mia banda suona live al TT Twister. Vieni stasera sister, i tuoi amici hipster, gli osali faranno crown tipo chipster. Oh mille, dimmi che mi collano alla sedia tipo un thriller, rap, frack, filler. Tu fai ridere, best filler, e non fare l'indiano. Mani

0: e sentito parlare di ma taglia le teste tipo muscia e di narco sul vizio. Sta gente lo sa come fa, sul palco nessuna pietà. E questo è tutto quello che ho. E questo è tutto quello che hai. E questo è tutto quello che hai.
1: Grazie Brescia, cazzo. Oh shit.
2: Quanti?
1: Che ore sono?
3: 4 e?
1: Sono le... Grazie bro, cheers alla tua. Ci tenevi così tanto da rischiare la vita, fategli un applauso, grazie.
4: Lo beviamo.
1: La domanda però è, che ore sono a Brescia stasera? Quanti fumatori ci sono a Brescia alla festa di Radio Madurto stasera? Sono le 4:20, bastardi, dove siete? Fatemi vedere le mani al cielo, chi la sala canta con me, dove sono i fumatori a Bias? Ah! Oh.

tocca un filtro, ma ne faccio un altro. Torno che sta già albeggiando, tu stai beggiando. Questo blunt al mango me lo mangio, però sto sfarionando. Montagne verdi sorridono come ad Heidi. Io incastro cerchi di fumo, logo dell'Audi. A Brescia fa più caldo che i Caraibi. E fare un pezzo con Liga solo per chiamarlo chiaro, ma non dirle 4:20. È che il mio orologio è rotto e fermo. Tutti, le 4:20, tutti. Il mio orologio è rotto!

Che ora è? Fatemi un applauso gigante, grazie di cuore raga a tutti. Siete una bomba vestita qua e questo è per tutti i fumatori là fuori, mani su.

0: Smoke weed every day.
1: Grazie raga, fate un cazzo di rumore per voi. Grazie a tutti, di più, di più. Allora, grazie a tutti per essere qua così ad affollare questo posto incredibile, questo festival incredibile per il quale ancora vorrei un applauso, fatevi sentire per la festa di Radio Onda d'Urto. Non ci sono più tanti posti così in Italia, fate un applauso gigante, mantenetelo con resistenza, con cura, con amore, proteggete gli spazi, proteggete la cultura, proteggete l'amore, fatevi sentire per Radio Onda d'Urto ancora il mio 3, 1, 2, 3. Io vi ringrazio per essere qua, ad avermi dato tutto questo amore, anche se sono anni che non esco con un disco, con la promessa che è l'ultima estate senza un disco nuovo, quindi grazie a tutti. Riusciamo a spegnere le luci sul palco, ad accendere tutte le luci in sala, tipo vostri telefonini, accendini, a me va bene tutto, me ne vado con un ricordo incredibile di questa serata incredibile che mi riempie il cuore di gioia. Fatemi vedere le luci, siete molti di più di così. Andiamo, andiamo, andiamo.

Se questa è una prigione, questo è un canto libero. Fossero solo parole, avrei scritto un libro. Fosse solo una canzone, non farei un album. E se fosse solo questo, giuro farei altro. Tipo mettermi a pregare qualche falso dio, o criticare quella merda che poi ho fatto anch'io. Qua nessuno vince niente, puoi bruciare i soldi. Se nessuno vince guerre senza fare i morti, yeah.

0: grazie a tutti, a tutta la gente a festa di Radio Onda Adulto, per Dani Fai, per Nerone, per Atma, per Mr. P al mio 3, 1, 2, 3. Non ho sentito 1, 2, 3. Grazie Brescia.
1: E per Enzi, 1, 2, 3.
0: Come?
1: 1, 2, 3.
0: Come?
1: 1, 2, 3.
0: Grazie raga, ci vediamo il prossimo anno con un cazzo di disco nuovo, vi amo, grazie, fate un cazzo di rumore.

È appena terminato il concerto di Ensi, tra qualche minuto inizierà la diretta notturna. Qui dall'area festa di Via Serenissima, restate in ascolto.

0: Eccoci qui per l'ultima diretta di questa notte, mezzanotte 08. Se ci state ascoltando in diretta, non so che ora, se ci state ascoltando in replica, credo
1: 9:30.
0: Quindi oggi è già domani, anche per chi ci sta ascoltando in replica.
1: Siamo allineati.
0: Oh, io odio quel termine lì, ti prego, no. Alla fine della festa saremo tutti orgogliosi.
2: No, io
0: orgogliosi.
2: Non ancora,
3: mi dissocio.
4: Okay. E comunque tutti poco in linea, direi. Oh. Pop, possiamo
0: sì,
4: dirlo,
0: sì.
4: Tutto e per tutto, perché è arrivata veramente una ventata, un'onda d'urto di pop, dall'apertura fino alla fine, fino ad Ensi, pubblico caldissimo quanto le temperature di stasera, e quindi veramente wow, bellissimo.
0: Beh, d'altronde se fai aprire a dei bravissimi ragazzi come sono
4: bravissimo.
0: Stati quelli di Undersound, poi arriva Nerone, che figo, ok?
1: Così.
0: Cioè, da lì non può essere che una roba...
4: Ma poi Nerone era più gasato ancora del pubblico stesso,
0: sì,
4: pazzesco,
0: sì.
4: Perché lui l'ha detto anche sul palco, era davvero felicissimo, no? Di essere qui stasera, perché lui è sempre venuto qui da utente. Questo, in tutto e per tutto. e quindi era uno dei suoi sogni, era calcare questo palco, ci è riuscito oggi ed era proprio contento, è sceso dal palco felice.
0: E ha alzato l'asticella, gli altri dopo hanno dovuto impegnarsi parecchio.
1: Mi è piaciuto veramente, scusa.
3: Ha testualmente detto che è stato qui da caimano.
4: Sì, ha scelto il suo animale guida,
0: quindi,
4: era il caimano.
0: Quindi di là, allo spazio bimbi, magari gli hanno fatto un caimano per... Ah no, era ieri quello degli animali.
1: Oppure è andato a zannare dei bambini, non lo sappiamo.
0: Chi lo sa, chi lo sa.
1: Comunque mi è piaciuto un botto, si può dire che tu nada.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
3: Ah, era il mio.
1: Lo so che è il tuo, ma stasera me lo rubo.
3: Va bene,
1: okay.
3: Te lo concedo.
1: E personalmente con Nerone uscirei a bere una birra.
0: Mi è piaciuto. C'è una...
4: Uscirebbe con te a bere una birra, vai tranquillo.
1: Poi suoniamo i campanelli e scappiamo.
0: Ma solo una?
1: Per
0: no,
1: iniziare.
0: No. Ah, okay.
1: Se ne ordini troppo insieme poi si raffreddano, fa brutto, si scacciano.
0: Allora, c'erano Manuel, Ensi e Eric Sardinas che andavano al Pintaro.
4: È una storia che voglio sentire fino alla fine, questa ve lo dico.
1: Che finisce in tragedia, chiaramente.
0: Finisce malissimo.
4: Comunque, io adesso vado in missione, vado a recuperarvi Ensi e Nerone che vengono qui insieme.
0: Grande,
4: va bene,
0: perfetto.
4: Così facciamo una bella chiacchiera.
0: Perfetto.
4: Non so come vi porto Nerone, ve lo dico.
1: A spalle.
4: Perché è da due ore che sta festeggiando, okay. Quindi vediamo come arriva. Però
0: non so
4: arriva.
0: Se Chiara riesce a portarlo a spalle. Fatti aiutare dalla sicurezza nel caso.
4: Vai, vai, ce la faccio.
0: Va bene, va bene. Io direi che potremmo già andare ad ascoltare qualche intervista, perché abbiamo, mentre prima del concerto dicevamo la redazione batte la fiacca, non ci mandano le interviste, ci hanno mandato una cifra, e inoltre ci sono anche altre interviste che ho realizzato io durante il concerto di Ensi,
1: con grande sacrificio,
0: con
1: peraltro
0: grandissimo sacrificio. Guarda, sto ancora sudando,
1: si vede.
0: tantissimo
1: per il sacrificio, le corse che ho dovuto fare per rincorrere
0: secondo
1: i volontari
0: me,
1: e le volontarie.
0: Comincia con la S, ma non è sacrificio, è sangria. Però va bene lo stesso.
1: Sentivo un sentore di Spagna qua nello studio.
0: Sì, ma insomma, allora volevo verificare che effettivamente questi decantavano, abbiamo ereditato una cosa pesante, ma noi abbiamo le spalle larghe, Devo dire che effettivamente capisco perché la sangria va parecchio.
3: Olè!
0: Olè! Parezza, voglio
1: Gino
0: dire.
1: Vado in Spagna, ok.
0: Ok. Allora andiamo ad ascoltare un'intervista, una serie di interviste che ci ha mandato Bendy poco fa. Eccole qua.
5: Come vi chiamate? Come ti chiami?
6: Elisa Giordano.
5: Elisa Giordano, di dove siete?
6: Di Bergamo.
5: Di Bergamo, stasera qua a Festa Radio. Una bella serata di musica rap, avete seguito il palco, vi è piaciuto?
6: Sì, ci è piaciuto.
5: Conoscevate già questa festa, siete venuti...
6: No, è un bel po' di anni che veniamo.
5: Ok, stasera quindi siete venuti per questa serata in particolare, per
6: sì,
5: la
6: siamo
5: musica...
6: Siamo venuti l'ultima volta a vedere noi, e stasera...
5: E qui voi venite quando c'è questo genere di musica? Tutto bene la festa, come la trovi? Cosa ti piace questa festa, oltre alla musica?
6: Tutto, in particolare vabbè, la vibe che c'è, poi quando ci sono gli artisti che ti piacciono, li ascolti anche a un basso prezzo. Se...
5: prezzi buoni quindi.
6: Sì,
5: secondo me
6: sì.
5: Ok, grazie,
6: grazie
5: ciao.
6: Mille, ciao.
5: Come vi chiamate?
2: Io Luca.
7: Io Ivan.
5: Di dove siete?
2: Grazie.
5: Trezzo?
2: Sì. Con Corezzo,
5: stasera siete venuti qui per seguire qualche evento particolare?
2: E il concerto.
5: Il concerto, vi è piaciuto?
2: Sì, bello.
5: Quindi la festa la conoscevate già?
2: Sì, sono già venuti altri anni.
5: Altri anni, e vieni in queste occasioni, quando c'è musica rap, così, o anche sì, per farti la serata?
2: Anche per stare qua con gli amici.
5: Ok, vedo che avete dei libri, avete fatto acquisti in libreria?
2: Sì, la libreria del Gatto Nero.
5: Cosa avete comprato?
2: Io compro dei libri per la mia ragazza, in verità.
5: Ok, per fargli un regalo. E tu invece?
2: Idem.
5: Ok, grazie, buona serata,
2: buona
5: ciao.
2: Serata, ciao.
5: Come ti chiami?
2: Luigi.
5: E tu?
8: Clara.
5: Clara, di dove siete?
8: Brescia.
5: Brescia?
9: San Benedetto del Tronto.
5: San Benedetto del Tronto, è la prima volta che vieni a festa radio o la
9: sì,
5: conoscevi?
9: Sì, la prima volta.
5: Che impressioni hai avuto?
9: Bella, bella. Mi è piaciuta, sì.
5: Sì, ma hai seguito i concerti questa
9: sì,
5: sera?
9: Sì, sono entrato dopo, però sì, mi è piaciuto.
5: Ti sono piaciuti, tu invece?
8: No, io sono già venuto tanti anni e sempre bello, come sempre.
5: E vieni per gli eventi musicali o anche così?
8: Entrambe, un po' per seguire la musica, un po' per passare il tempo con gli amici.
5: Ti piace molto quindi questa
8: sì,
5: festa?
8: Sì.
5: I prezzi come sono?
8: In realtà ho preso solo dell'acqua oggi, non lo so.
5: Ok, ciao.
2: Ciao.
5: Come ti sei? Come ti chiami?
2: Marco.
5: Di dove sei?
2: Brescia.
5: Di Brescia, con cosa vieni alla festa?
2: In moto.
5: In moto. Quanti anni hai?
2: 20.
5: Conoscevi già la festa?
2: Sì, sono già venuto altri anni.
5: Altri anni, cosa ti piace di questa festa?
2: È tranquillo, un po' più tranquillo e i concerti a basso prezzo di nomi altri importanti.
5: Stasera hai seguito il rap, la serata rap, l'hai seguita?
2: Sì.
5: Ti è piaciuta?
2: Sì, mi è piaciuto molto.
5: Ok, i prezzi alla festa come li trovi?
2: Onesti.
5: Grazie, ciao.
2: Prego, buonanotte.
5: Rachele, dove sei Rachele?
10: Di San Zeno Naviglio.
5: Tu invece?
10: Giulia.
5: Anche
10: di
5: tu
10: San
5: di
10: San Zeno Naviglio, sì.
5: Come mai alla festa questa sera?
10: Per beccarci, perché è un sacco che non ci vediamo, io non vivo qua e quindi è sempre l'appuntamento a festa.
5: Quindi vi siete dati un puntello qui alla festa,
10: esatto,
5: avete
10: sì,
5: fatto serata, cosa avete fatto?
10: Abbiamo mangiato il vegetariano che era buonissimo, abbiamo bevuto un po', abbiamo ascoltato un po' di musica e basta.
5: E basta, adesso ve ne tornate a casa. I prezzi?
10: Sicuro che troverai altre persone più interessanti.
5: No, i prezzi come li avete trovati?
10: I prezzi io super ok, ma il vegetariano da Dio secondo me.
11: Sì.
10: No?
11: Sì, no, si è mangiato bene.
5: La festa che comunque è tutti gli anni un
10: esatto,
5: giro ve l'ho fatto.
10: Sì, sì, più di uno. E anche il prezzo va bene, anche pagato, che sarà 5 euro comunque.
5: Grazie, buona serata.
10: Grazie.
12: Ciao, sono Michele Caparezza e invito tutti ad ascoltare Radio Onda d'Urto, che è un ottimo avamposto alternativo musicale.

E in attesa degli ospiti che ci stanno per raggiungere, andiamo ad ascoltare i New Dress con l'alieno e la bambina, perché i New Dress stasera, ridendo e scherzando, suoneranno alla Tenda Blu.

0: E allora lasciamo i new dress con l'alieno e la bambina, perché è arrivato il momento della rubrica, la seconda rubrica, anzi la rubrica più ascoltata della notte, possiamo dire.
1: Ehi, popolo della notte.

0: La classe non è acqua. Pardon, non è acquario. I consigli alcolici di Galatea.
1: Buonasera, caimani e caimane della festa di Radio Onda d'Urto. Stasera per voi, tra tutti i cocktail che conoscete e potete conoscere alla festa, ne seleziono uno solo, che non è tra l'altro solo una bevanda, ma un manifesto. Seleziono per voi un cocktail nato da un errore, ma che ha vinto battaglie contro la borghesia. Il Negroni sbagliato. Leggenda narra che nel 1972, a Milano, un barista distratto sostituì il gin con il prosecco. Un errore? Sì, forse un errore. Ma in quegli anni il Negroni classico era il drink della borghesia milanese, il simbolo del potere, del gin forte, dell'uomo d'affari che comanda. Ed ecco che nasce lo sbagliato. Non un errore, ma un atto di sabotaggio. Il barista Mirko Stocchetto vide che le donne, i giovani, non volevano più il cocktail virile. Preferivano un cocktail più leggero, frizzante, accessibile. Un Negroni che non chiede chi comanda, ma che bel giorno che è oggi per ubriacarsi. Un drink, quindi, nato per democratizzare il gusto. L'errore, forse, sta solo nel nome. Quindi, se oggi siete in festa, se volete brindare a qualcosa di vero, scegliete il Negroni sbagliato. Dove trovarlo? Chiaramente, allo stand Ciringhito.

E con questo si chiude la rubrica notturna qui dallo studio esterno Stot con Leoni. La classe non è acqua, pardon, non è acquario.

0: Lasciamo i Subsonica, che saranno stasera, perché oggi è già domani, qui alla 16ª serata a Radio Onda d'Urto, ma siamo ancora nella 15ª perché Chiara ha portato qui gli ospiti che sono stati sul palco principale stasera.
1: E posso dire, a fatica li ho portati qua, ma non perché non volessero venire, ma perché uno era in mezzo ai fan travolto, no? E appena, abbiamo appena recuperato. L'altro era in festa, perché
0: beh, d'altronde verità, giustamente non è che stai qua,
1: uno è Enzi
0: a
1: e l'altro
0: fuori.
1: È Nerone.
2: Yeah.
3: Ormai sono abituato che qua c'è festa.
2: Più festa d'Italia, chiaro.
3: Verità.
2: Verità.
1: No, comunque, a proposito di questo, davvero, prima di tutto ho visto una stories oggi di Nerone, che era veramente, no, anticipava già la felicità di venire qua. Questo perché l'hai detto anche sul palco, l'hai appena detto adesso scherzando, ma insomma, comunque tu sei stato un frequentatore, no, cioè, della festa della radio.
3: Tantissimo.
1: E quindi salire su questo palco stasera è stato qualcosa di importante, no?
3: Sì, vabbè, a parte che certifica il fatto che sono bravo finalmente, no? Beh, queste cose ti chiamano.
1: Da essere chiamato.
3: Non ti chiamano quando fai schifo queste cose qua. Quindi dopo ci siamo meritati dei palchi
2: come
3: questi.
2: Verità, verità.
3: Mentre facevo questa Walk of Fame dal camerino qui, ho proprio detto a Gianni, ce ne meriteremo una settimana di questo. Dappertutto. Solo che nessuno è bravo a farla come voi qui a Radio Onda d'Urto, quindi voglio dire, come fanno a rifarle ovunque, eh? Anche perché c'è una super ospitalità, il camerino bellissimo, cioè anche a livello, no, per noi che siamo
2: tutto
3: abituati
2: bello
3: a girare, trattati benissimo, cioè dai miei genitori non mi trattano a casa.
1: No, poi lo diciamo sempre perché Gianluca, che non c'è più,
2: esatto,
1: ci ha ricordato, ci hai fatto imparare a tutti noi che questa si chiama festa e non festival, proprio perché alla festa si invitano gli amici, no?
2: Giusto.
1: E quindi voi sentitevi parte, adesso dopo il concerto ufficialmente proprio della famiglia, no, della festa, e quindi degli amici di Vedi Radio.
2: Grazie.
1: Radio.
3: Okay. Se festa fosse stata la parola, questo sarebbe esploso, tra l'altro.
1: Detto sì, che l'ho detto. Senti, tu invece, Enzi, com'è stata stasera? Il pubblico pazzesco, comunque.
2: Sì,
1: per
2: un pubblico bellissimo. Per me è un onore, l'ho detto sul palco, non solo per quello che è la quantità di persone che vengono, il calore che hanno, è una delle crowd più calde d'Italia, però anche veramente per lo spirito che ha il festival in sé, la festa di Radio Onda d'Urto. Adesso, al di là della festa inteso come spingiamo, ci divertiamo, il concetto di accessibilità di una festa, riportare le cose alla portata di tutti per fare in modo che tutti possano godere della musica, della cultura, creare aggregazione, creare, no? E tutto questo fa bene, bonifica in maniera buona il tessuto sociale, e quindi davvero ci vorrebbero più feste di Radio Onda d'Urto in tutta Italia.
1: La cosa bella poi del pubblico di Enzi, e l'ho notato anche stasera e anche in altri concerti, ma soprattutto stasera, è che comunque nell'arco della tua carriera, no, ti sei portato tantissima gente che tuttora ti segue. Però vedere la differenza di pubblico che c'è, cioè sì, noti anche dei giovanissimi.
2: Bello.
1: E poi ovviamente dall'altra parte magari sai quella qualche barba bianca che ti segue dall'inizio, no? Giusto.
2: Siamo
1: è
2: contenti.
1: Bello avere un pubblico così transgenerazionale.
2: Per me è fondamentale, perché comunque significa che quello che abbiamo fatto è rimasto e ha cresciuto una generazione, no? Arrivo in un momento dove c'è stata una svolta. Quando ho iniziato a rappare pensavo di essere nato troppo in ritardo e che quello che era successo era già successo, e quindi gli anni 90 erano finiti. In realtà ho vissuto in pieno la generazione post 2012 e poi 2016, e quindi tutti i cambiamenti che ci sono stati con l'avvento poi delle piattaforme di streaming e tutto quello che vogliamo. Il cambiamento della musica, viverlo in questo passare delle generazioni, con mi ricordo quando io, come altri che ad oggi sono al top ancora del game, faticavamo a fare le cose e magari suonavamo per una nicchia, ad oggi a ricoprire un ruolo del genere, quindi davvero it was all a dream, era tutto un sogno. Stasera ho dedicato qualche pezzo a quel disco proprio perché ci tenevo a ribadire il concetto. Questa roba per noi c'è sempre stata, era chiara, era lucida, ma è arrivata con il tempo, ha maturato, e oggi permette a me, in realtà mi permetto di dire un pubblico cumulativo, perché c'è chi anche segue i ragazzi e abbiamo sicuramente una parte in comune, ma ci sono anche Nerone.
3: La tua è una legacy, fratello, ormai.
2: Chiaramente è una legacy ed è, mi fa piacere, ma ripeto, è un risultato, è un gol di gruppo. Vedere così tanta gente che ha voglia di sentire questa roba e continua a essere carbone per la locomotiva, e quindi si va avanti.
1: E a proposito di gol di gruppo, possiamo dire gol in due. Voi due avete fatto una bellissima doppietta, perché poi è uscito anche l'extra di Brava Gente. E vi faccio i complimenti perché è un disco pazzesco, entrambe le versioni.
2: Grazie.
1: Ovviamente.
2: Grazie.
1: E la cosa che mi è sempre piaciuta di voi, no? È che poi voi, loro sono esattamente così come li vedete, no? Cioè sono sinceri, schietti,
2: belli,
1: divertenti, perché siete molto divertenti, anche se Enzi fa il serissimo stasera, ma è molto divertente.
2: No, ci tengo
1: lui
2: a dire delle cose serie, là, in mezzo.
1: No, però effettivamente quella che poi lo accomuna ancora di più è il fatto che loro, quando si parla di pop, quando si parla di rap, comunque siete serissimi su questo, no?
2: Chiaro.
1: Io vorrei
3: ci
1: fare...
3: giochi, ma col rap non ci si gioca.
1: Vorrei un attimino fare questa riflessione con voi, proprio perché, partendo da questa descrizione che vi ho fatto, no? Perché oggi si cerca tantissimo, no? Visto che oggi che il rap è il pop nel 2026, possiamo dirlo? So che è brutto dire così, mi guardate.
2: Yeah.
1: Però a livello di, comunque, di numeri, diciamo che finalmente si è preso il posto,
2: meno male,
1: che
2: meno
1: meritava,
2: male,
1: no?
2: Meno male, siamo contenti.
1: Però cosa succede? Da una parte,
3: quale prezzo, dici tu?
1: Da una parte tu hai tantissimi altri mezzi anche per esplodere, perché se poi partite ad esempio voi dal freestyle, prima era quello, era un modo anche le gare, no, per potersi far vedere.
2: Come no?
1: Ad oggi ci si può vedere in tutti, far vedere in tutti i modi, tramite TikTok, tramite,
2: certo,
1: le piattaforme
3: però sei
1: social.
3: Un pesciolino nel mare.
1: Esatto. Quindi... Però cosa succede? Che quindi loro cercano in tutti i modi di andare a fare qualcosa di virale. Voi questo non,
2: chiaro,
1: l'avete mai fatto. Cioè tutto quello che avete fatto nell'arco delle vostre carriere, e anche insieme con quel disco, si capisce proprio che non è un qualcosa costruito per funzionare. Poi funziona perché è un bellissimo disco, no? Però è stato fatto perché vi gasava farlo.
3: Forse la parola che si contrappone a virale a riguardo è organico.
2: Yeah.
3: La nostra è una roba più organica, no?
2: Sì.
3: Che si costruisce col tempo.
2: È un comune denominatore per noi, sì.
3: Devi anche capire tutto quello che viene detto nelle robe, no? Quindi tu hai quasi l'obbligo di riascoltare più volte le canzoni per cogliere appieno i testi. È anche difficile, poi è triste da dire, ma la comprensione del testo,
2: bravo,
3: del 2006,
2: ci sono,
3: è una missione impossibile.
2: Ci sono varie soglie di sensibilità a questa musica. C'è chi ne capisce solo un aspetto e va benissimo. C'è chi va più a fondo nelle cose, quindi magari nella nostra cosa trova una cosa migliore. In noi come in altri, voglio dire, chi si lamenta della pochezza nel rap è perché non va a fondo nella cosa. Là fuori è pieno di artisti che dicono le cose, che fanno roba di qualità. Poi,
3: come se vai dal fruttivendolo e ti lamenti che non trovi la carne, no?
2: Sono d'accordo, no? E quindi il lato nostro, in quel momento eravamo assolutamente in sintonia da un punto di vista proprio lunare, cioè era il periodo migliore per tutti per fare quella roba. Ci siamo trovati in studio, abbiamo fatto le cose, le abbiamo fatte in maniera naturale, divertendoci, secondo me si sente nel disco. Siamo stati una cosa fresca che ha fatto capire che si può ambire a fare il rap in una certa maniera senza per forza dover incontrare il gusto di tutti. Ci sta, è un modo di fare. Se io domani mi mettessi a fare tutta quella roba che tenta di funzionare e non funziona, allora potrei lamentarmi. Ma siccome non tento di fare quella roba, tento sempre di fare meglio, di arrivare a più persone, ma di fare una cosa che mi assomiglia, che mi rispecchi, che mi rispetta, che rispetta gli anni che ho fatto in questo game, che rispetta l'arte di questa musica, allora se quella cosa poi si unisce a un pezzo di successo, ben venga. Questa è la ricerca. Quindi
3: dormire bene la notte,
2: assolutamente.
1: 8 ore
2: come
1: minimo.
2: Testimonianza, no,
3: ma anche 3.
2: 8 ore in questo periodo veramente sarebbe possibile. 8 ore a settimana.
4: Io volevo farti una domanda per quanto riguarda il tuo brano Contro Natura, che trovo assolutamente meraviglioso e necessario.
3: Grazie.
4: Ti chiedo se nell'ambiente dell'hip hop, del rap, è difficile portare all'attenzione certe tematiche e problematiche che troviamo poi e riscontriamo purtroppo anche nella società di oggi. Penso ad esempio a una conversazione avuta con un MC donna torinese mesi fa. Lei arriva dalla comunità queer e faceva presente della difficoltà di passare determinati messaggi all'interno della scena rap e hip hop. Chiedo anche a te se hai avuto questa difficoltà o se comunque c'è una sorta di riscontro per portare all'attenzione tematiche e problematiche di questo tipo.
3: Allora, grazie intanto per le belle parole sul brano. Credo che in realtà ognuno ormai sia più o meno libero di dire quello che vuole, a patto che ne prenda le conseguenze, no? Quindi devi essere consapevole di cosa scrivi, di quello che dici, e sai che se hai una tesi e la esponi devi portarla avanti con il cervello, no? Posso staccarlo così ti guardo, sì.
1: Prendi, prendi.
3: Fastidio, ok. Poi credo che ormai la censura sia un po' impossibile. Ovviamente il passaggio radio dipende ancora un po' da quello che dici e come lo dici.
2: Chiaro.
3: Non è più la cosa fondamentale per campare, per avere successo. Un tempo era il passaggio radio, era sintomo che stavi facendo una grande cosa. Ora riempire un posto come questo è un'altra, no?
2: Certo.
3: Cioè ci sono più modi di attestare che i tuoi messaggi passano nel modo corretto. Non mi aspetto che determinate piattaforme si accollino questa roba, non mi interessa. Sono sicuro che chi viene a saperlo, questa roba si espande più per passaparola quasi, no? Perché tu hai detto è un brano necessario, è triste che sia necessario,
1: chiaro, chiaro,
3: è triste,
1: chiaro,
3: che la gente ancora non lo no, facciano tutti, o che non capiscano tutti che non ci sarebbe neanche bisogno di dirle queste cose,
1: chiaro,
3: ormai dovrebbero essere intrinseche nelle capocce di ognuno di noi. Di necessario c'è trovare le piattaforme, se no comunque chi è tuo fan e capisce che una piattaforma non ti spinge, è il suo dovere aiutarti a spingerla. Quindi piuttosto il passaparola all'amico, chi compra il disco, chi lo suona, chi viene ai concerti, si porta qualcuno. A noi basta questo, comunque è una roba che si espanda a macchia d'olio e va capita col tempo. Quindi anche se questa roba fra 3 anni esplodesse mi andrebbe benissimo lo stesso.
2: Sì, e poi diamo sempre per scontato che magari le persone meno sensibili ci arrivano di più. In realtà no, è proprio le persone più sensibili che arrivano di più alla cosa, e proprio perché sono più sensibili le sentiamo di meno, perché sono quelle che magari meno scrivono nei social pubblicamente, magari ti scrivono un DM. A oggi questa musica ha una grande forza e ancora trova tessuto in una roba che poi è antica in questa musica, che è quella di dire qualcosa per qualcuno, ed è la cosa che non farà mai morire il genere. Molti generi si sono arenati, hanno frenato, il rap si evolve, il rap cambia forma, trova una nuova pelle, trova un nuovo modo per dire qualcosa, ma dice qualcosa? Quello che rimane alla fine dice qualcosa? Ci lamentiamo troppo di quello che non dice niente, ma amen.
3: Voglio aggiungo dire, troppe uscite pubbliche.
2: Sicuramente.
3: Cioè un tempo parlavano le canzoni, poche gente veniva intervistata riguardo le rime, a nessuno veniva rotto il cazzo pubblicamente, c'erano programmi televisivi, c'erano ehi, Public Enemy dicono questo,
2: esatto,
3: sì, però diciamo questo e lo sapete, quindi sai già come la penso,
2: certo,
3: è inutile che mi chiami a difendere una tesi che ho già esposto chiaramente. Non dobbiamo spiegazione a nessuno, non dobbiamo educare nessuno se non i nostri figli. Chi è padre deve educare il suo figlio.
2: Bravo.
3: Ma noi abbiamo un messaggio da lanciare, un'idea mia, puoi sposarla o non sposarla. Più sposano la mia idea, più viene esposta, giustamente, una volta.
2: Il rap ha tante facce, puoi guardare quella che vuoi. Noi entrambi, credo di parlare al plurale, ci siamo innamorati di questa roba perché può parlare di tutto e può farlo andando in profondità. Quindi c'è qualcosa,
3: o no,
2: o no, può stare in superficie e far sentire quanto, certo, è figo come suona, e va bene ugualmente. È l'unione delle cose, nessuno ti deve costringere ad andare più in una direzione più che in un'altra. Io parlo solo che chi si lamenta è perché guarda la punta dell'iceberg e sta seduto là sopra col culo che gli gela, no? Mentre sotto il cazzo di iceberg c'è tutta la parte che non si vede, o che si vede di meno, o che vogliono farti vedere di meno, perché poi ci sono dei casi in cui le cose funzionano molto bene live, ad esempio, e poi magari raccolgono meno streaming e quindi sembrano non funzionare in quel tipo di mercato e non vengono prese in considerazione, e invece hanno il loro spessore e il loro valore. In tutta questa varietà rimane sempre il punto di dire come lo facciamo
3: benissimo, cazzo,
2: esatto.
1: Beh, confermiamo, basta.
5: Direi di sì. Io se posso volevo riallacciarmi a una cosa molto interessante, la comprensione del testo.
3: Buonanotte.
5: Che in un genere come il vostro,
2: c'è uno stacchetto pubblicitario,
5: credo che sia abbastanza fondamentale.
3: E ma sotto, anche la soglia dell'attenzione.
5: Bravo, esatto,
3: passa a braccetto, esatto, con questa merda. Tu guarda la durata dei brani.
5: Ecco.
3: Ora porti in etichetta un brano che dura 3 minuti e mezzo, ti guardano e dicono minchia l'audiolibro.
5: Ma chi sei? I Beatles? Tipo,
3: perché, cioè, dovrebbe durare 1:40,
1: quando
3: no?
1: Quando mi sono iscritto a questo, sì,
3: due strofe e 100 ritornelli in 1:48.
2: Ehi, ehi, controlla quanto dura adesso un video su Instagram.
5: No.
3: La gente si annoia, non c'è più un intrattenimento genuino. nessuno vuol più sentire parlare nessuno se non i podcast, e quindi la gente che si dedica quella mezz'ora a quella roba lì, ma è tutto uno scrollare, e ci ha portato ad avere la sensibilità su un omicidio che è la stessa che abbiamo su un gattino.
5: Sì, sì.
3: Quindi ci siamo un po'
5: con tutto il rispetto per i gattini,
3: sì,
5: che
3: sì,
5: ci piacciono,
3: o degli omicidi, no? Tra gattini, o dei gattini omicidi,
5: soprattutto i gattini omicidi. Da,
3: guarda, io non ho nulla,
5: ma dei video di gattini incazzatissimi,
3: io sono solo allergico ai gatti, ma li adoro. Cioè,
2: tra l'altro non abbiamo mai visto un gatto poliziotto.
5: Esatto. Mentre i cani sì, lo diciamo sempre, sì.
3: Ci sono delle ormai la ha appiattito la sensibilità che c'è tra queste cose, no? Davvero, tu guardi un panino con la stessa enfasi di una condanna a morte, e poi vedi un mio freestyle, e poi vedi un breaker, e poi una lezione di geofisica di un ciuccio. E questo causa un appiattimento empatico molto grave. Arriveremo veramente a quegli episodi tipo Black Mirror, dove c'è la gente che si taglierà le teste in live, perché tanto la gente non avrà più l'empatia del sangue, di queste cazzate qua.
1: E già succede, siamo già in Black Mirror.
5: Siamo già, voglia, sì. Cioè, mangiamo con i morti nel piatto, lo diceva sempre Jean-Luc. Tu ceni e intanto vedi le bombe che distruggono dei palazzi.
3: E noi che facciamo?
5: E magari dove dentro c'erano delle persone, anche dei gattini, chi lo sa.
3: Vero.
5: Però, cioè, voglio dire... è una cosa che noi tranquillamente continuiamo a mangiare, non è che
3: noi
5: diciamo,
3: poi abbiamo la missione, no, di farti venire la pelle d'oca, cioè questo è il nostro goal finale, no? Ed è un periodo storico dove la pelle d'oca non viene più per niente, perché tutti sono,
5: è proprio quello che... un momento storico dove soglia d'attenzione, comprensione del testo, eccetera eccetera. Voi che cercate di portare un messaggio, quanto è difficile adesso rispetto a una volta, e avete qualche tattica per riuscire a penetrare di più la soglia d'attenzione, per riuscire
3: piangere
5: a farvi capire?
3: Di solito partiamo piangendo. Okay.
2: Ma guarda, per quanto mi riguarda è... devo davvero glorificare tutto questo che abbiamo detto? O devo concentrarmi su tutto il resto, che non è poco, che invece va in profondità, guarda, è curiosa, ascolta, capisce? Io lo faccio per loro,
3: sta
2: principalmente.
3: Roba poi un po' fatto,
2: okay?
3: Il giro, si sostufa.
2: Bravissimo.
3: C'è bisogno di profondità.
2: Allora, in maniera furba, l'unica cosa che mi viene da dire è: quali sono le mie skills? Cosa so fare? Come posso allargare? Come posso andare in diagonale, sia in avanti che in alto? Perché non è solo in alto.
3: Certo.
2: Capito? È difficile magari da spiegare. Io ho qualche anno in più di Max, però il nostro state of mind
3: ma
2: è
3: li porti
2: simile.
3: Meglio.
2: Li porto bene, sono consapevole, ma... e i segreti della mia skin care nella prossima puntata.
5: Potrebbe essere una nuova rubrica. No.
3: Tra le cose migliori che, cioè, oltre ad aver fatto dei dischi
1: di pollo con la skin care,
3: niente, però Yari, okay, una delle cose che ha cioè, uno degli assi più grossi della sua manica è la cucina, ragazzi.
5: Cioè, allora abbiamo avuto Danny Five che sa fare i trucchi di magia, qui abbiamo skin care e pollo, fantastico, ragazzi, qualche scoperta, è bellissimo.
1: Qual è la tua skin care?
3: Speravo che non mi venisse chiesto il cazzo, che io non so fare niente.
1: Io so che tu sei un campione di Tekken 3.
3: Io sono... no, in realtà era il fenomeno era Nitro. Io ho sempre preso,
1: allora,
3: le botte. Ma
1: il mio fidanzato
3: sì?
1: Prima mi ha detto che tu andavi tantissime volte con Nitro a giocare a casa sua in Loreto.
3: Sì.
1: Con Fra e Merio.
3: Sì, sì.
1: I fratelli Quintale. Il mio
3: certo.
1: Moroso abitava con loro e mi ha detto:
2: ora c'è un fuoco per ascoltare questa storia.
1: Ora PlayStation esiste ancora.
3: C'è la casa più deruba.

0: meno di Tekken 3, possiamo dirlo.
1: Sì, sì, sì.
2: Da 11 giocatori
1: a FIFA
2: un pallone devono
3: mamma
2: fare gol.
3: Io vorrei sfidarti adesso, cazzo. Va bene, va, che bello, che bello.
2: E tra l'altro noi ci siamo conosciuti esattamente
3: così, così.
0: Fantastico. Perché se vi foste conosciuti tramite invece il calcio, quello giocato, era un casino, perché eravate, no?
1: Ma in realtà noi sai che siamo dei tifosi un po', cioè sì. Iari segue meno di quanto seguo io, ma anche io ormai non ce l'ho, non ho più tempo. È 2 anni che faccio il fantacalcio e sono dentro. Il fantacalcio mi ha tirato dentro, ormai devo capirne qualcosa, se no perdo. Poi noi mettiamo le penitenze per l'ultimo.
0: Posso,
1: capito?
0: Sapere il nome della tua squadra, per favore? Ti prego.
1: Strasburgo.
0: Lo sapevo.
2: Aspetta, è quella prima?
1: È il Marcellona.
2: Il Marcellona, bellissimo.
0: Ragazzi.
2: Io invece sono nato nell'85, figurati, ad Alpignano.
1: Non puoi non ti fare Juve.
2: Alle porte dell'impero di Torino, ti la squadra del padrone o quantomeno la simpatizzi. Per me ancora adesso, se mi chiedi qual è il portiere della Juve, io dico Peruzzi, cioè, non lo so.
1: Neanche Buffon.
2: Non lo so.
0: Esatto.
3: No, ma certo, ma bravo, che scherziamo.
0: Allora, sarebbe bellissimo concludere con queste risate, ma giuro voglio farvi quest'ultima domanda. No, ma che, perché devi spaventarti? Comunque, non vi dà fastidio, siate sinceri, visto che siete sinceri, ok? In percentuale.
1: Che
0: quanto...
1: ci riconoscono solo per la nostra bellezza e non per la bravura. Sì,
0: quanto ti urta?
2: Che utilizzano il nostro corpo solo come metro di paragone.
1: Esatto, cioè è terribile questa cosa.
2: La nostra musica.
1: Questa cosa...
0: Ti hanno anche chiesto di spogliarti, tra l'altro.
1: Verità. Non so da quante volte è stato urlato nudo Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda nudo.
3: Allora, noi abbiamo qua anche in rappresentanza i ragazzi di Made in Brescia, che sono un gruppo che promuove la cultura hip hop e non solo, da tanti anni, e fa emergere tanti ragazzini che forse vogliono farvi qualche domanda.
4: Io in realtà avevo una curiosità principalmente. Voi top 50, da uno dei vostri brani siete nella top 50, secondo me addirittura oltre, ma io ho una curiosità, cioè adesso che siete lì, cos'è che vi manca? Cioè, rispetto a prima, che tra virgolette non vi conosceva nessuno, che cazzeggiavate, perdonatemi il termine, cos'è che vi manca? Cos'è che vorreste avere che adesso non riuscite ad avere?
1: È la voglia.
2: Ma io sinceramente, brother, arrivo da un'epoca dove, che agli occhi di molti oggi può sembrare preistorica, dove davvero la prima volta che ho visto i Club Dogo eravamo in 30, compresi noi che aprivamo il concerto con i One Mic. Di che cosa stiamo parlando? Per me davvero questa è la concretizzare tutto. Arrivo da un'epoca dove non ci facevamo un euro, poi ci abbiamo fatto qualcosa
1: e lì io aprivo gratis.
2: Adesso,
1: mentre loro ci già facevano cose, io aprivo i concerti gratis.
2: Adesso io, dopo tutto quello che succede, capisci, posso campare mio figlio dignitosamente facendo la musica che faccio senza scendere a nessun compromesso. E cosa c'è più di in linea con quello che si può considerare successo in questo? Poco, no?
4: Ci sta.
2: Quindi
4: ci sta.
2: Dipende dove piazzi l'asticella.
1: Si
2: dove
1: sale, si scende, c'è gente che non è pronta a scendere.
2: Occhio, scusami. Nulla a che vedere con l'ambizione di fare meglio, che quella è una roba che ci motiva sempre e ci porterà sempre avanti per tentare di fare ancora di più. Tolto questo, io personalmente fiero e contento di quello che c'è.
1: 100%, anche perché è tutto grasso che cola, no? Non ci si aspettava niente, ora è tutto questo. E quindi può venire solo. Puoi fare meglio dell'anno prima, puoi fare uguale, puoi fare un pelo meno, e comunque è meglio di come, cioè,
3: di come
1: se tu parli con Max, certo, di 16 anni.
2: È chiaro che se oggi ti fanno passare, riempire lo stadio come livello medio di quello che dovrebbe fare la musica, il concetto è sbagliato.
1: Eh sì.
2: E quello è il problema, è la percezione.
1: Viaggiamo, i concerti costano un sacco, sono
2: bravissimo,
1: tantissimi.
2: Bravissimo.
1: Io già di sapere che qualcuno sta risparmiando per me, non andrà da qualcun altro per venire da me.
2: Bravissimo.
1: Io ho vinto, cazzo me ne frega. Non tutti possono permettersi 65 concerti da 70 euro l'anno. Quindi se noi già abbiamo un prezzo più accessibile, siamo bravi, non c'è il playback, non c'è un cazzo, vedi lo show, il rap.
3: No, esatto, questo è molto importante.
1: Ti piace la roba, vieni.
2: Chiaramente fai la cosa proporzionale, non annunci lo stadio.
1: Bravo, fai una roba più annunci piccola, piuttosto ne fai due.
2: Quanto è dignitoso fare bene un posto?
1: Tantissimo.
2: Quanto è produttivo dal punto di vista anche banalmente monetario, se vogliamo essere spiccioli, ok? Fare questa cosa in più città d'Italia come facciamo noi ovunque, sì, dappertutto, da anni. Chi più a chi meno, non importa, amen.
1: I ganci che mi sono fatto in giro per l'Italia, funziona? I ricordi che mi sono fatto di me che giro per l'Italia, cioè.
2: E vuoi essere famoso o vuoi cavartela e farcela essere, no?
1: Io ero un animatore di Alpi Tour, ma dove cazzo dovevo andare?
3: Questa è la differenza, secondo me, tra un evento e un concerto. Questa è la differenza. Un concerto tu lo vai a ascoltare davvero, l'evento vai perché ci devi essere, poi magari la band
1: come in chiesa, sì, in chiesa bravo, ci vai perché non si può far vedere che non ci sei andato.
3: Bravissimo, esattamente stessa cosa. Va bene, ragazzi.
0: Grazie mille
1: a voi, amici,
0: tutto questo tempo che ci avete dedicato. Grazie.
3: E io direi che vi aspettiamo quanto prima,
0: sì, assolutamente,
3: quanto prima.
0: Bravo, al ciringhito,
3: non so se ci stanno. Guarda che forse Laura vuole chiedere ancora qualcosa.
5: A questo punto direi che possiamo chiedere un jingle.
3: Direi di sì. Avete voglia di farci una promo per Radio Onda d'Urto, così poi noi la mandiamo.
2: Permettetemi, introduco, scusa il disturbo, e se ne sono in Radio Onda d'Urto, e we are

0: caduto, one love, yeah yeah.
1: Potrebbe essere la più bella di tutte quelle che abbiamo fatto fino adesso, ragazzi.
2: Ottimo. È già proprio lì. È già
1: grazie mille per voi, essere amici. Stati qui.
3: Buona serata, godetevi la festa.
1: Anche voi, anche voi.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Allora, siccome mancano pochi minuti, manca un quarto d'ora, ma abbiamo tante interviste da andare ad ascoltare, lasciamo i Subsonica e diamo la parola a Giacomo.
1: Ciao, sono Diego, ho 58 anni, abito a Brescia.
2: Bianca, 48, Brescia.
3: Come venite in festa, visto che siete dalla città?
2: Come?
3: Con quale mezzo di trasporto venite in festa?
2: Macchina, metro.
3: Anche
2: dipende,
3: con la
2: sì.
3: Dipende da cosa?
2: Se veniamo insieme, se non veniamo insieme, sì.
3: Ho capito. Tu?
1: Io auto perché ho un lavoro particolare, quindi...
3: Ho capito, sei più comodo.
1: Bravissimo.
3: Ho capito.
1: Bravissimo.
3: Siamo nel retro stand dei Cobas, dove si cucinano gli arrosticini, i fritti di pesce, poi ci sono le birrette, tutto quanto. Come mai sei volontario qui ai Cobas?
1: Sono volontario perché lo ritengo una cosa giusta per lo stand dei Cobas, che è all'interno della struttura della radio.
3: Per sostenere anche i Cobas, oltre
1: sì,
3: che la radio,
1: sì,
3: che è il progetto
1: sì.
3: politico della radio.
1: Esatto,
3: è
1: bravissimo.
3: Quello sindacale dei Cobas, il lavoro del sindacato. E da quanti anni sei volontario qui?
1: Da una decina d'anni.
3: La festa invece da quanto la frequenti?
1: Da quando avevo 22-23 anni.
3: E come l'hai vista cambiare questa festa negli ultimi 30 anni buoni?
1: Allora, all'inizio quando era al monastero era intima e quindi a me piaceva un sacco, sarà che avevo qualche anno di meno, quindi la vivevo in un'altra maniera. Poi non mi è piaciuto quando c'è stato il cambio nella zona industriale. E non sto a raccontare il perché, il come e il quando, e infatti avevo mollato un attimo. E
3: si deglutisci, respira, accendi la sigaretta.
1: E poi invece quando siamo arrivati qua in Via Serenissima, da quando siamo qua ad oggi è migliorata tantissimo, veramente tantissimo. Tanto è vero che vedi tante
3: famiglie.
1: Quali
3: sono
1: famiglie.
3: I punti di forza adesso? Le famiglie, per esempio? Cioè accessibile per,
1: tutti,
3: per tutte le età?
1: Per tutti, sì. C'è, scusami, una miriade di modelli, se si può dire, musicali.
3: C'è molta diversità.
1: Sì, molto. C'è una libreria che è fotonica.
3: La libreria.
1: A me piace un sacco. E poi c'è tanta gente dove puoi parlare tranquillamente. Hai tanti amici, hai tante conoscenze, ne conosci altri.
3: Lo spazio
1: quindi,
3: di confronto, di
1: sì,
3: conoscenza,
1: sì,
3: di socialità.
1: Sì, che è una cosa per me fantastica, visto che il mondo fuori è grigio, almeno qua lo viviamo a colori.
3: Senti, tu sei qua tutti i giorni e poi anche da lavorare?
1: Sì.
3: Più o meno la tua giornata tipo?
1: La mia giornata tipo, nel senso...
3: Di questi giorni in festa, che sei volontario qua e c'hai anche il tuo lavoro.
1: Ah sì, ho finito mezz'ora fa, 40 minuti fa di lavorare, un'ora fa.
3: E avrai cominciato a che ora?
1: Il lavoro?
3: Oggi sì.
1: Oh, alle 2:30.
3: Alle 2:30, ok, finito poco fa, sono adesso le 10:46, insomma.
1: Esatto, sono andato a casa, mi sono cambiato velocissimo, sono venuto
3: qua. E sei
1: qua
3: fino a che ora?
1: Alla chiusura.
3: E non è stancante?
1: Sì, ma è motivante.
3: Vale la pena?
1: Sì, vale molto la pena.
3: Grazie.
1: Credimi, figurati.
3: Bianca, tu da quanto sei volontaria qui ai Cobas?
2: 5 anni.
3: Ah, prima facevi volontaria da altri stand?
2: No, prima 5... ero solo visitatore.
3: Cosa ti ha motivato 5 anni fa a venire a fare la volontaria?
2: Ma guarda,
3: poi?
2: Un po' lui che è diventato mio compagno mi ha inserito, poi mi sono trovata bene con loro e sono rimasta.
3: Ok, il clima è positivo allora, sì, qua nello stand.
2: Sì, è bello, sì, stare insieme, socializzare, sì, un po' c'è bisogno.
3: C'è bisogno di socialità, sì, e sì, questo posto offre, sì, offre anche, sì, questo, dici.
2: Sì, ho infatti, ma anche tra gli stand vari, cioè tutta, è come una famiglia. Sì, sì, sì. Per
3: invece
2: me,
3: nel resto della festa, quando hai occasione di uscire, cosa
2: guarda,
3: ti piace?
2: Guarda, ti dico, sono sincera, non sono riuscita ancora a farmi un giro. Ho visto il concerto di Caparezza, perché non me lo sarei perso per niente. Però non sono riuscita ancora, spero che riesco ad andare fino a non finisce a fare un giro alle bancarelle.
3: Dai, approfittane perché bisogna anche respirare il clima della,
2: sì,
3: festa,
2: sì,
3: oltre che quello degli arrosticini, sì, dei fritti qua dello stand dei Cobas. Grazie.
2: A te, ciao. Ciao.
4: Sono Cecilia, ho 19 anni e vengo da Chiari.
3: Volontaria qui a
4: Barricata? particolare, ho fatto un anno di Siamo Gatti, un anno di Barricata, un anno di Siamo Gatti e 2 anni di fila di Barricata.
3: Ah dai, sei già da un po', quindi.
4: Sì, poi vabbè, da piccola stavo lo stand nelle magliette, però non è che fossi tanto d'aiuto perché ero piccola.
3: Ah, di piccola?
4: Esatto, perché conosco Festaradio grazie a mia madre.
3: Ah, tua mamma come, che parte è di Festaradio?
4: Mia madre ha fatto un po' tutti, fra pizzeria, magliette, diritti per tutti, perché appunto mia madre era una militante, faceva parte del KSL per poco.
3: E ci sono anche delle famiglie che come tradizione, esatto, si mettono a disposizione della festa della radio per sostenere la causa, naturalmente.
4: Io le chiamo i bimbi della radio, i bimbi del magazzino, per scherzare io le chiamo così, però comunque sì, io mi sono sempre trovata bene a Festa Radio, poi anche con l'aggiunta dello stand dei bambini, secondo me ha fatto molto bene alla festa, ha attirato molte famiglie, che fa bene a un, diciamo, migliora la reputazione brutta che aveva Festa Radio magari di anni fa. E mi sono sempre trovata bene anche nel retro stand, anche se diciamo che il Barricata è un po' più stressante rispetto a quello dei bambini.
3: C'è molto lavoro.
4: Esatto, però devo dire che negli anni ho visto sempre una gestione migliore dello stress.
3: È migliorata, come mai?
4: Sì.
3: Come, in che modo?
4: Secondo me ce lo siamo anche detti, abbiamo parlato tanto di comunicazione, poi quest'anno abbiamo cercato appunto di, abbiamo tenuto i responsabili dello stand, ma abbiamo deciso che siamo tutti allo stesso livello e non è che si carica solo i responsabili dello stand di tutte le responsabilità. Il mio ultimo anno comunque penso, perché se serve una mano l'anno prossimo tornerei, anche se pensavo di voler entrare o nel Vegio in cassa, ma mi hanno chiesto anche libreria, quindi vediamo. In generale voglio andare negli stand a cui servono di più, alla festa e soprattutto alla radio, perché all'inizio quando venivo qua era una festa per me, per divertirmi, quando ero bambina vedevo le amiche di mia mamma, poi col tempo ho capito cosa c'era veramente dietro e comunque secondo me Radio Onda d'Urto è una cosa essenziale, diciamo, per una persona militante.
3: Però ti diverti ancora?
4: Certo che mi diverto ancora.
3: Ecco.
4: Ormai però la festa non la giro così tanto, vado solo ai concerti perché ormai le mancherelle le so a memoria praticamente. Firmo le petizioni, perché tutti dovrebbero firmarle, ricordiamoci di firmare le petizioni.
3: Sì, perché ci sono anche...

0: Shout out a Radio Onda d'Urto, abbiamo spaccato come non mai e ricordatevi sempre che cultura ripaga e ripagherà.
1: Mi chiamo Alessandro Murari, ho 19 anni e vengo da Volta Mantovana, provincia di Mantova.
2: Volta Mantovana.
3: Io mi chiamo Michelle e vengo da Concesio.
2: Michelle, da quanto tempo sei volontaria?
3: Ormai 3 anni, ho fatto 2 anni allo stand del Barricata e quest'anno sono al Ciringhito.
2: Hai cambiato al Ciringhito?
3: Sì.
2: Ah, io pensavo fossi del Barricata, perché siamo qua dietro il Barricata, cercavo i volontari e le volontarie del Barricata, ma continuiamo lo stesso con l'intervista. Tu invece?
1: Io no, io sono proprio del Barricata. E questo qua è il mio primo anno.
2: Come hai trovato il clima qua dietro nel retrostand?
1: Bene, ogni tanto i compagni begano, ma è normale perché comunque c'è tanto da fare e sono felice di stare qua.
2: Poi adesso siamo verso gli ultimi giorni della festa, la fatica si fa sentire. Di certo, giorno cosa certo. Fai tu per riposarti?
1: Io? Ma mi fumo una paina e sto a posto. Ogni tanto bevo qualche birra.
2: E tu?
3: Io mi sono trovata veramente bene questi 2 anni al Barricata, li ho passati molto tranquillamente con i miei amici ed è stata una bella esperienza. Poi ho scelto di spostarmi al Ciringhito per provare qualcosa di nuovo e mi piace veramente tantissimo anche lì, è un ambiente tranquillo, non sento pressione e invoglia molto anche a lavorare, ad impegnarsi, e sono molto contenta di questa esperienza, di sicuro lo farò anche l'anno prossimo.
2: Oltre all'ambiente tranquillo, alla socialità, perché è importante secondo te fare la volontaria qui in festa?
3: Per diversi motivi, oltre che ti dà molta soddisfazione, che ti regala veramente delle belle esperienze, dei bei ricordi con tanta gente, conosci tante persone, per aiutare la causa, scontato dirlo, per dare una mano e fare quello che si può.
1: Io trovo che sia fondamentale passare all'azione diretta, come appunto svolgere questa attività o far crescere delle realtà sociali a cui tengo, che possano rimpiazzare invece, non lo so, ciò che secondo me non può funzionare. Credo in queste realtà sociali e vorrei ampliarle.
2: Chi ti ha consigliato di fare il volontario qui in Festa Radio?
1: Consigliato in realtà nessuno.
2: Ti ha portato?
1: I miei amici del collettivo. Grazie ai miei amici del collettivo, che anche loro facevano volontariato, esatto. Collettivo Onda Studentesca.
2: Ti hanno tirato dentro?
1: Sì, mi hanno tirato dentro.
2: Poi durante l'anno vai anche, partecipi alle assemblee del COS, sei anche parte attiva del collettivo?
1: Ma
2: oppure no?
1: Allora, non molto, perché essendo che io sono di Mantova, io faccio più parte del collettivo di Mantova.
2: Ah, ok, come si chiama?
1: La Ruggine.
2: Ho capito. Va bene, salutiamo qualcuno della Ruggine.
1: Sì, sì.
2: Se all'ascolto.
1: Se esiste ancora come collettivo.
2: Grazie ragazzi.
3: Grazie mille.
1: Grazie, ciao.
4: Mi chiamo Silvana, ho 24 anni e sono da Valsabbia.
5: Io mi chiamo Emanuele, ho 22 anni e sono di Botticino Sera.
2: Siamo nel retrostand della pizzeria, della ponizzeria anzi, ormai
5: della ponizzeria.
2: Ponizzeria. Quante pizze vanno in una sera?
5: Dalle 300 scarse a
2: minimo?
5: 600, 700 in una serata.
2: Il record storico che tu ti ricordi?
5: Per me, non lo so, credo con caparezza 700 siano andate, direi, in questa edizione.
2: E quanti siete tra volontari e volontarie qua dentro? Più o meno?
5: Direi che ogni serata si presentano 30-40 persone, poi nel gruppo siamo sopra i 60.
2: Tu da quanto tempo ti presenti in questo stand a fare volontaria?
4: 3 anni.
2: Come mai?
4: Mi piace molto il clima, e soprattutto fine turno, quando si sta tutti insieme, e un minimo poter dare una mano e vedere effettivamente il frutto.
2: Sei qui tutte le sere o...?
4: Sì, più o meno, sì. Quasi ho saltato, quest'anno sono stato pochi giorni.
2: Quanti giorni hai da lavorare, da studiare?
4: Studio.
2: Studi?
4: Sì, sì.
2: Tu cosa ti motiva invece a venire qua dietro? Da quanto tempo, tra l'altro?
5: Io sempre da 3 anni e da quando ho iniziato in pizzeria sono sempre voluto tornarci perché ho trovato un ambiente caloroso. Mi sono sempre trovato bene.
2: Caloroso in tutti i sensi, tra l'altro.
5: Davvero qua, caloroso.
2: Qua sei in mezzo ai due forni e la temperatura è alta.
5: Altissime e... Il lavoro penso sia più duro rispetto a tanti stand, ma mi piace un sacco l'interazione che si crea tra tanti di noi. Credo siamo anche un bel gruppo eterogeneo e comunque riusciamo a trovarci sempre.
2: Ho capito. Va bene. Grazie. Buona serata.
4: Grazie.
5: Grazie altrettanto.
6: I don't know if I can say it.
7: You definitely can.

0: E con Vacanza Dark dei New Dress, che ricordiamo stasera alla 16ª serata di festa saranno alla Tenda Blu, dirvi che il piatto forte saranno i Subsonica,
1: ovviamente,
0: va bene, è uno, chiaro, dei concerti che io aspetto di più in assoluto, e prima di loro anche Tara
1: la dividiamo volentieri.

0: Palermo.
1: E quindi ci risentiamo.
2: Noi ce ne portiamo via.
0: Un attimo.
1: Gli stronzi, veramente. Cioè, io gli voglio bravo, no, bene, no, no.
0: Vogliamo bene.
1: No, no, no, no, da domani noi, si cambia.
3: Non è vero.
0: Indisciplinata.

pare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

grandi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti, però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli, pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Area Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Area Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.